0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Siamo in Giovanni 11 questa mattina. Da una parte mi dispiace che non c'è la corrente anche per chi ci segue da lontano, e anche per i bambini, che c'è buio nella loro stanza, non c'è scaldamento, però dall'altro canto è una benedizione, perché anche questa mattina mentre pregavo prima di venire qua e sapevo che non c'era la corrente, cioè, riflettevo un po' su, cioè, quanto siamo dipendenti sulla tecnologia, no? E magari anche la Chiesa moderna, magari tutte le Chiese nel mondo occidentale ci vorrebbe una domenica così, no? Che spogliamo la Chiesa di tutta la tecnologia e siamo solo noi, le nostre voci, la presenza dello Spirito Santo e la sua parola. Voi sapete che io sono stato missionario in India per quasi 3 anni, e in India io ho ministrato in zone dell'India che a quei tempi non c'era la corrente elettrica, ancora la rete elettrica non era arrivata a quelle zone, nei villaggi dispersi nell'India del nord-ovest. E quindi anche oggi mi ha un po' riportato queste memorie. Mi ricordo, eravamo in questa zona per diverse settimane, contadini, piccoli villaggi, proprio posti sperduti. Alcuni villaggi addirittura non c'erano neanche strade, tu dovevi arrivare con sentieri attraverso la giungla, attraverso il bosco. Posti dove persone non avevano, almeno i bambini piccoli, non avevano neanche mai visto un uomo bianco. Infatti correvano, erano spaventati da noi, noi con la pelle bianca. E lì i ritmi della vita andavano secondo la luce del sole. Loro si alzavano alle 4 di mattina, e immaginate che il culto la domenica, che ora indovinate, cominciava? Alle 7. Alle 7 di mattina cominciava il culto. E poi anche la sera, perché abbiamo fatto anche delle riunioni di notte con le lampade d'olio, no? Proprio come avevate magari i vostri nonni, chi si ricorda. Ed erano credenti molto semplici, contadini in India. Alcuni, immaginate, facevano anche 32 chilometri a piedi per venire al culto. Venerdì partivano, più o meno tutta una giornata di camminare per arrivare, e poi rimanevano nel villaggio dove c'è la chiesa per sabato, domenica, e poi lunedì ripartivano ai loro villaggi dispersi in queste zone. Quindi siamo in Giovanni 11. Gesù ha appena risuscitato Lazzaro dalla morte. In versetto 43 Gesù grida a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Allora il morto uscì con le mani e i piedi legati, con fasce, con la fascia avvolta in un asciugatoio. E Gesù disse: allora scioglietelo e lasciatelo andare. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria e avevano visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Allora ricordate 2 settimane fa, quando abbiamo visto la storia della risurrezione di Lazzaro? Se Lazzaro non fosse morto, tutta questa gente di Gerusalemme non sarebbero mai venuti lì a vedere Gesù e a vedere questo grande miracolo. Se lui era solo malato non veniva nessuno, ma il fatto che lui era morto ed era molto conosciuto in tutta la zona, allora sono venuti centinaia di persone, forse migliaia, a consolare Maria e Marta al funerale. E a volte anche nella nostra vita noi non comprendiamo perché accadono certe cose, ma a volte Dio li usa per la sua gloria. anche cose che noi non comprendiamo. E Marta e Maria non comprendevano. E abbiamo letto qui in versetto 45 che molti sono venuti lì, hanno ascoltato la parola di Cristo e hanno creduto in Lui. Altri invece, in versetto 46, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedro, che poi saranno coloro che più avanti in questo Vangelo giudicheranno il nostro Signore, e dicevano: che facciamo? Questo uomo fa molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Quindi questi farisei, sadducei, non negavano che Gesù faceva miracoli, ma notate che loro non credono in lui. E a volte nella chiesa tu senti persone che dicono: se c'erano guarigione, se c'erano persone risuscitate dalla morte, allora tutti crederebbero nel Signore. Ma infatti non è così. Cioè, questi uomini erano testimoni oculari alla resurrezione di un morto. E lo stesso, non hanno creduto in Gesù. Voi conoscete la storia in Luca 16 dell'uomo ricco e del mendicante Lazzaro, giusto? No, un altro Lazzaro, non questo Lazzaro. E la Bibbia dice che questo uomo andò in Hades, dove c'era questo fuoco che bruciava, e lui aveva un gran sete, e lui vedeva questo Lazzaro, questo mendicante che era in paradiso, e lui diceva a Abramo: manda Lazzaro indietro ai miei fratelli e alla mia famiglia di avvertirli di non venire in questo posto. E forse qualcuno ricorda la risposta di Abramo in questa storia. Abramo disse: loro hanno Mosè e i profeti, cioè loro hanno la parola di Dio. E l'uomo ricco disse: no, ma se uno risuscita dai morti, se Lazzaro si risuscita dalla morte e lui torna indietro a raccontare la realtà dell'eternità, loro crederanno. E Abramo risponde e dice: se loro non credono in Mosè e i profeti, non crederanno neanche se uno risuscita dalla morte. Ed è difficile a volte, cioè per me, pensare che uno potrebbe essere testimone della resurrezione, perché sai, una guarigione, uno potrebbe dire: ma forse era psicosomatico la sua malattia, o forse non era così grave, no? Che tante malattie non si vedono neanche esternamente l'effetto della malattia, giusto? Ma quando uno è morto, quando è morto, è morto. Non c'è niente da fare. Infatti la storia di Lazzaro è una figura della nostra condizione. Perché Paolo in Efesini capitolo 1 dichiara che noi, che eravamo morti nei falli, nei peccati, tu non eri una persona buona che Dio ha dato Gesù come un attaccamento alla tua vita, o per migliorare la tua vita. La Bibbia dice: eravamo tutti morti. Non c'era vita in noi. Eravamo nemici di Dio, eravamo peccatori.

Allora non interessa niente la vita eterna, o realmente di Dio, anche se sono sacerdoti, ma a cosa si interessano in versetto 48? I romani verranno a togliere la cosa nostra, perché loro avevano tanta ricchezza, tanti privilegi, essendo noi capi. Se noi non fermiamo questo Gesù, i romani verranno e toglieranno i nostri privilegi, il status quo. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse a loro: voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Allora qui è una storia interessantissima. C'è Caifa, che vedremo più avanti, è colui che accuserà nostro Signore e lo condannerà alla essere crocifisso. Lui è un uomo malvagio, lui non è un uomo pieno di Spirito Santo, eppure anche un uomo malvagio, anche un uomo che non è pieno di Spirito Santo, in un certo senso il fatto che lui aveva l'ufficio del sommo sacerdote, quindi un ufficio stabilito da Dio, lui profetizza il vero, senza neanche accorgersi. Cioè lui sta dicendo queste cose pensando per conservare le sue cose. Ed invece lui sta profetizzando il messaggio del Vangelo, che un solo uomo morirà per la redenzione di tutto il mondo. Infatti, letteralmente nel greco, nel testo originale, dice che un uomo deve morire al posto della nazione. Invece di morire la nazione, il mondo, lui deve morire al loro posto per salvare la nazione. E secondo me anche in questo vediamo la sovranità di Dio su ogni avvenimento umano. È vero che la Bibbia ci insegna che abbiamo ognuno di noi libero arbitrio. Ognuno di noi un giorno staremo davanti a Dio e dovremo rispondere. E Dio ci farà una domanda solo: cosa hai fatto con mio figlio? Non ci chiederà quante volte siamo stati a messa, non ci chiederà quanto denaro abbiamo dato per i poveri, non ci chiederà quanto siamo stati bravi papà, mamma o figlio. Ci chiederà: cosa avete fatto con Gesù? Cosa avete fatto con il dono che io ho offerto per te? E tutti gli uomini saranno giudicati in base a questo sol cosa. È bello come anche con i malvagi Dio può parlare attraverso i malvagi, che Dio può profetizzare nella nostra vita anche quando quella persona non è un servo di Dio. Mi ricordo all'inizio della chiesa qui a Montebelluna, un giorno in Silvana eravamo con Alberto e Marta, e Alberto mi ha raccontato una storia che era accaduta alcuni anni prima. E voi sapete che io ero in questo ministero della tenda, no? Che giravamo l'Italia a evangelizzare per tanti anni. E nel 94, ok, 17 anni fa, io sono venuto con un gruppo di 25 persone con un tendone a Torino, poi siamo venuti qui nel Veneto a Bassano, poi a Belluno siamo stati, e da Belluno poi a Trento nell'estate del 94,
c'era Emmer con me, mi ricordo.

0: D'accordo. E quindi abbiamo fatto una campagna evangelistica con la chiesa evangelica lì di Belluno e poi siamo andati via. Allora, diverso tempo dopo di questo, Marta e Alberto abitavano qui a Montebelluna e loro, come qui non c'era una chiesa di nessun tipo, cioè protestante o evangelica, loro andavano fino a Belluno ogni domenica in questa comunità. E Alberto mi raccontai che dopo che noi eravamo già andati via diversi mesi, no? Erano lì a casa di questo fratello e Alberto un po' diceva, ma chissà quando avremo una chiesa a Montebelluna. Sai, un po' come, non lamentando, però sai, come ci vorrebbe una chiesa anche a Montebelluna. E questo fratello, come per battuta, cioè come per dire una cosa più assurda del mondo, no? Sai quando tu vuoi dire cose che è impossibile che succederà? Come io diversi mesi fa ero venuto con questo gruppo dalla tenda, e poi dalla tenda io e Silvana siamo andati in California, in America, per vivere. E questo fratello ha detto a Alberto, fratello, tu non sai. Dio potrebbe mandare anche il fratello Craig a Montebelluna a piantare una chiesa. Ma lui ha detto come scherzo, come per assurdità, no? Cioè, che ne sai tu? Dio potrebbe prendere il fratello Craig, no? A caso. Secondo voi è stato a caso? Lui, senza sapere, lo Spirito Santo ha messo quelle parole nella sua bocca. Profetizzava, ma lui, cioè per lui scherzava. E non so Alberto cosa sei, magari Craig, chi lo sa. Ma è anche bello perché Alberto e Marta abitavano qui a Montebelluna, non c'era una chiesa. E loro hanno cominciato, loro prima abitavano proprio davanti al parco Manin. E ogni tanto andavano proprio nel parco, Alberto e Marta pregavano, Signore, manda la tenda a Montebelluna. Mandi i fratelli della tenda a Montebelluna. Il Signore ha mandato i fratelli della tenda, ma senza la tenda. E anche Alice, immaginate, lei da Treviso andava fino a Belluno a questa chiesa, dove andavano anche Marta e Alberto tanti anni fa, 17 anni fa. E lei veniva alla riunione nostra sotto la tenda e mi sembra, come mi ha raccontato, lei poi ha preso anche delle cassette dei messaggi, no? Che ho predicato io lì sotto la tenda e poi noi siamo anche andati via. E lei ascoltava le prediche miei di 17 anni fa e lei pregava, Signore, manda fratello Craig di nuovo qua. Forse non ha capito che mi mandava per tanti anni. Ma per dire che Dio è sovrano. Dio è sovrano nella vita del nostro Signore, Dio è sovrano nella tua vita. Infatti i farisei cercheranno di uccidere già Gesù adesso, una settimana prima della Pasqua. Ma noi vedremo che Dio non permetterà che lui sarà ucciso prima della Pasqua, ma lui sarà crocifisso all'imbrunire della Pasqua, come Dio ha comandato in Esodo 12. E Giovanni aggiunge in versetto 52, un po' il suo commentario su questa profezia di Caifa, e non solo per la nazione, quindi Gesù non morirà solo non solo per la nazione di Israele, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Dio sa quelli che sono suoi, Dio sa chi del loro libero arbitrio riceverà Gesù Cristo, Dio lo sa già. Dio sa le persone che si converteranno qui a Montebelluna, perché lui è al di fuori del tempo E voglio parlarvi di questa profezia di Caifa, che un solo uomo morirà per tutto il mondo. Girate in Romani capitolo 5, un libro in avanti, per quelli nuovi, a due libri, scusate. Romani 5, versetto 5. Ora la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Non solo Gesù doveva morire sulla Pasqua, ma lui doveva morire anche 483 anni dopo il decreto di Artaserse nel libro di Neemia a ricostruire le mura di Gerusalemme, che Daniele profetizzò in Daniele capitolo 9. Dio ha dichiarato attraverso il profeta Daniele: il Messia verrà in questo giorno. E perciò Gesù, quando guarda Gerusalemme e piange e dice: se tu sapevi only solo il tuo giorno, perché loro non hanno riconosciuto. Gesù è morto a suo tempo, né un secondo prima né un secondo dopo. È morto per gli empi. Mi dispiace offendervi, ma per Dio siamo tutti empi. Ok? Anche se non hai mai ammazzato nessuno, non hai mai spacciato la droga, non hai mai rubato niente. Ma per lo standard di Dio un perfetto, tu sei un empio. Se ti offende, prende con Dio, non con me. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno direbbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo: che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Cosa ci sta comunicando qui Paolo in questo passo? Dio non è morto per te perché tu avevi qualunque cosa che a lui attirava. Oh, guarda com'è bravo Craig, io morirò per lui per salvarlo. Vedete il paragone? Paolo dice: nessuno morirà per un uomo malvagio. Potrebbe succedere che uno muore per una persona per bene, ma lui fa un contrasto. Gesù non è morto per noi quando eravamo persone per bene. Noi eravamo peccatori, noi eravamo... In versetto 10, infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati. E magari qualcuno questa mattina dice: io non sono mai stato nemico di Gesù. La Bibbia dice che tu eri nemico di Gesù. E magari non parlavi male di Gesù o non sputavi su Gesù in quel senso nemico, ma nel senso che ognuno di noi eravamo separati a causa dei nostri peccati da Dio. Ricordate quando Dio ha cacciato fuori Adamo e Eva dal giardino di Eden? Conoscete la storia, giusto? Cosa ha posto Dio fra l'uomo e la donna e l'albero della vita? Lui ha posto un angelo con una spada. C'era un muro fra noi e fra Dio. C'era nemicizia. Anche se non vogliamo credere, per Dio noi eravamo suoi nemici. Noi eravamo contro Dio. Io per me stesso posso dire che io veramente ero contro Dio, perché quando io vedevo credenti, persone che andavano in chiesa, io li prendevo in giro. E parte di questo è anche il fatto che in America c'era questi telepredicatori, volevano sempre soldi, e io vedevo il cristianesimo un po' in modo distorto, quando poi ho letto il Vangelo ho detto, ma questo Gesù è molto diverso di quello che loro mi avevano presentato. Questo Gesù qua mi piace, anche lui odia l'ipocrisia. E secondo me anche in Italia tante persone sono respinti da quello che loro percepiscono come il cristianesimo, ma non hanno capito chi è Cristo veramente, come anche nel mio caso negli Stati Uniti. Ma la Bibbia dichiara che noi eravamo peccatori, eravamo nemici. Noi non meritavamo il sacrificio di Cristo. Gesù non è morto per noi perché c'era qualcosa di buono in noi. E Paolo enfatizza, Cristo è morto quando noi eravamo ancora nei nostri peccati. Eravamo lontani da Dio, non ci pensavamo neanche di Dio. E lo stesso Cristo è morto per noi. Cristo è morto anche per le persone che respingeranno il suo sacrificio. Cristo è morto per Adolf Hitler. Cristo è morto per Joseph Stalin. Per Pol Pot, no? Dittatore sanguinario. Gesù è morto per Muammar Gaddafi. E io spero che nessuno di voi vi siete rallegrati, perché a volte vedo, no, la gente, anche nel mio paese, no, quando è morto Osama Bin Laden, e la gente, cioè, lui era un uomo estremamente malvagio, ma secondo me un figlio di Dio non deve rallegrare nella morte di nessuno, perché se lui è morto senza Cristo, lui passerà l'eternità nell'inferno separato da Dio, e quindi non penso che nessuno può rallegrarsi in questo. Per quanto queste persone hanno seminato il male, ma pensate che Gesù è morto anche per loro. Gesù ha dato la sua vita in croce per Gaddafi, per Adolf Hitler. Lui ha subito la penalità dei loro peccati, dei loro misfatti, e anche delle mie e anche delle tue. Ed è importante che noi comprendiamo cos'è il Vangelo secondo la Bibbia. Il Vangelo non è cerca di vivere una vita buona, ubbidire i 10 comandamenti, essere una persona per bene, andare a messa, confessare i tuoi peccati al prete. Questo non è il Vangelo della Bibbia. Il Vangelo della Bibbia è che noi siamo nemici di Dio, siamo lontani da Dio, non possiamo salvarci in nessun modo. Questa è la nostra brutta notizia, ma la buona notizia è che Dio ci ha tanto amato che ha mandato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Amen. E questa mattina Cristo offre ognuno di noi. La maggior parte di noi questa mattina siamo credenti, credo, però io non posso scrutare e vedere dentro ogni cuore, però ve lo dico, Dio può. Noi possiamo venire qui in chiesa ogni domenica, possiamo conoscere tutte le parole evangeliche, pace, gloria a Dio, alleluia, Signore grande, fratello, possiamo chiamarci fratelli e sorelle, ma Dio sa. E io vi dico questa mattina, se tu non hai la certezza nel tuo cuore che tu sei un figlio di Dio, per la grazia di Dio, per il vero Vangelo, e io non vorrei essere al tuo posto. Perché io posso dire, e non è un vanto mio, è in totale umiltà che io dico questo, perché io sono un miserabile peccatore salvato per la grazia di Dio. Però posso dirvi che questa mattina, se io esco da questo capannone fra qualche minuto e vengo investito di una macchina e muoio, io andrò col Signore. Ma non perché sono più bravo di nessuno, non sono più bravo di nessuno, ma perché ho posto la mia fede nel mio Salvatore, in Cristo Gesù, e nella sua grazia. in questo dono meraviglioso. E voglio chiedere a ognuno di voi questa mattina, in che cosa poni la tua fiducia? E ognuno risponde a questa domanda. Qualcuno ha mai sentito del famoso predicatore John Wesley? Nessuno? Qualcuno? Alcuni? John Wesley era un predicatore che ha fondato la Chiesa Metodista, di cui sono anche in Italia ci sono chiese metodiste. E pensate, lui era già un ministro di culto con la Chiesa Anglicana quando è accaduto questo incidente. Lui era già uno che curava una chiesa in Inghilterra, che predicava ufficialmente, ha frequentato il seminario. E lui stava facendo un viaggio dall'Inghilterra negli Stati Uniti e era alzata una grande tempesta in cui anche i marinai sulla nave, sai, quelli marinai sanno, anche i marinai avevano paura perché la tempesta era talmente forte. E anche John Wesley aveva grande paura di morire lì in mezzo all'Oceano Atlantico. E accompagnando lui in questo viaggio c'erano alcuni missionari della chiesa moroviana, che è una chiesa che è partita, diciamo, dall'attuale Repubblica Ceca, che a quel tempo era una parte della Germania, diciamo. E John Wesley ha scritto nei suoi giornali che lui aveva grande paura di morire. Invece questi moraviani cantavano inni di lode al Signore. E lui, che era un pastore, era un prete, e lui ha visto che questi missionari non avevano paura di morire, loro erano pronti. E quando lui è sopravvissuto a questo viaggio, gli ha detto: io non avevo questa certezza nel mio cuore. E finalmente lui si è umiliato e con tutto quello che era dentro di lui, lui ha gridato per misericordia. E poi lui ha sperimentato la nuova nascita. Solo perché uno va in chiesa o si chiama pastore non vuol dire che è pronto. John Wesley non era pronto. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Allora, un'altra cosa che comprendiamo qui dal versetto 9, prima di essere nati di nuovo, di conoscere Gesù, l'ira di Dio è sulla nostra vita. Se non abbiamo la certezza della vita eterna questa mattina, vuol dire che l'ira di Dio, il giudizio di Dio, è appeso sopra la nostra testa. E noi saremo giudicati in base alla nostra osservanza alla legge di Dio per ogni secondo, ogni giorno, ogni mese, ogni anno della nostra vita. E sia Giacomo che Paolo, tutti e due, dichiarano le loro lettere che se noi manchiamo in un solo punto della legge, noi abbiamo mancato tutto. Immaginate, tu vivi per 100 anni senza mai peccare, senza mai dire una bugia, mai rubare niente, mai concupire la moglie di un altro, mai usare il nome di Dio in vano. Non è solo usare il nome di Dio come un parolaccio, usare il nome di Dio in vano. Questo vuol dire solo usare il nome di Dio in modo frivolo. Quindi tu vivi tutta la vita perfetta e poi l'ultimo giorno della tua vita qualcuno chiama a casa tua, uno dei tuoi figli prendono e tu: no, io non sono qua. Fuori. Fora. Sei mancante. Perché lo standard di Dio è perfezione. È perfezione. Se qualcuno si sente all'altezza, io no. Infatti Paolo ci insegna in Galati che la legge di Dio è stata data per portarci a Cristo. La legge di Dio, no? Se cominciamo uno per uno, colpevole, colpevole, colpevole, colpevole. Bugiardo, ladro, adultero. E ci spingi verso il Salvatore. La legge ci condanna. Infatti Paolo, potete leggere il resto di capitolo 5 e 6 quando siete a casa. Paolo dice che la legge mi condannava. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della sua morte, della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Quindi ogni umano ha bisogno di essere riconciliati con Dio. C'è guerra, se tu sei accorto o no, fra te e Dio c'è inimicizia. È l'unico mezzo per il quale ognuno di noi possiamo essere riconciliati con Dio, e attraverso il sacrificio di Gesù, attraverso il suo sangue. Non è per le tue buone opere. Il profeta Geremia dichiara che tutte le nostre buone opere sono come strace fetente, per dirlo, per dirlo in modo gentile, perché in ebraico è ancora molto peggio quello che dice della nostra giustizia. È chiaro che se abbiamo veramente conosciuto Cristo, poi la nostra vita avrà un frutto delle buone opere. Come un albero di melo porta mele. È il frutto naturale perché è un melo. Le buone opere sono un frutto naturale per un figliolo di Dio. Ma noi non siamo salvati per mezzo delle nostre opere, siamo salvati per mezzo dell'opera di Gesù. Perciò, versetto 12, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così la morte si è estesa a tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Quindi dobbiamo essere molto cauti nel dare tutta la colpa ad Adamo, perché è vero che lui ha disubbidito Dio, ha mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e qui Paolo dice che il peccato è entrato nel mondo, prima non c'era. Però lui finisce il versetto 12 e dice che perché tutti hanno peccato. In un certo senso Adamo era il nostro campione, lui era il migliore fra di noi, e lui è caduto. E anche noi siamo caduti. Quindi non diamo solo la colpa a lui, perché saremo caduti anche noi. Perché tutti noi siamo, veniamo meno della grazia di Dio. Perché fino alla legge il peccato era nel mondo, ora il peccato non era imputato se non vi è legge. Quindi prima della legge di Mosè il peccato esisteva, ma non veniva imputato. Tuttavia la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con la trasgressione simile a quella di Adamo. Quindi noi non abbiamo peccato mangiando l'albero del frutto della conoscenza del bene e del male, ma abbiamo peccato in altre cose. Tutti noi abbiamo disubbidito la legge di Dio. Tutti noi siamo venuti meno davanti alla sua santità. Tuttavia la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, che è figura di colui che doveva venire. Quindi Adamo è il primo uomo, Cristo è il primo della nuova creazione. La grazia però non è come la trasgressione, Se infatti per la trasgressione di un solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso di molti. E leggiamo il versetto 17. Infatti se per la trasgressione di quel l'uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno la vita per mezzo di quell'uno, Gesù Cristo. Quindi Caifa ha profetizzato bene che un solo uomo deve morire, e quell'uomo è Cristo Gesù. E questa mattina lui è la speranza per la tua vita. Se tu non hai questa speranza, voglio dirti che questo è il momento in cui tu puoi essere riconciliato con Dio. Perché la Bibbia dice che se noi crediamo col cuore e confessiamo con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore, noi saremo salvati. E questo non vuol dire ripetere a pappagallo, vuol dire credere veramente con tutto se stesso.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La preghiera ebbe una parte importantissima in tutta la vita e il ministero terreno del Signore Gesù. Spesso si ritirava in disparte per pregare e talvolta passava notti intere da solo in preghiera sopra qualche colle. Ai suoi discepoli diede molti insegnamenti su questo soggetto, spesso servendosi di parabole per incoraggiarli a pregare con efficacia. «Supponete di recarvi a casa di un amico a mezzanotte», disse una volta, «di picchiare alla porta e gridare: mi è appena arrivato in casa un amico da molto lontano e non ho nulla da dargli da mangiare. Ti prego, prestami 3 pani. E che l'altro vi risponda dalla sua camera da letto: non disturbarmi a quest'ora, ormai ho serrato la porta e siamo tutti a letto. Ebbene, io vi dico che anche se il fatto di esservi amico non bastasse a farlo alzare, se voi continuate a bussare e a insistere, il vostro amico si alzerà e vi darà tutto quello che volete solo perché siete insistenti. Così è con la preghiera. Continuate a chiedere e riceverete. Insistete nel cercare e troverete. Bussate ancora e la porta vi sarà aperta». In seguito diede ai suoi seguaci un'altra illustrazione perché potessero capire la necessità di essere costanti nella preghiera e di perseverare fino a ottenere risposta. In una certa città vi era un giudice cattivo e malvagio che non si curava di nessuno e disprezzava tutti. Una povera vedova andava spesso da lui per chiedergli di prendere le sue difese contro un uomo ingiusto e disonesto che le aveva fatto del male. Per un certo tempo il giudice fece orecchi da mercante e si rifiutò di intervenire. Ma a lungo andare le insistenze della donna cominciarono a dargli sui nervi. «Io non mi curo né di Dio né degli uomini», disse fra sé, «ma questa donna ormai mi dà fastidio. Pur di levarmela di torno, le concederò quello che vuole». Con questo il Signore Gesù volle spiegare che se un uomo d'animo cattivo come quel giudice finisce per cedere di fronte a ripetute insistenze, quanto più Dio esaudirà i suoi che lo pregano giorno e notte. Narrò poi un'altra parabola per mostrare con quale spirito si debba pregare se si vuole che le nostre preghiere giungano effettivamente fino al cielo. Disse questo in special modo per coloro che si ritengono buoni e giusti, disprezzando tutti gli altri. «Due uomini si recarono al tempio per pregare. Uno era un fariseo gonfio d'orgoglio e convinto di essere retto e pio grazie ai suoi propri meriti. L'altro invece era un pubblicano, un esattore delle tasse. Il fariseo pregò così: grazie, o Dio, perché non sono un peccatore come tutti gli altri e nemmeno come quel pubblicano laggiù. Io non imbroglio nessuno, non sono ingiusto e non commetto altri riprovevoli peccati. Digiuno 2 volte alla settimana e do a Dio la 10ª parte di tutto quello che guadagno». Il pubblicano, nel frattempo, consapevole di essere un peccatore, se ne stava in fondo al tempio ed era così umile che non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo mentre pregava. Continuava invece a percuotersi il petto, tanta era l'afflizione che provava per i suoi peccati, e diceva: «Oh Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore». Gesù concluse dichiarando che fu questo pubblicano peccatore e non il fariseo a tornarsene a casa perdonato da Dio, perché gli orgogliosi saranno umiliati, ma gli umili saranno onorati.

I farisei e gli altri capi religiosi cercavano sempre più accanitamente di mettere alle strette Gesù, di farlo cadere in qualche contraddizione o errore che fornisse loro una scusa lecita per farlo arrestare e uccidere. Una volta gli posero una domanda sul divorzio che avrebbe lasciato perplesso chiunque. Ma Gesù disse chiaramente che quando un uomo e una donna si sposano, è Dio stesso che li unisce. Perciò, concluse, non divida l'uomo ciò che Dio ha congiunto. Dopo questa affermazione sul carattere sacro del matrimonio e quindi dell'unione della famiglia, gli furono presentati dei bambini perché li benedicesse. I discepoli, che non avevano ancora capito quale fosse lo spirito del Salvatore, presero a rimproverare coloro che portavano i fanciulli davanti a Gesù, ritenendo, a torto, che egli non avesse tempo da dedicare ai bambini. Gesù si indignò e disse ai suoi seguaci: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non glielo proibite, perché di tali è il regno dei cieli». Soggiunse che chi non avesse ricevuto il regno di Dio col cuore aperto e fiducioso di un bambino non vi sarebbe entrato. Dopo questo, Gesù prese i fanciulli fra le braccia e li benedisse, mettendo le sue mani sopra di loro. Un giorno i farisei domandarono a Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?» «Il regno di Dio non apparirà con grandi segni visibili a tutti», replicò Gesù. «Non si potrà dire di esso: è da questa o da quella parte, perché il regno di Dio è dentro di voi». In altre parole, Dio stabilisce il suo regno nei cuori di coloro che lo scelgono spontaneamente come Signore e Re della loro vita. Per questo il Signore Gesù insisteva nel dire che bisogna ricevere il regno di Dio come se si fosse dei bambini, con semplicità, senza preconcetti. Malgrado l'insegnamento di Gesù sulla salvezza per fede, i giudei trovavano molto difficile afferrare questa verità, perché il concetto di doversela meritare con l'osservanza della legge e scrupolose pratiche religiose aveva messo radici profonde. Un giorno si presentò a Gesù un giovane stimato e rispettato che possedeva grandi ricchezze e gli chiese: «Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna?» «Tu conosci ciò che dicono i comandamenti», disse Gesù: «non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire il falso, onora i tuoi genitori e così via». «Ho sempre osservato tutto ciò fin da quando ero bambino», disse il giovane. Gesù sapeva tutto di lui. Sapeva anche che aveva realmente cercato di fare ciò che è giusto, ubbidendo fedelmente alla legge. Però era ricco e amava il denaro più di quanto non amasse Dio. Perché Dio stabilisca il suo regno in noi, è necessario che gli diamo il primo posto nella nostra vita. «Una cosa ti manca», disse Gesù. «Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, così avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma il giovane giudeo si rattristò a quelle parole e si allontanò da Gesù. Non era pronto a offrire a Dio il primo posto nella sua vita. Quando se ne fu andato, Gesù si rivolse ai suoi discepoli e disse: «Quanto è difficile che un ricco possa entrare nel regno di Dio». I discepoli si meravigliarono, ma Gesù proseguì dicendo: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». «Ma allora chi potrà essere salvato?» gli domandarono. «Agli uomini è impossibile», disse Gesù, «ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». «Noi abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti», fece Pietro. «Che ne avremo dunque?» «Vi assicuro che chiunque rinuncerà a qualcosa per amore mio e della buona novella ne riceverà generosa ricompensa qui su questa terra, anche se dovrà soffrire delle persecuzioni, e nell'aldilà avrà vita eterna».

Poi Gesù raccontò una parabola per illustrare, in materia di ricompense, quanto siano diverse le concezioni umane da quelle di Dio. Alla fine il Signore darà delle ricompense oltre alla vita eterna, ma non secondo i giudizi umani. Anzi, molti che si aspettano di essere i primi saranno gli ultimi, e molti che si aspettano di essere gli ultimi saranno i primi, perché Dio ricompensa seguendo dei criteri superiori a quelli degli uomini.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Bentornati amici ancora una volta con Giuseppe ai microfoni di Verità Cristiana. Vorrei parlarvi ancora di una parabola e Gesù spesso usava la stessa parabola più di una volta in diverse occasioni, come quella appunto di cui oggi vi parlo. Gesù disse: non si accende una lampada per metterla sotto il letto, ma si pone sul candeliere perché faccia luce intorno. La prima volta Gesù si riferiva alla vita dei discepoli che deve manifestare l'amore e la potenza di Dio. Egli aggiunge infatti: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vedano le vostre buone opere e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Notate che le buone opere non sono per essere salvati o perché gli altri dicano quanto siamo bravi, ma perché il mondo veda che Dio è il nostro Padre e che la nostra vita rispecchia la natura divina. In un altro luogo Gesù usò lo stesso esempio della lampada dicendo che non vi è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi. Cosa vuol dire questo? Qualcuno potrebbe pensare: la mia vita è migliore di tizio che si definisce un cristiano, quindi sono a posto. E potresti senz'altro essere a posto se ti paragoni con me, se questo è il tuo modo di pensare. Ma Gesù si riferisce all'esame della parola di Dio, la quale giudica anche i più segreti pensieri e le più nascoste azioni. Tutti noi abbiamo fatto delle cose che desideriamo tenere nascoste perfino dai nostri migliori amici. Ma Gesù ci avverte che esse non possono tenersi nascoste da Dio, che vede nel nostro intimo. Per questo egli ci incoraggia di fare brillare la sua parola nella nostra vita. È vero, essa scoprirà le nostre miserie e ci condannerà da una parte, ma dall'altra ci porterà al Salvatore Gesù, che ha già scontato la pena dei nostri peccati. E se confessiamo a lui le nostre colpe, piuttosto che nasconderle, esse saranno cancellate e dimenticate da Dio, e noi non avremo nulla di cui vergognarci. Questo può fare il sangue di Gesù, versato una volta per tutte 2000 anni fa alla croce del Calvario, e vale ancora oggi per quanti si ravvedono e vengono a lui con fede. Fra poco noteremo ancora la terza volta che Gesù usa questa parabola della lampada, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone che dice la luce del mondo, i nostri amici di Alfa e Omega.

La terza volta che Gesù usò questa parabola della lampada da mettere sul candeliere perché faccia luce intorno, egli voleva alludere a se stesso come la luce del mondo. Egli stava parlando infatti con della gente incredula che voleva vedere opere potenti per credere, non essendo soddisfatta di quanto Gesù aveva già operato davanti a loro. A queste persone Gesù disse: la lampada del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo avrà la luce, ma se esso è malato, tutta la tua persona sarà al buio. Avere la giusta visione di Gesù, avere un giusto rapporto con Lui, questa è la cosa più importante che bisogna ricercare. Quando avremo questo, tutto il resto sarà a posto, perché Egli sarà la nostra luce che illuminerà i nostri passi. Amico che hai ascoltato anche oggi, posso chiederti in conclusione: qual è la tua visione di Gesù? Chi è Gesù per te? La tua vita rispecchia la sua potenza, non solo in quello che altri vedono, ma anche quelle parti segrete della tua vita che cerchi di nascondere ad altri. Lascia che la parola di Dio, la Sacra Bibbia, risplenda nel tuo cuore. Lasciati scrutare da essa. Confessa a Dio le tue colpe, perché così tu possa essere purificato e la tua vita cominci ad essere una vita che porti onore e gloria a Dio. Se non hai una Sacra Bibbia, scrivici pure due parole e ti invieremo gratuitamente un Nuovo Testamento, dove potrai scoprire per te stesso la persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Grazie per averci ascoltato anche oggi, vi do appuntamento alla prossima trasmissione e come sempre buon ascolto e amici, a risentirci.

0: Lo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Ora Paolo inizia il capitolo 4 di nuovo ricordando che lui è un prigioniero del Signore. Vi esorto, vi supplico, vi imploro a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ora notate, questa è la prima volta che Paolo fa menzione della vostra risposta a Dio. Ha dedicato 3 capitoli a dirvi quello che Dio ha fatto per voi, quello che Dio ha dato per voi, quello che Dio ha provveduto per voi. Ha dedicato 3 capitoli a svelare il glorioso mistero dell'amore di Dio e della sua grazia e della sua bontà, come Dio si è proteso verso di voi, voi gentili che un tempo eravate esclusi e lontani, e vi avvicinate a sé. Ora, dopo aver dedicato questi 3 capitoli a dirvi tutto quello che Dio ha fatto, ora si rivolge dicendo: ora camminate in modo degno. Uno dei problemi nella Chiesa è che noi enfatizziamo il cammino prima. Cerchiamo di far sì che le persone camminino ancor prima che abbiano imparato a stare sedute. Paolo ci esorta prima a stare saldamente seduti in Cristo, nei luoghi celesti. E ora dice: ora camminate. Avete imparato a stare seduti, ora camminate. Tra un po', quando arriveremo al capitolo 6, ci dirà: ora state in piedi. E come l'ha diviso un altro commentatore di Efesini, Paolo dedica 3 capitoli a dirvi dell'abbondanza e della ricchezza che voi avete in Cristo. Ora dedicherà 2 capitoli a dirvi del cammino, la condotta che dovreste avere. E poi dedicherà l'ultimo capitolo parlandovi del combattimento in cui vi trovate. Quindi la ricchezza, il cammino e il combattimento. Ruth Paxson divide il libro di Efesini in questo modo. Watchman Nee lo divide in essere seduti, camminare e stare in piedi. Ma l'importante è capire che l'opera di Dio per noi viene prima. È menzionata prima della nostra risposta a Dio. Quindi, al contrario delle religioni che insegnano che l'uomo deve fare le sue opere per fare in modo che Dio gli risponda,

0: se siamo presi da questo meccanismo opere-risposta, da questa sindrome dell'operare affinché Dio risponda, non avremo mai la piena relazione con Dio che Lui desidera avere, né godremo mai delle ricchezze che Dio vuole elargirci, perché le nostre opere saranno sempre mancanti e deboli. È l'opera di Dio che importa, non la mia. È la mia risposta a Dio che è importante, non il cercare di far sì che Dio risponda a me. Dio ha preso l'iniziativa, ed è Dio quello che ha l'iniziativa. L'uomo è quello che risponde. Tante volte l'uomo cerca di invertire questo nella predicazione, facendo dell'uomo quello che prende l'iniziativa e di Dio quello che risponde. Ma non è così. Non è questo l'Evangelo. Non c'è nessuna buona notizia in questo. L'Evangelo dice che Dio ha preso l'iniziativa. Dio ha cominciato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E che l'uomo risponde a questo. Lo amiamo perché Lui ci ha amati per primo. L'amore di Cristo mi costringe. Io sto rispondendo a questo amore che mi costringe. Quindi ogni opera che cerco di fare per Dio che non proviene da un rispondere a Dio è inaccettabile. Ogni opera che cerco di fare per guadagnare favore, ogni opera che cerco di fare per guadagnare merito, per guadagnare punti, per guadagnare giustizia, è di nessun valore. È solo quell'opera che scaturisce naturalmente come risposta a Dio e alla sua grazia e alla sua bontà verso di me, che ha un qualche valore eterno. Ed è importante che facciamo nostra questa corretta teologia, o altrimenti ci perderemo tutto quello che Dio vuole per noi e vuole fare per noi. Non siete voi che avete dato inizio alla vostra relazione con Dio, è Lui che ha cominciato. Non potete far sì che Dio vi ami di più. Lui vi ama in modo supremo. Dovete rispondere a questo amore. Ora, quando agisco in risposta a Dio, allora non mi gonfio d'orgoglio per le mie opere, non mi glorio di esse, non vado in giro vantandomi di tutto quello che sto facendo per Dio. Tutto quello che sto facendo è rispondere al suo amore, che mi sovrasta, un amore traboccante. Io sto rispondendo ad esso, quindi non è «Oh, ho dato così tanto per Dio, ho sacrificato così tanto per il Signore». Non potete credere quanto ho dato per il Signore. No, no, no, no, no. Chi ha una vera relazione con Dio va in giro dicendo «Non potete credere quanto Dio ha fatto per me». Oh, non posso crederci. La sua bontà. Ascoltate, non credereste mai a quello che il Signore ha fatto per me questa settimana. Parlano sempre di quello che Dio ha fatto per loro. E quello che ho fatto io è niente, amico. È solo in risposta a questa gloriosa grazia che ho ricevuto per mezzo di Gesù Cristo. Così rispondete ora a Dio, che il vostro cammino vada di pari passo con quello che siete. Dio vi ha chiamato ad essere Suoi figliuoli, affinché possiate nell'età che verranno sperimentare le eccellenti ricchezze della Sua grazia e misericordia e amore verso di voi in Cristo. Ora rispondete a tutto questo vivendo in un modo che si addice a dei figliuoli di Dio. Vivete come figli di Dio, non vivete come il diavolo. L'avete fatto già troppo a lungo. Ora iniziate a vivere come figli di Dio, cosa che siete, per mezzo di Gesù Cristo. Rispondete a questo. E come devo vivere? Con ogni umiltà e mansuetudine. Vedete, devo vivere come Gesù Cristo. Vi ricordate quando Gesù disse «Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore». Ora come dobbiamo camminare? Con ogni umiltà e mansuetudine. Ora questa è la reazione naturale che viene dall'aver compreso realmente la grazia di Dio per me e il fatto che non ne sono degno. Se io compio le mie opere e mi soffermo su di esse, allora queste mi portano a vantarmi e a gloriarmi di quello che sono e di quello che ho fatto. Ma quando mi rendo conto di quello che Dio ha fatto per me, quello che Dio mi sta offrendo, questa gloriosa grazia di Dio di cui sono totalmente indegno e immeritevole, l'effetto che questo produce in me è umiltà e mansuetudine. Come dice Paolo, Dio ha scelto me che sono meno del minimo di tutti i santi per annunciare le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Chi capisce veramente quello che Dio ha fatto è reso umile da quello che Dio ha fatto. Chi si è confrontato veramente con Dio è reso umile da questo confronto. Camminate con ogni umiltà e mansuetudine. Ora penso a un certo evangelista televisivo che sembra aver acquistato molto spazio in televisione. Alcuni sono venuti da me e mi hanno chiesto che opinione ho di lui. Beh, da quello che ho potuto osservare, che non è molto perché trovo davvero difficile starlo a guardare, se ho ricevuto questo comando come figlio di Dio di camminare con umiltà e mansuetudine, se ho ricevuto questo comando come figlio di Dio di camminare nell'amore, allora queste sono caratteristiche che non osservo in lui, e quindi tutto il suo ministero deve essere messo in discussione. Devo camminare con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Che modo glorioso di camminare, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Non devo dire male di tutti gli ufficiali del governo e tutti i ministri che non stanno con me. Studiandovi, impegnandovi a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Dovrei cercare continuamente l'unità dello spirito nel corpo di Cristo. Ora è triste per me che l'uomo ha diviso in questo modo il corpo di Cristo e ha costruito le sue staccionate e in qualche caso dei muri di cemento. Noi siamo il popolo di Dio. Tutti gli altri sono falsi e nell'errore. Noi abbiamo la verità. Alzano queste barriere e questi muri intorno a se stessi. Pochi mesi fa ho ricevuto una lettera in cui mi si invitava a parlare ad un incontro di una determinata denominazione. E ho ricevuto una lettera questa settimana, dopo che avevo accettato. Avevo pensato, beh, interessante, accetto. E così ho scritto questa lettera in cui dicevo che accettavo, ma poi ho ricevuto indietro un'altra lettera questa settimana, da parte dello stesso ministro che mi aveva invitato a parlare, dove diceva, mi dispiace terribilmente, ma quando ho fatto il tuo nome, molti ministri hanno avuto paura che tu influenzassi qualcuno dei nostri ministri. E dato che tu credi alla validità dei doni dello Spirito, questo potrebbe fuorviare alcuni. Così hanno deciso che non vogliono che tu vada a parlare. Triste. Vi è un unico corpo e un unico Spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti. Ci dovrebbe essere unità nel corpo di Cristo. E quello che mi piace dell'essere non denominazionale o interdenominazionale è che ci mette in una posizione confortevole, per cui possiamo accettare e amare e sentirci liberi di avere comunione con chiunque di qualsiasi denominazione che crede veramente in Gesù Cristo. Ora ci sono alcune denominazioni che non accettano il battesimo di altre denominazioni, alcune chiese che non accettano il battesimo di altre chiese. Oh, sei stato battezzato da loro, beh, dovrai essere battezzato di nuovo, prima che noi possiamo accoglierti tra i nostri membri. Ci sono chiese in cui la Santa Cena è riservata. Quando passano il pane, non puoi prenderlo se non sei un membro approvato di quella chiesa. Muri che dividono il corpo di Cristo. Un battesimo. Cioè siamo stati tutti battezzati in Gesù Cristo. Non siamo stati battezzati in Paolo, o Apollo, o Pietro. Non siamo stati battezzati per essere un battista, un metodista, o un cattolico. Dovremmo essere stati battezzati per essere di Gesù Cristo, non di una chiesa. Perché la chiesa non può salvarti. C'è solo un battesimo, e cioè il battesimo in Gesù Cristo. Se sei stato battezzato per far parte di una chiesa, allora ti incoraggio ad essere battezzato per far parte di Gesù Cristo. Un unico battesimo, un'unica fede, un unico Signore, un unico Dio e Padre. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Mi piace questo. Qual è la misura della grazia? Il dono di Gesù Cristo. Ad ognuno di noi è stata data una misura, o è stata data grazia secondo la misura del dono di Gesù Cristo? Paolo dice: se Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte queste cose? Vedete, di nuovo, quando vado a Dio per i miei bisogni, penso: oh, non so se Dio è disposto a fare così tanto per me. Quanto è disposto a fare Dio per me? È disposto a mandare il suo unigenito figliuolo per morire per me. Ora, hai bisogno di più di questo? Quindi grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la Scrittura dice: essendo salito in cielo, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Di cosa sta mai parlando? Colui che è salito è lo stesso che è anche disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Un giorno sono andati da Gesù e gli hanno detto: mostraci un segno. E Gesù ha detto: questa generazione malvagia ed adultera chiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figliuolo di Dio deve rimanere 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quando nel giorno di Pentecoste si radunano delle persone, Pietro si alza per predicare loro, lui identifica il suo soggetto dicendo: Gesù il Nazareno, un uomo che ha dimostrato di essere da Dio con i segni e i prodigi che ha fatto in mezzo a voi. Voi che secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di gente iniqua, lo avete inchiodato alla croce e ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato dalla morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché la Scrittura dice: tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E noi vi testimoniamo che Dio non ha lasciato la sua anima nell'Hades, ma lo ha risuscitato. Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dice: c'era un uomo ricco che viveva in modo sontuoso ogni giorno, e c'era anche un mendicante che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe, e i cani venivano a leccargli queste piaghe. E il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo, anche il ricco morì, e nell'Hades alzò gli occhi, perché era nei tormenti, e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, mentre veniva consolato. E disse: padre Abramo, potresti mandarmi Lazzaro con dell'acqua per rinfrescarmi la lingua? Perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, ed è impossibile per quelli che sono da questa parte venire di là, o per quelli che sono da quella parte venire di qua. E quello: allora ti prego di mandare Lazzaro dai miei fratelli per avvertirli, in modo che non vengano anche loro in questo posto terribile. E Abramo disse: hanno la legge e i profeti. Se non credono alla legge e ai profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Gesù ci dice che prima della sua morte, l'Hades era diviso in 2 compartimenti. In un compartimento c'erano quelli che erano nei tormenti, gli ingiusti. E nell'altro compartimento c'erano quelli che venivano consolati nel seno di Abramo. Perché ci viene detto in Ebrei capitolo 11, quando vengono elencati questi grandi uomini di fede dell'Antico Testamento, che tutti costoro sono morti nella fede non avendo ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano e l'hanno accolta, e hanno dichiarato di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ma sono tutti morti nella fede, non avendo ricevuto la promessa. Perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ora, Isaia ci dice che una parte della missione di Cristo, capitolo 61, era predicare l'Evangelo ai poveri, fasciare quelli che hanno il cuore rotto, e poi anche proclamare la libertà a quelli in cattività e l'apertura del carcere ai prigionieri. E così, quando il ladrone sulla croce disse: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, Gesù disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi quando Gesù è morto, il suo spirito è andato nell'Hades, ma in quel compartimento in cui c'era Abramo che consolava quelli che erano morti nella fede, perché essi stavano aspettando la pienezza dei tempi, quando Dio avrebbe adempiuto la promessa di mandare il Messia, perché tutti questi erano morti in fede, ma non potevano ascendere al cielo, perché era impossibile che il sangue di tori e di capri togliesse via i peccati. Tutto quello che potevano fare era prefigurare il sacrificio di Gesù Cristo, che avrebbe tolto via i peccati, così che l'uomo avrebbe potuto avere finalmente accesso al cielo. Quindi Gesù ha predicato a queste anime che erano imprigionate, e il terzo giorno, quando è risuscitato, ha portato con sé i prigionieri che erano in cattività, ha aperto le porte a quelli che erano prigionieri, li ha portati via dalla loro cattività. E le prigioni di molti dei santi si sono aperte e sono stati visti girare per le strade di Gerusalemme dopo la resurrezione. Matteo capitolo 27. Quindi colui che è salito è prima di tutto colui che è disceso nelle parti più basse della terra, per aprire le porte della prigione a quelli che erano legati, per portare quelli che in fede stavano aspettando che venisse il Messia, per portarli finalmente nella gloria. E ha dato dei doni agli uomini, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Quindi lui ha unto alcuni uomini per essere apostoli, ha unto altri per essere profeti, altri per essere evangelisti, altri per essere pastori dottori o pastori insegnanti. Ora, qual è lo scopo della Chiesa? Qual è lo scopo di questi uomini a cui Dio ha dato dei doni? Per anni, a causa delle mie esperienze di seminario e per aver sentito spesso Oswald Smith e le sue conferenze missionarie e a causa della mia esperienza denominazionale, ho pensato che lo scopo primario della Chiesa fosse l'evangelizzazione del mondo e così cercavo sempre di predicare sermoni evangelistici per poter evangelizzare il mondo. Perché dopo tutto, così mi era stato insegnato, questo era lo scopo primario della Chiesa. E il risultato di questo era che le persone che facevano parte delle mie chiese dovevano sempre sentire delle predicazioni evangelistiche, volta dopo volta. Ogni settimana sentivano messaggi sull'importanza di ricevere Gesù Cristo e nascere di nuovo, sulla nuova vita che potevi avere in Cristo. Ravvedetevi, date la vostra vita a Gesù, arrendete la vostra vita a Lui e siate salvati. Spesso c'erano dei messaggi evangelistici estremamente potenti che il Signore metteva nel mio cuore. Voglio dire, il mio cuore ardeva con questo messaggio perché era così dinamico e potente. Avrebbe sicuramente fatto convertire il più duro dei peccatori ed ero così eccitato, pronto a dare questo messaggio e sicuramente nessun peccatore avrebbe resistito. Ma poi andavo in chiesa e lì non c'era neppure un singolo peccatore. Oh, che frustrazione! E riversavo le mie frustrazioni sulla gente. Se solo avessero testimoniato come avrebbero dovuto la scorsa settimana, avrebbero portato alcuni dei loro vicini in chiesa oggi. Voi siete una vergogna per Dio, siete un fallimento. E iniziavo a percuotere le pecore che si trovavano lì. Gesù non ha detto: Pietro, mi ami? Percuoti le mie pecore. Eppure io questo facevo. Gesù disse: mi ami, pasci, nutri le mie pecore. Vedete, io ero così preso dall'evangelismo che non portavo mai le persone oltre quel livello. Non li portavo mai alla pienezza in Cristo. In Ebrei capitolo 6 è detto: perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, questi primi principi sulla dottrina di Cristo, il ravvedimento dalle opere morte, il battesimo, l'imposizione delle mani, andiamo avanti, tendiamo alla perfezione, alla maturità. Io non stavo facendo questo con le persone, perché pensavo che lo scopo primario della Chiesa fosse l'evangelizzazione del mondo. Non è quello che mi hanno insegnato in seminario? Ma poi sono arrivato a questo passo in Efesini 4 e ha trasformato la mia vita e il mio ministerio. Ho scoperto che Dio non mi ha chiamato ad essere un evangelista. Non mi ci sono mai sentito. Ero a disagio cercando di essere un evangelista. Ma questo era lo stampo della denominazione. Ho capito che Dio chiama anche ad essere pastori dottori, e questa era l'area in cui mi sentivo a mio agio e che amavo. Ma lo scopo della Chiesa, lo scopo del pastore dottore, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Io stavo demolendo il corpo di Cristo, stavo percuotendo il corpo di Cristo, li stavo facendo scappare, mentre avrei dovuto edificare il corpo di Cristo, il pastore dottore. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. E ho iniziato ad avere una filosofia completamente nuova circa lo scopo della Chiesa. Non è l'evangelizzazione del mondo, ma è l'edificazione del corpo di Cristo. E quindi ho iniziato a concentrare il mio ministero sull'edificazione del corpo di Cristo, amando il corpo di Cristo, ministrando al corpo di Cristo, fortificando il corpo di Cristo, insegnando al corpo di Cristo la parola di Dio, cibando il corpo di Cristo. E come risultato, mentre le persone iniziavano a maturare e a giungere alla maturità in Cristo, le loro vite sono diventate delle testimonianze al mondo intorno a loro, e altri sono venuti per scoprire cosa stava succedendo. E l'evangelismo è stato il prodotto di una chiesa sana, affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie d'errore, o per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. C'è sempre stata questa maledizione di queste strane dottrine che soffiano nella Chiesa. E ci sono sempre delle piccole pecore pronte a seguire chiunque suoni una campana. Non sono mature. Vengono con gli occhi che brillano. Oh, ho sentito una cosa bellissima l'altro giorno. Tutti possiamo essere perfetti ora in questi corpi. Oh, gloria a Dio, sono perfetto. Oh, aiutaci Dio. Bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia nelle arti seduttrici dell'errore. E ragazzi, sono lì, arti seduttrici dell'errore. Tutte queste lettere che mandano con i loro computer, arti seduttrici dell'errore, sono maestri dell'inganno, per l'astuzia che mira a usare insidie d'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, è così che la verità dovrebbe essere insegnata e proclamata, nell'amore. Non martellando la verità nella gente, non declamando in modo teatrale o facendo i pazzi, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura, e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo, per l'edificazione di se stesso nell'amore. Così Cristo è il capo, e tutti noi uniti insieme dallo Spirito, resi parte di questo corpo, il meraviglioso corpo di Cristo che funziona insieme, coordinato dallo Spirito, che cresce nella pienezza. Ma sapete, guardiamo il corpo di Cristo oggi nel mondo ed è malato. Non c'è da meravigliarsi se il mondo non è interessato. La Chiesa è così divisa, divisa sulle cose più sciocche. È solo quando perverremo davvero a questa unità e a questo amore che la Chiesa avrà una testimonianza potente davanti al mondo, per l'edificazione di se stesso nell'amore. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili. Quindi ci viene detto prima di tutto camminate come si addice a dei figli di Dio, ora ci viene detto che non dobbiamo camminare come i gentili. E questa parola sta per i pagani, i quali camminano nella vanità della loro mente, o con la testa vuota, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è loro, e per l'indurimento del loro cuore. Quindi i loro cuori sono ciechi, induriti, per questo sono ignoranti, ignoranti della vita di Dio, che è a disposizione dell'uomo. E quindi sono estranei a Dio, separati da Dio, essi essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi non dovete camminare come i gentili, che camminano nella dissolutezza, o lascivia, nell'impurità sessuale, commettendo ogni impurità, acatartes, sporcizia, oscenità, e l'avidità, la bramosia, in genere è il problema che sta dietro a tutto questo. Oggi i veri problemi del mondo si possono far risalire all'avidità, all'avidità dell'uomo. Tutti i problemi sociali derivano dall'avidità dell'uomo. Lo sfruttamento delle persone, tutto deriva dall'avidità, dal volere per se stessi. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, o non è così che avete imparato da Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, cosa ha insegnato Lui? Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. E Lui ha insegnato che l'amore dovrebbe essere ciò che muove le nostre vite e le nostre azioni, anziché l'avidità. Ora, ci sono due cose nel mondo oggi che muovono gli uomini. Tu sei mosso da una di queste due cose. Gli uomini o sono motivati dall'amore o sono motivati dall'avidità. L'uomo che non ha Cristo è motivato dall'avidità. E vedete i risultati nel mondo intorno a noi. L'uomo che è in Cristo è motivato dall'amore e ne vedete gli effetti nella Chiesa, ogni volta che si segue la verità che è in Gesù. Che cosa gloriosa essere circondati da persone motivate dall'amore, motivate dall'amore di Cristo. Quello che fanno lo fanno nel nome di Cristo, quello che fanno lo fanno per Gesù Cristo, perché l'amore di Cristo mi costringe e quindi danno perché sono motivati dall'amore, mentre quelli che sono motivati dall'avidità sono solo interessati a ricevere. Ora non è così che avete imparato da Cristo, ma avete imparato a spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Dovete togliervelo di dosso. Non sapete voi che il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato non regni più su di voi? Spogliatevi del vecchio uomo corrotto, a causa delle sue concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Ora questo è il modo in cui devo camminare, secondo l'uomo nuovo, la nuova creatura che è in Cristo, nella giustizia e nella santità. Perciò deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. C'è un'ira che non è peccaminosa, l'ira per il peccato, l'ira per l'ingiustizia, l'ira per la malvagità, l'ira per il bigottismo. Gesù, quando è entrato nel Tempio, ha visto i cambiamonete lì, ha visto la profanazione della casa di Dio, ha visto tutto quel commerciare, si è arrabbiato. E io credo che sia ugualmente arrabbiato di tutto questo commerciare all'interno del cristianesimo oggi. Disse: la casa del Padre mio sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Li ha cacciati via, era arrabbiato. Di nuovo, quando è andato nella sinagoga in giorno di sabato, e c'era un uomo con la mano secca, e i farisei stavano a guardare per vedere quello che avrebbe fatto, lui disse all'uomo dalla mano secca: stendi la mano, e ha guardato quella folla di farisei con indignazione, perché a causa del loro bigottismo volevano impedire a quest'uomo di ricevere l'opera di Dio, la guarigione di quella mano quel giorno. Li ha guardati con indignazione, indignazione perché degli uomini, con le loro tradizioni, stavano impedendo l'opera di Dio per altri uomini, perché non è così che facciamo noi. Questo non si accorda con le regole della nostra denominazione. C'è un'ira che non è peccaminosa. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio, sulla vostra ira. Non andate a dormire portando rancore. È qualcosa che vi distruggerà durante le ore notturne. il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo, o non fate posto all'opera del diavolo nella vostra vita. Troppe volte gli diamo spazio. Diciamo, ho il diritto di fare così. E diciamo, va bene, siediti lì. Ho il diritto di comportarmi in questo modo. Non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché, notate, abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. In altre parole, la motivazione del lavorare non è solo quella di provvedere ai miei bisogni, ma che possa dare a qualcun altro che è nel bisogno. Chi rubava non rubi più, ma lavori con le proprie mani in modo da poter dare al povero, in modo da poter provvedere a qualcuno che si trova nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Questo è qualcosa che penso dovremmo proprio conservare nel cuore. C'è un modo di scherzare, molte volte anche tra credenti, che non è davvero appropriato. Parole sporche, battute su cose sessuali o cose sporche. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi, non che butti giù, non che distrugga qualcun altro. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Di nuovo nel capitolo 2, in Lui siete stati sigillati con lo Spirito Santo, che è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Ora non contristate lo Spirito Santo. Come contristo lo Spirito Santo? Beh, io contristo lo Spirito Santo quando dalla mia bocca escono parole malvagie, perché Lui è puro, è santo. Io contristo lo Spirito Santo quando parlo a qualcuno nell'ira, quando mi metto su un piedistallo per buttare giù gli altri. Questa non è opera dello Spirito Santo. La sua opera è edificare gli altri. Non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati sigillati. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Ora queste sono le cose che contristano lo Spirito. Amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, malizia. Ora le cose positive. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate benigni, benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, non duri, perdonandovi gli uni gli altri. In che misura? Come Dio vi ha perdonato in Cristo. Ricordatevi le lezioni che ha insegnato Gesù sul perdono. C'era un uomo che aveva un servo che gli doveva 16 milioni di dollari e l'ha fatto chiamare e gli ha detto: pagami quello che mi devi. E quello: oh, non posso pagarti, dammi un altro po' di tempo e cercherò di farlo. Poi quest'uomo se n'è andato e ha trovato un suo conservo che gli doveva 17 dollari e l'ha preso per il collo e gli ha detto: pagami quello che mi devi. E quello: mi dispiace, non posso farlo ora, dammi un altro po' di tempo e ti pagherò. Non se ne parla, è la fine per te. E l'ha portato davanti al giudice e l'ha fatto mettere nella prigione dei debitori. Ora il Signore, che aveva perdonato quello che gli doveva 16 milioni di dollari, l'ha fatto richiamare e gli ha detto: quanto mi dovevi? 16 milioni di dollari. Non ti ho forse detto che ti rimettevo il debito? Sì, sì. Com'è allora che te la sei presa con il tuo conservo che ti doveva 17 dollari e l'ha fatto mettere in prigione per quel debito? Non è giusto. Vedete, noi dobbiamo perdonare come ci ha perdonato Dio in Cristo i 16 milioni di dollari. Chi siamo noi per conservare questi rancori o debiti l'uno contro l'altro? Misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Questa è una delle prime scritture che mia madre mi ha fatto imparare a memoria quando ero bambino. L'ha piantato nel mio cuore quando avevo 2 anni. Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. quando la nostra piccola bambina aveva circa 3 anni e aveva uno di quegli atteggiamenti che voleva proprio che la sculacciassimo, sebbene io fossi sempre riluttante a sculacciarli. Questo era uno di quei giorni in cui lei continuava a spingere, a spingere, a spingere, fino a che non avevi alternative. Così l'ho presa, l'ho fatta sedere e le ho detto: «Va bene, questo è troppo. Ne ho abbastanza. Ora sai cosa dice la scrittura?» E stavo per citare Efesini 6:1. «Figli, ubbidite a vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto». Ma lei disse: «Sì, so quello che dice la scrittura». E io: «Ah sì? E che cosa dice?» «Siate benigni gli uni verso gli altri». E io: «Va bene, ha funzionato per questa volta, ma non funzionerà un'altra volta». Bambini svegli. Oh, che versetto da prendere e lavorarci su questa settimana. Permettiamo allo Spirito di operare nei nostri cuori con questo semplice verso: «Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo». Che magnifica esortazione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro ascolto, vi giunga il saluto di Patrizia e il mio. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dei versetti da 6 a 8. Prego, Patrizia.

Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra.

0: Il Signore venne messo alla prova attraverso la donna adultera ed egli, senza proferire una parola, si chinò e si mise a scrivere con un dito sulla polvere che era in terra. Probabilmente Gesù era seduto sul suo mantello steso sul lastrico. Così gli fu facile chinarsi e scrivere in terra. Cosa scrisse? Esattamente non lo sappiamo, perché l'autore sacro non lo comunica. Ma si sono fatte diverse ipotesi. Alcuni hanno pensato che Gesù scrivesse nella polvere del selciato del Tempio i 10 comandamenti affidati da Dio a Mosè, i quali condannano tutti gli uomini. Altri invece pensano che Gesù scrivesse i particolari peccati di coloro che accusavano quella povera donna, mentre altri vedono in quello scritto parole di grazia e di perdono. Non lo possiamo sapere e ci muoviamo nel campo delle supposizioni. Mi piace pensare a questo fatto come ad un agire parabolico del Signore Gesù, come spesso insegnava attraverso delle parabole, dei paragoni semplici che mettevano in luce una verità complessa. È possibile anche che il Signore agisse in parabole, cioè compisse un atto che in se stesso conteneva la spiegazione del suo pensiero. Troviamo esempi di questo tipo di comunicazione nell'Antico Testamento, ad opera per esempio del profeta Ezechiele. Il Diodati pensa che Gesù con quell'atto volesse mostrare che il peccato scritto davanti a Dio e scolpito con uno scalpello, come dice Geremia 17, è perdonato e cancellato come uno scritto nella polvere, attraverso la fede in Cristo e il sincero pentimento. Come già affermato, il Signore ha annunciato la sua sostituzione del peccatore davanti alla giustizia di Dio quando avrebbe offerto la sua vita alla croce. Questo può far cancellare e dimenticare ogni peccato commesso. Ricordiamo le parole apostoliche: figli miei, vi scrivo perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ricordiamo, non esiste peccato che non possa essere cancellato, perdonato dal Signore Gesù. Se abbiamo peccato, andiamo a Lui con fiducia e pentimento.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di poterti salutare da questo microfono e di poter condividere con te delle riflessioni bibliche. Ciò che più conta nella vita è proprio fermarsi, ascoltare ed obbedire gli insegnamenti della parola di Dio. In tutti i nostri programmi cerchiamo proprio, con l'aiuto del Signore, di mettere in rilievo questi aspetti e desideriamo aiutare i nostri ascoltatori a comprendere questi valori eterni che solo Dio ci propone e ci permette nella sua grazia di attuare. Tra qualche istante proporrò alla tua attenzione un breve commento su altre riflessioni, affermazioni bibliche dirette concernenti la preesistenza eterna di Cristo.

Le affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo, di cui desidero parlare in questo programma, sono tutte nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Sono tra i testi biblici più familiari e costituiscono evidenza conclusiva e definitiva di questo fondamentale aspetto dottrinale. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. La parola è inequivocabilmente Cristo. Questa parola è eterna e si è, in contrapposizione, manifestata nel tempo facendo conoscere chi è Dio. Gesù è Dio in persona, venuto a parlare direttamente agli uomini, ma inoltre Dio parlandoci in Cristo ha fatto di più che comunicare, si è comunicato.

Detto che la parola è Cristo, veniamo al nostro specifico argomento. Queste affermazioni attestano la sua preesistenza eterna. Nel titolo La parola e nelle susseguenti espressioni che l'accompagnano per descriverlo, è indicato l'Eterno Figlio di Dio nel suo carattere creativo, operativo, rivelatore di se stesso e comunicativo. Creativo perché ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, la parola. Operativo perché senza di lei, la parola, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Rivelatore di se stesso perché in lei, nella parola, era la vita. E comunicativo perché in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Tutto ciò getta già molta luce sulla preesistenza eterna di Cristo. Ma analizzando le affermazioni ad una si può avere un'idea di questo ancora più completa. Nel principio era la parola. È dichiarata qui la sua eterna sussistenza. Quando le cose cominciarono ad esistere, essendo create, si veda Genesi capitoli 1 e 2, la parola era, cioè esisteva già. Cristo non è solo prima della creazione, ma è anteriore a tutti gli atti creativi da ogni eternità. Infatti è detto di lui che è il creatore di tutto. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Ed essendo Cristo il creatore, egli è al di fuori della categoria delle creature, pertanto non avendo un inizio è eterno. La sua eterna sussistenza non era però isolata, perché la Bibbia dice «E la parola era con Dio». È dichiarata qui la sua eterna comunione con Dio. Qui non si intende solo una coesistenza come per esempio quella di due persone che stanno vicine l'una all'altra. Si tratta di una relazione attiva che intercorre tra le persone della Trinità pur nella loro distinzione. Mi spiego. Per esempio, Gesù disse «Io ed il Padre siamo uno». Con ciò voleva esprimere la comunione esistente intercorrente col Padre ed anche la distinzione con la persona del Padre. Con la frase «e la parola era Dio» è dichiarata infine l'eterna identità di Cristo con Dio. Cristo era ed è identico con Dio, è Dio in senso vero, uguale. Questa eterna parola nel tempo è stata fatta carne e, scrive l'Apostolo Giovanni, noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Questa gloria esprime ciò che Cristo era eternamente presso il Padre. Per concludere il commento a questi primi due versetti, affermiamo che in essi è proclamata e ribadita l'eterna preesistenza di Cristo. Subito dopo queste parole, segue un'affermazione di Giovanni Battista. Anch'essa esprime questa verità. Vediamo come. Si legge: Giovanni gli ha reso testimonianza, cioè alla parola che è Cristo, ed ha esclamato dicendo: era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me. Se Gesù fosse stato superiore al Battista soltanto in dignità, questi avrebbe detto: è prima di me. Se Cristo fosse stato prima solo nel tempo, Giovanni avrebbe detto: è stato prima o fu prima di me. Ma il Battista disse: era prima, mi ha preceduto. Con questi verbi, soprattutto con era, è affermata l'eternità di Cristo. Lui è quindi fuori del tempo. Eppure, mi colpisce molto, leggendo queste profonde verità, vedere come colui che è al di sopra di tutto e di tutti, colui che è al di fuori di ogni limite di tempo e di spazio, sia intervenuto nel mondo circa 2000 anni fa. L'eterna parola è stata fatta carne. Perché? Leggendo il Nuovo Testamento, la risposta non tarda a venire. Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, è venuto fino a noi per compiere un'opera unica, irripetibile, che nessuno poteva compiere. Egli è morto per i nostri peccati, manifestando così l'amore di Dio, dell'Eterno,
nei nostri confronti. Chi ha compreso questo riconosce come il Signore, l'Eterno Dio, nella persona di Cristo ha manifestato la sua grazia, la sua misericordia ed il suo perdono, e lo ringrazia ed adora, non soltanto riconoscendo Cristo come l'Eterno Figlio di Dio, ma come il proprio e personale Salvatore. Che sia questo anche il tuo atteggiamento, caro amico in ascolto, nei confronti di Gesù Cristo, l'Eterno, il Signore.

La Bibbia, pur nella sua profondità, è di una semplicità e chiarezza unica. Però è possibile che questo argomento dottrinale abbia suscitato in te delle domande nel corso dell'ascolto. Se così è, scrivici. Noi vogliamo aiutare i nostri ascoltatori anche per problemi di natura spirituale e basiamo le nostre risposte unicamente su quanto è affermato nella Bibbia. Se hai queste domande, scrivici. Non mi rimane adesso che salutarti dandoti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo alcuni versetti dal capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Leggo dal versetto 59 fino al versetto 62, dove è scritto: «Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovarono nessuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due, che dissero: costui ha detto: io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, disse a Gesù: non rispondi tu nulla? Non vedi che testimoniano contro di te? Come possiamo vedere da questi versetti, i capi religiosi non avevano alcuna accusa da muovere contro Gesù, tanto da essere costretti a cercare dei falsi testimoni. E il problema con i falsi testimoni era che certamente Pilato avrebbe indagato un po', come infatti avrebbe fatto in seguito. Ma ecco che a un certo punto si presentano due testimoni che riferiscono un'affermazione di Gesù, affermazione che, bisogna dire, neanche i suoi discepoli avevano capito. Infatti, quando Gesù aveva detto: distruggerò questo tempio e lo riedificherò in tre giorni, si riferiva al proprio corpo, e perfino gli apostoli non avevano capito il vero significato di questa frase finché Gesù non era risorto. Il sommo sacerdote, che vuole incriminare a tutti i costi Gesù, sollecita quindi l'imputato a rispondere per poter trovare qualche appiglio che lo possa condannare. Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 63. A questo punto il sommo sacerdote fa un vero e proprio giuramento e gli chiede specificamente se Gesù è il Figlio di Dio. Allora Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Queste parole di Gesù sono in Matteo capitolo 26, versetto 64. Gesù dunque, in pratica, così risponde al sommo sacerdote: sì, sono proprio il Figlio di Dio. Nel prossimo versetto leggiamo: allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, avete udito la sua bestemmia. Il sommo sacerdote si stracciò i vestiti. Questo atto denota l'indignazione da parte del sommo sacerdote nell'udire quelle parole che, senza riflettere, non può che considerare bestemmia. A questo punto i capi religiosi pensano di avere finalmente un'accusa valida contro Gesù. Infatti, Caiafa continua la sua requisitoria dicendo: che ve ne pare? Ed essi rispondendo dissero: è colpevole di morte. Allora gli sputarono in faccia e gli diedero dei pugni e lo schiaffeggiarono, dicendo: o Cristo profeta, indovina chi ti ha percosso. Queste parole sono riportate in Matteo capitolo 26, versetto 66 a 68. Da queste parole comprendiamo quanto quelle persone odiassero il Signore Gesù. Questa infatti era la normale reazione del cuore umano alla sua bontà, alla sua giustizia, alla sua santità e al fatto che egli effettivamente era Dio incarnato. Riesci a comprendere, amico mio, che se noi uomini seguissimo la nostra malvagia natura, il nostro primario istinto sarebbe quello di togliere Dio, se potessimo, dal suo trono. Soltanto pochi anni fa ricordo che diverse persone sostenevano che Dio fosse morto. E sapete perché parlavano così? Perché volevano toglierlo dal suo trono. Ecco dunque che istintivamente la natura umana odia Dio. Qui abbiamo appena letto che addirittura i capi religiosi si fecero beffe di Gesù organizzando uno stupido gioco che lo umiliava. I versetti che seguiranno riportano poi un evento descritto più dettagliatamente negli altri Vangeli. Perciò per ora ci limiteremo a leggere questo resoconto riguardante Pietro che rinnega il Signore. Difatti così leggo: Pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ma Pietro lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so quello che tu dica». E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra serva lo vide e disse a coloro che erano qui: «Ma anche costui era con Gesù Nazareno». E Pietro di nuovo lo negò dicendo: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco le altre persone si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certamente tu pure sei di quelli, perché anche il tuo modo di parlare ti dà a conoscere». Allora Pietro cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E in quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Povero Pietro, non aveva capito quanto fosse debole, ma il Signore Gesù aveva pregato per lui affinché la sua fede non venisse meno, e così fu. In quella circostanza però Simon Pietro si era trovato nel luogo sbagliato, un luogo per lui di tentazione. Il suo comportamento non ha scuse, naturalmente. Pietro fu senz'altro colpevole, tuttavia in seguito Pietro si pentì e il Signore lo perdonò. Infatti, non dobbiamo mai dimenticare che nonostante la sua debolezza umana, l'Apostolo Pietro fu quello a cui Gesù diede il privilegio di predicare il primo sermone dopo la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, e in quella occasione ben 3.000 persone furono salvate. E qui, amici, termina lo studio del capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Perciò passiamo subito, per motivi di tempo, al capitolo 27. In questo capitolo troveremo gli avvenimenti finali della vita di Gesù immediatamente prima della sua morte sulla croce. Ma prima di iniziare la lettura di questo capitolo, vorrei riassumere brevemente con voi gli avvenimenti che abbiamo trovato e che abbiamo studiato nei capitoli precedenti. Chi ci ha seguito nelle trasmissioni che abbiamo già fatto nei giorni passati ricorderà il complotto dei capi religiosi per arrestare Gesù. Ricorderete anche che abbiamo studiato l'unzione da parte di Maria Maddalena del corpo di Gesù con profumo prezioso. E abbiamo detto che quella era una vera e propria anticipazione dell'imbalsamazione del suo corpo prima della sepoltura. Poi abbiamo visto il tradimento di Giuda Iscariot, quindi abbiamo visto la celebrazione della ultima cena del Signore, della Santa Cena. Abbiamo poi visto la predizione che Pietro avrebbe rinnegato Gesù. Abbiamo visto ancora l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. E abbiamo visto poi il tradimento di Giuda con un bacio diventare quindi realtà. Abbiamo ancora esaminato nei giorni passati l'arresto di Gesù da parte dei capi sacerdoti. Abbiamo visto il processo davanti a Caiafa e davanti al Sinedrio, e abbiamo visto ancora il rinnegamento di Pietro. In questo capitolo 27 che stiamo per iniziare troveremo il suicidio di Giuda, vedremo che il Sinedrio manda Gesù da Pilato, quindi seguiremo il processo di Gesù dinanzi a Pilato. Vedremo ancora la liberazione di Barabba, che fu scelto al posto di Gesù. Poi vedremo la crocifissione del Signore Gesù, la sua morte e la sua sepoltura. Infine vedremo che la sua tomba sarà sigillata e sorvegliata dalle guardie. Siamo giunti perciò, amici, al fatto centrale del messaggio evangelico, cioè la crocifissione di Gesù. Quando l'Apostolo Paolo volle definire il Vangelo ai credenti di Corinto, scrisse in una delle sue lettere: «Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, come dicono le Sacre Scritture». Ed è proprio in questo capitolo 27 che cominceremo a studiare fra poco, proprio in questo capitolo 27 che vengono descritti questi avvenimenti di estrema importanza per l'umanità. Dunque, noi vedremo che Cristo è morto. Cristo è morto per i nostri peccati, per i miei, per i tuoi. Ci hai mai pensato questo?
vedremo che c'è qualcuno che è morto per ognuno di noi, per me e per te. Si è lasciato crocifiggere, e diciamolo chiaramente, per persone come noi. E allora io qui non posso fare a meno di porti una domanda. Vivrai ancora nel tuo egoismo? Ti accontenterai della tua religiosità? O finalmente ti convertirai a Cristo, ponendo la tua fede in Lui? C'è qualcuno che è Cristo Gesù, che è risuscitato dalla morte, ha vinto la morte, e l'ha vinta per te, per me. Amico mio, cosa intendi fare? Resterai indifferente o gli chiederai la salvezza? A te la scelta, a te la risposta, ma mi auguro di tutto cuore che la tua scelta, la tua risposta, sia quella giusta. E qui dobbiamo chiudere per adesso, ma da questo punto ovviamente riprenderemo la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il programma italiano La Buona Novella. Anche quest'oggi avremo per voi una meditazione stimolante e atta a trarre dalle sacre scritture verità pertinenti e applicabili ad ognuno di noi. Infatti, ciò che rende la Bibbia un libro unico è appunto questo fatto singolare, che ogni suo episodio, ogni sua dottrina, ogni suo detto, bene si adattano a ciascuno di noi. Ed è in verità una cosa assai triste, quasi tragica, io direi, che mentre abbiamo a nostra disposizione questo sacro volume, poco esso sia considerato e meno insegnato al nostro popolo. E usare le onde dell'aria per presentare la parola di Dio e poi mai usare questa fonte infallibile e sacrosanta della sua santa parola è davvero uno spreco di tempo e di denaro. Così noi, sotto queste convinzioni, sempre usiamo la Sacra Bibbia, ed anche quest'oggi la useremo per considerare un miracolo di Gesù e, nel considerarlo, lo applicheremo alla nostra vita. Così, amici, restate in ascolto e, se potete, chiamate qualche amico conoscente e ricordategli di ascoltarci.

A questo punto vogliamo soffermarci per un momento per familiarizzare i nostri ascoltatori con la nostra fratellanza. Noi siamo un gruppo di italiani un po' differente da tutti gli altri e non è che abbiamo tre occhi o cinque mani o dieci piedi o chissà che. La nostra differenza è che noi siamo cristiani evangelici, è una differenza spirituale. All'opposto della grande maggioranza, noi abbiamo scelto di credere al Vangelo e seguiamo solo la Bibbia per la nostra norma e guida spirituale. Noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, infallibile nella sua interità, e che per tale ragione è l'unica sorgente di verità degna di essere seguita. Voi lo sapete, gli uomini, per quanto si dicono buoni, bravi e pii, non sono infallibili, nessuno lo è, e nessuno di loro merita la nostra fede. Solo la Bibbia è infallibile e solo Gesù Cristo, risorto e vivente, merita la nostra fede. Noi abbiamo sperimentato la sua salvezza e, obbedendo il suo comando, ci siamo separati da chi insegna differente dalle sacre scritture e ci siamo dati a propagare il suo messaggio di salvezza al nostro popolo. Io credo che, come detta la logica, noi, specie in fatto di eternità e di salvezza, non dovremmo solo riascolto agli insegnamenti che ci sono stati tramandati attraverso i nostri antenati, ma almeno dovremmo paragonarli con ciò che la Bibbia insegna per vedere se siamo o no sulla giusta via. Per tale ragione noi non solo vi trasmettiamo questi nostri messaggi, ma pure vi offriamo gratis un Nuovo Testamento. E così, ora che vi abbiamo detto chi siamo noi, vi invitiamo a scriverci e dirci chi siete voi che ci ascoltate, di modo che possiamo diventare amici e corrispondere assieme almeno per mezzo della posta. Il nostro indirizzo: Buona Novella 39, Amazon Avenue, San Francisco 94112. Scriveteci questa settimana. Ed ora vogliate ascoltare con noi un altro inno.

E così siamo giunti alla nostra meditazione e apriremo la Sacra Bibbia al Vangelo di San Giovanni e al secondo capitolo leggeremo i primi 10 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non han più vino». E Gesù le disse: «Che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori: «Fate tutto quello che vi dirà». Ora c'erano quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro: «Empite d'acqua le pile». Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliele portarono. E quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, or egli non sapea d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Ognuno serve prima il vin buono e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu invece hai serbato il vin buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola ed aiutare ognuno di noi nella meditazione di essa. Son certo che molti di voi vi siete domandati, come pure io ho fatto,

già bevuto anche troppo. Un fatto strano questo, che è preso da una parte come spunto pubblicitario da quelli che vendano il vino per promuoverne la rispettabilità e diffonderne l'uso anche fra quelli che non sono accostumati a beverlo o che non le bevano per obiezioni religiose. E dall'altra, questo fatto ha stupito ed imbarazza coloro che hanno preso come parte della loro espressione religiosa la totale astinenza delle bevande alcoliche, spingendoli a giustificarlo fino al ridicolo. Ora, perché Gesù fece questo? E perché Giovanni, mentre gli Vangeli sinottici lo ignorano, lui, proprio lui che fra gli evangelisti è il più elevato e sublime, vuol considerare e dare così tanta importanza a questo miracolo che, messo a paragone degli altri che Gesù fece, appare del tutto insignificante? E perché infine mettere anche quell'enfasi che ci ricorda che fra i miracoli questo fu il primo che Gesù fece? Ora, io sono sempre stato della convinzione che Gesù mai fece cosa alcuna a caso. Ogni sua azione, ogni suo gesto, ogni sua mossa ha un profondo significato, e se certe cose, certi episodi, dottrine o insegnamenti ci confondono, non è perché non sono chiari o giusti, ma è che noi non leggiamo attentamente il testo o non prestiamo abbastanza attenzione ad esso. Questa settimana ho trovato un po' di tempo e ho di nuovo meditato su questo episodio, e questa volta il Signore mi ha aiutato e il suo Spirito mi ha permesso di comprendere il profondo significato che questo primo miracolo ha per ognuno di noi e perché questo doveva essere proprio il primo fra i miracoli che Gesù fece. E amici, lo fu giustamente. Doveva esserlo, perché esso rappresenta il primo miracolo che Gesù deve fare anche in ognuno di noi. La trasformazione dell'acqua in vino fu il miracolo che diede inizio a una serie di miracoli per i quali Gesù, durante tutto il suo ministero, seppe provvedere ai bisogni fisici, materiali e spirituali delle persone con cui venne in contatto. Ora io vi dico che se noi desideriamo che Gesù faccia dei miracoli anche verso di noi, noi dobbiamo, prima di ogni altra cosa, sperimentare questo primo miracolo. E qui qualcuno dirà: e che? Gesù deve venire nella nostra casa e trasformare la nostra acqua in vino? Oh no, esatto, certo di no. Ma osservate il miracolo con me. Dove esso avvenne? Dentro le sei pile di pietra, non è vero? Ebbene, allora, se noi vogliamo che questo miracolo avvenga in noi, noi dobbiamo considerarci, immedesimarci in quelle pile di pietra. E in verità questo non è troppo difficile, perché esse ben rappresentano ognuno di noi. Infatti, osserviamo le pile. Erano situate al di fuori della casa. Non erano dentro la casa, ma facevano parte della casa. Erano come nel mezzo, fra il di dentro e il di fuori. Noi pure non siamo nella casa di Dio, non siamo angeli, non abbiamo vita spirituale, pure non siamo neppure come gli animali, per esempio esclusi da essa. Siamo nel mezzo. E come le pile erano soggette ad avere la propria acqua contaminata da quelli che, venendo di fuori dal mondo e dalle strade e dalle piazze, ci si purificavano, pure noi, nati in uno stato di purità, veniamo contaminati dal materialismo mondano. E in più, come quelle pile, anche noi abbiamo uno scopo. Amici, avete letto? Qual era la ragione di quelle sei pile d'acqua alla porta della casa? Quello della purificazione dei giudei. E infatti il Vangelo ci dice che v'erano là sei pile destinate alla purificazione dei giudei.

notate la parola usata, destinate. Ora, la purificazione che tali pile esercitavano era quella di lavare i piedi dei giudei che dovevano entrare in quella casa. Amici d'ascolto, fatemi dire che pure noi siamo destinati. No, non è a caso che il Signore ci ha chiamato a sé, e non è il caso che voi oggi state ad ascoltare questo programma, ma è il padrone dell'universo che ci ha destinati a servire anche noi ad una purificazione, e non una purificazione esteriore cerimoniale, e non ristretta soltanto a un gruppo di persone. No, noi siamo stati destinati a portare con l'annuncio del Vangelo una purificazione intima, una purificazione che pulisce e purga da ogni peccato, una purificazione che noi dobbiamo portare a tutto il mondo. Ma ecco che per diventare partecipi di questo ministero di purificazione, noi pure dobbiamo sperimentare, come quell'acqua sperimentò, una trasformazione. Anche la nostra natura deve essere cambiata. E come questo avviene? Per l'intervento di Cristo. Infatti, come l'acqua di per sé mai poteva trasformarsi in vino, così pure noi mai potremo diventare quei vasi, quei recipienti di cui Dio ha bisogno, fin tanto che Gesù non viene ed opera in noi il cambiamento della trasformazione, o come lui lo chiamò, della nuova nascita. Ora, l'acqua mai può diventare vino di per sé, perché il vino così diventa per mezzo di un processo trasformativo che noi chiamiamo fermentazione, per il quale lo zucchero, elemento del tutto innocuo che è nell'uva, diventa alcohol. E voi, amici, sapete che effetto fa l'alcohol: ci altera i pensieri, influisce sulle nostre azioni, su tutte le nostre membra del corpo. E così, per diventare acqua in vino, come ci volle l'intervento miracoloso di Cristo, questo è vero anche per noi. Questa nostra natura blanda e inerme deve ricevere quella potenza spirituale trasformatrice che viene da Lui. Occorre che venga Cristo e trasformi il nostro di dentro, e che prenda gli zuccheri dei nostri peccati, che li fermenti, e per mezzo della nuova nascita ci trasformi tutti quanti. Questa nostra natura mondana deve essere totalmente cambiata. Lo Spirito di Dio deve venire dentro di noi. E del resto, questo fu proprio quello che Gesù disse a un vecchio dottore della legge, il quale, pochi giorni dopo questo fatto, andò da Gesù. Egli per tutta la sua vita aveva provato di trovare accesso al regno di Dio. Ma a lui Gesù disse che se non nasceva di nuovo, se non veniva trasformato, egli non solo mai sarebbe entrato nel regno di Dio, ma mai neppure lo avrebbe visto. Sì, quelle pile d'acqua là a Cana rimasero le stesse pile di pietra che erano sempre state, ma il di dentro fu totalmente cambiato. Quell'acqua divenne vino che tutti unanimamente lo riconobbero per tale, e non solo, ma come il migliore dei vini. Ora, l'acqua così come era in quelle pile poteva solo purificare il di fuori, poteva lavare via la polvere, la sporcizia, ma ecco che quell'acqua trasformata dalla parola di Gesù poteva ora operare nel di dentro delle persone. Fintanto che quell'acqua rimaneva acqua, sarebbe rimasta fuori della casa, ma ora che è divenuta vino, entra dentro la casa, dove è Gesù, dove sono gli invitati. Oh, amici, vogliamo noi, prima di tutto, diventare membri
della famiglia di Dio. Vogliamo anche noi essere ammessi nella sua casa. Vogliamo anche noi essere al banchetto che Gesù avrà per tutti. Vogliamo noi essere da lui usati, insomma, la sua gloria e onore? Ebbene, bisogna che l'acqua della nostra religiosità sia trasformata nel vino di una spiritualità che viene dall'alto. Oh sì, quell'acqua, se restava acqua, sarebbe rimasta sempre là, pulita forse, ma mai sarebbe entrata nella casa. Ma appena divenne vino, lo fu, e a beneficio e a lode di tutti. Così, amici, è per noi. Non è la religione, la chiesa, né i riti sacri che ci daranno accesso alla casa di Dio, e quantomeno non è restando quelli che ora siamo che noi potremo compiere quest'opera a cui siamo destinati, cioè alla purificazione e alla salvezza del nostro popolo. Prima noi dobbiamo essere trasformati per mezzo del Signor Gesù Cristo. Dobbiamo rinascere di nuovo. Possiamo far questo da noi, io domando? No. Vedete? Oggi ci sono di quelli che insegnano che noi discendiamo dalle scimmie. Ma io mai crederò a questa teoria fin tanto che vedrò nello zoo una scimmia. Perché se è vero, allora cosa aspettano quelle scimmie a cambiarsi in uomini? E così era di quell'acqua, mai da sé poteva diventare vino. E così è di noi. Questa natura mai potrà cambiare se non che Cristo viene in noi, ci trasforma e mette lo Spirito di Dio dentro di noi. Ma potranno forse gli uomini aiutarci? Potranno i santi aiutarci? Amici, osservate questo episodio. I servitori in questo caso non poterono far cosa alcuna. E neppure il padrone della casa, imbarazzato come fosse, sincero che fosse, non poté far cosa alcuna. E avete notato? Neppure Maria, a cui il nostro popolo così tanto si affida, poté far cosa alcuna. L'acqua divenne vino, fu trasformata soltanto quando i servitori, a consiglio di Maria, fecero ciò e solo ciò che Gesù gli disse di fare. Volete voi trovare accesso al paradiso? Volete voi essere trasformati? Ebbene, prima lasciate da parte le dottrine degli uomini e la Chiesa e l'intercessione dei santi, e infine datevi a fare tutto quello e solo quello che Gesù vi dirà. Dove trovate quello che Gesù vi dirà? Nella Sacra Scrittura, nel Vangelo. Ed ecco che noi leggiamo che egli non richiede troppo. Egli richiede soltanto che noi crediamo. Richiede soltanto la nostra fede, ma la vuole tutta ed esclusivamente in lui. Dobbiamo noi credere a tutto ciò che egli ci dice qui della sua santa parola, e dobbiamo metterlo in pratica nella nostra vita. Osservate, leggete il Vangelo e poi rispondete: dice forse il Signore che noi dobbiamo fare buone opere per essere salvati? Dice forse che noi dobbiamo affidarci alla Chiesa? Dice forse che noi dobbiamo affidarci ai santi o a Maria? No, dice soltanto che chiunque crede in Lui e in colui che l'ha mandato, questo ha vita eterna. E non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo è tutto. Voi credete in Lui, lo confessate davanti agli uomini, ed ecco che una trasformazione avverrà. In voi Egli opererà il suo primo miracolo e voi lo sentirete. E chiunque viverà vicino a voi lo sentirà. E tutti ne beneficeranno di questa nuova vita, di questa nuova natura che gli porterà in voi, e vedendolo, e vedendo voi trasformati, pure loro, come quei discepoli, come quegli invitati, crederanno in lui.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre, di nuovo siamo qui per mettere valore a questi incontri, valore alla tua parola masticata e digerita, Padre, che la tua parola, come quel buon seme, prende radice in noi e produce frutto. La tua parola è una cosa attiva. E Padre, io sono qui credendo che, presentando i versetti, che il tuo Spirito farà qualcosa in ogni cuore. Quindi, Padre, operi in noi, tra noi, guidaci tu. Padre, parlaci. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen. Allora, noi stiamo in Atti degli Apostoli capitolo 20 e piano piano stiamo guardando spezzoni un po' più piccoli, non capitoli interi, cercando di riflettere sui primi 35 anni della storia della Chiesa, più o meno. Va dal momento in cui Gesù torna in paradiso dopo la resurrezione e finisce con i 2 anni di carcerato, il primo carcerato di Paolo. Quindi non abbiamo tutta la storia di Paolo qui in Atti, ma quasi. 35 anni più o meno di storia. E qui in Atti 20 la storia sta arrivando verso quella finalità di Paolo in arresto domiciliare a Roma. E quindi arriveremo e speriamo di farcela. Ce la faremo? Sì. Dai, qualche capitolo ci rimane. Questa volta insieme come titolo ho messo una predica per pastori. In effetti è sempre qualcosa che ci fa del bene, anche se in realtà è un incontro pastorale. Magari nei nostri giorni diverse denominazioni fanno delle conferenze per i pastori. Noi con la Calvary ci vediamo ogni inverno in Austria, magari ogni estate in California, a New York. Calvary Chapel, come siamo dispersi in tutto il mondo, noi facciamo delle conferenze in ogni nazione, in Giappone, in Brasile, per i pastori, perché abbiamo bisogno di essere anche noi ministrati. Solo perché uno è leader di chiesa non vuol dire che non ha bisogno anche lui di essere guidato e cibato dai suoi leader. E quindi alla fine ognuno di noi abbiamo bisogno di essere esortati, di stare vicino al Signore, nonostante la crescita che hai finora nella fede. Ognuno di noi siamo incoraggiati e spronati di andare avanti nella alta chiamata in Cristo Gesù. E quindi una predica per pastori, Atti 20 da 18 a 38, ma voglio riprendere da versetto 16 e 17 dalla volta scorsa. Quindi Atti 20, versetto 16, Paolo infatti aveva deliberato di navigare senza fermarsi ad Efeso, per evitare di perdere tempo in Asia, sapendo l'ospitalità dei fratelli, sapendo che tutti avrebbero avuto Paolo a casa per una buona lasagna. Allora doveva evitare Efeso dicendo: guarda, non ho tempo per fermarmi, perché avevo un impegno, voleva essere, vedete, se possibile, a Gerusalemme il giorno di Pentecoste. E come abbiamo visto più volte nella vita di Paolo, apostolo Paolo, lui pianificava, faceva dei piani, ma se era nella volontà di Dio, se fosse possibile, vediamo spesso questo linguaggio nella sua vita. Lui faceva dei piani e poi si faceva guidare dal Signore, dallo Spirito Santo, con porte chiuse e porte aperte. Come abbiamo visto in Atti 16, lui voleva andare ad Efeso, ma lo Spirito Santo aveva chiuso la porta. E quindi c'è anche per noi questo senso di pianificare e spirituale. Ma vogliamo essere sempre sensibili a come Dio ci guida nei nostri piani. Non vogliamo, sai, prendere qualche cosa dallo Spirito Santo e poi partire a tutta forza con forze nostre. Vediamo, Signore, guidaci tu. Quindi se fosse possibile, voleva essere a Gerusalemme il giorno di Pentecoste, ma versetto 17, da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa. E quindi lui diceva: se non posso fermarmi ad Efeso, intanto voglio vedermi con i leader della chiesa. E anziani, la parola qui in versetto 17 o più avanti in versetto 28, vescovi, abbiamo due parole greche diverse e spesso nelle chiese si litiga, ok? La parola greca presbiteros o la parola greca episcopos e denominazioni intere vengono costruite su pensieri di leadership diverse. Noi siamo la chiesa presbiteriana, noi siamo la chiesa episcopaliana. Quando Paolo fa riferimento allo stesso gruppo di leader con le due parole. E quindi sono parole interscambiabili. Cosa vuol dire? Vedremo più avanti. Ma i leader spirituali, io credo, e credo che sia biblico, che nella chiesa abbiamo i membri, abbiamo i diaconi e abbiamo gli anziani. E la nostra chiesa ancora non ha una grande formazione di leadership, perché a me piace andare piano, perché voglio vedere le vite private, voglio vedere come un marito tratta la moglie, se lava i piatti, piano piano, ok? Ma io spero che la nostra chiesa abbia un forte gruppo di diaconi, servitori pratici, un forte gruppo di anziani, uomini spirituali, e potremo dilungarci in un altro studio su questo. Ma è bello che la chiesa locale abbia dei anziani. E Paolo chiama questi anziani verso Mileto e fa una conferenza pastorale in spiaggia. E quindi andiamo, no, parlavamo prima, spiaggiati, no? Pastori spiaggiati, potevamo magari mettere questo titolo. E un po' ci sta, perché Paolo li incoraggerà di non sviarsi, di non fare una rovina della chiesa. E la chiesa di Efeso forse era la chiesa più speciale che c'era. Paolo rimane ad Efeso più anni che altrove. La chiesa di Efeso, come abbiamo visto con pastore Mark, aveva Paolo, ma non solo, aveva Timoteo e anche l'apostolo Giovanni come leader. Paolo rimase 3 anni, fece scuola biblica e da Efeso vennero piantate più chiese che poi Gesù in Apocalisse 2 e 3 scrive 7 lettere alle 7 chiese in Asia. Chiese sicuramente che avevano il loro inizio dall'opera qui ad Efeso, magari da qualche anziano qui in spiaggia con Paolo. E quindi una chiesa che pianta chiese. E mamma mia, che bello se la nostra chiesa potesse piantare più chiese. In Veneto, pastore Craig a Montebelluna, avevamo credenti che venivano da mezz'ora da Treviso e poi fu piantato una Calvary a Treviso e Craig aveva detto: se voi vivete in quella zona, vi incoraggio di andare in quella chiesa e piantiamo una nuova chiesa. Ed è successo poi a Feltre. Avevamo varie famiglie da Feltre che venivano giù 40 minuti e anche lì, se vivete lassù, magari iniziamo una nuova chiesa. Una chiesa che manda credenti a piantare altre chiese. Non soltanto una chiesa che cerca di essere la prossima mega chiesa con 1000 membri, via tutto grande. Chuck Smith in California, 45-50 anni fa, poteva avere una chiesa di 50.000 membri facilmente. Ma dopo aver edificato la sala di culto, che comunque ospita 1.800 e fanno 3 culti ogni domenica, o facevano 3 culti ogni domenica mattina, poteva fare una mega chiesa, ma invece lui voleva vedere altre chiese piantate. E quindi in sud della California, 10 minuti in là c'è una chiesa di 5.000, un quarto d'ora in là un'altra chiesa di 3.000. E quindi Efeso era questo. E questi anziani erano integrali, erano importanti per questo boom di piantare. E quindi le parole di Paolo sono importanti per questi uomini. E quindi guardiamoli insieme e cerchiamo di fare tesoro anche noi per il nostro cammino. Versetto 18, quando giunsero da lui, egli disse loro: voi sapete dal primo giorno che entrai in Asia, questa zona sud-ovest della Turchia di oggi, come ho vissuto tra di voi per tutto questo tempo. Paolo, già qui, in questo primo versetto, sottolinea per noi l'importanza di una vita di trasparenza. Quando Paolo scrive a Timoteo riguardo i leader, Lui dice che un anziano deve essere ospitale, cioè la casa è aperta, cioè venite a cena, non ho niente da nascondere. Voi potete venire a casa mia martedì a sorpresa e non dovrei avere niente da nascondere. E Paolo dice, voi sapete come noi abbiamo vissuto. La nostra vita martedì è uguale a quello che noi facciamo vedere domenica in chiesa. Una certa coerenza privata a ciò che noi crediamo pubblicamente ci deve essere. E quindi come ho vissuto tra di voi? Mi piace tanto questo. Poi Paolo in fin di vita, sempre a Timoteo, scrisse in 2 Timoteo 3, 10. Ma tu, a Timoteo, tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento. Tu hai visto come vivevo. La mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza. E quindi se io dovessi camminare vicino a te durante la settimana, se qualcuno dovesse vedervi in quei momenti, cosa vedrebbero? Speriamo sempre di più, specialmente per noi che sentiamo una vocazione di leadership e Dio ci usa per essere leader per qualcuno, o in famiglia con i bambini, leader spirituale al tuo posto di lavoro perché tutti sanno che tu credi in Gesù. Saremo leader per qualcuno. Cosa vedono? Io sempre di più voglio essere in grado di dire, avete visto da vicino la mia vita, la mia condotta. Coerenza. Poi versetto 19, continuando, lui dice, servendo il Signore in tutta umiltà con molte lacrime. E quindi in questo io sono come Paolo. Piango sempre, no? Ogni domenica c'è un motivo di lacrime. Un cuore morbido, un cuore soffice, tenero, che ha veramente cura delle persone che abbiamo di fronte. Abbiamo questa cura? Spero di sì, con lacrime. E prove che mi sono avvenute per le insidie dei giudei. Non solo un uomo con un cuore morbido, ma una leadership che a volte gli costa qualcosa per fare quello che fa. Okay, c'è e ci sarà un certo sacrificio. Mark condivideva riguardo alla leadership che il più che sono leader, il più che la mia libertà è ristretta. Hai più occhi su di te, c'è più da fare, quindi magari io non posso andare sempre a pescare come vorrei. Infatti devo tornare a pescare, non sono ancora tornato a fare le prove. Ci sono certi sacrifici, magari non guadagni i soldi che potresti se non servissi Dio in chiesa, o un certo livello di sacrificio c'è. E noi possiamo discernere tra mercenario e un vero pastore, questo paragone che Gesù porta fuori in Giovanni capitolo 10, in base a quello che uno sacrifica. Se uno dà in sacrificio o sfrutta il sacrificio di altri. È una buona cosa di osservare. Lui aveva sacrificato, aveva delle prove e delle difficoltà. Un vero leader spirituale avrà delle difficoltà e delle lotte per le pecore, per l'avanzamento del Vangelo. Versetto 20, e come io non mi sono astenuto di annunziarvi e insegnarvi, poi in pubblico e per le case. E quindi Paolo vedeva i suoi 3 anni ad Efeso come annunziatore del Vangelo, e poi quando qualcuno veniva alla fede, lui li insegnava. Infatti aveva aperto una scuola biblica che durava 2 anni. 2 anni di scuola biblica, ogni giorno. Perché una volta che qualcuno viene alla salvezza, viene guarito, il Signore tocca la loro vita, bisogna fare dei discepoli e insegnarli. Questo fa parte del grande mandato che Gesù diede ai suoi discepoli in Matteo 28. Questo è il mio impegno qui con la nostra chiesa. Io vedo questo impegno nella Bibbia di insegnare la parola, perché credo che è essa che provoca la crescita nei nostri cuori. Pietro nella sua epistola cosa scrisse? Lui ha scritto, e per mezzo del puro latte della parola che cresciate. E quindi dopo aver annunziato il Vangelo, lui insegnava il Vangelo. E lui faceva capire le scritture a questi credenti in pubblico e anche per le case. La chiesa all'inizio si trovava nelle case. Noi, gloria a Dio, abbiamo questo locale che possiamo utilizzare, ma se non avessimo questo, magari saremmo in casa. Infatti abbiamo anche preso la nostra casa e abbiamo aperto quel varco tra cucina e soggiorno pensando, magari qua dentro posso schiacciare 20 sedie. O magari questo garage è abbastanza grande, magari saremo nel garage, non so. Ma dopo 10 incontri in casa eravamo già in un luogo pubblico, gloria a Dio. Ma avevo pensato magari saremmo in casa i primi 3-4 anni. Quindi vedi come pianifichiamo, preghiamo, vediamo, poi vediamo come Dio guida. Quindi in pubblico e per le case, nessuna di quelle cose che sono giovevoli, dichiarando solennemente ai giudei e ai greci la necessità, cosa? Della conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E mi piace questo, la conversione a Dio. Non è verso un nuovo sistema di religiosità. Magari il solito italiano qui penserebbe che tu vuoi convertirli dal cattolicesimo verso il protestantesimo. Quando in realtà a me cambia ben poco se tu frequenti un locale di culto, sia cattolico o protestante. Tu ami Gesù, tu sei un credente in Dio, il sacrificio di Gesù in croce e la sua resurrezione dalla morte. Tu hai la novità di vita, sei risorto tu dai tuoi peccati, hai creduto nel perdono di Dio per te. Tu ami Dio, tu lo conosci, cammini con Lui. No, allora e questo ti incoraggia. Non devi venire nella mia chiesa la domenica, ma tu devi conoscere Dio, che se tu dovessi morire questa sera, che fine farai? Non so. Poi spesso io dico, ma se ci fosse un paradiso vorresti andarci? E tutti sempre dicono di sì. E ad ogni funerale dicono, stanno in paradiso. Sempre, no? Quindi noi ci auguriamo di essere con Dio nell'aldilà, ma perché vorrei stare con Dio per un'eternità se non ho voluto trascorrere 80 anni qui sulla terra con Lui? Cioè, perché se tu non esci con la tua ragazza per gli appuntamenti, perché lei vorrebbe mai sposarti e essere sempre con te? Se noi non abbiamo espresso un interessamento verso il Signore adesso, perché vorresti mai stare con Dio per l'eternità? Quindi non è un andare in chiesa, non è una religiosità, un nuovo sistema, è una conversione a Dio e della fede nel Signore nostro Gesù Cristo. E la fede è un'altra parola che ci fa pensare di una religiosità, ma è un semplice credere nell'opera compiuta di Gesù. Non è la fede cristiana, sì, è anche la fede cristiana, ma in semplicità Paolo sta dicendo la conversione a Dio è aver creduto nel suo Figlio, di quello che Lui ha fatto per te. Perché Lui dice ai Romani, se noi confessiamo con la bocca e crediamo nel cuore, no, che Gesù è morto per i nostri peccati e che Dio lo ha risuscitato dalla morte, saremo salvati. E quindi confessando con la bocca e credendo nel cuore, questo è avere fede in Gesù, che io sono peccatore e quella croce era per me. E Lui è risorto dalla morte, io adesso posso avere novità di vita anch'io. E quindi Paolo insegnava questa conversione a Dio, non un cambiamento di sistema religioso. Anzi, tuttora celebrava Pentecoste, ancora celebrava il giudaismo, ma adesso la capiva e capiva come Gesù è l'adempimento del giudaismo. Versetto 22 e 23, ed ora ecco, spinto dallo Spirito, vado a Gerusalemme, amo questo, non sapendo le cose che là mi accadranno. Mi fa pensare di Abramo, che ci viene detto in Ebrei capitolo 11 che Abramo partì non sapendo dove andava. Sappiamo in chi abbiamo creduto, sappiamo che Lui conosce il nostro domani. Ci sono certe cose certe, ma ben poche li so io. Cioè, Dio ha il nostro domani in mente e Lui è un Dio di fiducia. Ma non sappiamo sempre quello che ci accadrà l'indomani. Io non so quanti giorni ho da vivere. Potrei uscire da questa sala e essere investito di una macchina e sono con il Signore. Nessuno di noi abbiamo garanzia di vivere tot numero di anni. Ma non sapendo noi, ma sappiamo che Lui è buono, ha tutto nelle sue mani. E quindi vedremo. Abramo andò non sapendo dove andava. Facciamo dei piani, chiesa, ma alla fine dobbiamo farci guidare giorno per giorno. Paolo dice, non sapendo le cose che là mi accadranno. E molti dalla confessione della positività dicono, non devi mai dire, no? Comunicare un senso di sfiducia. No, tu devi dichiarare vittoria. No, sarà sicuramente, sarai guarito. Ed è una filo del rasoio. È una linea molto sottile tra essere fiduciosi e avere fede in Dio e poi creare realtà con le mie parole, che è magia, no? Ma io non sono un mago che con la mia positività crea una mia realtà. Posso confessare la realtà che Dio è un Dio onnipotente, Dio può fare tutto, Dio conosce il mio domani, io chiedo con piena fiducia al creatore dell'universo che faccio una determinata cosa, ma Dio fai tu secondo la tua saggezza ciò che è meglio. Questa è fede. Di non dichiarare una mia realtà in base ad una saggezza umana, ma di avere fede che Lui può e sa ed è meglio che decida Lui. Non sapendo le cose che mi accadranno là, versetto 23, se non ciò che lo Spirito Santo mi attesta in ogni città, dicendo che mi aspettano legami e tribolazioni. E quindi subentra qui anche un discorso interessante. Se in ogni città lo Spirito Santo dava all'Apostolo Paolo parole profetiche del futuro, allora mi dava lo Spirito Santo queste parole per avvertirmi affinché io evitavo, affinché evito o affinché mi preparo per incontrare. Non so. Gli anziani di Efeso non vorrebbero che lui vada avanti. I vari credenti cercavano poi di dire, Paolo, non vai, perché che te ne ti aspetta? Lo Spirito Santo sta dicendo palesemente quello che ti aspetta se ci vai, quindi non andarci. Quindi cosa faccio con quella parola profetica? La uso per evitare una certa sofferenza? Questa è la volontà di Dio? O la uso per prepararmi per andare incontro a queste difficoltà? Boh, magari potrei fare entrambi. E Dio mi userà in entrambi i modi. C'è un po' di flessibilità nella volontà di Dio, magari. Non so. Domande per me interessante. Ma lo Spirito Santo dava un po' di informazione. Non tutta la storia. Catene e tribolazioni ti aspettano a Gerusalemme. Ma non avevo un'idea chiara e completa di tutta la faccenda. Ma mi piace tanto quello che lui dice in versetto 24. Se non avete questo versetto sottolineato, evidenziato, vi incoraggio di farlo. Atti 20-24 è uno di quei versetti da memorizzare e nascondere nel cuore. Paolo così dice in confronto a queste difficoltà. Lui non dice, e io dichiaro che nessuna catena mi prenderà. No, non dice questo. Lui dice, nonostante quello che lo Spirito Santo attesta, lui dice, versetto 24, ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara. Pur di terminare con gioia il mio corso, io sono pronto a morire, sta dicendo. Di terminare il corso vuol dire morire. E poi lui utilizza lo stesso linguaggio quando veramente è e quando sarà in fin di vita. In Secondo Timoteo lui dice, ho finito la mia corsa. Quindi sta parlando con una metafora di morte. Sta dicendo, io sono pronto anche a morire. Se Dio mi sta dicendo che la morte mi aspetta, sono pronto. Lo Spirito Santo profetizzerebbe mai la tua morte? Sì. Evidentemente sì. Lui dice, non tengo alcun conto di queste cose, non mi toccano. E la mia vita non mi è cara. Mi piace una citazione di Timothy Keller, un pastore a New York. Lui dice, se noi vogliamo conoscere i nostri idoli, basta seguire le nostre paure. Se voglio conoscere un mio idolo, basta osservare una mia paura. Quello che tengo conto, quello che mi tocca, per me forse è troppo cara. Poi perdo la casa. E cosa ti cambia? No, Dio non provvederà un altro posto per dormire? Poi, se non faccio così, il mio figlio si ammalerà. E non è nelle mani di Dio il tuo figlio. A volte, attraverso le nostre paure, possiamo conoscere i nostri valori e vedere se magari tengo troppo di conto. Quella casa, quel lavoro, quella persona, la mia moglie. Se qualcosa diventa idolo nella nostra vita, ma Paolo dice, queste cose non tengo nessun conto, né sulla mia stessa vita. E io direi, noi saremo mossi nella vita al tal punto che qualcosa ha troppo valore per noi. Non vivrò la tranquillità e la pace di Dio in varie situazioni se mi impadronisco e faccio un idolo di determinate cose. Sarò sempre lì, destabilizzato, avrò sempre paura di tutti che mi tolgano qualcosa. Ma se la mia vita non mi è cara, ma di terminare la volontà di Dio con gioia, allora gli uomini possono portare via quello che vogliono, perché io so che niente mi sarà portato via se non è nella volontà di Dio per me come figlio suo. E quindi fai tu, Signore. L'unica cosa che mi è importante è di terminare il mio corso con gioia. Questo ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù. Quindi chiediamoci quali sono le cose che Dio ha pianificato per te e per me. E sto terminando con gioia quelle cose? Sto portando avanti i suoi piani o i miei piani? Io voglio terminare con gioia i suoi piani, quel ministero che ho ricevuto dal Signore stesso, che è, lui dà chiarezza per se stesso, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. E mi piace questo pienamente dal versetto 24, perché lui dice in versetto 27 tutto il consiglio di Dio. Come Gesù in Luca 24 che spiegò da Mosè e i profeti tutte le cose di lui riguardanti. Paolo aveva questo senso di voler insegnare tutto il consiglio di Dio, pienamente il Vangelo. E quindi ha voluto farlo con questi anziani di Efeso. Versetto 25, ecco, ora so che voi tutti fra i quali sono andato e venuto per 3 anni, no? Predicando il regno di Dio, non vedrete più la mia faccia. E quindi non sappiamo con certezza se Paolo, dopo essere stato liberato da Roma, ha potuto fare altri viaggi. La storia ci dice di sì. Ma in questo momento Paolo ha la presunzione che morirà. Infatti non mi vedrete più. E quindi c'è un senso di serietà, di gravità in questo incontro pastorale. Paolo sta lasciando le ultime parole a questi uomini che poi avranno la responsabilità di più chiese in questa zona. Fate un buon lavoro perché non ci sarò più. Non vedrete più la mia faccia. Perciò, versetto 26-27, oggi vi dichiaro di essere puro del sangue di tutti, poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Io sono sfidato da queste parole, perché a volte, perché a me piace tanto fare un'amicizia, piano piano rilasciare il Vangelo, spiegare Gesù nel corso del tempo. Ma a volte io mi chiedo, e forse lo Spirito Santo mi fa pensare, questa persona la vedrò mai più? Forse no. E quindi non voglio lasciarli senza parlare della morte in croce di Gesù e la sua resurrezione di quella tomba. Voglio lasciarli con il Vangelo, perché non so se li vedrò più. Non so, perché voglio essere in grado di dire sono puro del sangue di tutti. Ovviamente noi siamo limitati. Io non potrò parlare con tutti gli abitanti di Torino. E non penso che quando andrò in paradiso Dio dirà ma tu non hai parlato con i 2,2 milioni di abitanti di quella zona metropolitana e quindi via da me. No? Non penso che vuol dire questo. Ma c'è una certa responsabilità che Dio ci dà. E sono convinto che magari non tutti, ma alcuni, Dio porterà sulla nostra strada. E quindi momento per momento, persona per persona, vogliamo essere consapevoli che io posso avere un impatto sulla destinazione eterna di quella persona, che il loro sangue non cada su di me. Poiché versetto 27, io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. E devo ammettere che questo versetto 27 è uno dei versetti fondamentali per la mia vita. È un motivo per la quale stiamo studiando la Bibbia capitolo per capitolo, libro per libro. Perché voglio lasciare un archivio audio sul suolo italiano, da Genesi, dalla Genesi all'Apocalisse. Perché c'è questo desiderio di presentare Cristo in tutta l'interezza della parola. Dio si fa conoscere nel volume del libro, il profeta dice. Quindi versetto 28, Paolo aveva dato a loro tutto il consiglio e poi dice a loro, badate dunque a voi stessi. Mi piace che prima che lui dice badate sulla gregge, lui dice badate su voi stessi. Perché è facile che nel percorso del tempo, noi che abbiamo più anni con il Signore, è facile presumere che io ho finito la mia crescita, o che tutto va bene nel mio cuore e che non ho delle cose su cui lavorare. E non è mai finito il percorso di santificazione personale, anche se hai 30 anni nel Signore, 20 anni nel Signore. Badate dunque a voi stessi. Mi piace quello che Gesù dice in Matteo capitolo 7. Magari noi sappiamo benissimo questi versetti. Ma va tardi qua, io parlo troppo, scusate. Ma sono cose importanti. Matteo 7, Gesù dice, perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello? Vedi, non mi giudicare. No? Non dovresti guardare. Non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? Versetto 4, Matteo 7, 4. Oh, come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza. Gesù dice che è buono che ci diamo una mano uno all'altro. Magari hai un po' di prezzemolo in bocca. Dovrei dirtelo, no? Cioè, se già... è amorevole. Lui dice, ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave. E allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. In primis, noi la domenica qui non siamo qui per ministrare uno all'altro, siamo qui anche per fare quello, ma in primis noi veniamo per guardare noi stessi, badare su la nostra anima. E poi, una volta che io sono in buona salute spirituale, buona salute emotiva, io sono stabile e maturo, non combinerò guai nei altri. Io potrò vedere bene, magari un dentista che non ha più la sua vista, lavora sui tuoi denti? Dici no, no, no, magari fai un controllo, prendi un nuovo paio di occhiali e poi lavori sui miei denti, giusto? Abbiamo bisogno di essere curati, ma vogliamo essere curati da coloro che sono spirituali. Galati 6, voi che siete spirituali, restaurate colui che è caduto. Paolo dice, quindi badate a voi stessi, a noi stessi per primo e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Vedi, la chiamata di Dio nella nostra vita non viene in primis dall'uomo, ma da Dio stesso. È lo Spirito Santo che mette sul cuore a qualcuno di pulire per terra, di servire un caffè, di pregare per la sorella, di fare un'iniziativa per fare un gruppo evangelistico, lavorare con i Gideone, migliaia, i Brothers Keeper in carcere, migliaia sono i modi in cui possiamo servire, giusto? È lo Spirito Santo che metterà sui nostri cuori i modi in cui possiamo servirlo. Ed è lo Spirito Santo che costituisce persone in vari ruoli. E per questi anziani è stato lo Spirito Santo a chiamarli a questa anzianità o essere vescovi. E la parola qui, episcopos, vuol dire sorvegliare. E quindi badate, sorvegliate sui vostri cuori e poi sorvegliate sui cuori del gregge. E quindi avere cura. Come stai? Tu vedi qualcuno qui la domenica che sembra triste. Badare sugli altri non è controllare, ma servire. Come stai? Come posso pregare per te? Ti serve qualcosa? Stai lavorando? Ti serve una spesa? Quindi avere cura delle greggi di Dio, vescovi, per pascere la chiesa di Dio che egli ha acquistata col proprio sangue. Un vero leader spirituale è uno che dà, non uno che sfrutta. E quindi se un leader vi serve o vi sfrutta, dovete considerare questo. Dobbiamo essere certi che frequentiamo una chiesa dove veniamo serviti e non sfruttati, dove un vero pastore ha cura di te e non solo per le sue tasche e prendere i tuoi soldi. Poi versetto 29, infatti io so che, una parola di avvertenza qui, so che dopo la mia partenza, cosa dice Paolo? Numero uno, entreranno in mezzo a voi dei lupi rapaci. Quindi voi anziani dovete badare sulla gregge perché entreranno nella chiesa uomini che non sono pecore, ma uomini che sono lupi rapaci. E quindi è difficile perché la chiesa è un posto aperto al pubblico. E come dice Giuda nella sua epistola, alcuni sono macchie nelle vostre agape, no? Sono, hai tutto questo vestito bianco e c'è una macchia. Che peccato, no? A volte entreranno lupi rapaci. E quindi noi dobbiamo avere discernimento qui in chiesa per chi entra e proteggere la gregge da attacchi esterni. Ma non solo. Questi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Ma versetto 30, l'avvertimento numero 2 è che tra voi stessi, tra voi anziani, Paolo dice: qui sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. E quindi lui dice a questo gruppo di anziani: state attenti che tra di voi un giorno sorgeranno dei leader che non serviranno più la gregge per portarli a Cristo, ma insegneranno cose perverse per trascinarli dietro se stessi. E quindi noi dobbiamo avere discernimento qui. Quell'uomo cerca di fare un gruppo per se stesso, alla sua gloria, per far vedere quanto lui sa e quanto non sa il pastore, o quanto non sa. Solo io, una rivelazione speciale. Paolo dice: state attenti ai vostri cuori, perché succederà per alcuni di voi. E quindi io voglio badare sul mio cuore, la motivazione che io ho. Qual è? Per servirvi e presentarvi tutto il consiglio di Dio fedelmente settimana dopo settimana, o è creare un nuovo pensiero, gonfio la testa, sono un bravo predicatore, inizio a prendere soldi, faccio una setta strana. Stiamo attenti, ok? E se io inizio mai ad insegnare cose perverse, tiratemi l'orecchio, e se non ascolto, andate via subito, via. Perciò 31, vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non ho mai cessato di ammonire ciascuno con lacrime. Il ruolo del pastore, come Paolo, è di ammonire, di avvertire, di insegnare fedelmente la parola, stare attento di lupi rapaci, vedere se tra di noi sorge qualcuno che non ha cura del gregge, e di ammonire ciascuno con lacrime. Io amo quello che noi abbiamo come chiesa. C'è abbastanza una certa sintonia, c'è una certa semplicità, e spero che possiamo preservare quello che abbiamo e conservarla. E Paolo ci ammonirebbe con le stesse parole. Versetto 32, ed ora, fratelli, una predica abbastanza veloce, io sono stato più lungo di Paolo. Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Paolo presentava l'intera parola di Dio perché lui sapeva che questa parola era in grado di edificare la chiesa. Io non posso essere con voi 24 su 24, non è neanche la mia chiamata, non sono l'onnipresente Dio. Ma noi come Chiesa mettiamo un grande enfasi sull'insegnamento della parola, che perché se quella parola va piantata nel cuore, lo Spirito Santo porterà al nostro ricordo ogni cosa che Gesù ci ha detto nel momento che serve. Ah, questo momento mi fa ricordare di quel passo, di quel versetto, di quella storia. Lo Spirito Santo farà crescere quella pianta. Paolo dice ai Corinzi che alcuni hanno piantato, alcuni hanno annaffiato, ma quando noi non ci siamo e dove non possiamo, è il Signore che dà la crescita. E quindi io spero di piantare la parola. E poi è Dio che durante la nostra settimana che fa crescere, perché quella parola è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Ebrei 4:12, quella parola di Dio che è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli. La Bibbia è potente, è un libro spirituale, è il mezzo per la quale Dio si è fatto conoscere. Io vi raccomando a Dio. Sto andando via, forse muoio tra poco, non so, ma vi lascio nelle mani di Dio. E Paolo dice la stessa cosa ai Filippesi, Filippesi 1:6, essendo convinto di questa cosa, Paolo in carcere non poteva essere a Filippi per portare avanti la loro santificazione. Io sono convinto che colui che iniziò quell'opera in voi lo porterà a termine, perché c'è una data di scadenza per ognuno di noi. Io morirai, ma noi dobbiamo essere convinti che il lavoro che abbiamo fatto è nelle mani di Dio. Io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, Dio sarà fedele. Quindi andate con Dio. Addio. Versetto 33, io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. Se voi frequentate una chiesa che mette grande enfasi sui soldi, scappate. Non dovete venire qui, ma in una chiesa sana che segue l'insegnamento di Paolo qui. Perché se un pastore sfrutta la gregge per i loro soldi, non ha cura dei loro cuori, ma del loro portafoglio. E Paolo non desiderava l'argento e oro di nessuno. Versetto 34, e voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. Quindi Paolo credeva nel sostegno missionario. Versetto 34, lui sosteneva la sua squadra. Lui dava sostegno missionario ai suoi collaboratori. Lavorando come leader, dava ai suoi colleghi. Magari lui dava soldi a Timoteo, lui dava soldi a Luca. Lavorando, Paolo sosteneva la sua squadra. E sappiamo da Filippesi 4 che riceveva anche soldi da varie chiese. Quindi Paolo non era contrario al ricevere un dono dai fratelli per il ministero o che lui stesso desse soldi alla sua stessa squadra, ma non avrebbe mai messo occasione che la gente lo accusasse di servire per i soldi. Lui non voleva mai fare una mossa che potesse sembrare che non avesse cura sincera dei cuori, ma che volesse i soldi dalla gente, no. E quindi lui non faceva questo. Ma versetto 35, in ogni cosa vi ho mostrato che affaticandosi in questo modo ci conviene sostenere gli infermi e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse: c'è maggior felicità nel dare che nel ricevere. E quanti pastori della prosperità utilizzano questo versetto 35 per trarre soldi dal gregge, dimenticandosi completamente il versetto 33. Wow. Fratelli, date più soldi, è meglio dare che ricevere. Hey, pastore, leggi il versetto 33 un po'. Quindi dobbiamo stare attento qui, specialmente i leader, perché cosa disse Dio ai re in Deuteronomio? Non moltiplicare oro, argento, moltiplicare cavalli e moltiplicare donne. E facilmente nella leadership, quando la chiesa cresce, soldi, potenza e donne. E quindi dobbiamo stare attento perché abbiamo sempre questa natura pecaminosa trascinate dietro. E versetto 36 a 38. E quando ebbe detto queste cose, si inginocchiò e pregò con tutti loro. E quindi io immagino che sono tutti inginocchiati, abbracciati, che piangono. Una squadra di fratelli in Cristo, anziani, sorvegliatori, che curano la Chiesa di Dio. Versetto 37, allora

0: ma soprattutto, 38, dolenti soprattutto per la parola che aveva detto che non vedrebbero più la sua faccia. L'abbiamo visto alla fine di Deuteronomio, Mosè morì. Qui Paolo pensa di morire. E verrà il nostro tempo, ma l'opera di Dio andrà avanti senza di noi e andrà avanti in buona salute se i pastori piantano la parola, quel seme nei cuori, perché lo Spirito Santo farà poi la sua opera nel corso degli anni. Preghiamo, Padre, grazie, aiutaci ad essere saggi e savi. Parole di trasparenza qui, abbiamo un punto di vista qui di un momento intimo di Paolo con i suoi discepoli che sono a loro volta adesso anziani, chiamati dallo Spirito Santo per servire e sorvegliare sulla gregge di Dio, non signoreggiare, non sfruttare, ma sorvegliare e servire, di amare la gregge tua, Padre. E quindi io prego che qui alla Calvary, che tu puoi sorgere uomini, Spirito Santo, ti chiedo di chiamare diaconi, di chiamare anziani, gente che avrà cura uno dell'altro in semplicità. Padre, potresti fare questo per noi? Affinché quando io vado via, o per chiamata o per morte, che questa chiesa va fino al rapimento in buona salute. Che senza di me la Chiesa non perde un colpo, perché Gesù, la gregge è tua e tu sei il sommo pastore. Sii tu, Gesù, il nostro sommo pastore qui alla Calvary. Guidaci, ed è nel nome di Gesù che preghiamo queste cose. Amen.
1: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La parola era Dio. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 1 a 3. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. L'Evangelo di Giovanni comincia davvero col botto. La portata dei primi versi di questo Evangelo è davvero enorme. Infatti Giovanni non comincia il suo Evangelo narrando eventi immediatamente precedenti la nascita di Gesù, come Matteo e Luca, ma parte da molto tempo prima, nel principio. Giovanni ci sorprende introducendo Gesù Cristo in un modo davvero inaspettato, attirando la nostra attenzione sul fatto che Gesù non è solo un uomo comparso sulla scena ad un certo punto della storia, ma egli era nel principio, prima della creazione, prima che il tempo come oggi lo conosciamo cominciasse a scorrere. È davvero un pensiero straordinario. Giovanni si riferisce a Gesù con un titolo particolare, la parola, traduzione dell'originale logos, un concetto che in modo diverso era già familiare sia ai greci che ai giudei. Per i giudei poteva rievocare passi dell'Antico Testamento in cui la parola di Dio è personificata come strumento esecutivo della volontà di Dio, ad esempio nel Salmo 33:6 o nel Salmo 147:15. Mentre per la filosofia greca, ad esempio Eraclito, poteva evocare un principio impersonale sul quale il mondo si fonda ed è organizzato. Ma Giovanni sorprende tutti, giudei e greci, riferendosi al Logos come una persona, non un principio. Non è solo una personificazione della rivelazione di Dio, ma è esso stesso Dio. Infatti il Logos era nel principio, quindi si tratta di una persona preesistente alla creazione. Il tempo imperfetto utilizzato, era, descrive un'azione continuativa nel passato, rinforzando quindi l'eterna preesistenza della parola. Ci viene detto che la parola era in esistenza in maniera continuativa prima del principio.

0: non viene utilizzato un termine che faccia presagire che la parola cominciò ad essere in qualche momento del passato, ma evidenzia il suo stato di eterna esistenza. Inoltre, nel principio, il Logos era con Dio. L'espressione con Dio fa pensare ad una comunione intima della parola con Dio. Infatti la preposizione usata mette in evidenza proprio il senso di reciprocità, una mutua e reciproca relazione tra la parola e Dio. Giovanni in qualche modo attira la nostra attenzione sul fatto che la parola era nel principio con Dio. Non ha cominciato ad essere con Dio ad un certo punto. La parola e Dio esistono simultaneamente. Il tempo usato indica un'esistenza simultanea che continua nel tempo. Ma Giovanni non si ferma a questo. Egli completa il primo verso con un enunciato che ci lascia davvero a bocca aperta e conferma che si sta parlando non solo di una persona, ma di una persona davvero speciale. La parola era Dio. La scelta delle parole di Giovanni nell'enunciare questa verità è davvero molto precisa, come hanno notato molti studiosi. Infatti, con questa sequenza di affermazioni, Giovanni mette in evidenza che la parola è Dio, ma allo stesso tempo evidenzia la presenza di persone distinte. La parola è Dio e allo stesso tempo è con Dio. Non viene detto che Dio era la parola, ma viene esplicitamente detto che la parola, soggetto, era Dio. La parola era con Dio ci porta a distinguere la parola da Dio, distingue il figlio dal padre, ma allo stesso tempo la parola era Dio ci fa comprendere che la parola ha esattamente la stessa natura di Dio, appartiene, diciamo così, alla stessa categoria. Anche se sono sorte molte religioni fin dai primi secoli che non credono nella divinità di Gesù, una lettura onesta di queste parole non porta ad una conclusione diversa. In poche parole, Giovanni ci introduce alla relazione tra padre e figlio che poi caratterizzerà il suo Evangelo. Ci troviamo di fronte ad uno di quei versi che ci mostrano il mistero della Deità, che completandosi poi con la descrizione dell'opera dello Spirito Santo che Gesù stesso fece più avanti in questo stesso Evangelo, ha portato i cristiani ad utilizzare il termine Trinità per cercare di descrivere tre persone, eppure un unico Dio, un mistero che supera l'umana comprensione. Questi versi iniziali riportano poi la nostra mente all'inizio della Bibbia, quando in Genesi leggiamo: «Nel principio Dio creò i cieli e la terra». Dalla Genesi sappiamo che la creazione cominciò quando Dio parlò e la luce fu. Giovanni ora attira la nostra attenzione sul fatto che la parola, Gesù Cristo, è colui per mezzo del quale ogni cosa è stata fatta. La Bibbia comincia mostrandoci Dio in azione e il Vangelo di Giovanni ci dice una cosa incredibile, che il suo Evangelo riguarda quel medesimo Dio creatore dei cieli e della terra che, come leggeremo nel resto di questo Evangelo, in un modo straordinario è venuto in mezzo a noi. Gesù Cristo è vero Dio e allo stesso tempo, come vedremo, vero uomo. Egli è colui per mezzo del quale ogni cosa è stata fatta e allo stesso tempo è colui che è venuto su questa terra come un uomo per essere il nostro Salvatore. Gesù è l'unico per mezzo del quale possiamo essere salvati e in questi versi abbiamo letto che Egli è Dio. E tu? Hai già riconosciuto la sua divinità? Hai compreso l'immensa grandezza del protagonista dell'Evangelo di Giovanni?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
0: Cosa deve fare Dio per convincere gli uomini a credere in Lui? Qualcuno dirà: si faccia vedere e faccia dei miracoli e noi crederemo in Lui. Ma è davvero così? Sarebbe sufficiente? Analizzando il modo in cui Giovanni Battista era stato trattato e il modo in cui i suoi contemporanei stavano trattando Gesù stesso, Gesù arriva ad una conclusione piuttosto amara. Ne parliamo in questo 25esimo episodio del Vangelo di Matteo. Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Matteo capitolo 11, versetti 7 a 10. Nello scorso episodio abbiamo visto che Giovanni il Battista era in prigione e aveva mandato alcuni suoi discepoli a Gesù per esprimere i suoi dubbi. E Gesù aveva risposto in un modo che potesse incoraggiarlo. Mentre i discepoli di Giovanni Battista se ne andavano, Gesù si rivolse alla folla per parlare proprio di Giovanni. Giovanni era un uomo che aveva dedicato la sua vita a preparare i suoi contemporanei ad accogliere il regno di Dio. E cosa aveva ottenuto in cambio da quella generazione? Molti di quelli che stavano ascoltando Gesù erano i medesimi che avevano ascoltato anche Giovanni il Battista. Ma cosa ne avevano fatto dei suoi insegnamenti? Cosa ne avevano fatto dei suoi avvertimenti? Avevano realmente capito qual era stato il compito di Giovanni il Battista? Immagino Gesù mentre scruta la folla e dice: cosa andaste a vedere nel deserto? Ovvero, cosa siete andati a fare da Giovanni? Siete andati per ricevere intrattenimento? Giovanni era un uomo che vestiva e viveva in modo semplice e poteva sembrare un debole agli occhi della gente, una persona insignificante, come una canna in balia del vento. Giovanni non vestiva come si vestivano i signori, perché non frequentava i palazzi dei re. Giovanni stava in mezzo alla gente comune e annunciava il regno di Dio. Chissà quanti lo avranno considerato un pazzo e andavano a vederlo per avere qualcosa di cui parlare. Andiamo a sentire cosa ha da raccontarci quel pazzo di Giovanni. Succede sempre così, anche oggi, quando c'è qualcuno che sembra un po' eccentrico. La gente non lo prende sul serio, ma va a vederlo e ad ascoltarlo per curiosità. Forse in mezzo a quella folla c'era qualcuno che aveva capito che Giovanni era un profeta, ma avevano compreso il suo messaggio, avevano compreso la necessità di ravvedersi in vista del regno dei cieli. Gesù cita un brano di Isaia 40 per descrivere Giovanni, un brano che abbiamo già letto nel capitolo 3 di Matteo. Se andate a vedere, il contesto di quel brano in Isaia si riferiva ai tempi di ristoro e ricostruzione per Israele dopo l'esilio a Babilonia. Dio aveva annunciato un tempo in cui sarebbe venuto a salvare e confortare il suo popolo e avrebbe mandato araldi davanti a sé ad annunciare la sua venuta. Gesù applica ora quel brano di Isaia a Giovanni il Battista. Il popolo di Israele sotto i Romani aspettava un liberatore, il Messia, e Giovanni era venuto ad annunciare la sua venuta. Dio stava visitando il suo popolo. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri, sono espressioni che indicano un pentimento, un ritorno a Dio. Giovanni aveva fatto quello che un po' tutti i profeti avevano fatto prima di lui, insistendo sulla necessità di tornare a Dio, di ravvedersi, di cambiare le proprie vite per prepararsi ad incontrarlo. Dopo l'esilio a Babilonia, Israele aveva ricominciato un percorso con Dio. Ma ora era venuto il momento tanto atteso, quello della venuta del Messia. Giovanni era quindi più che un profeta come tutti gli altri. Era colui che doveva preparare il popolo ad incontrare Gesù, ad incontrare il suo Messia, ad incontrare colui che avrebbe cambiato la storia del popolo di Israele e dell'intera umanità una volta per sempre. Insomma, quella folla intorno a Gesù stava vivendo tempi unici nella storia dell'umanità, ma Gesù rilevava che essi non se ne stavano rendendo conto. Non avevano capito davvero cosa aveva fatto Giovanni e non stavano comprendendo davvero chi era Gesù e cosa avrebbe fatto per loro. Gesù proseguì il suo dire in questo modo: in verità, io vi dico, che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Matteo capitolo 11, versetti 11 e 12. Gesù ribadisce l'importanza del ministero di Giovanni, al punto da affermare che tra gli esseri umani non era sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Infatti ciò che Giovanni aveva fatto era irripetibile. Ora si entrava in una nuova fase dello sviluppo del regno di Dio. Il Messia era lì in mezzo a loro e quel regno dei cieli di cui aveva parlato Giovanni cominciava a manifestarsi concretamente. Il messaggio di Giovanni era fondamentale perché preparava le persone ad entrare nel regno dei cieli. Gesù pronunciò una frase che può sembrare strana, ma in realtà esprime un concetto molto semplice. Anche il minimo nel mondo a venire, anche il più piccolo, anche il meno importante nel regno dei cieli, sarebbe stato più grande del maggiore in questo mondo. Ovvero, il mondo a venire è straordinario ed ognuno deve anelare ad entrarvi. Poveri o ricchi, deboli o potenti, famosi o sconosciuti, qualunque sia stato il nostro ruolo in questo mondo, ciò che saremo nel regno dei cieli sarà comunque qualcosa di più grande, qualcosa che varrà la pena. Ma cosa stava realmente accadendo? Le persone stavano approfittando dell'opportunità offerta da Giovanni? Stavano approfittando del fatto che il Messia era proprio lì, in mezzo a loro? Gesù prosegue in questo modo. Dei giorni di Giovanni il Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Gesù non poteva fare un commento più amaro. Era venuto Giovanni e aveva annunciato cose straordinarie, ma alla fine era stato messo in prigione e presto sarebbe stato ucciso. Come sempre era accaduto anche nel passato, i profeti venivano maltrattati e uccisi. Questo stava accadendo non solo con Giovanni, ma anche con Gesù. Infatti la frase «dei giorni di Giovanni Battista fino ad ora» include ovviamente anche Gesù, include il Messia. Gesù aveva appena detto che entrare nel regno dei cieli era la cosa più grande che un essere umano potesse fare, ma fino a quel momento il regno dei cieli non era stato preso sul serio. La società rimaneva in mano ai violenti, come il caso di Giovanni il Battista dimostrava, e i capi religiosi, coloro che dovevano essere di aiuto alla gente per entrare nel regno dei cieli, impedivano invece alla gente di farlo con il loro atteggiamento ostile nei confronti di Giovanni e nei confronti di Gesù. Essi si comportavano come fossero i padroni del regno dei cieli, come se ne avessero le chiavi. E invece rischiavano proprio di starne fuori, disprezzando di fatto il regno dei cieli che veniva offerto loro e maltrattando coloro che Dio aveva mandato. Ma le persone potevano scegliere, potevano aprire gli occhi. Gesù concluse quindi con questa esortazione. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo capitolo 11, versetti 13 a 15. Gesù rimanda ai suoi ascoltatori alla legge e ai profeti, invitandoli ad indagare, a considerare che il piano di Dio si stava sviluppando proprio come era stato previsto. Giovanni costituiva un punto di svolta nella storia. Potevano accettare il suo messaggio e quindi accettare anche Gesù come Messia e seguirlo in vista del regno dei cieli. Parlando dell'Elia che doveva venire, Gesù si sta riferendo ad una profezia che troviamo in Malachia 4, versetto 5. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Come leggeremo anche in Matteo capitolo 17, versetto 10, c'era proprio un'aspettativa in Israele di un profeta Elia che sarebbe venuto prima del giorno del Signore, in cui Dio avrebbe giudicato l'umanità e ristabilito il suo regno. Riparleremo di questo quando ci arriveremo. Ovviamente Gesù non stava dicendo che Giovanni era
3: la reincarnazione di Elia, un insegnamento estraneo all'ebraismo e anche al cristianesimo. Stava però dicendo che Giovanni è quel personaggio che anticipava la venuta del regno di Dio. Stava dicendo alle persone: ehi, sveglia! Quel Giovanni che ora si trova in prigione non è un fallito qualunque, è proprio colui che ha preparato la via al Messia. Chi ha orecchi da udire, oda, ovvero riflettete su ciò che vi ho detto, ponderate le mie parole, fate 2 più 2 e comprenderete quali grandi cose vi ho rivelato e quali grandi opportunità avete. Pensateci un attimo, pensate che fosse semplice per quelle folle credere in Gesù? Anche Gesù, come Giovanni, si presentava come un uomo povero, umile. Poteva davvero essere un re? Non era così facile accettarlo. Sì, stava facendo grandi opere, ma i capi religiosi dicevano che quelle opere venivano dal demonio. A chi avrebbero dovuto credere le folle? Gesù lo sapeva e le sue parole mettono in luce il dramma di quella società, apparentemente religiosa, ma incapace di cogliere la verità che aveva davanti agli occhi. A chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Matteo capitolo 11, versetti 16 a 19. È una conclusione amara, vero? Gesù si rende conto che gran parte di quella folla che lo stava ascoltando, gran parte di quella generazione, non avrebbe colto l'occasione di entrare nel regno di Dio. Citando un proverbio popolare, Gesù mette in luce il fatto che tutto e il contrario di tutto non sarebbe bastato a convincere chi non voleva credere in lui. Giovanni aveva svolto una vita ascetica, solitaria, semplice, dedicata alla predicazione. Era stato criticato e disprezzato da molti. Gesù, al contrario, stava in mezzo alla gente, partecipava anche ai loro conviti, alle loro feste. Ma anche questo non andava bene ai religiosi del suo tempo. Insomma, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Sarebbero state le sue opere a rendergli giustizia. Ma quanti sarebbero stati in grado di riconoscerle? Come ci siamo chiesti all'inizio, cosa deve fare Dio per convincere gli uomini a credere in Lui? Giovanni era stato rifiutato e maltrattato. Lo stesso avrebbero fatto con Gesù. Pensate davvero che se Gesù apparisse di nuovo, ora, in mezzo a noi, e si mostrasse, la gente crederebbe? Troverebbero sicuramente qualche spiegazione alternativa. Qualcuno direbbe che è stata un'allucinazione di gruppo, qualcuno penserebbe ad un trucco tecnologico, all'opera di un illusionista. Credetemi, non siamo tanto diversi dalla generazione che non ha saputo riconoscere Gesù. Se non vogliamo credere, troveremo sempre delle spiegazioni alternative che ci soddisfino. Ma ciò che Gesù ha fatto, le sue opere, i suoi insegnamenti, la sua morte e la sua risurrezione hanno cambiato i suoi discepoli per sempre, dando vita ad un movimento che dura da 2000 anni. Le cose che Gesù ha fatto sono a disposizione di tutti, fatti storici che possono essere indagati e possono portarci a riconoscere che Gesù è proprio colui che diceva di essere. Oppure possiamo ignorarlo, fare spallucce, fare finta che non sia successo niente e continuare a rifiutare il regno di Dio. La palla è nel nostro campo. Chi ha orecchi da udire, oda. Ciao a tutti, alla prossima.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bentornato al nostro appuntamento, Gianfranco.
3: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando.
2: Bene, allora abbiamo affrontato negli ultimi nostri appuntamenti telefonici, questo lo dico anche così a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto nostro soltanto per la prima volta adesso, abbiamo cercato di cominciare ad affrontare un delicato argomento che è quello di che riguarda gli adolescenti, i ragazzi nella loro fase di sviluppo e con tutte le problematiche che questa fase molto delicata della vita di ognuno di noi, nella quale ognuno di noi è passato, ecco, le varie fasi delicate di questa età, come aiutare i ragazzi ad affrontarle, a superarle in un modo sano e corretto. Allora, in questo programma che il dottor Gianfranco Giuni porta anche nelle scuole, per esempio in varie parti d'Italia, in questo programma sono previsti, abbiamo detto, 4 passi essenziali per appunto aiutare i ragazzi a superare problemi che riguardano le devianze, le tossicodipendenze e via dicendo. I 4 punti principali, questi 4 argomenti di base sono quelli che riguardano innanzitutto i cambiamenti e la stima di sé da parte dei ragazzi nella loro età adolescenziale, poi la capacità di prendere decisioni responsabilmente, il discorso che riguarda l'amicizia e il gruppo e infine la scoperta dei valori e di nuovi sentimenti. Quindi abbiamo parlato finora del primo di questi punti essenziali, cioè quello riguardante i cambiamenti e l'autostima. E proprio a conclusione, ecco, per fare un po' un riassunto, un riepilogo, ma anche concludere questo primo punto, Gianfranco, volevo chiederti quali possono essere gli atteggiamenti sani da tenere nei confronti degli adolescenti in questa loro fase di sviluppo psicofisico, in questa loro ricerca della propria identità, della stima di sé, proprio per essere propositivi e aiutarli veramente in maniera concreta.
3: Ma prima di tutto dobbiamo sempre tenere presente che una certa instabilità nell'adolescenza è normale, fa parte della crescita e quindi come adulti, come genitori, come educatori dobbiamo tenerlo presente. È normale che i ragazzi abbiano dei comportamenti a volte incongruenti l'uno con l'altro in questa fascia di età, proprio perché è un momento di crescita. Quindi tenendo presente quello, la cosa principale è quella di magari non rinfacciare troppo questi sbalzi, perché neanche il ragazzo stesso li comprende. Si comporta a volte in un modo, a volte nell'altro, a volte come un adulto, a volte come ancora un bambino, per certi aspetti abbiamo detto è maturo, per altri no, e quindi questa ambivalenza si manifesta e dobbiamo accettarla per quella che è, senza tornarci troppo su, quindi non stigmatizzare troppo queste differenze di comportamento, queste incongruenze che vediamo nei ragazzi. Un altro aspetto molto importante è quello di rassicurarli sulla loro identità, cioè sul fatto che per loro per noi sono importanti, che vanno bene, che non c'è niente di sbagliato in loro, che ci piacciono per quello che sono, non fare paragoni con altri.
2: Certo.
3: Guarda, lui è migliore di te, più bello, più bravo.
2: Anche perché questo è proprio un problema per i ragazzi a questa età, no? Cioè quello di identificarsi con altri, cercare di copiarli, magari senza però avere la stessa forza di carattere e di temperamento che questi altri che si vogliono copiare dimostrano di possedere.
3: Esatto, anche perché dobbiamo ricordarci che noi negli altri vediamo solamente il comportamento, quindi la parte esteriore. Non sappiamo cosa c'è realmente alle spalle di quel comportamento.
2: Esatto.
3: Se è veramente, ad esempio, un comportamento forte perché la persona ha una forte immagine, una giusta immagine di se stessa, o è la copertura per delle grosse insicurezze.
2: Certo.
3: Quindi dobbiamo stare molto attenti all'interpretazione, quindi non fare senz'altro paragoni con gli altri e rassicurarli che è comprensibile che ci sia questo questo cambiamento, queste cose che una volta sono in un modo, a volte sono con la, in un'altra. Penso che queste siano le cose più importanti da far vedere, perché devono sviluppare la fiducia in loro stessi.
2: Infatti.
3: E per questo dobbiamo fargli vedere che sì, magari ci sono delle cose che non sono come altri nel bene e nel male.
2: Certo.
3: Quindi magari non sono bravi come, però sono più bravi in qualcos'altro.
2: Mm-hmm.
3: E quindi valorizzare quelli che sono i loro aspetti positivi, perché loro spesso tendono a sottovalutarli e a reagire a tutto questo. Quindi aiutarli ad avere una visione equilibrata di se stessi. Questo sempre partendo dal presupposto,
2: sì,
3: che, no, che questi ragazzi stiano crescendo in famiglie equilibrate, in famiglie tranquille, in famiglie senza grossi problemi già di partenza.
2: Infatti.
3: Perché se abbiamo già una famiglia problematica o con delle difficoltà al suo interno, allora le cose ovviamente
2: si complicano
3: notevolmente.
2: È certo. Quindi allora, in ogni caso, questo primo punto essenziale da cui partire e da approfondire è questo, che l'adolescenza è un'età di profondi cambiamenti, di rapidi cambiamenti, e comunque anche una età, un segmento dell'età della persona in cui si stabiliscono sempre di più dei fondamenti per la stima di sé, per l'autostima.
3: Sì.
2: E quindi bisogna lavorare su questo aspetto sicuramente.
3: Ed è per quello che è una fascia, che è un momento a rischio. L'autostima è una situazione che può essere a rischio, perché pur di guadagnare un'immagine buona di se stessi, pur di sviluppare un'identità propria, si è più esposti magari a intraprendere comportamenti che non sono i migliori, ma che in ogni caso portano a essere qualcuno, come ad esempio la persona più turbolenta della classe in una scuola. L'essere più turbolenti tante volte è un modo per ricercare un'identità.
2: Mm-hmm.
3: Io sono il peggiore.
2: Sì,
3: quindi sono qualcuno,
2: esatto,
3: ho una mia identità.
2: Infatti.
3: Al negativo, ma ce l'ho.
2: Infatti, almeno è in questo senso. Ho una mia unicità perché mi distingo da altri.
3: Esatto.
2: Quindi quanto sia importante allora l'autostima, lo sappiamo anche perché, e quanto sia importante in questa età, dico, nell'età adolescenziale, lo sappiamo anche dal fatto che ci sono tante persone che non sono più adolescenti da anni e che hanno problemi di autostima,
3: sì,
2: il che significa che non sono state aiutate queste persone quando sarebbe stato invece il caso, quando sarebbe stato necessario, ad affrontare in un modo giusto questo particolare passaggio della vita. Ed è sicuramente molto più difficile, immagino, aiutare un adulto a conquistare una giusta stima di sé avendo alle spalle diverse altre problematiche, diverse altre esperienze rispetto a quelle che può avere un ragazzo che comunque di anni sulla terra ne ha vissuti finora pochi, ecco, in sostanza.
3: Sì, infatti, perché più si va avanti, più il nastro, che ho chiamato sbagliato, che noi continuiamo a risentirci su di noi, ha avuto presa. Quindi
2: esatto.
3: Ci siamo sempre più convinti di quelle cose sbagliate, ma che di cui ci siamo convinti in anni e anni.
2: Infatti.
3: Che ci diciamo: io non valgo niente, io non servo a niente, non sono bravo, non sono bello, non sono qui, non sono lì, non sono là.
2: Esatto. Allora, a questo punto, dopo queste considerazioni che abbiamo fatto così preliminarmente su questo primo stadio importante che riguarda i cambiamenti, l'autostima nell'età giovanile, nell'età adolescenziale, c'è poi l'altro aspetto che tu citavi e che ho ricordato poco fa, riguardante le capacità decisionali, le responsabilità a cui sono chiamati anche i ragazzi alla loro pur giovane età. Come si può riflettere su questo altro aspetto importante?
3: Tra i vari processi di maturazione è chiaro che la capacità di decidere diventa un aspetto molto importante. I ragazzi nell'adolescenza vogliono incominciare a decidere in maniera autonoma, perché questo fa parte di questo processo di autonomizzazione, quindi vogliono decidere da soli, però nello stesso tempo spesso non hanno gli strumenti per poter fare delle scelte in un modo corretto. Quindi vogliono farle, però non sanno ad esempio valutare tutti i fattori coinvolti in una decisione, le possibili conseguenze e così via. Quindi è importante aiutare i ragazzi in questo. Già nell'adolescenza viene lasciata più autonomia ai ragazzi, pensiamo anche soltanto al fatto che incominciano a volersi scegliere da soli i propri vestiti, il taglio di capelli, le persone con le quali uscire, le compagnie a scuola e quant'altro. Quindi questa è una cosa che già tutti noi vediamo, viviamo e quindi capiamo ancora, mettendo insieme quello che dicevamo riguardo all'autostima, come alcune decisioni possono quasi sembrare estreme o di rottura, proprio perché il ragazzo finalmente può incominciare a decidere e vuole incominciare a decidere cosa fare lui.
2: Infatti, però tutto sommato in ogni caso, poiché non ha o ha deciso di non avere nei più grandi di lui dei punti di riferimento validi, allora forse manca al ragazzo la capacità di fare delle scelte veramente ben riflettute, responsabili, proprio perché, appunto, ripeto, cerca di rifiutare i consigli di chi è più vecchio di lui, perché crede di saper giudicare da sé la realtà che lo circonda.
3: Sì, esatto.
2: Quindi è un po' un problema, in qualche modo, quello di poter intervenire concretamente in maniera valida nei confronti di questi ragazzi a quest'età.
3: Sì, infatti qui si incomincia a vedere anche alcuni aspetti del frutto dell'educazione precedente. Se noi abbiamo educato, se abbiamo abituato i ragazzi a fare delle scelte pensando a quello che dovevano fare, se gli abbiamo lasciato scegliere sempre quello che volevano, o se abbiamo sempre fatto noi le scelte al loro posto.
2: Certo.
3: Che sono tre posizioni molto facili da riscontrare nelle famiglie. Ci sono quelle famiglie nelle quali i genitori decidono tutto per il ragazzo, nel quale il ragazzo praticamente cresce senza avere un minimo spazio per decidere e imparare quindi come si prendono delle decisioni, con quella illusione di dire: beh, quando sarai grandi poi se non gli insegniamo sarà difficile. Certo. Oppure incominciamo un'educazione troppo veloce, nel senso che anche quando il ragazzo, il bambino è piccolo, incominciamo a dirgli: beh, scegli tu.
2: Sì, sì, sì.
3: Il bambino ovviamente non ha ancora gli strumenti per poter scegliere che cosa è buono per lui, qual è la cosa migliore. Il bambino vuole tutto.
2: Sì, non gli si dà dei criteri comunque.
3: No, e d'altra parte non è ancora all'altezza di poter fare delle scelte. Quindi ci troviamo in queste due situazioni. In una il ragazzo non impara a scegliere, nell'altro non impara a rinunciare. Quindi si trovano due estremi molto pericolosi. L'ideale sarebbe che crescendo noi incominciamo a far ragionare il ragazzo su come si sceglie, sempre lasciandogli magari, specialmente in adolescenza, una certa libertà, però dire: bene, hai scelto quello, perché? Per che motivo? Come sei arrivato a questa decisione? Hai pensato alle conseguenze? Poi, magari, quello dipende sempre dalla serietà della decisione, dall'importanza, eccetera, ma lasciare a lui la scelta, però avendo verificato se ha fatto un buon processo decisionale.
2: Quindi una riflessione preliminare alle scelte che poi compirà, insomma.
3: Esattamente, perché devono capire che ci sono ovviamente scelte di vario tipo, cioè la scelta del vestito che è estremamente reversibile, ma ci sono altre scelte che possono non esserlo, come il piercing, come il tatuaggio o così via. Quindi ci sono delle decisioni dalle quali si può tornare indietro se ci sia cose che sono sbagliate o che portano a dei coinvolgimenti, a delle conseguenze che noi non volevamo, E ci sono delle scelte invece che ci portiamo avanti per tutta la vita. Quindi ci sono vari livelli, ci sono cose più serie e meno serie. Quindi il fatto di aiutarlo a decidere cosa vuole fare e perché e in che modo è arrivato a quella conclusione, se ha pensato a quelle che sono le conseguenze future, i coinvolgimenti e soprattutto se è capace di assumersi poi la responsabilità di questa scelta.
2: Certo, cioè di poter sopportare il carico delle conseguenze, quali che esse siano.
3: Esatto, e quindi dire guarda, certo. Ok, la cosa può andare, hai deciso così, però le conseguenze potranno essere queste o queste altre, tu non le puoi predeterminare magari, sei capace poi di assumerti le conseguenze, certo, di questa scelta, nel bene e nel male, sei capace di essere poi responsabile senza poi scappare da questo. Ovviamente è tutto un processo, non è semplice,
2: sì,
3: ma è qualcosa che i genitori si sono sfidati proprio dagli adolescenti a fare.
2: Certo, ed è importante che lo facciano.
3: Sì.
2: Va bene, allora chiudiamo qui la nostra conversazione per oggi. Grazie Gianfranco per il tuo intervento, a risentirci e ancora buon lavoro per quello che fai fra i ragazzi adolescenti nelle scuole.
3: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Passo dopo passo.
2: Questa rubrica ci porta oggi a riscoprire un versetto del Vangelo di Giovanni che recita così: Gesù disse: tu seguimi. Una delle lezioni che dobbiamo sovente imparare è quella di non intrometterci nella vita altrui facendo dei confronti inutili con gli altri. Dio ha per ognuno dei suoi figli dei programmi che non sono necessariamente uguali a quelli degli altri. Ognuno di noi è un essere irripetibile, non siamo come tante fotocopie l'uno dell'altro. A Pietro, che vuole conoscere il futuro di Giovanni, suo amato compagno di tante meravigliose esperienze insieme al Divino Maestro, Gesù stesso dice una sola parola: seguimi. Se qualcuno in quel momento avesse chiesto a Pietro dove sarebbe andato di lì a poco, lui, Pietro, non avrebbe saputo che cosa rispondere, perché certo non aveva le idee chiare in merito. Il Signore però, lui sì che lo sapeva, e così Pietro non doveva preoccuparsi di sapere se sarebbe stato l'unico a seguire Gesù, oppure se sarebbe stato insieme a una folla di altre persone. Gesù avrebbe camminato davanti a Pietro, avendo ben chiara la meta. Pietro avrebbe dovuto seguire Gesù un passo dopo l'altro, senza vedere la meta, ma con la piena fiducia che la strada sarebbe stata quella giusta. L'invito è dunque chiaro e semplice anche per noi. Tu segui me, ci dice il Signore, e nessun altro.

Non c'è niente che faciliti la vita come un meraviglioso congegno automatico. Questo è ciò che penso dell'interruttore di controllo della velocità di cui è dotato il mio pulmino. Come potete immaginare, non è facile per me continuare a far pressione con la spalla su una certa leva di comando per accelerare. Quindi, se sto guidando in autostrada, inserisco il controllo automatico di accelerazione e viaggio tranquillamente a 90 km all'ora. È come se il pulmino si guidasse da solo, accelera da solo in salita e rallenta in discesa. Tutto ciò che devo fare è semplicemente star seduta al posto di guida e pensare a muovere il volante. Tutto è automatico, tutto funziona da sé, è tutto così facile. Penso che l'unico pericolo possibile in circostanze del genere sia quello di concedere troppa confidenza all'automobilista, al punto di farlo dipendere oltremodo dall'acceleratore automatico, disattivando la sua mente, mentre veleggia lungo quel pigro fiume di asfalto. Ho scoperto un altro tipo di controllo automatico, che è ancor più pericoloso. Tu ed io lo azioniamo molto più spesso di quanto pensiamo. Ciò a cui faccio riferimento è la grazia di Dio e la visione automatica che tendiamo ad avere di essa. Cercherò di spiegare ciò che intendo dire. Ti lasci cadere sul letto e mormori una preghiera della buonanotte a Dio. Ti svegli la mattina un po' più tardi del previsto, getti via le coperte e salti in doccia, rivolgendo a malapena un pensiero al Signore e alla sua grazia. In un angolino della tua mente hai la sensazione che la mattinata stia andando avanti da sé, senza che tu decida molto a proposito delle varie cose che si susseguono. In alcuni momenti potresti persino sentirti come se tutta la tua vita fosse in controllo automatico. Tutto ciò che devi fare è decidere da che parte sterzare. Perché ci comportiamo così? Forse perché la vita sembra più facile quando presumiamo che la grazia di Dio nella nostra vita sia automatica come la respirazione o il battito cardiaco. Ma le cose non stanno così. Per quanto riguarda la grazia di Dio, il controllo automatico non funziona. Dio non ci lascerà continuare in questa attitudine negativa. In 2 Pietro capitolo 1 verso 2 ci viene detto che la grazia è nostra ed abbondante attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. In altre parole, la grazia del Signore è presente abbondantemente in noi, unicamente conoscendo Gesù. Giunge a noi copiosa solamente quando lo cerchiamo in preghiera, lo incontriamo nella sua parola, lo seguiamo in obbedienza, lo salutiamo il mattino, ci rilassiamo con lui la sera. Come per ogni relazione, è necessario del lavoro per sviluppare questo rapporto con Dio. Non c'è niente di automatico in esso. La Bibbia lo esprime così: grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. Mi piace il termine moltiplicate. Non sono mai stata molto portata per la matematica, ma so cosa significa aumentare una quantità attraverso una moltiplicazione. Se Pietro intendeva essere matematico nella scelta delle parole, allora grazia e pace aumenteranno nella nostra vita nella misura in cui saranno moltiplicate dalla nostra conoscenza di Gesù. Quindi spegniamo il controllo automatico. La vita, almeno quella esuberante donataci dal Signore, non funziona così. La grazia di Dio richiede completa attenzione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa, come sapete abito a Roma e vi racconto qualche cosa di quello che succede nella mia vita. Quando ero innamorata, molti anni fa, lo sono ancora, ma in ogni modo quando ho cominciato ad essere innamorata di mio marito, non ho fatto la ritrosa, ma neppure mi sono lanciata a mandare segnali e messaggi di incoraggiamento con gli occhi o con bigliettini. Se a quei tempi ci fosse stato, non avrei neanche usato il telefonino per mandare espliciti SMS. Perciò, data la mia esperienza, mi meraviglia molto che le ragazze di oggi prendano facilmente l'iniziativa nel fare le loro avance con i ragazzi e addirittura dicono a qualcuno che è carino, che le piace e che vorrebbe mettersi insieme. Poi si prodigano in proposte di uscire per la pizza o per andare in discoteca e appunto per mettersi insieme, che è una frase che a me dà leggermente i brividi perché mi sembra che abbia molte implicazioni. Insomma, certe ragazze le vedo troppo aggressive, mentre i ruoli tradizionali sono capovolti. I risultati, non mi sembrano eccelsi. Per cominciare, mi pare che i maschi siano molto confusi riguardo al loro ruolo e sotto sotto, dai loro discorsi, capisco che disprezzano le ragazze e le considerano facili, come si diceva una volta con un tono eufemistico. Allo stesso tempo, però, si sentono autorizzati a prendersi ogni tipo di libertà. Così le libertà sessuali si sprecano, il senso di rispetto e di responsabilità reciproci vanno a farsi benedire. Un altro risultato è che il matrimonio, nella sua sacralità e serietà, perde di valore. E a molti ragazzi fa paura, così si vedono fidanzamenti infiniti che magari si rompono alla vigilia delle nozze. Dopo tira e molla penose, litigate, riappacificazioni, eccetera, e i tira e molla dipendono molto spesso da lui che non se la sente oppure che vuole un periodo di riflessione. Se arrivano al matrimonio, spesso già durante il viaggio di nozze i problemi si accavallano, perché i due, essendosi prese prima troppe libertà e intimità, non si erano preoccupati di parlare seriamente di quello che credevano, pensavano e volevano fare della loro vita. Uno psicologo che conosco ha detto che avere rapporti sessuali prima del matrimonio è il modo migliore per non conoscersi. E purtroppo non parlo solo di giovani che non hanno nessuna fede, parlo anche di giovani che dicono di credere in Dio. Mi pare allora che i genitori farebbero bene a insegnare alle loro figlie a mettersi un piccolo freno a mano. Forse queste lo troverebbero difficile, ma ne guadagnerebbero in stima e attrazione nei ragazzi seri. e probabilmente si risparmierebbero molte lacrime e ferite. E i genitori cosa dovrebbero dire ai maschi? Di non fidarsi troppo delle ragazze poco riservate, di tenere gli occhi bene aperti per non prendere cantonate, perché anche se viviamo nel XXI secolo, nessuno ha il diritto di fare soffrire qualcuno e di spezzargli il cuore. Sono troppo all'antica? Può darsi, ma io a certe cose credo ancora.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8. Ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 30. Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca. Il messaggio di oggi ci parla della crescita del cristiano. Una giovane donna indonesiana, condannata con altre credenti a 3 anni di carcere per aver insegnato il Vangelo a dei bambini, descrive la loro vita quotidiana durante la detenzione. Tutti i giorni abbiamo delle attività, fra le quali il giardinaggio, ma il compito giornaliero più importante per noi è quello di essere testimoni viventi dell'amore di Cristo anche nella prigione e di condividere la parola di Dio, sebbene dobbiamo farlo segretamente. Ci vorrà del tempo per essere liberate da questa prigione e quando quel giorno sarà arrivato saremo state purificate come l'oro attraverso la prova. Il mio desiderio è di crescere nella mia relazione personale con Cristo. Noi cristiani, che viviamo in un ambiente meno ostile, abbiamo lo stesso desiderio di conoscere meglio e servire il Signore Gesù? Sappiamo che ci ha salvati, ma trascorriamo forse troppo sovente la nostra vita giornaliera senza di Lui. Non facciamo come quei 9 lebbrosi ingrati che dopo essere stati guariti dal Signore non sono ritornati da Lui per rendergli omaggio, ma lo hanno in qualche modo dimenticato, come troviamo nell'Evangelo di Luca capitolo 17 versetti 17 e 18. Ricercare la comunione e l'intimità personale con Gesù, conoscerlo sempre meglio per mezzo delle sacre scritture, è andare avanti per una strada felice, approvata da Dio. La pace e la gioia del credente derivano da una relazione stretta e personale con Gesù, che non solo è il Salvatore, ma anche il Signore e Maestro.

0: Io mi fido ad occhi chiusi, occhi chiusi, occhi chiusi.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Vangelo di San Luca, capitolo 5. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e levavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi di in sulla barca, ammaestrava le turbe. E com'ebbe cessato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: «Signore,

Signore, dipartiti da me, poiché sono un uomo peccatore. Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatta. E così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi con la faccia a terra, lo pregò, dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Ed egli, stesa la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii mondato. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma va, gli disse, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza. Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui. E non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando Iddio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Iddio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua, e c'era gran folla di pubblicani ed altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù dicendo: «Perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «I sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». Ed essi gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevano». E Gesù disse loro: «Potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Disse loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vin nuovo rompe gli otri e il vino si spande, e gli otri fanno perduti, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. E da nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono».
Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E che tu ci creda o meno, siamo di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento. Mi senti meglio adesso? Sì? Il livello era un po' basso, vero? Adesso va meglio. Dicevo, siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Grazie di averci scelti, come sempre. E come sempre grazie se ci hai iscritto. La tua lettera è arrivata, la tua cartolina è arrivata, il tuo biglietto è arrivato, con tutti i tuoi saluti, il tuo affetto e la tua simpatia. Smack, smack, smack. E grazie.

imbarazzante trovarsi davanti ad un microfono e sapere, o almeno prendere per scontato, che tutto sia in regola. Poi inizi la trasmissione e dici: ops, il livello non era sufficientemente alto. Queste cose vanno controllate prima, caro signor Maurizio.

Beh, a dire il vero, di solito lo faccio, controllo tutto prima. E avevo preso per scontato di averlo già fatto. Chiedo venia e scusa.

Siamo alle prese, come sai, con il decimo capitolo del libro del Levitico. Ancora una volta voglio dire grazie a chi ci ha scelti, a chi ha scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Grazie che fra le tantissime altre frequenze che avresti potuto scegliere, sulle quali avresti potuto sintonizzarti, hai scelto proprio questa. Grazie. Ti sono grato, nonché vieppiù riconoscente.

Nel nostro incontro precedente abbiamo riflettuto, non direi per tutta la mezz'oretta insieme, ma per una buona parte, sul significato dell'episodio che abbiamo letto proprio all'inizio del decimo capitolo. È stato un programma di quelli, come dire, pesantucci. Non che fosse difficile portare avanti il dialogo, il discorso, ma pesantuccio perché abbiamo considerato cose di fondamentale importanza, direi questioni di vita o di morte, letteralmente.

Abbiamo detto, per esempio, e lo ripeto, che soltanto durante questa nostra esistenza terrena possiamo operare la scelta più importante della nostra vita, sia vita presente, ma anche vita futura. La scelta per Dio o contro Dio.

Tutto questo è emerso da quell'episodio nel quale sono stati coinvolti i figli di Aronne, sacerdoti a loro volta. L'episodio, ti ricordo, aveva a che fare con l'ubbidienza, col prendere Dio in parola, col seguire scrupolosamente la sua volontà, non fare di testa propria e esercitare, così dare libero sfogo alla propria creatività. Abbiamo detto che c'è un momento, un luogo in cui tutto questo è auspicabile usare il proprio cervello, la propria creatività, la propria iniziativa, ma c'è anche il momento in cui bisogna attivamente sottostare alla volontà di Dio. Richiede un po' di saggezza nel discernere l'una e l'altra situazione.

Nel libro del Levitico leggiamo questa frase. Ah, chiedo scusa, nel libro dell'Esodo, nel libro precedente al Levitico. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, perché il Signore non si scateni contro di loro. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino. Quindi Nadab e Abiù non erano esonerati da questo atteggiamento, da questa richiesta di santificarsi, in altre parole di fare le cose secondo come era stato loro richiesto. Mosè disse ad Aronne dopo l'episodio di Nadab e Abiù: questo è ciò che mi aveva detto il Signore con le parole: in coloro che mi stanno vicino manifesto la mia santità. Di fronte a tutto il popolo dimostro la mia gloria. Al che Aronne tacque. Aronne non ha parole, ha appena perso due figli. In circostanze apparentemente incredibili. Aronne non sa cosa dire, non sa cosa rispondere, e fa la cosa giusta. Se ne sta zitto. Vedi, Dio aveva dato a Mosè a sua volta la formula dell'incenso da usarsi nel tabernacolo. Poi aggiunse questa frase: del profumo che farai non ne farete della stessa composizione per uso vostro. Ti sarà cosa santa, consacrata all'Eterno. Chiunque ne farà di simile per odorarlo sarà sterminato di mezzo al popolo. Quindi la santità di Dio, questo suo essere totalmente puro, perfetto, senza difetto, è messa in risalto all'inizio dell'epoca della legge proprio da questo episodio. All'inizio dell'epoca della grazia, invece, la santità di Dio è messa in risalto dall'episodio di Anania e Saffira. Perché è periodo della legge e periodo della grazia, ma sono due parentesi temporali durante le quali Dio agisce in un certo modo. Durante il periodo della legge, Dio agisce come agisce perché aveva dato leggi, regole, prescrizioni molto chiare e precise al popolo di Israele. Durante il periodo della grazia, la legge viene adempiuta dalla presenza di Cristo. Non viene abrogata o abolita, viene adempiuta. Quindi Gesù, in un certo senso, trascende, va al di là della legge. Questo periodo si chiama periodo della grazia, cioè Dio che dà all'umanità un dono ineffabile, un dono incomparabile, un dono che non si può misurare nella persona di Gesù Cristo, e lo dà senza che l'umanità meriti questo incredibile dono. Ecco cosa significa grazie. Le ricchezze, la generosità di Dio alle spese di Cristo. Perché alle spese di Cristo? Beh, perché è Gesù Cristo che offre la propria vita, che dà la propria vita sulla croce al posto tuo e mio. Quindi, nel periodo della legge, la santità di Dio è espressa attraverso chiare prescrizioni che non vanno infrante. Nel periodo della grazia, la santità di Dio è espressa nella vita di suo figlio, nel dono di suo figlio, e tutti coloro che piegano le proprie ginocchia davanti a Gesù Cristo sono considerati amici di Dio, figli di Dio, creature di Dio. Chi non piega il proprio ginocchio viene considerato ribelle, quindi rimane nel peccato. Questi due episodi puntano in un certo senso nella stessa direzione. Vedi, spesso si parla di Dio d'amore, ed è giusto parlare di un Dio d'amore, perché Dio è un Dio d'amore. Dio è un Dio di grazia. Dio è un Dio di misericordia, di compassione, di pazienza. Dio è anche un Dio di giustizia.
Se hai notato, non ho detto ma o però. Dio è un Dio d'amore, ma è Dio di giustizia. Dio è un Dio di pazienza, però è un Dio di giustizia. No, Dio è l'una e l'altra cosa. Costantemente, simultaneamente, in totale e perfetta armonia. Il suo amore, la sua grazia, la sua pazienza, la sua giustizia. A volte dobbiamo dire la sua severità, che però, in un senso strettamente tecnico, procede dalla sua giustizia. Leggiamo nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento: il nostro Dio è anche un fuoco consumante. O Paolo esprime in altre parole lo stesso concetto: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. Ecco, credo che più che mai dobbiamo riacquistare il senso del timore di Dio, nel senso non di paura che ci paralizza, ma timore, di timoro, rispetto, ecco, un rispetto di ciò che Dio è, della sua santità, della sua infinita potenza. Santità di Dio, potenza di Dio, eternità di Dio, onnipresenza di Dio. Tutto questo richiede timore e rispetto. Sempre nella lettera agli Ebrei, che ho già citato diverse volte, leggiamo questa frase: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Ovviamente qui nel contesto non si parla certo di Maurizio, si parla di Gesù Cristo. Perché se non scamperanno quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. E questo mi pare proprio il peccato del momento, il peccato dei nostri tempi. La gente non ascolta più quello che Dio dice nella sua parola, e ovviamente prima o poi dovranno pagare le conseguenze di questa durezza d'orecchio.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Grazie per averci scelti.

darsi che dall'incontro precedente e dall'incontro odierno stiano nascendo in te delle riserve, delle domande, dei dubbi su chi è questo Dio che si comporta in tale modo e perché si comporta così. Qui abbiamo una redazione che sarebbe più che felice di poter rispondere a questi tuoi quesiti. Una redazione che ha toccato con mano la grazia di Dio, la pazienza di Dio, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Una redazione che ha commesso errori, persone che hanno a volte disobbedito, si sono ribellate e hanno pagato le conseguenze di queste loro azioni. Persone come te e come me che hanno toccato con mano l'amore, il perdono, la compassione di Dio e la giustizia di Dio.

Tornando al nostro testo, ci potrebbe essere ancora qualcuno che ritiene che Dio sia stato troppo severo in quell'occasione, nell'occasione di Nadab e Abiù. L'episodio comunque dimostra, se non altro, che Dio è un Dio geloso. Egli infatti è sovrano e vuole che chi si avvicina a Lui lo faccia rispettando le sue condizioni. Vedi come sovrano Dio ha questa prerogativa. Anche oggi è vero che l'obbedienza vale più dei sacrifici, non tanto sacrifici così come venivano considerati a quel tempo, portare un animale sull'altare. Oggi noi pensiamo di dover fare altri sacrifici, altre penitenze. Bene, mi spiace deluderti, ma questi sacrifici, penitenze, non servono ad un granché se il nostro cuore non è rivolto verso l'obbedienza.

Quindi questo è un principio che dobbiamo tenere in mente. Dio non accetta di essere onorato come vogliamo noi, per quanto sincere ed in buona fede possano essere le nostre intenzioni, il nostro desiderio. Dobbiamo inoltre considerare che il posto di responsabilità occupato dai due figli di Aronne non offriva loro nessuna immunità, anzi. Senza alcun dubbio il fuoco che ha distrutto Nadab e Abihu proveniva da Dio stesso. A volte il giudizio divino può anche manifestarsi così repentinamente. A volte ci vuole più tempo, occorre tempo. Ma come abbiamo detto la volta scorsa, è importante che teniamo bene in mente che non possiamo beffarci di Dio, non possiamo prendere in giro Dio. Mi pare che l'atteggiamento di Aronne sia degno di nota. Non vi furono recriminazioni, manifestazioni di dolore o peggio ancora di rancore contro Dio. Per quanto addolorato, Aronne si inchinò al volere divino. Come padre deve aver sofferto molto, ma non ebbe nulla da dire contro la sovrana volontà di Dio. Avvenne insomma proprio quello che aveva detto Dio: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino. Mosè chiamò poi altri due sacerdoti, cugini degli uomini appena morti, e ordinò loro di portare via i cadaveri dal santuario. Mentre il popolo assisteva alla scena, pieno di timore reverenziale, i due furono portati via dal campo. Nota l'atteggiamento delle persone. Abbiamo notato l'atteggiamento di Aronne, un atteggiamento dignitoso, di rispetto, ma nota anche l'atteggiamento delle persone. Dopodiché Mosè parlò ancora ai sacerdoti, come leggiamo andando avanti nel capitolo. Mosè parlò ad Aronne, Eleazar e Itamar, suoi figli, altri due figli che aveva Aronne. Poi disse: non vi scompigliate i capelli del capo e non vi stracciate le vesti, perché non moriate ed il Signore non si adiri con tutta la comunità. Ma i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, facciano pure lutto a causa della morte fulminea inflitta dal Signore. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero così come Mosè aveva detto. Aronne dunque e i suoi due figli rimastogli non dovevano manifestare esteriormente il loro dolore. Perché mai?

Già, perché mai? Alcuni potrebbero dire, ecco, un'ulteriore prova che Dio è un Dio ingiusto, un Dio eccessivamente severo, un Dio che non capisce, non capisce neanche il dolore di un padre, di un fratello. Credo che ci siano altre spiegazioni. Il primo motivo è indicato, credo chiaramente, dalla frase che Mosè usa: l'olio dell'unzione dell'Eterno è su di voi. In altre parole, essi erano stati scelti per rappresentare il popolo davanti a Dio, allo stesso tempo per rappresentare Dio davanti al popolo. Essi quindi dovevano continuare ad esercitare la loro funzione mediatrice fra Dio e gli uomini, affinché l'ira di Dio non colpisse il resto del popolo e fossero tutti condannati a morte a causa della santità di Dio. In secondo luogo, Aronne ed i figli non dovevano manifestare esteriormente il loro dolore, perché altrimenti avrebbero potuto lasciare intendere che non erano d'accordo con il giudizio di Dio. Erano servi di Dio, quindi non si doveva vedere in loro neanche il minimo segno di ribellione contro Dio. Queste sono due possibili ragioni per tale richiesta. E con questo pensiero dobbiamo concludere oggi. Dobbiamo veramente lasciarci, il tempo a disposizione è molto molto poco, tanto quanto basta per ringraziarti ancora una volta della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Rinnovo naturalmente l'invito a scriverci e ancora grazie. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Uno dei nostri ascoltatori ci scrive quanto segue. Ho ascoltato con piacere le vostre brevi comunicazioni su teologia pratica. Ultimamente avete parlato del modo in cui le mogli possono portare i loro mariti non credenti a Cristo. Molti autori ed oratori trattano il sopramenzionato argomento, ma non ho sentito nessuno affrontare l'opposto, come un marito credente può portare la moglie non credente a Cristo. Dobbiamo semplicemente fare l'opposto ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli, ossia dobbiamo semplicemente seguire amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa? Potreste estendere un po' questo argomento? Ebbene, penso che vorrei dire qualche parola su questo soggetto. Sapete, la ragione per cui non sentiamo molto su questo argomento è perché il Vangelo parla molto chiaramente dell'argomento opposto, ma non dice niente a proposito di questo. Tutti sappiamo, secondo Prima Pietro 3, che stavamo discutendo tempo fa quando fu scritta la lettera, che Pietro in quel capitolo delineava chiaramente come una moglie che accetta Gesù Cristo come suo Redentore deve comportarsi per portare il suo marito a Gesù. Lì egli dice in termini molto chiari che ella deve essere sottomissiva e attraverso la sottomissione aggressiva, come la chiamano, cercare di vincere suo marito a Gesù Cristo. Ora non abbiamo nessun simile brano nel Vangelo. Immagino che la ragione per cui Pietro parla di questa questione e non l'opposta sia perché di solito vediamo nella Chiesa più mogli che accettano Cristo senza i loro mariti che non vediamo mariti che accettino Cristo senza le mogli. Ma certamente questa non è una regola, ci sono uomini come quello che scrive la lettera che vorrebbero sentire quest'altro argomento perché presumibilmente le loro mogli non hanno ancora riconosciuto Cristo come loro Redentore. Ora, Paolo parla di questa particolare relazione, sebbene senza dire come si debba farlo, menziona questa particolare relazione nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 7, nella sua discussione sul divorzio. Ricordate che disse nella prima Corinzi 7, nei versetti 10 e 11, che quando ci sono due credenti, la moglie non deve lasciare il marito e il marito non deve lasciare la moglie. E persino se occorresse il peccato della disubbidienza a quelle istruzioni che dà nel versetto 10, essi non dovrebbero risposarsi, di modo che la riconciliazione sia sempre possibile. Quindi nel versetto 12 prosegue dicendo che c'è un'altra situazione nella quale il Signore Gesù non parlò quando era sulla terra e che Paolo si riferisce a quella situazione già che occorreva comunemente nella Chiesa tra persone miscredenti che accettarono Cristo e vennero nella Chiesa in quell'attività missionaria in cui Paolo era occupato. Lasciate che vi legga quei pochi versetti dal versetto 12 al 16. Ma agli altri dico io, non il Signore. Qui dice che parla con un'autorità umana e non autorità divina e continua. Io vi dico cose al di là di ciò che il Signore, quando era sulla terra, vi disse. Cioè, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. Vedete, qui c'è la situazione. Un fratello che ha una moglie non credente e la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ed ascoltate questa domanda, ovvero tu marito, che sai tu se salverai la moglie? Ora vedete, Paolo sta dicendo che se ci sono due miscredenti, certo non raccomanda il matrimonio di un credente con un miscredente, ma se ci sono due miscredenti ed uno di loro diventa un cristiano, diciamo in questo caso che il marito diventa cristiano e l'altro non diventa cristiano,
Paolo dice che quella non è causa di divorzio. Se la parte miscredente, la moglie è miscredente, vuole continuare in quella relazione, vuole che il matrimonio abbia un buon successo, e allora il credente deve continuare ad agire in modo da rendere quel matrimonio di buon successo. Invero, il credente deve fare il meglio possibile per assicurarsi in quel matrimonio che egli agisce come Gesù Cristo vuole che agisca. Per esempio, dice nel versetto 14, il marito credente è santificato nella moglie, ossia se è credente, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Ora, non vuol dire che l'individuo nella casa, che è in certo qual modo salvato perché lì c'è un individuo salvato, o se dovesse morire andrebbero in paradiso, questo non è ciò che santificato significa nel verso 14. Ciò che questa parola santificato significa in quel verso è semplicemente questo. Quando parliamo di essere santificati, intendiamo essere messi da parte. Infatti, nel Vecchio Testamento, gli utensili ed altre cose, le pentole, casseruole, eccetera, erano oggetti santificati, ossia non potevate andare a prendere in prestito, se non avevate una padella da friggere, il lardo, le uova la mattina, non potevate farvi prestare la padella del tempio per cuocervi il vostro pasto, specialmente il lardo. Ma vedete, erano messi a parte per un particolare uso, erano speciali in un posto speciale perché erano oggetti usati nel culto di Dio e non potevano essere usati in alcun altro modo. Ora, colui che è nella casa con un altro credente è santificato, ossia in una posizione speciale per ricevere il Vangelo, che siano figli o che sia una moglie o un marito da salvare. Ora la questione è come? Ebbene, io penso che l'ascoltatore stesso ha risposto a quella domanda per noi. Solo non penso che le sue parole «dobbiamo semplicemente cambiare il ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli», «dobbiamo semplicemente amare le mogli come Cristo amò la Chiesa», ma questo è certamente ciò che il marito deve fare. Quando Pietro parla della moglie che porta alla salvezza il marito, parla del ruolo principale della moglie che deve essere accettato in quella relazione. La moglie deve essere sottomessa a suo marito, non credente. Ed il ruolo principale di cui Paolo parla negli Efesini 5 è che la moglie deve sottomettersi al marito. Così, il ruolo principale del marito è di esercitare una guida amorosa in quella casa, amare la moglie, guidare la moglie, essere il capo di quella casa, assumere tutte le responsabilità, prendere tutti gli obblighi di capo e di guida in quella casa, e questo è ciò che porterà sua moglie a Cristo. È come assume questi obblighi, è come diventa il tipo d'uomo che ama la moglie come Cristo amò la Chiesa al punto di morire per lei, il che sarà una più grande dimostrazione per lei che se le predicasse giorno e notte per il resto della sua vita. E così raccomando a questo signore che ha scritto che lui sì, accentui fortemente della sua casa tutte le cose che Cristo dice che un marito deve fare e farle tutte quante con amore. Signore, preghiamo per tutti questi mariti che si trovano in questa condizione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, che tu li aiuti. Amen. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra sintonia e vi saluta. Che Dio vi benedica. Ciao.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 24, dal verso 11. Libera quelli che son condotti a morte e salva quei che vacillando vanno al supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori, non lo vede egli? Colui che veglia sull'anima tua, non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le opere sue? È evidente che qui si tratta di persone che sono condannate a morte, vittime di una tirannia.

Sono delle persone che vacillando vanno al supplizio e che sono condotti a morte perché rese schiave dal peggiore dei tiranni, il peccato e il male. E il testo che segue dice che tu devi liberarli e devi salvarli, non puoi fare l'indifferente, non puoi dire di non saperne nulla, perché Dio che pesa i cuori vede tutto, Dio che veglia sull'anima tua lo sa, ed egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. La responsabilità è il dovere che ciascuno di noi ha di aiutare coloro che sono prigioni, di aiutare coloro che vacillando vanno verso la morte e verso il supplizio. Se queste parole sono certamente un incitamento ad aiutare tutti coloro che sono sotto qualsiasi tirannia, se è un richiamo a liberarci da ogni forma di indifferenza, se è un'esortazione a preoccuparci del nostro fratello e della nostra sorella che soffrono, certamente ancora di più, come seguaci di Cristo e dell'Evangelo, siamo chiamati a preoccuparci della liberazione e della salvezza di quanti sono schiavi del peccato e del male. Dio giudicherà l'indifferenza di coloro che, pur nominandosi del suo nome e dichiarandosi discepoli di Cristo, non hanno la stessa passione e la stessa compassione di Gesù. O voglia lo Spirito del Signore aiutarci a poter salvare e liberare coloro che vacillando vanno verso il supplizio. Il verso 13 dice: figliuol mio, mangia del miele perché è buono, un favo di miele sarà dolce al tuo palato, così conosci la sapienza per il bene dell'anima tua. Se la trovi c'è un avvenire e la speranza tua non sarà frustrata. E qui interessante vedere come il miele serva spesso come paragone e come illustrazione. D'altra parte, la terra di Canaan, la Palestina, è descritta molto spesso nell'Antico Testamento come la terra dove scorre il latte e il miele. Ebbene, se questo miele è dolce al palato, se è buono, ancora di più del miele è buona la sapienza. Come il miele addolcisce il palato dell'uomo e è un energetico per il nostro organismo, così la sapienza è un bene e un energetico per l'animo umano. Infatti questa saggezza, se è trovata, produce in noi una speranza e un avvenire. Non c'è speranza per chi non ha trovato la sapienza. E nel libro dei Proverbi, l'abbiamo già detto molte volte, la sapienza è personificata da Cristo stesso, che è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Trovare Cristo, la somma sapienza, il divo amore, per usare la frase del grande poeta, allora vuol dire trovare una speranza e un avvenire. Dio infatti ha questo scopo per la vita degli uomini. Per questo Gesù è venuto, perché tutte le speranze frustrate degli uomini
possano

tornare a rivivere e la gente possa continuare a sperare con una certezza profonda e reale. La tua e la mia esistenza non si possono avvalere delle circostanze favorevoli del mondo, ma possono avvalersi certamente della potenza di Dio, manifestata al mondo mediante l'Evangelo. Cristo Gesù il Signore è venuto a ridarci la vita e vita in abbondanza, e questa vita è speranza, certezza e avvenire. Il cristiano non è mai un pessimista, è rivestito del santo ottimismo della fede, di quella fiducia nel Padre Celeste, di quella fiducia in Dio che ci fa guardare innanzi all'avvenire. Nonostante l'oscurità del presente, nonostante le difficoltà che possiamo incontrare giorno per giorno, guardiamo in alto, poiché sappiamo che il giorno della nostra redenzione è vicina. L'Iddio nostro, che si è rivelato a noi in Cristo Gesù, il nostro benedetto Signore e Salvatore, non ci ha abbandonato, è ancora con noi, cammina con noi, parla con noi e ci ricorda che noi siamo suoi, dice un notissimo inno evangelico. Sì, conoscere la sapienza è un bene per l'anima nostra, e trovandola abbiamo trovato l'avvenire e la speranza. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Mi presento, sono Maria e da tanto tempo che sto con voi e mi fa anche molto piacere. Piacere anche di restare ad ascoltare, ogni volta è una lezione nuova di vita. Parliamo del libro più letto, un libro fantastico, per chi già ci ascolta sa che a fine puntata daremo i recapiti. Se sei nuovo, resta con noi, puoi contattarci, puoi porci delle domande. Il lamento di Gesù su Gerusalemme. Vogliamo ascoltare? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, bentornati al nostro quarto appuntamento della settimana. Stiamo studiando ormai il conflitto che era nato fra i farisei, gli scribi e Gesù contro il suo insegnamento. E nei versetti dal 29 al 36 del capitolo 23 del Vangelo di Matteo vedremo come si parla del fatto che questi scribi, questi farisei, saranno giudicati da Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione.

L'ultimo guai a voi, poveri voi, è rivolto ai farisei che pretendevano di onorare i profeti e che invece di proclamare e vivere il loro messaggio si limitavano a costruire le loro tombe e ad adornarle. Invece di accettare il Messia che i profeti avevano annunciato, si preparavano a ucciderlo. Con i loro atteggiamenti dimostravano di essere i successori dei loro padri che avevano ucciso i profeti, anziché essere dalla loro parte come pretendevano. Questo loro atteggiamento era giunto al culmine e ora era venuto il momento del giudizio e della condanna preparata per Satana e i suoi angeli. La morte di Gesù non avrebbe soddisfatto la loro brama omicida, avrebbero invece continuato a prendersela con i suoi seguaci. Dicendo che il giudizio sarebbe caduto su questa generazione, Gesù predice la distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. Poi cosa fa? Appena finito di parlare così duramente e si mette a piangere per Gerusalemme. Leggiamo gli ultimi 3 versetti del capitolo, versetti che vanno dal 37 al 39. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti, vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Non c'è nulla di vendicativo nell'atteggiamento di Gesù verso Gerusalemme e i farisei, ma solo un cuore oppresso dal dolore. Quanto avrebbe voluto proteggerli dal giudizio che stava per cadere su di loro, ma poiché lo avevano respinto, non poteva fare nulla, era troppo tardi. Nulla avrebbe potuto salvare Gerusalemme da quell'orribile distruzione per mano delle legioni romane che sarebbero sopraggiunte nell'anno 70. Né i giudei avrebbero potuto essere restaurati nella piena comunione con Dio finché non avessero accettato Gesù come il loro Messia. Oltre ai capi religiosi, anche gli apostoli erano scioccati. Tutto ciò appariva loro come una strana svolta. Si aspettavano che egli, Gesù, restaurasse il regno con Gerusalemme capitale. Ma sta dicendo loro che la loro casa sta per essere lasciata deserta e che non lo vedranno finché non diranno «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Come vedi, benché stia per andare in croce, li rassicura che ritornerà e quella sarà la sua vera entrata trionfale. Ci sono solo due tipi di religione, la religione di Dio e la religione dell'uomo. La religione dell'uomo consiste soprattutto in ciò che egli fa e i farisei ne sono un esempio. La religione di Dio dipende invece da quello che Dio ha già fatto per mezzo di Cristo. Dio ha mostrato il suo amore e ha già aperto l'unica via attraverso la quale possiamo andare a Lui liberamente e con piena fiducia. I farisei cercavano nella legge dei cavilli coi quali sfuggire ai comandamenti che essa dava e sfuggire ai castighi che annunciava, ma non potevano ingannare Dio. Su che cosa fondi tu la tua speranza per il futuro? Non ingannare te stesso. Prendi la via di Dio, non quella degli uomini.

0: E arriviamo così al capitolo 24. In questo capitolo del Vangelo di Matteo vedremo che i discepoli pongono tre domande a Gesù, che risponde a due di esse: il segno della sua venuta e il segno della fine dell'età presente. Matteo capitolo 24 e 25, conosciuti come il sermone profetico, costituiscono l'ultimo dei tre principali discorsi di questo Vangelo. E essi sono: primo discorso, che abbiamo già visto molte sere fa, costituzione del regno, vale a dire il sermone sul monte, che si trova nei capitoli dal 5 al 7 e contiene dei principi morali del regno. Poi il secondo discorso, che contiene la costituzione del regno, discorso in parabole, e si trova al capitolo 13, è un'enunciazione della presente situazione del regno. E infine, terzo e conclusivo discorso, è quello del sermone profetico, come dicevo prima, Matteo capitolo 24 e 25, e parla del futuro del regno. Sono detti discorsi principali per la loro lunghezza, per il loro contenuto e l'intento. Nel capitolo 23, il Signore ha appena accusato i capi religiosi, ha voltato le spalle a Gerusalemme e ha appena detto che la loro casa, il Tempio, sarà lasciata in desolazione. Il Tempio era fatto di molti edifici, era il Tempio voluto da Erode ed era ancora in costruzione. Era fatto di marmo bianco e a quel tempo era molto grande e molto bello. I discepoli sono disturbati dall'affermazione di Gesù. Allora vanno da lui per portarlo a passeggiare tra gli edifici. Leggiamo i versetti dall'1 al 3. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?»
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Vedete tutte queste cose? I discepoli credevano di vedere e gli chiesero di dare un'occhiata. Vedete veramente? Gesù continuò dicendo: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Se la sua prima affermazione li scioccò, questa dovette traumatizzarli. Le guide che sono a Gerusalemme fanno notare come al muro del pianto in questa città alcune pietre sono state erose dal pianto di coloro che erano andati lì nel corso degli anni. Non c'è niente di eccezionale in questo, ma ciò che colpisce l'attenzione è che il muro era costruito con molte pietre diverse tra loro. La storia ci insegna che il muro del pianto fu costruito con pietre provenienti da edifici diversi in periodi diversi. Al pinnacolo del Tempio, che era evidentemente l'angolo dell'area del Tempio, recenti scavi hanno rivelato la stessa cosa. Ci sono pietre di tutti i tipi di periodi diversi. Cosa significa? Significa che non una pietra rimase sopra l'altra. I costruttori dovettero prendere una pietra dopo l'altra perché nel 70 d.C. Tito aveva completamente distrutto la città.

Anche se per noi è storia vecchia, per i discepoli fu una rivelazione scioccante. Ne parlarono tra di loro, probabilmente, e poi andarono a Gesù con tre domande. Prima domanda: quando avverranno queste cose? Quando una pietra non resterà sopra l'altra? Seconda domanda: quale sarà il segno della tua venuta? La risposta si trova nei versetti 23 al 51. E poi, infine, ultima domanda: quale sarà il segno della fine dell'età presente? La risposta la troviamo nei versetti dal 9 al 22. Il Signore Gesù risponderà a queste tre domande e la sua risposta è chiamata sermone profetico. La maggior parte della difficoltà nell'interpretazione svanisce quando riconosciamo che Gesù rispose alle domande non cronologicamente, ma per argomento. Non cercò di dire loro cosa sarebbe accaduto in ordine di tempo, non diede loro la data in cui i Romani avrebbero distrutto il Tempio, non diede indicazioni sul fatto che l'età presente si sarebbe protratta almeno per 2000 anni. La loro curiosità per il futuro era una naturale preoccupazione umana, ma Gesù non la fa sua. Egli voleva soltanto imprimere in loro il bisogno di vegliare. I tempi erano affare di Dio.

0: alla prima domanda: quando avverranno queste cose? Quando non una pietra starà sull'altra? Non troviamo la risposta in Matteo. La troviamo nel Vangelo di Luca e in parte nel Vangelo di Marco. Perché non è inclusa nel Vangelo di Matteo? Perché Matteo è il Vangelo del Regno, presenta il Re. La distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ha qualcosa a che vedere con l'età presente, ma non ha niente a che fare con il futuro lontano, quando il Re tornerà. Per questo Matteo non riporta quella parte del sermone profetico. Vediamo la risposta del Signore alla prima domanda, così com'è riportata nel Vangelo di Luca. Luca 21, versetti che vanno dal 20 al 24. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. E con questa risposta ci fermiamo qui. Domani scopriremo qualcosa di più riguardo appunto a questo sermone profetico detto, raccontato da Gesù. Quindi appuntamento a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro ascolto, vi giunga il saluto di Patrizia e il mio. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dei versetti da 6 a 8. Prego, Patrizia.

Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra.

0: Il Signore venne messo alla prova attraverso la donna adultera ed egli, senza proferire una parola, si chinò e si mise a scrivere con un dito sulla polvere che era in terra. Probabilmente Gesù era seduto sul suo mantello steso sul lastrico. Così gli fu facile chinarsi e scrivere in terra. Cosa scrisse? Esattamente non lo sappiamo, perché l'autore sacro non lo comunica. Ma si sono fatte diverse ipotesi. Alcuni hanno pensato che Gesù scrivesse nella polvere del selciato del Tempio i 10 comandamenti affidati da Dio a Mosè, i quali condannano tutti gli uomini. Altri invece pensano che Gesù scrivesse i particolari peccati di coloro che accusavano quella povera donna, mentre altri vedono in quello scritto parole di grazia e di perdono. Non lo possiamo sapere e ci muoviamo nel campo delle supposizioni. Mi piace pensare a questo fatto come ad un agire parabolico del Signore Gesù, come spesso insegnava attraverso delle parabole, dei paragoni semplici che mettevano in luce una verità complessa. È possibile anche che il Signore agisse in parabole, cioè compisse un atto che in se stesso conteneva la spiegazione del suo pensiero. Troviamo esempi di questo tipo di comunicazione nell'Antico Testamento, ad opera per esempio del profeta Ezechiele. Il Diodati pensa che Gesù con quell'atto volesse mostrare che il peccato scritto davanti a Dio e scolpito con uno scalpello, come dice Geremia 17, è perdonato e cancellato come uno scritto nella polvere, attraverso la fede in Cristo e il sincero pentimento. Come già affermato, il Signore ha annunciato la sua sostituzione del peccatore davanti alla giustizia di Dio quando avrebbe offerto la sua vita alla croce. Questo può far cancellare e dimenticare ogni peccato commesso. Ricordiamo le parole apostoliche: figli miei, vi scrivo perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ricordiamo, non esiste peccato che non possa essere cancellato, perdonato dal Signore Gesù. Se abbiamo peccato, andiamo a Lui con fiducia e pentimento.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il programma italiano La Buona Novella. Anche quest'oggi avremo per voi una meditazione stimolante e atta a trarre dalle sacre scritture verità pertinenti e applicabili ad ognuno di noi. Infatti, ciò che rende la Bibbia un libro unico è appunto questo fatto singolare, che ogni suo episodio, ogni sua dottrina, ogni suo detto bene si adattano a ciascuno di noi. Ed è in verità una cosa assai triste, quasi tragica, io direi, che mentre abbiamo a nostra disposizione questo sacro volume, poco esso sia considerato e meno insegnato al nostro popolo. E usare le onde dell'aria per presentare la parola di Dio e poi mai usare questa fonte infallibile e sacrosanta della sua santa parola è davvero uno spreco di tempo e di denaro. Così noi, sotto queste convinzioni, sempre usiamo la Sacra Bibbia, ed anche quest'oggi la useremo per considerare un miracolo di Gesù, e nel considerarlo lo applicheremo alla nostra vita. Così, amici, restate in ascolto e, se potete, chiamate qualche amico conoscente e ricordateli di ascoltarci.

questo punto vogliamo soffermarci per un momento per familiarizzare i nostri ascoltatori con la nostra fratellanza. Noi siamo un gruppo di italiani un po' differente da tutti gli altri e non è che abbiamo tre occhi o cinque mani o dieci piedi o chissà che. La nostra differenza è che noi siamo cristiani evangelici, è una differenza spirituale. All'opposto della grande maggioranza, noi abbiamo scelto di credere al Vangelo e seguiamo solo la Bibbia per la nostra norma e guida spirituale. Noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, infallibile nella sua interità, e che per tale ragione è l'unica sorgente di verità degna di essere seguita. Voi lo sapete, gli uomini, per quanto si dicono buoni, bravi e pii, non sono infallibili, nessuno lo è, e nessuno di loro merita la nostra fede. Solo la Bibbia è infallibile e solo Gesù Cristo, risorto e vivente, merita la nostra fede. Noi abbiamo sperimentato la sua salvezza e, obbedendo il suo comando, ci siamo separati da chi insegna differente dalle sacre scritture e ci siamo dati a propagare il suo messaggio di salvezza al nostro popolo. Io credo che, come detta la logica, noi, specie in fatto di eternità e di salvezza, non dovremmo solo riascolto agli insegnamenti che ci sono stati tramandati attraverso i nostri antenati, ma almeno dovremmo paragonarli con ciò che la Bibbia insegna per vedere se siamo o no sulla giusta via. Per tale ragione noi non solo vi trasmettiamo questi nostri messaggi, ma pure vi offriamo gratis un Nuovo Testamento. E così, ora che vi abbiamo detto chi siamo noi, vi invitiamo a scriverci e dirci chi siete voi che ci ascoltate, di modo che possiamo diventare amici e corrispondere assieme almeno per mezzo della posta. Il nostro indirizzo: Buona Novella 39, Amazon Avenue, San Francisco 94112. Scriveteci questa settimana. Ed ora vogliate ascoltare con noi un altro inno.

E così siamo giunti alla nostra meditazione e apriremo la Sacra Bibbia al Vangelo di San Giovanni e al secondo capitolo leggeremo i primi 10 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non han più vino». E Gesù le disse, «Che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori, «Fate tutto quello che vi dirà». Ora c'erano quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro, «Empite d'acqua le pile». Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro, «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliele portarono. E quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, or egli non sapea d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, «Ognuno serve prima il vin buono e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu invece hai serbato il vin buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola ed aiutare ognuno di noi nella meditazione di essa. Son certo che molti di voi vi siete domandati, come pure io ho fatto, il perché Gesù scelse per il suo primo miracolo il trasformare l'acqua in vino. Perché proprio volle supplire non a una necessità spirituale o fisica, ma materiale, come quella di fornire vino a un gruppo di banchettanti che di vino ovviamente ne avevano già bevuto anche troppo. Un fatto strano questo, che è preso da una parte come spunto pubblicitario da quelli che vendano il vino per promuoverne la rispettabilità e diffonderne l'uso anche fra quelli che non sono accostumati a beverlo o che non le bevano per obiezioni religiose. E dall'altra, questo fatto ha stupito ed imbarazza coloro che hanno preso come parte della loro espressione religiosa la totale astinenza delle bevande alcoliche, spingendoli a giustificarlo fino al ridicolo. Ora, perché Gesù fece questo? E perché Giovanni, mentre gli evangeli sinottici lo ignorano, lui, proprio lui che fra gli evangelisti è il più elevato e sublime, vuol considerare e dare così tanta importanza a questo miracolo che, messo a paragone degli altri che Gesù fece, appare del tutto insignificante. E perché infine mettere anche quell'enfasi che ci ricorda che fra i miracoli questo fu il primo che Gesù fece. Ora, io sono sempre stato della convinzione che Gesù mai fece cosa alcuna a caso. Ogni sua azione, ogni suo gesto, ogni sua mossa ha un profondo significato e se certe cose, certi episodi, dottrine o insegnamenti ci confondono, non è perché non sono chiari o giusti, ma è che noi non leggiamo attentamente il testo o non prestiamo abbastanza attenzione ad esso. Questa settimana ho trovato un po' di tempo e ho di nuovo meditato su questo episodio e questa volta il Signore mi ha aiutato e il suo Spirito mi ha permesso di comprendere il profondo significato che questo primo miracolo ha per ognuno di noi e perché questo doveva essere proprio il primo fra i miracoli che Gesù fece. E amici, lo fu giustamente.

e spirituali delle persone con cui venne in contatto. Ora io vi dico che se noi desideriamo che Gesù faccia dei miracoli anche verso di noi, noi dobbiamo prima di ogni altra cosa sperimentare questo primo miracolo. E qui qualcuno dirà: e che? Gesù deve venire nella nostra casa e trasformare la nostra acqua in vino? Oh no, esatto, certo di no. Ma osservate il miracolo con me. Dove esso avvenne? Dentro le sei pile di pietra, non è vero? Ebbene, allora se noi vogliamo che questo miracolo avvenga in noi, noi dobbiamo considerarci, immedesimarci in quelle pile di pietra, e in verità questo non è troppo difficile, perché esse ben rappresentano ognuno di noi. Infatti, osserviamo le pile. Erano situate al di fuori della casa. Non erano dentro la casa, ma facevano parte della casa. Erano come nel mezzo, fra il di dentro e il di fuori. Noi pure non siamo nella casa di Dio, non siamo angeli, non abbiamo vita spirituale, pure non siamo neppure come gli animali, per esempio esclusi da essa, siamo nel mezzo. E come le pile erano soggette ad avere la propria acqua contaminata da quelli che, venendo di fuori dal mondo e dalle strade e dalle piazze, ci si purificavano, pure noi, nati in uno stato di purità, veniamo contaminati dal materialismo mondano, e in più, come quelle pile, anche noi abbiamo uno scopo. Amici, avete letto? Qual era la ragione di quelle sei pile d'acqua alla porta della casa? Quello della purificazione dei giudei. E infatti il Vangelo ci dice che v'erano là sei pile destinate alla purificazione dei giudei. Notate la parola usata, destinate. Ora, la purificazione che tali pile esercitavano era quella di lavare i piedi dei giudei che dovevano entrare in quella casa. Amici in ascolto, fatemi dire che pure noi siamo destinati. No, non è a caso che il Signore ci ha chiamato a sé, e non è il caso che voi oggi state ad ascoltare questo programma, ma è il padrone dell'universo che ci ha destinati a servire anche noi ad una purificazione, e non una purificazione esteriore cerimoniale, e non ristretta soltanto a un gruppo di persone. No, noi siamo stati destinati a portare con l'annuncio del Vangelo una purificazione intima, una purificazione che pulisce e purga da ogni peccato, una purificazione che noi dobbiamo portare a tutto il mondo. Ma ecco che per diventare partecipi di questo ministero di purificazione, noi pure dobbiamo sperimentare, come quell'acqua sperimentò, una trasformazione. Anche la nostra natura deve essere cambiata. E come questo avviene? Per l'intervento di Cristo. Infatti, come l'acqua di per sé mai poteva trasformarsi in vino, così pure noi mai potremo diventare quei vasi, quei recipienti di cui Dio ha bisogno, fin tanto che Gesù non viene ed opera in noi il cambiamento della trasformazione, o come lui lo chiamò, della nuova nascita. Ora, l'acqua mai può diventare vino di per sé, perché il vino così diventa per mezzo di un processo trasformativo che noi chiamiamo fermentazione, per il quale lo zucchero, elemento del tutto innocuo che è nell'uva, diventa alcohol. E voi, amici, sapete che effetto fa l'alcohol: ci altera i pensieri, influisce sulle nostre azioni, su tutte le nostre membra del corpo. E così, per diventare

acqua in vino, come ci volle l'intervento miracoloso di Cristo, questo è vero anche per noi. Questa nostra natura blanda e inerme deve ricevere quella potenza spirituale trasformatrice che viene da Lui. Occorre che venga Cristo e trasformi il nostro di dentro e che prenda gli zuccheri dei nostri peccati, che li fermenti e per mezzo della nuova nascita ci trasformi tutti quanti. Questa nostra natura mondana deve essere totalmente cambiata. Lo Spirito di Dio deve venire dentro di noi. E del resto, questo fu proprio quello che Gesù disse a un vecchio dottore della legge, il quale, pochi giorni dopo questo fatto, andò da Gesù. Egli per tutta la sua vita aveva provato di trovare accesso al regno di Dio. Ma a lui Gesù disse che se non nasceva di nuovo, se non veniva trasformato, egli non solo mai sarebbe entrato nel regno di Dio, ma mai neppure lo avrebbe visto. Sì, quelle pile d'acqua là a Cana rimasero le stesse pile di pietra che erano sempre state. Ma il di dentro fu totalmente cambiato. Quell'acqua divenne vino che tutti unanimamente lo riconobbero per tale, e non solo, ma come il migliore dei vini. Ora, l'acqua così come era in quelle pile poteva solo purificare il di fuori, poteva lavare via la polvere, la sporcizia, ma ecco che quell'acqua trasformata dalla parola di Gesù poteva ora operare nel di dentro delle persone. Fintanto che quell'acqua rimaneva acqua, sarebbe rimasta fuori della casa, ma ora che è divenuta vino, entra dentro la casa, dove è Gesù, dove sono gli invitati. Oh amici, vogliamo noi, prima di tutto, diventare membri della famiglia di Dio? Vogliamo anche noi essere ammessi nella sua casa? Vogliamo anche noi essere al banchetto che Gesù avrà per tutti? Vogliamo noi essere da Lui usati, insomma, la sua gloria e onore? Ebbene, bisogna che l'acqua della nostra religiosità sia trasformata nel vino di una spiritualità che viene dall'alto. Oh sì, quell'acqua, se restava acqua, sarebbe rimasta sempre là, pulita forse, ma mai sarebbe entrata nella casa. Ma appena divenne vino, lo fu, e a beneficio e a lode di tutti. Così, amici, è per noi. Non è la religione, la chiesa, né i riti sacri che ci daranno accesso alla casa di Dio, e quantomeno non è restando quelli che ora siamo che noi potremo compiere quest'opera a cui siamo destinati, cioè alla purificazione e alla salvezza del nostro popolo. Prima noi dobbiamo essere trasformati per mezzo del Signor Gesù Cristo. Dobbiamo rinascere di nuovo. Possiamo far questo da noi, io domando? No. Vedete? Oggi ci sono di quelli che insegnano che noi discendiamo dalle scimmie. Ma io mai crederò a questa teoria fin tanto che vedrò nello zoo una scimmia. Perché se è vero, allora cosa aspettano quelle scimmie a cambiarsi in uomini? E così era di quell'acqua, mai da sé poteva diventare vino. E così è di noi, questa natura mai potrà cambiare se non che Cristo viene in noi, ci trasforma e mette lo Spirito di Dio dentro di noi. Ma potranno forse gli uomini aiutarci? Potranno i santi aiutarci? Amici, osservate questo episodio. I servitori in questo caso non poterono far cosa alcuna, e neppure il padrone della casa, imbarazzato come fosse, sincero che fosse, non poté far cosa alcuna. E avete notato? Neppure Maria, a cui il nostro popolo così tanto si affida, poté far cosa alcuna. L'acqua divenne vino, fu trasformata soltanto
quando i servitori, a consiglio di Maria, fecero ciò e solo ciò che Gesù gli disse di fare. Volete voi trovare accesso al paradiso? Volete voi essere trasformati? Ebbene, prima lasciate da parte le dottrine degli uomini e la Chiesa e l'intercessione dei santi e infine datevi a fare tutto quello e solo quello che Gesù vi dirà. Dove trovate quello che Gesù vi dirà? Nella Sacra Scrittura, nel Vangelo. Ed ecco che noi leggiamo che egli non richiede troppo. Egli richiede soltanto che noi crediamo. Richiede soltanto la nostra fede, ma la vuole tutta ed esclusivamente in lui. Dobbiamo noi credere a tutto ciò che egli ci dice qui della sua santa parola e dobbiamo metterlo in pratica nella nostra vita. Osservate, leggete il Vangelo e poi rispondete: dice forse il Signore che noi dobbiamo fare buone opere per essere salvati? Dice forse che noi dobbiamo affidarci alla Chiesa? Dice forse che noi dobbiamo affidarci ai santi o a Maria? No, dice soltanto che chiunque crede in lui e in colui che l'ha mandato, questo ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo è tutto. Voi credete in lui, lo confessate davanti agli uomini ed ecco che una trasformazione avverrà. In voi egli opererà il suo primo miracolo e voi lo sentirete. E chiunque vivrà vicino a voi lo sentirà e tutti ne beneficeranno di questa nuova vita, di questa nuova natura che gli porterà in voi. E vedendolo, e vedendo voi trasformati, pure loro, come quei discepoli, come quegli invitati, crederanno in lui.

cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: altre radio non osano dire.
1: Secondo un'altra teoria, c'è chi pensa che l'uomo non derivi più tanto dalla scimmia, di creazione poi non se ne parla, ma dal vampiro. Ecco amici, se volete saperne di più non dovete fare altro che restare qui con me a Contrappunti.
2: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Chieri.
1: Questo e d'altro, allora a Contrappunti oggi avremo anche un ospite, si tratta di Remo Dosi che ascolteremo più tardi, avremo anche della buona musica come sempre e come sempre iniziamo con uno di questi brani che ho scelto per voi oggi, Who Hung the Moon, chi appese la luna, questa è la prima canzone che ho scelto per oggi, amici buon ascolto, ce la presenta Kim Boyce.

Una canzone un po' stile anni 60-70, mi riporta alla mente lo stile dei Carpenters, quella che abbiamo appena ascoltato adesso. Kim Boyce era l'autrice, Hung the Moon, chi appese la luna, il titolo della canzone. Come sempre, per quanto riguarda i testi stranieri, noi vediamo anche la traduzione. E questa diceva: quando vedo sorridere il mio piccolo bambino, mi rendo conto che la vita vale la pena di essere vissuta. Quanto è facile per te e per me perderci nella fretta. Fermati e prendi il tempo per osservare il miracolo della creatività. Proprio come una brezza riempie l'aria, qualcuno là fuori ci sarà pure. Perché le stelle escono la sera? Guardati intorno, non ignorare quello che vedi. Chi è che appese la luna? Qualcuno l'avrà pure progettato. Non prendere tutto per scontato quando le stelle escono. Fermati per osservare gli uccelli quando volano e ascolta i rumori nella notte. La creazione grida fino al cielo, tanto grata per la vita sopra la terra e sotto il mare. Tutto fu creato in modo tanto perfetto per te e per me. Improvvisamente è facile credere. Quando le stelle escono questa sera, non ignorarle, ti prego. Come fai a non vedere la verità che questo mondo fu fatto per te e per me?

0: Una bella canzone che parlava della creazione, che voleva che fissassimo il nostro sguardo ancora un po' più oltre, cioè sul creatore. Ma qual è l'origine dell'uomo? Creazione o evoluzione? Il parere degli scienziati, come sappiamo, non è univoco. A riguardo l'origine dell'uomo, alcuni pensano che l'uomo derivi dalla scimmia, altri pensano che sia l'uomo che la scimmia deriverebbero da un altro antenato comune. Ecco, io personalmente non sono così competente per addentrarmi nella teoria dell'evoluzione. Nei nostri programmi abbiamo più volte affrontato questo soggetto, ma ecco, non è quello che volevo fare espressamente oggi qui a Contrappunti. Ecco, se volete comunque approfondire questo argomento, vi segnalo un interessante sito web, prendetene nota: www.creazionismo.org. Lo ripeto, www.creazionismo.org. Andate a visitarlo. A proposito però dell'evoluzionismo, un ragazzo delle elementari ha avanzato un'altra ipotesi. Molto probabilmente conoscerete il libro uscito qualche tempo fa, Io speriamo che me la cavo, quella famosa collezione di pensieri, di temi svolti da alunni di una scuola campana e raccolti da Marcello D'Orta. Il libro è edito dalla Mondadori. Ecco, di questo libro probabilmente vi è più nota l'edizione cinematografica, l'edizione televisiva. Uno dei temi che l'insegnante aveva dato da svolgere ai suoi alunni era questo: la fame nel mondo. Ed ecco come uno di loro lo ha svolto. Ce lo legge Simone.
1: Allora, la fame nel mondo è assai. Ci sono popoli morti dalla fame. Ci sono le mosche, i coccodrilli, i ragni, la fame e l'Africa. Ma l'India neanche scherza. In Cina se hai un figlio ti pagano. La fame nel mondo brulica, come i vermi, come i lambruschi. Ci sono popoli ricchissimi che non sanno neanche dove stia di casa la fame. Ma c'è l'India, l'Africa e la Basilicata che lo sanno dove stia di casa la fame. Il mondo fa schifo, la terra fa schifo, l'essere umano fa schifo. Il mondo si comporta come il ricco Pulone e Lazzaro, sarebbe l'Africa e anche un po' di Perù. Una volta il Perù era ricchissimo, ora gli fa male la pancia tanto della fame. Il mondo fa schifo, io non ho paura di dirlo, perché sono il capoclasse e certe cose posso dirle. E questo tema lo finisco con queste parole: l'uomo non discende dalle scimmie, ma dal vampiro.

Ecco, grazie Simone. È un tema che fa sorridere, anche se l'argomento è un argomento molto serio. L'uomo non discende dalle scimmie ma dal vampiro, questo secondo il pensiero di questo bambino napoletano. Ecco, leggendo questo scritto si pensa alla confessione di peccato scritta dai riformatori. Concepiti nel peccato, incapaci da per noi stessi di alcun bene. Anche l'apostolo Paolo aveva una pessima opinione del cuore umano quando scriveva: abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è nessuno che ricerchi Dio. Ecco, questo è scritto nell'epistola ai Romani al capitolo 3 versetto 9. Leggendo poi le cronache dei giornali ai nostri giorni si potrebbe concludere che lo scolaro aveva visto giusto dicendo che l'uomo non discende dalla scimmia ma piuttosto dal vampiro. Ma poi, ecco, apriamo la Bibbia e si rimane stupefatti leggendo che Dio ha tanto amato questa spregevole creatura umana al punto da abbassarsi nella persona di Gesù Cristo e si è messo a livello dell'uomo. Ma più ancora, questo discendente dal vampiro, cioè l'uomo, ha la possibilità di essere trasformato e diventare un figlio di Dio. Ecco, qui siamo al di là della ragione umana, è inspiegabile. Eppure ci troviamo davanti a una realtà che ci riguarda tutti quanti personalmente. Ecco, e mi auguro che queste piccole riflessioni, siamo partiti dall'origine dell'uomo, ma era qui che volevo portarvi, ecco, mi auguro che queste piccole riflessioni possano farvi riflettere, ne vale veramente la pena.

E beh, una bellissima canzone quella che abbiamo appena ascoltato. Alla stessa altezza sono anche le parole che vediamo insieme fra un attimo. Ce l'hanno eseguita gli A Cappella, si intitolava Act of God, cioè Atto di Dio. Eccovi allora il testo. Questo mondo non è stato causato da un incidente. Ha avuto inizio per mezzo di un tocco della sua mano. Nel suo amore egli ha formato la creazione, poi ha steso la mano e ha soffiato la vita nell'uomo. Egli ci sta chiamando tutti perché vuole mostrarci le sue benedizioni. La cosa più bella di tutto questo è il cuore del messaggio, la buona notizia che conosciamo. Ogni volta che il sole mostra il suo volto e ogni volta che ho avuto bisogno della sua grazia, mi ricordo che neanche l'uccello più piccolo che vola potrà mai sfuggire alla sua cura. Egli risorse e vinse il peccato, versò il suo sangue per me e fu questo un atto di Dio. Ora sentiamo strane filosofie da quelli che insegnano. Ci aspettiamo che loro sappiano, ma invece spingono Dio fuori dal quadro, anche quando la sua presenza è tanto ovvia. Soltanto gli stolti negano la sua esistenza così. In ognuno di noi c'è il desiderio che la verità sia manifestata. Il cuore del messaggio e ogni parte di esso vengono dal trono più eccelso di Dio. È stato un atto di Dio che ti ha portato a respingerlo. È un atto di Dio che ti rifiuti di pregare. È stato piuttosto un atto di Dio quando egli ha aperto gli occhi ai ciechi, ed è un atto di Dio quello che egli sta facendo per te e per me. Egli tornerà. Anche questo è un atto di Dio.

0: Ecco, fin qui le parole di questa bella canzone degli A Cappella. Abbiamo già passato la metà del nostro programma. A questo punto, amici, vi lascio in compagnia di Remo Dosi con queste sue considerazioni alle quali potremmo dare questo titolo: La realtà della vita con Cristo. Ecco, ascoltiamolo insieme, noi ci risentiamo subito dopo.
1: Qualche tempo fa un'anziana signora ha dichiarato: non ho mai avuto paura nella vita, ma confesso che trovarsi sola in questa grande casa è veramente angoscioso. L'affermazione non avrebbe nulla di strano se a pronunciarla non fosse stata una donna che fu l'unica tenente medico durante l'ultima guerra mondiale. Era dunque una donna vigorosa, atta al comando, coraggiosa. Ora, tutto questo è passato. Lei si sente sola ed ha paura. Ci sono tanti fatti simili a questo e ciò impone una domanda. La nostra vita è stata un'illusione, una finzione oppure una realtà? Leggiamo ora un passo biblico che ci aiuterà a comprendere il pensiero del Signore su questo argomento. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Il Signore dice: non vi ingannate. Ma chi mai vorrebbe ingannare se stesso? Tutti semmai vogliamo ingannare gli altri. Ma colui che vuole beffarsi di Dio inganna se stesso. E chi è che si beffa di Dio? Colui che lo ignora, colui che non gli crede e, peggio ancora, colui che agisce contro la sua volontà. Beffarsi di Dio e ingannare se stessi è tutt'uno. In una parola, beffarsi di Dio vuol dire vivere al di fuori della sua dipendenza, vivere solo sulla base delle forze umane o della carne, come dice la Scrittura. Il testo che abbiamo letto ci rivela un fatto sconcertante. Tutto ciò che facciamo è simile ad una semina. Il chicco penetra nella terra e non lo vediamo più. Potremmo benissimo far credere di aver seminato grano, anche se in realtà abbiamo seminato fave. Nessuno può smentirci finché il seme è nella terra. Ma verrà il momento in cui ciò che abbiamo seminato germoglierà e darà il suo frutto. Questo porrà fine ad ogni discussione. Il semplice messaggio del Signore è proprio questo: ciò che l'uomo ha seminato, quello pure mieterà. Se avrà seminato secondo la carne, mieterà corruzione. Quale sentenza! Dunque, noi possiamo sapere fin d'ora ciò che avremo domani? La Scrittura dice di sì, proprio perché tutto dipende da ciò che abbiamo seminato. Proviamo ora ad applicare questa verità alla signora di cui abbiamo parlato all'inizio. Anche lei ha vissuto di illusioni e di finzioni. Infatti, la sua sicurezza veniva dalla posizione che occupava. Con la sua autorità, essa ha forse umiliato e tenuto sospesi molti militari. Tutto questo ha fatto sì che essa si illudesse che le cose sarebbero andate sempre così. Anche lei ha certamente incontrato delle difficoltà, ma la sua forza, la sua posizione, il suo orgoglio le hanno impedito di piegarsi davanti a Dio per dirgli: Signore, che vuoi tu che io faccia? Allora ha dovuto fingere, ha dovuto sorridere quando avrebbe voluto piangere, ha creduto di poter usare la sua autorità quando avrebbe dovuto umiliarsi. Così ha vissuto di illusione e di finzioni, perdendo di vista la realtà. Non si è resa conto, cioè, di essere una povera creatura lontana da Dio, bisognosa di perdono e di trasformazione. Non si è resa conto di avere bisogno di quella pace che viene da Dio e che le circostanze non ci possono togliere. Evidentemente non ha mai visto la verità in se stessa, non ha potuto vederla o non ha voluto, ma illudendosi di aver ingannato gli altri, non si è accorta di stare ingannando se stessa. I sorrisi, la gioia, la felicità che ci attorniano non sono reali se non poggiano sull'incontro con il Signore. Il Signore Gesù disse: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà». Caro ascoltatore, non ingannarti, non beffarti di Dio, perché hai bisogno di Lui. Hai bisogno che Egli perdoni i tuoi peccati e che ti dia la vita eterna. Non fare come quella donna, ascolta il Signore che ti parla, che ti dice la verità su te stesso, su di sé, sul mondo e sul tuo futuro. Egli vuol farti vivere una vita reale, una vita che non lascia delusi. Vuole darti una felicità che col passare degli anni, invece di estinguersi, crescerà fino ad essere perfetta lassù nella sua presenza.

0: Allora, amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi e per averci fatto fin qui compagnia. Vi invito a restare ancora su questa frequenza. Seguiranno sicuramente altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui. Buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bentornato al nostro appuntamento, Gianfranco.
3: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando.
2: Bene, allora abbiamo affrontato negli ultimi nostri appuntamenti telefonici, questo lo dico anche così a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto nostro soltanto per la prima volta adesso, abbiamo cercato di cominciare ad affrontare un delicato argomento che è quello di che riguarda gli adolescenti, i ragazzi nella loro fase di sviluppo e con tutte le problematiche che questa fase molto delicata della vita di ognuno di noi, nella quale ognuno di noi è passato, ecco, le varie fasi delicate di questa età, come aiutare i ragazzi ad affrontarle, a superarle in un modo sano e corretto. Allora, in questo programma che il dottor Gianfranco Giuni porta anche nelle scuole, per esempio in varie parti d'Italia, in questo programma sono previsti, abbiamo detto, 4 passi essenziali per appunto aiutare i ragazzi a superare problemi che riguardano le devianze, le tossicodipendenze e via dicendo. I 4 punti principali, questi 4 argomenti di base sono quelli che riguardano innanzitutto i cambiamenti e la stima di sé da parte dei ragazzi nella loro età adolescenziale, poi la capacità di prendere decisioni responsabilmente, il discorso che riguarda l'amicizia e il gruppo e infine la scoperta dei valori e di nuovi sentimenti. Quindi abbiamo parlato finora del primo di questi punti essenziali, cioè quello riguardante i cambiamenti e l'autostima. E proprio a conclusione, ecco, per fare un po' un riassunto, un riepilogo, ma anche concludere questo primo punto, Gianfranco, volevo chiederti quali possono essere gli atteggiamenti sani da tenere nei confronti degli adolescenti in questa loro fase di sviluppo psicofisico, in questa loro ricerca della propria identità, della stima di sé, proprio per essere propositivi e aiutarli veramente in maniera concreta.
3: Ma prima di tutto dobbiamo sempre tenere presente che una certa instabilità nell'adolescenza è normale, fa parte della crescita, e quindi come adulti, come genitori, come educatori dobbiamo tenerlo presente. È normale che i ragazzi abbiano dei comportamenti a volte incongruenti l'uno con l'altro in questa fascia di età, proprio perché è un momento di crescita. Quindi tenendo presente quello, la cosa principale è quella di magari non rinfacciare troppo questi sbalzi, perché neanche il ragazzo stesso li comprende. Si comporta a volte in un modo, a volte nell'altro, a volte come un adulto, a volte come ancora un bambino. Per certi aspetti abbiamo detto è maturo, per altri no, e quindi questa ambivalenza si manifesta e dobbiamo accettarla per quella che è, senza tornarci troppo su. Quindi non stigmatizzare troppo queste differenze di comportamento, queste incongruenze che vediamo nei ragazzi. Un altro aspetto molto importante è quello di rassicurarli sulla loro identità, cioè sul fatto che per loro per noi sono importanti, che vanno bene, che non c'è niente di sbagliato in loro, che ci piacciono per quello che sono, non fare paragoni con altri.
2: Certo.
3: Guarda, lui è migliore di te, più bello, più bravo.
2: Anche perché questo è proprio un problema per i ragazzi a questa età, no? Cioè quello di identificarsi con altri, cercare di copiarli, magari senza però avere la stessa forza di carattere e di temperamento che questi altri che si vogliono copiare dimostrano di possedere.
3: Esatto, anche perché dobbiamo ricordarci che noi negli altri vediamo solamente il comportamento, quindi la parte esteriore. Non sappiamo cosa c'è realmente alle spalle di quel comportamento.
2: Esatto.
3: Se è veramente, ad esempio, un comportamento forte perché la persona ha una forte immagine, una giusta immagine di se stessa, o è la copertura per delle grosse insicurezze.
2: Certo.
3: Quindi dobbiamo stare molto attenti all'interpretazione, quindi non fare senz'altro paragoni con gli altri e rassicurarli che è comprensibile che ci sia questo questo cambiamento, queste cose che una volta sono in un modo, a volte sono in un'altra. Penso che queste siano le cose più importanti da far vedere, perché devono sviluppare la fiducia in loro stessi.
2: Infatti.
3: E per questo dobbiamo fargli vedere che sì, magari ci sono delle cose che non sono come altri nel bene e nel male.
2: Certo.
3: Quindi magari non sono bravi come, però sono più bravi in qualcos'altro. Quindi valorizzare quelli che sono i loro aspetti positivi, perché loro spesso tendono a sottovalutarli e a reagire a tutto questo. Quindi aiutarli ad avere una visione equilibrata di se stessi. Questo sempre partendo dal presupposto,
2: sì,
3: che questi ragazzi stiano crescendo in famiglie equilibrate, in famiglie tranquille, in famiglie senza grossi problemi già di partenza.
2: Infatti.
3: Perché se abbiamo già una famiglia problematica o con delle difficoltà al suo interno, allora le cose ovviamente
2: si complicano
3: notevolmente.
2: Certo. Quindi allora, in ogni caso, questo primo punto essenziale da cui partire e da approfondire è questo, che l'adolescenza è un'età di profondi cambiamenti, di rapidi cambiamenti, e comunque anche una età, un segmento dell'età della persona in cui si stabiliscono sempre di più dei fondamenti per la stima di sé, per l'autostima, e quindi bisogna lavorare su questo aspetto sicuramente.
3: Ed è per quello che è una fascia, che è un momento a rischio. L'autostima è una situazione che può essere a rischio, perché pur di guadagnare un'immagine buona di se stessi, pur di sviluppare un'identità propria, si è più esposti magari a intraprendere comportamenti che non sono i migliori, ma che in ogni caso portano a essere qualcuno, come ad esempio la persona più turbolenta della classe in una scuola. L'essere più turbolenti tante volte è un modo per ricercare un'identità.
2: Mm-hmm.
3: Io sono il peggiore.
2: Sì,
3: quindi
2: almeno
3: sono qualcuno,
2: esatto,
3: ho una mia identità.
2: Infatti.
3: Al negativo, ma ce l'ho.
2: Infatti, almeno è in questo senso. Ho una mia unicità perché mi distingo da altri.
3: Esatto.
2: Quindi quanto sia importante allora l'autostima, lo sappiamo anche perché, e quanto sia importante in questa età, dico, nell'età adolescenziale, lo sappiamo anche dal fatto che ci sono tante persone che non sono più adolescenti da anni e che hanno problemi di autostima,
3: sì,
2: che significa che non sono state aiutate queste persone quando sarebbe stato invece il caso, quando sarebbe stato necessario, ad affrontare in un modo giusto questo particolare passaggio della vita. Ed è sicuramente molto più difficile, immagino, aiutare un adulto a conquistare una giusta stima di sé, avendo alle spalle diverse altre problematiche, diverse altre esperienze rispetto a quelle che può avere un ragazzo che comunque di anni sulla terra ne ha vissuti finora pochi, ecco, in sostanza.
3: Sì, infatti, perché più si va avanti, più il nastro, che ho chiamato sbagliato, che noi continuiamo a risentirci su di noi, ha avuto presa. Quindi
2: esatto.
3: Ci siamo sempre più convinti di quelle cose sbagliate, ma che di cui ci siamo convinti in anni e anni,
2: esatto,
3: che ci diciamo: io non valgo niente, io non servo a niente, non sono bravo, non sono bello, non sono qui, non sono lì, non sono là.
2: Esatto. Allora, a questo punto, dopo queste considerazioni che abbiamo fatto così preliminarmente su questo primo stadio importante che riguarda i cambiamenti, l'autostima nell'età giovanile, nell'età adolescenziale, c'è poi l'altro aspetto che tu citavi e che ho ricordato poco fa, riguardante le capacità decisionali, le responsabilità a cui sono chiamati anche i ragazzi alla loro pur giovane età. Come si può riflettere su questo altro aspetto importante?
3: Tra i vari processi di maturazione è chiaro che la capacità di decidere diventa un aspetto molto importante. I ragazzi nell'adolescenza vogliono incominciare a decidere in maniera autonoma, perché questo fa parte di questo processo di autonomizzazione, quindi vogliono decidere da soli, però nello stesso tempo spesso non hanno gli strumenti per poter fare delle scelte in un modo corretto. Quindi vogliono farle, però non sanno ad esempio valutare tutti i fattori coinvolti in una decisione, le possibili conseguenze e così via. Quindi è importante aiutare i ragazzi in questo. Già nell'adolescenza viene lasciata più autonomia ai ragazzi, pensiamo anche soltanto al fatto che incominciano a volersi scegliere da soli i propri vestiti, il taglio di capelli, le persone con le quali uscire, le compagnie a scuola e quant'altro. Quindi questa è una cosa che già tutti noi vediamo, viviamo e quindi capiamo ancora, mettendo insieme quello che dicevamo riguardo all'autostima, come alcune decisioni possono quasi sembrare estreme o di rottura, proprio perché il ragazzo finalmente può incominciare a decidere e vuole incominciare a decidere cosa fare lui.
2: Infatti, però tutto sommato in ogni caso, poiché non ha o ha deciso di non avere nei più grandi di lui dei punti di riferimento validi, allora forse manca al ragazzo la capacità di fare delle scelte veramente ben riflettute, responsabili, proprio perché, appunto, ripeto, cerca di rifiutare i consigli di chi è più vecchio di lui, perché crede di saper giudicare da sé la realtà che lo circonda.
3: Sì, esatto.
2: Quindi è un po' un problema, in qualche modo, quello di poter intervenire concretamente in maniera valida nei confronti di questi ragazzi a quest'età.
3: Sì, infatti qui si incomincia a vedere anche alcuni aspetti del frutto dell'educazione precedente. Se noi abbiamo educato, se abbiamo abituato i ragazzi a fare delle scelte pensando a quello che dovevano fare, se gli abbiamo lasciato scegliere sempre quello che volevano, o se abbiamo sempre fatto noi le scelte al loro posto.
2: Certo.
3: Che sono tre posizioni molto facili da riscontrare nelle famiglie. Ci sono quelle famiglie nelle quali i genitori decidono tutto per il ragazzo, nel quale il ragazzo praticamente cresce senza avere un minimo spazio per decidere e imparare quindi come si prendono delle decisioni, con quella illusione di dire: beh, quando sarai grandi poi se non gli insegniamo sarà difficile. Certo. Oppure incominciamo un'educazione troppo veloce, nel senso che anche quando il ragazzo, il bambino è piccolo, incominciamo a dirgli: beh, scegli tu.
2: Sì, sì, sì.
3: Il bambino ovviamente non ha ancora gli strumenti per poter scegliere che cosa è buono per lui, qual è la cosa migliore. Il bambino vuole tutto.
2: Sì, non gli si dà dei criteri comunque.
3: No, e d'altra parte non è ancora all'altezza di poter fare delle scelte. Quindi ci troviamo in queste due situazioni. In una il ragazzo non impara a scegliere, nell'altro non impara a rinunciare. Quindi si trovano due estremi molto pericolosi. L'ideale sarebbe che crescendo noi incominciamo a far ragionare il ragazzo su come si sceglie, sempre lasciandogli magari, specialmente nell'adolescenza, una certa libertà, però dire: bene, hai scelto quello, perché? Per che motivo? Come sei arrivato a questa decisione? Hai pensato alle conseguenze? Poi magari quello dipende sempre dalla serietà della decisione e dall'importanza, eccetera, ma lasciare a lui la scelta, però avendo verificato se ha fatto un buon processo decisionale.
2: Quindi una riflessione preliminare alle scelte che poi compirà, insomma.
3: Esattamente, perché devono capire che ci sono ovviamente scelte di vario tipo, cioè la scelta del vestito, che è estremamente reversibile, ma ci sono altre scelte che possono non esserlo, come il piercing, come il tatuaggio o così via. Quindi ci sono delle decisioni dalle quali si può tornare indietro se ci si accorge che sono sbagliate o che portano a dei coinvolgimenti, a delle conseguenze che noi non volevamo, E ci sono delle scelte invece che ci portiamo avanti per tutta la vita. Quindi ci sono vari livelli, ci sono cose più serie e meno serie. Quindi il fatto di aiutarlo a decidere cosa vuole fare e perché e in che modo è arrivato a quella conclusione, se ha pensato a quelle che sono le conseguenze future, i coinvolgimenti e soprattutto se è capace di assumersi poi la responsabilità di questa scelta.
2: Certo, cioè di poter sopportare il carico delle conseguenze, quali che esse siano.
3: Esatto, e quindi dire guarda, certo. Ok, la cosa può andare, hai deciso così, però le conseguenze potranno essere queste o queste altre, tu non le puoi predeterminare magari, sei capace poi di assumerti le conseguenze, certo, di questa scelta, nel bene e nel male, sei capace di essere poi responsabile senza poi scappare da questo. Ovviamente è tutto un processo, non è semplice,
2: sì,
3: ma è qualcosa che i genitori si sono sfidati proprio dagli adolescenti a fare.
2: Certo, ed è importante che lo facciano.
3: Sì.
2: Va bene, allora chiudiamo qui la nostra conversazione per oggi. Grazie Gianfranco per il tuo intervento, a risentirci e ancora buon lavoro per quello che fai fra i ragazzi adolescenti nelle scuole.
3: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

versi 12 a 15. Epistola agli Ebrei, capitolo 3, dal verso 12 al verso 15. Gloria al Signore. Signore sia lodato. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi: se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Fin qui la lettura della parola di Dio. Gloria al Signore. La Bibbia afferma che ogni uomo ha peccato. Questo dice continuamente la Bibbia, che ogni uomo ha peccato e che quindi merita di essere eternamente condannato. Ma la Bibbia ci comunica anche un'altra verità, e cioè che Gesù è morto per prendere su di sé la condanna che toccava a noi. La Bibbia lo dice questo in diversi punti della Scrittura, e c'è un testo che rappresenta queste due realtà, cioè da una parte il fatto che l'uomo è meritevole di condanna, dall'altra parte che Dio ha manifestato grazia. Sta scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Dio ha usato tolleranza, ma non perché egli in qualche modo accetta il peccato, non perché egli accoglie il peccato, non perché egli passi sopra il peccato. Dio ha usato tolleranza perché ha preso Gesù su di sé i nostri peccati. Quindi il Signore ha avuto pietà di noi in virtù del sacrificio di Cristo. Chi accetta con fede Gesù Cristo ottiene il perdono di tutti i suoi peccati. Amen. Il perdono di tutti i suoi peccati. Non c'è peccato che il Signore non possa perdonare. Non c'è peccato che il Signore non possa lavare. Chi accetta Gesù ottiene il perdono di tutti i peccati. Viene purificato. Come dice la Scrittura, nasce di nuovo. Comincia da capo. Gloria al nome del Signore. E noi siamo felici perché possiamo oggi gioire e rallegrarci nel Signore. Amen. Perché il Signore ci ha perdonato, ha lavato i nostri peccati e noi possiamo oggi veramente esprimere gratitudine per l'opera compiuta da Gesù. Purtroppo molti uomini e donne esitano dinanzi al messaggio della salvezza eterna. Molti sono più attenti a cogliere l'occasione di una buona svendita, eh? Quando c'è una svendita alcuni corrono. Qualche tempo fa assistevo, ma credo anche voi avete visto le notizie, non so cosa davano con pochi euro, qualche cosa di elettronico, elettronica, visto che fin dal mattino, addirittura la sera, la gente andava a dormire dinanzi a quel grosso supermercato perché voleva essere il primo ad entrare, o tra i primi, perché vi era un numero limitato di cose messe a disposizione a quel prezzo. Era un'ottima occasione. E poi la gente è entrata, si sono pestati, perché volevano raggiungere quell'obiettivo, era una svegliata.

0: splendida e non volevano perdere l'occasione che veniva loro data. Purtroppo quando si tratta di ciò che veramente conta, e cioè il destino eterno, tanti invece decidono rinviare il giorno in cui prenderanno una decisione. Altro che venire la notte prima, a sostare davanti alla chiesa per accettare Gesù come personale salvatore. Altri rinviano, rimandano a domani. Chissà quante volte alcuni hanno rinviato a domani. Domani, ancora questo domani, tarda a venire. Io credo che l'inferno sarà pieno di gente che, udendo il messaggio della salvezza, ha deciso di rinviare la sua decisione di accettare Gesù a un altro giorno. A qualcuno magari lì all'inferno, permettetemi un po' questo gioco di fantasia, discuteranno magari due condannati all'eternità e si chiederanno l'un con l'altro: come mai tu ti trovi qui? Io mi trovo qui perché pensavo che c'era tanto tempo e ogni volta rinviavo a domani, e poi purtroppo il tempo si è concluso, quel domani che stavo aspettando non l'ho visto. Io credo che è importante oggi accogliere l'invito della scrittura, della parola di Dio, e cioè non rimandare a domani. Amen. Non rimandare a domani. Parlerò prettamente di salvezza, ma non rimandare a domani di prendere una decisione di servizio per il Signore, non rimandare a domani di consacrare la tua vita al Signore, non rimandare a domani di ubbidire al Signore e fare la sua volontà. Potremmo dire tanti non rimandare a domani, ma non voglio essere dispersivo. Quello che oggi voglio dirti è non rimandare al domani di riconciliarti con Dio. Se magari hai perso il tuo rapporto con il Signore, non rimandare a domani la necessità, l'urgenza di accettare Gesù come personale salvatore. Qui la scrittura dice che oggi è il giorno della grazia. Amen. Oggi è il giorno della grazia. Smettila di essere un eterno simpatizzante. Amen. Sembra che alcuni hanno trovato il mestiere. Cosa fai? Dice: faccio il simpatizzante. No, cerca di fare il credente, colui che sceglie Cristo e lo sceglie veramente, lo sceglie seriamente, perché soltanto coloro che avranno scelto Cristo regneranno con Lui per tutta l'eternità. Amen. Prima di tutto è importante che noi consideriamo che oggi è il tempo in cui il Signore si rivolge a te e ti chiama. Lo Spirito Santo ti invita oggi ad accettare la salvezza. Oggi è il giorno in cui devi incontrarti con Dio, riconciliarti con Dio, fare pace con il tuo Creatore. Se non senti pace nel cuore, se non hai pace con il Signore, se il peccato è ritornato a contaminare la tua vita, non rimandare a domani la tua riconciliazione. Oggi è il giorno in cui il Signore ancora ti offre una gloriosa, meravigliosa opportunità. Forse tu ieri hai rinviato a domani, e il domani di ieri è oggi. Non fare l'errore di dire di nuovo domani, domani. Non fare l'errore di dire ancora una volta domani. Un mio carissimo amico, compagno di scuola, compagno anche di accademia, aveva rinviato a domani, sapeva che era la strada giusta, sapeva che era la via giusta. Purtroppo quel domani che lui aspettava non è più arrivato, e prematuramente è stato chiamato a presentarsi dinanzi al Signore. Domani. L'Apostolo Giacomo dice: ma chi ti dà sicurezza del domani? Noi abbiamo la certezza di questo istante, di questo momento, e oggi. Se il tuo orecchio è attento, il tuo cuore è attento, è il tempo in cui il Signore ti chiama a fare pace con Lui, a riconciliarti con Lui. Il diavolo ti suggerisce che puoi farlo domani, un'altra volta, quando gli impegni familiari diminuiranno, quando gli impegni lavorativi diminuiranno, quando andrai in pensione, domani. Ma questo è un suggerimento che viene dal nemico delle anime nostre. Dio invece ti dice oggi: se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Amen. Oggi dice il Signore, oggi è il giorno per accogliere Gesù nella propria vita, oggi è un giorno meraviglioso di salvezza, è un giorno in cui possiamo sentire il dolce richiamo dello Spirito Santo, quel richiamo glorioso e meraviglioso che ci invita ad andare ai piedi del Salvatore, a deporre al trono della grazia di Dio ogni nostro peso e cercare salvezza, cercare vita eterna, cercare pace con Dio. Oggi è il giorno della riconciliazione. Il richiamo dello Spirito Santo non si farà sentire per sempre. Oggi, se lo stai sentendo, è perché Dio vuole ancora manifestarti la sua infinita grazia. Verrà il tempo in cui non sarà possibile più trovare il Signore. Ecco perché la parola di Dio ci esorta dicendo: cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. E oggi, gloria a Dio, il Signore lo si può trovare ed è anche vicino. Amen. Ed è un meraviglioso giorno di salvezza. Dio ancora oggi sta chiamando, ti sta cercando, ti sta parlando. Quello che devi fare è accettare ancora una volta questo richiamo, correre ai piedi del Signore, invocare il suo perdono, riconciliarti con Dio. Ritorna, se forse hai smesso, a fare sul serio con il Signore, ed egli certamente continuerà la sua meravigliosa opera di grazia nella tua vita. Oggi è il tempo in cui Dio chiama. Ma una cosa che dobbiamo comprendere è che rimandare significa permettere al cuore di indurirsi. Rinviare l'invito a convertirsi, a far pace con Dio, significa creare le condizioni affinché il cuore si indurisca. Amen. Coloro che rinviano, rimandano, non fanno altro che indurire il loro cuore. Infatti così abbiamo letto qui nella Scrittura: esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Cosa succede se tu rimandi il giorno della riconciliazione, il giorno in cui fare pace con Dio? Continua a vivere nel peccato, continua a vivere lontano da Dio, e lontano di Dio c'è l'indurimento del cuore. E io credo che questo possiamo benissimo comprenderlo riportando anche alla mente qualche esperienza fatta di qualche nostro conoscente che, indurendo il cuore e rinviando, diventa sempre più duro nel suo cuore. Il Signore ci deve dar grazia di cogliere l'occasione, di cogliere l'attimo, perché l'indurimento del cuore è la peggiore catastrofe che può colpire un uomo, perché l'indurimento del cuore rende insensibili ai richiami di Dio, ai richiami del suo amore. Quando il cuore si indurisce, ecco che si è aperti e spalancati al peccato. E quando il cuore è indurito, la destinazione finale, se non si pone il rimedio, è il baratro eterno. Sapete, il cuore si indurisce perché si persevera nel peccato, perché si vive nel peccato, perché si continua a rimandare. Non so se riuscite magari a fare questo esercizio mentale. Provate un po' a pensare al peggior criminale che è esistito sulla faccia della terra. Il peggior criminale, avete pensato? Alcuni di voi stanno pensando a Hitler, altri magari hanno qualche altro criminale nella mente che è esistito sulla faccia della terra. Eppure vedete, quel criminale, ma come lui ogni assassino, ogni immorale, ogni peccatore, ogni uomo violento, un giorno è stato un bambino. Un giorno è stato un bambino, tenero, affettuoso. È stato un giorno un carissimo bambino. Non è che Hitler da piccolo, per trovarsi avanti poi da grande, faceva dei piccoli ominidi di creta e li metteva nel forno. No, aveva altri pensieri da bambino. Giocava, era affettuoso con mamma, affettuoso con papà, timoroso quando qualcuno lo rimproverava. Lui, come tanti altri personaggi della storia che hanno fatto tanto male all'umanità, ma poi crescendo e rifiutando l'invito di Dio, il richiamo dello Spirito Santo, il cuore si è indurito fino al punto da diventare insensibile ai richiami del Signore, continuando così a fare ciò che è male agli occhi di Dio e a precipitare nelle fiamme dell'inferno. Rinviare significa indurirsi dinanzi a Dio. Significa diventare insensibile ai richiami dello Spirito Santo. Più aspetti ad accostarti al Signore, più rimandi la tua consacrazione a Dio e più diventerà difficile trovare la faccia del Signore. Eh sì, io conosco persone che è una vita che dicono: sì, è vero che questa è la via, è vero che Gesù mi ama, è vero quello che voi predicate, ma prima o poi anch'io accoglierò questo messaggio, accetterò la salvezza, prima o poi, io credo, prego il Signore che veramente dia possibilità, ma purtroppo quando si rimanda e si rimanda e si rimanda, probabilmente con la mente si è pronti, si è convinti, ma il cuore si indurisce, il cuore diventa insensibile ai richiami dello Spirito Santo. Il Signore dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E questo è il momento in cui il Signore si può trovare. Amen. Tutti quanti possiamo trovarlo per i nostri bisogni, per le nostre necessità, ma particolarmente voglio rivolgere l'invito quest'oggi a chi per un motivo o per un altro ha smarrito la via, a chi forse non l'ha mai intrapresa. Non rinviare a domani il tempo per riconciliarti con Dio. Oggi è un giorno in cui Dio si può trovare. Vedete, ho conosciuto un uomo, figlio anche di un pastore, che diceva sempre che c'era tempo per mettersi a posto con Dio, e aspettò fino alla vecchiaia, rinviando sempre la sua decisione. Vedete, perché a volte il diavolo semina nella mente una falsa illusione, e cioè ti dice: ma tanto poi anche all'ultimo momento tu invochi il Signore, chiedi perdono, Egli sicuramente ti perdona. Vedete, il perdono che noi possiamo chiedere a Dio non è una cosa meccanica. Signore, perdonami, sì, ti perdono. No. La richiesta di perdono che deve andare a Dio è una richiesta che deve essere una condizione precisa del cuore. È una condizione che coinvolge il nostro essere interiore, non è una cosa formale. Per poter ricevere il perdono di Dio bisogna trovare luogo a pentimento, dice la Scrittura. Amen. Tu non puoi essere perdonato se non sei profondamente pentito dinanzi al Signore. E non puoi beffare Dio pensando che poi all'ultimo momento, ammesso che tu abbia il tempo di riflettere sull'ultimo momento, oh Signore, perdonami, il Signore ti accoglie. No. Non funziona così. Quest'uomo di cui vi sto parlando, a cui sto accennando, pensava: oh, lo farò domani, lo farò più in là. Ha rinviato sempre la sua decisione con Dio, fin quando poi si ritrovò nella sua vecchiaia e alla fine si ritrovò sul letto di morte. Ed era il momento, quello lì, in cui lui credeva doveva pentirsi. Lui aveva rinviato tutta la vita. Ah, poi mi pentirò. E secondo i suoi calcoli quello doveva essere il tempo in cui doveva pentirsi, ma lì, sul letto di morte, non trovò luogo a pentimento. Morì dannato, bestemmiando il nome del Signore. I suoi calcoli erano diversi, ma ormai il diavolo aveva talmente preso quel cuore, si era talmente indurito, da essere insensibile ai richiami dello Spirito Santo. Nessuno può beffare il Signore. E il Signore non va dietro i nostri calcoli matematici. Il Signore dice oggi. Amen? Oggi. Oggi è il tempo. Se sei un uomo o una donna che ha già rinviato la decisione, e probabilmente ti stai rendendo conto anche che il tuo cuore si sta indurendo, non rinviare oltre. Oggi è un meraviglioso giorno di salvezza. Oggi è il giorno in cui puoi fare pace con Dio. Gesù è morto per te e desidera che tu viva per Lui. Non rinviare oltre, perché se accetti oggi questa meravigliosa salvezza, ecco che una nuova vita ti attende. Amen. A volte cantiamo quel cantico che dice una nuova vita Gesù ti dà. Ed è vero. Gloria a Dio per la nuova vita. Una vita piena di gioia, di pace, di serenità, una vita trionfante in Cristo Gesù il Signore. Non rimandare a domani. Non permettere al tuo cuore di diventare irrimediabilmente duro. Amen. Mentre ancora riesci a percepire la voce dello Spirito Santo, il richiamo di Dio, mentre ancora qualche sentimento nasce, si dirige verso il Signore, cerca di prendere la giusta decisione, di chiedere aiuto a Dio, ai fratelli, affinché preghino eventualmente per te, ma non fare l'errore di rinviare ancora una volta la tua riconciliazione con Dio, il tuo rapporto con Dio, di rinviare ancora una volta la tua salvezza, perché oggi è il giorno della salvezza. Ma non soltanto rimandare significa permettere al cuore di indudirsi, ma rimandare può significare, come già ho accennato, perdere l'occasione per essere eternamente salvati. Amen? Forse oggi sei impegnato a fare chissà quante cose, a correre dietro a chissà quanti progetti, chissà quanti scopi, quanti obiettivi vuoi raggiungere, ma la Scrittura continua a dire che giova all'uomo, eh? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Che giova, eh? C'è gente che ha progetti ancora per 20, 30 anni, 40 anni, ma il Signore può darsi che li farà vivere ancora tutto questo tempo, ma anche se arrivano a 120, 150 anni, poi dovranno alla fine concludere il corso della vita e dopo c'è l'eternità. Cosa hai fatto? Non ti darà titoli per poter regnare o meno con Cristo. Ciò che ti darà titoli per regnare con Cristo è la tua posizione nei confronti del sacrificio della croce, se hai accettato o meno la salvezza per grazia che il Signore ti sta offrendo. Amen. Quello lì che diceva: mangia anima mia, bevi, godi, hai lavorato tanto, adesso divertiti. Quella notte stessa l'anima sua fu ridomandata, dice la Scrittura. Il Signore ci deve dar grazia di apprezzare le cose migliori, di apprezzare l'eternità che il Signore sta preparando per noi e impegnarci non soltanto per le cose che periscono, ma soprattutto avere il cuore alle cose eterne. Amen? Perché noi regneremo con il Signore se saremo fedeli fino alla fine per tutta l'eternità. E io credo che insieme a me anche voi vogliate regnare con il Signore. Amen? Vogliamo regnare con Cristo Gesù. Rimandare può significare perdere l'occasione di essere eternamente salvati. Noi aspettiamo il ritorno del Signore. E questo può avvenire in qualsiasi momento. Quando Gesù ritornerà, dice la Scrittura, i morti in Cristo risorgeranno. I viventi saranno trasformati in un batter d'occhio e insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria. Ma sta parlando dei credenti, dei fedeli, di quelli che non hanno rinviato eternamente a domani, di quelli che in quel momento saranno trovati pronti per andare con Gesù, pronti per accogliere Gesù sulle nuvole. Coloro che avranno rifiutato l'invito a riconciliarsi, l'invito ad essere salvati, rimarranno sulla terra per un tempo di grandi dolori e sciagure, dice la Scrittura. Pensate che sarà talmente terribile quel tempo di grande tribolazione che desidereranno perfino la morte per sfuggire a quella condizione, ma non la troveranno. Non la troveranno. E invocheranno ai monti e diranno: cadeteci addosso, e ai colli copriteci. Sarà tanto il terrore, il dolore, l'angoscia per coloro che saranno rimasti qui invece di andare con il Signore. Ma noi vogliamo oggi dire: Signore, grazie, perché ci hai dato una meravigliosa salvezza e hai messo nel nostro cuore la speranza di regnare con te per tutta l'eternità. Amen. Oggi io prego nel mio cuore, ho già pregato, che nessuno esca da questo luogo non essendo in pace con Dio. Nessuno esca da questo luogo senza essersi prima riconciliato con Dio. Non perdere questa occasione. Il tempo è già fissato, il Signore sta tornando. Sei pronto ad incontrarlo? Non trascurare gli avvertimenti della parola di Dio. Vogliamo esaminarci dentro, vogliamo permettere allo Spirito Santo di scrutarci. Vogliamo mettere ordine nella nostra vita. Se il Signore non torna prima, ogni uomo avrà appuntamento con la morte. Noi speriamo che Egli torni prima. Ma se non torna, ogni uomo avrà appuntamento con la morte. E la Bibbia afferma categoricamente che dopo la morte c'è il giudizio. Nessun'altra possibilità, il giudizio. Ma oggi il Signore dice: venite e discutiamo. Gloria a Dio. Venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Dio vuole incontrarsi con te, vuole parlarti, vuole amarti, vuole salvarti, vuole riconciliarti. Non rifiutare e non rimandare a domani. Amen. Se il Signore tornasse in questo momento, sei pronto? Eh? Sei pronto? Ogni tanto ve lo ricordo. Uno di questi culti può darsi che avverrà pure, perché qualsiasi momento è il momento opportuno per il ritorno del Signore. Amen. Se il Signore tornasse, prima che concludiamo questo culto, sei pronto per accoglierlo, per andare con Lui? Se in tutta sincerità non è la certezza della salvezza, vi supplichiamo nel nome di Cristo. Siate riconciliati con Dio. Siate riconciliati con Dio oggi. Se non sei ancora salvato, ti trovi dinanzi a un bivio: puoi decidere per Gesù e quindi accettarlo come tuo personale salvatore, nascere di nuovo, vivere eternamente con Lui, oppure rimandare ancora la tua decisione domani. Domani. Ma come mai ti trovo all'inferno? Perché ho rimandato a domani. Saranno tanti coloro che si troveranno eternamente perduti perché hanno rimandato a domani. Oggi hai ancora la possibilità di accettare Gesù. Oggi hai la possibilità di riconciliarti con Lui. Oggi hai la possibilità di mettere le cose a posto. Quindi, quello che voglio dirti da parte del Signore è: approfitta di questa gloriosa e meravigliosa occasione. Amen. Voglio concludere con delle parole scritte nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30. È Dio che parla. Io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie affinché tu viva e il Signore ti benedica. Ma se il tuo cuore si volta indietro, io vi dichiaro oggi che certamente perirete. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto dinanzi la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Il Signore oggi prende a testimone non soltanto noi, ma il cielo e la terra, che ti ha dato ancora un'ulteriore possibilità. Che non si dica che Egli non ti ha dato la possibilità. Ancora oggi Egli ti sta dando un'ulteriore possibilità di riconciliarti con Lui, di far pace con Lui e di accettare la sua gloriosa e meravigliosa salvezza. Cosa farai? Rinvierai a domani? Non fare questo errore. Ti potrebbe costare la vita eterna. Oggi vogliamo uscire da questo luogo perfettamente riconciliati con Dio. E questo è possibile perché Gesù Cristo ha pagato per te. Ha sparso il suo sangue affinché tu e io potessimo essere riconciliati con Lui.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, sono lieto di poterti salutare da questo microfono e di poter condividere con te delle riflessioni bibliche. Ciò che più conta nella vita è proprio fermarsi, ascoltare ed obbedire gli insegnamenti della parola di Dio. In tutti i nostri programmi cerchiamo proprio, con l'aiuto del Signore, di mettere in rilievo questi aspetti e desideriamo aiutare i nostri ascoltatori a comprendere questi valori eterni che solo Dio ci propone e ci permette nella sua grazia di attuare. Tra qualche istante proporrò alla tua attenzione un breve commento su altre riflessioni, affermazioni bibliche dirette concernenti la preesistenza eterna di Cristo.

Le affermazioni bibliche dirette che attestano la preesistenza eterna di Cristo, di cui desidero parlare in questo programma, sono tutte nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Sono tra i testi biblici più familiari e costituiscono evidenza conclusiva e definitiva di questo fondamentale aspetto dottrinale. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. La parola è inequivocabilmente Cristo. Questa parola è eterna e si è, in contrapposizione, manifestata nel tempo facendo conoscere chi è Dio. Gesù è Dio in persona, venuto a parlare direttamente agli uomini, ma inoltre Dio parlandoci in Cristo ha fatto di più che comunicare, si è comunicato.

Detto che la parola è Cristo, veniamo al nostro specifico argomento. Queste affermazioni attestano la sua preesistenza eterna. Nel titolo La parola e nelle susseguenti espressioni che l'accompagnano per descriverlo, è indicato l'Eterno Figlio di Dio nel suo carattere creativo, operativo, rivelatore di se stesso e comunicativo. Creativo perché ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, la parola. Operativo perché senza di lei, la parola, neppure una delle cose fatte è stata fatta. Rivelatore di se stesso perché in lei, nella parola, era la vita. E comunicativo perché in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. Tutto ciò getta già molta luce sulla preesistenza eterna di Cristo. Ma analizzando le affermazioni ad una, si può avere un'idea di questo ancora più completa. Nel principio era la parola. È dichiarata qui la sua eterna sussistenza. Quando le cose cominciarono ad esistere, essendo create, si veda Genesi capitoli 1 e 2, la parola era, cioè esisteva già. Cristo non è solo prima della creazione, ma è anteriore a tutti gli atti creativi da ogni eternità. Infatti è detto di Lui che è il creatore di tutto. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei, e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Ed essendo Cristo il creatore, Egli è al di fuori della categoria delle creature, pertanto non avendo un inizio è eterno. La sua eterna sussistenza non era però isolata, perché la Bibbia dice «E la parola era con Dio». È dichiarata qui la sua eterna comunione con Dio. Qui non si intende solo una coesistenza come per esempio quella di due persone che stanno vicine l'una all'altra. Si tratta di una relazione attiva che intercorre tra le persone della Trinità pur nella loro distinzione. Mi spiego. Per esempio, Gesù disse «Io ed il Padre siamo uno». Con ciò voleva esprimere la comunione esistente intercorrente col Padre ed anche la distinzione con la persona del Padre. Con la frase «e la parola era Dio» è dichiarata infine l'eterna identità di Cristo con Dio. Cristo era ed è identico con Dio, è Dio in senso vero, uguale. Questa eterna parola nel tempo è stata fatta carne e, scrive l'Apostolo Giovanni, noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Questa gloria esprime ciò che Cristo era eternamente presso il Padre. Per concludere il commento a questi primi due versetti, affermiamo che in essi è proclamata e ribadita l'eterna preesistenza di Cristo. Subito dopo queste parole segue un'affermazione di Giovanni Battista. Anch'essa esprime questa verità. Vediamo come. Si legge: Giovanni gli ha reso testimonianza, cioè alla parola che è Cristo, ed ha esclamato dicendo: era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me. Se Gesù fosse stato superiore al Battista soltanto in dignità, questi avrebbe detto: è prima di me. Se Cristo fosse stato prima solo nel tempo, Giovanni avrebbe detto: è stato prima o fu prima di me. Ma il Battista disse: era prima, mi ha preceduto. Con questi verbi, soprattutto con era, è affermata l'eternità di Cristo. Lui è quindi fuori del tempo. Eppure, mi colpisce molto, leggendo queste profonde verità, vedere come colui che è al di sopra di tutto e di tutti, colui che è al di fuori di ogni limite di tempo e di spazio, sia intervenuto nel mondo circa 2000 anni fa. L'eterna parola è stata fatta carne. Perché? Leggendo il Nuovo Testamento, la risposta non tarda a venire. Cristo, l'Eterno Figlio di Dio, è venuto fino a noi per compiere un'opera unica, irripetibile, che nessuno poteva compiere. Egli è morto per i nostri peccati, manifestando così l'amore di Dio, dell'Eterno,
nei nostri confronti. Chi ha compreso questo riconosce come il Signore, l'Eterno Dio, nella persona di Cristo ha manifestato la sua grazia, la sua misericordia ed il suo perdono, e lo ringrazia ed adora, non soltanto riconoscendo Cristo come l'Eterno Figlio di Dio, ma come il proprio e personale Salvatore. Che sia questo anche il tuo atteggiamento, caro amico in ascolto, nei confronti di Gesù Cristo, l'Eterno, il Signore.

La Bibbia, pur nella sua profondità, è di una semplicità e chiarezza unica. Però è possibile che questo argomento dottrinale abbia suscitato in te delle domande nel corso dell'ascolto. Se così è, scrivici. Noi vogliamo aiutare i nostri ascoltatori, anche per problemi di natura spirituale, e basiamo le nostre risposte unicamente su quanto è affermato nella Bibbia. Se hai queste domande, scrivici. Non mi rimane adesso che salutarti, dandoti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cosa deve fare Dio per convincere gli uomini a credere in Lui? Qualcuno dirà: si faccia vedere e faccia dei miracoli e noi crederemo in Lui. Ma è davvero così? Sarebbe sufficiente? Analizzando il modo in cui Giovanni Battista era stato trattato e il modo in cui i suoi contemporanei stavano trattando Gesù stesso, Gesù arriva ad una conclusione piuttosto amara. Ne parliamo in questo 25esimo episodio del Vangelo di Matteo. Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Matteo capitolo 11, versetti 7 a 10. Nello scorso episodio abbiamo visto che Giovanni il Battista era in prigione e aveva mandato alcuni suoi discepoli a Gesù per esprimere i suoi dubbi. E Gesù aveva risposto in un modo che potesse incoraggiarlo. Mentre i discepoli di Giovanni Battista se ne andavano, Gesù si rivolse alla folla per parlare proprio di Giovanni. Giovanni era un uomo che aveva dedicato la sua vita a preparare i suoi contemporanei ad accogliere il regno di Dio. E cosa aveva ottenuto in cambio da quella generazione? Molti di quelli che stavano ascoltando Gesù erano i medesimi che avevano ascoltato anche Giovanni il Battista. Ma cosa ne avevano fatto dei suoi insegnamenti? Cosa ne avevano fatto dei suoi avvertimenti? Avevano realmente capito qual era stato il compito di Giovanni il Battista? Immagino Gesù mentre scruta la folla e dice: cosa andaste a vedere nel deserto? Ovvero, cosa siete andati a fare da Giovanni? Siete andati per ricevere intrattenimento? Giovanni era un uomo che vestiva e viveva in modo semplice e poteva sembrare un debole agli occhi della gente, una persona insignificante, come una canna in balia del vento. Giovanni non vestiva come si vestivano i signori, perché non frequentava i palazzi dei re. Giovanni stava in mezzo alla gente comune e annunciava il regno di Dio. Chissà quanti lo avranno considerato un pazzo e andavano a vederlo per avere qualcosa di cui parlare. Andiamo a sentire cosa ha da raccontarci quel pazzo di Giovanni. Succede sempre così, anche oggi, quando c'è qualcuno che sembra un po' eccentrico. La gente non lo prende sul serio, ma va a vederlo e ad ascoltarlo per curiosità. Forse in mezzo a quella folla c'era qualcuno che aveva capito che Giovanni era un profeta, ma avevano compreso il suo messaggio, avevano compreso la necessità di ravvedersi in vista del regno dei cieli. Gesù cita un brano di Isaia 40 per descrivere Giovanni, un brano che abbiamo già letto nel capitolo 3 di Matteo. Se andate a vedere, il contesto di quel brano in Isaia si riferiva ai tempi di ristoro e ricostruzione per Israele dopo l'esilio a Babilonia. Dio aveva annunciato un tempo in cui sarebbe venuto a salvare e confortare il suo popolo e avrebbe mandato araldi davanti a sé ad annunciare la sua venuta. Gesù applica ora quel brano di Isaia a Giovanni il Battista. Il popolo di Israele sotto i Romani aspettava un liberatore, il Messia, e Giovanni era venuto ad annunciare la sua venuta. Dio stava visitando il suo popolo. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri, sono espressioni che indicano un pentimento, un ritorno a Dio. Giovanni aveva fatto quello che un po' tutti i profeti avevano fatto prima di lui, insistendo sulla necessità di tornare a Dio, di ravvedersi, di cambiare le proprie vite per prepararsi ad incontrarlo. Dopo l'esilio a Babilonia, Israele aveva ricominciato un percorso con Dio. Ma ora era venuto il momento tanto atteso, quello della venuta del Messia. Giovanni era quindi più che un profeta come tutti gli altri. Era colui che doveva preparare il popolo ad incontrare Gesù, ad incontrare il suo Messia, ad incontrare colui che avrebbe cambiato la storia del popolo di Israele e dell'intera umanità una volta per sempre. Insomma, quella folla intorno a Gesù stava vivendo tempi unici nella storia dell'umanità, ma Gesù rilevava che essi non se ne stavano rendendo conto. Non avevano capito davvero cosa aveva fatto Giovanni e non stavano comprendendo davvero chi era Gesù e cosa avrebbe fatto per loro. Gesù proseguì il suo dire in questo modo: «In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Matteo capitolo 11, versetti 11 e 12. Gesù ribadisce l'importanza del ministero di Giovanni, al punto da affermare che tra gli esseri umani non era sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Infatti ciò che Giovanni aveva fatto era irripetibile. Ora si entrava in una nuova fase dello sviluppo del regno di Dio. Il Messia era lì, in mezzo a loro, e quel regno dei cieli di cui aveva parlato Giovanni cominciava a manifestarsi concretamente. Il messaggio di Giovanni era fondamentale perché preparava le persone ad entrare nel regno dei cieli. Gesù pronunciò una frase che può sembrare strana, ma in realtà esprime un concetto molto semplice. Anche il minimo nel mondo a venire, anche il più piccolo, anche il meno importante nel regno dei cieli, sarebbe stato più grande del maggiore in questo mondo. Ovvero, il mondo a venire è straordinario ed ognuno deve anelare ad entrarvi, poveri o ricchi, deboli o potenti, famosi o sconosciuti, qualunque sia stato il nostro ruolo in questo mondo. Ciò che saremo nel regno dei cieli sarà comunque qualcosa di più grande, qualcosa che varrà la pena. Ma cosa stava realmente accadendo? Le persone stavano approfittando dell'opportunità offerta da Giovanni? Stavano approfittando del fatto che il Messia era proprio lì, in mezzo a loro? Gesù prosegue in questo modo. Dai giorni di Giovanni il Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Gesù non poteva fare un commento più amaro. Era venuto Giovanni e aveva annunciato cose straordinarie, ma alla fine era stato messo in prigione e presto sarebbe stato ucciso. Come sempre era accaduto anche nel passato, i profeti venivano maltrattati e uccisi. Questo stava accadendo non solo con Giovanni, ma anche con Gesù. Infatti la frase «dei giorni di Giovanni Battista fino ad ora» include ovviamente anche Gesù, include il Messia. Gesù aveva appena detto che entrare nel regno dei cieli era la cosa più grande che un essere umano potesse fare, ma fino a quel momento il regno dei cieli non era stato preso sul serio. La società rimaneva in mano ai violenti, come il caso di Giovanni il Battista dimostrava, e i capi religiosi, coloro che dovevano essere di aiuto alla gente per entrare nel regno dei cieli, impedivano invece alla gente di farlo con il loro atteggiamento ostile nei confronti di Giovanni e nei confronti di Gesù. Essi si comportavano come fossero i padroni del regno dei cieli, come se ne avessero le chiavi. E invece rischiavano proprio di starne fuori, disprezzando di fatto il regno dei cieli che veniva offerto loro e maltrattando coloro che Dio aveva mandato. Ma le persone potevano scegliere, potevano aprire gli occhi. Gesù concluse quindi con questa esortazione: poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo capitolo 11, versetti 13 a 15. Gesù rimanda i suoi ascoltatori alla legge e ai profeti, invitandoli ad indagare, a considerare che il piano di Dio si stava sviluppando proprio come era stato previsto. Giovanni costituiva un punto di svolta nella storia. Potevano accettare il suo messaggio e quindi accettare anche Gesù come Messia e seguirlo in vista del regno dei cieli. Parlando dell'Elia che doveva venire, Gesù si sta riferendo ad una profezia che troviamo in Malachia 4, versetto 5. «Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile». Come leggeremo anche in Matteo capitolo 17, versetto 10, c'era proprio un'aspettativa in Israele di un profeta Elia che sarebbe venuto prima del giorno del Signore, in cui Dio avrebbe giudicato l'umanità e ristabilito il suo regno. Riparleremo di questo quando ci arriveremo. Ovviamente Gesù non stava dicendo che Giovanni era la reincarnazione di Elia, un insegnamento estraneo all'ebraismo e anche al cristianesimo. Stava però dicendo che Giovanni è quel personaggio che anticipava la venuta del regno di Dio. Stava dicendo alle persone: «Ehi, sveglia! Quel Giovanni che ora si trova in prigione non è un fallito qualunque, è proprio colui che ha preparato la via al Messia. Chi ha orecchi da udire, oda!» Ovvero, riflettete su ciò che vi ho detto, ponderate le mie parole, fate 2 più 2 e comprenderete quali grandi cose vi ho rivelato e quali grandi opportunità avete. Pensateci un attimo, pensate che fosse semplice per quelle folle credere in Gesù? Anche Gesù, come Giovanni, si presentava come un uomo povero, umile. Poteva davvero essere un re? Non era così facile accettarlo. Sì, stava facendo grandi opere, ma i capi religiosi dicevano che quelle opere venivano dal demonio. A chi avrebbero dovuto credere le folle? Gesù lo sapeva e le sue parole mettono in luce il dramma di quella società, apparentemente religiosa, ma incapace di cogliere la verità che aveva davanti agli occhi. A chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto». Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: «Ha un demonio». È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: «Ecco, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori». Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Matteo capitolo 11, versetti 16 a 19. È una conclusione amara, vero? Gesù si rende conto che gran parte di quella folla che lo stava ascoltando, gran parte di quella generazione, non avrebbe colto l'occasione di entrare nel regno di Dio. Citando un proverbio popolare, Gesù mette in luce il fatto che tutto e il contrario di tutto non sarebbe bastato a convincere chi non voleva credere in lui. Giovanni aveva svolto una vita ascetica, solitaria, semplice, dedicata alla predicazione, era stato criticato e disprezzato da molti. Gesù, al contrario, stava in mezzo alla gente, partecipava anche ai loro conviti, alle loro feste. Ma anche questo non andava bene ai religiosi del suo tempo. Insomma, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Sarebbero state le sue opere a rendergli giustizia. Ma quanti sarebbero stati in grado di riconoscerle? Come ci siamo chiesti all'inizio, cosa deve fare Dio per convincere gli uomini a credere in Lui?

tecnologico all'opera di un illusionista, credetemi. Non siamo tanto diversi dalla generazione che non ha saputo riconoscere Gesù. Se non vogliamo credere, troveremo sempre delle spiegazioni alternative che ci soddisfino. Ma ciò che Gesù ha fatto, le sue opere, i suoi insegnamenti, la sua morte e la sua risurrezione hanno cambiato i suoi discepoli per sempre, dando vita ad un movimento che dura da 2000 anni. Le cose che Gesù ha fatto sono a disposizione di tutti, fatti storici che possono essere indagati e possono portarci a riconoscere che Gesù è proprio colui che diceva di essere. Oppure possiamo ignorarlo, fare spallucce, fare finta che non sia successo niente e continuare a rifiutare il regno di Dio. La palla è nel nostro campo. Chi ha orecchi da udire, oda. Ciao a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa, come sapete abito a Roma e vi racconto qualche cosa di quello che succede nella mia vita. Quando ero innamorata, molti anni fa, e lo sono ancora, ma in ogni modo quando ho cominciato ad essere innamorata di mio marito, non ho fatto la ritrosa, ma neppure mi sono lanciata a mandare segnali e messaggi di incoraggiamento con gli occhi o con bigliettini. Se a quei tempi ci fosse stato, non avrei neanche usato il telefonino per mandare espliciti SMS. Perciò, data la mia esperienza, mi meraviglia molto che le ragazze di oggi prendano facilmente l'iniziativa nel fare le loro avance con i ragazzi e addirittura dicono a qualcuno che è carino, che le piace e che vorrebbe mettersi insieme. Poi si prodigano in proposte di uscire per la pizza o per andare in discoteca e appunto per mettersi insieme, che è una frase che a me dà leggermente i brividi perché mi sembra che abbia molte implicazioni. Insomma, certe ragazze le vedo troppo aggressive, mentre i ruoli tradizionali sono capovolti. I risultati? Beh, non mi sembrano eccelsi. Per cominciare, mi pare che i maschi siano molto confusi riguardo al loro ruolo e sotto sotto, dai loro discorsi, capisco che disprezzano le ragazze e le considerano facili, come si diceva una volta con un tono eufemistico. Allo stesso tempo, però, si sentono autorizzati a prendersi ogni tipo di libertà. Così le libertà sessuali si sprecano, il senso di rispetto e di responsabilità reciproci vanno a farsi benedire. Un altro risultato è che il matrimonio, nella sua sacralità e serietà, perde di valore. E a molti ragazzi fa paura, così si vedono fidanzamenti infiniti che magari si rompono alla vigilia delle nozze, dopo tira e molla penose, litigate, riappacificazioni, eccetera, e i tira e molla dipendono molto spesso da lui che non se la sente oppure che vuole un periodo di riflessione. Se arrivano al matrimonio, spesso già durante il viaggio di nozze i problemi si accavallano, perché i due, essendosi prese prima troppe libertà e intimità, non si erano preoccupati di parlare seriamente di quello che credevano, pensavano e volevano fare della loro vita.

0: uno psicologo che conosco ha detto che avere rapporti sessuali prima del matrimonio è il modo migliore per non conoscersi. E purtroppo non parlo solo di giovani che non hanno nessuna fede, parlo anche di giovani che dicono di credere in Dio. Mi pare allora che i genitori farebbero bene a insegnare alle loro figlie a mettersi un piccolo freno a mano. Forse queste lo troverebbero difficile, ma ne guadagnerebbero in stima e attrazione nei ragazzi seri, e probabilmente si risparmierebbero molte lacrime e ferite. E i genitori cosa dovrebbero dire ai maschi? Di non fidarsi troppo delle ragazze poco riservate, di tenere gli occhi bene aperti per non prendere cantonate, perché anche se viviamo nel XXI secolo, nessuno ha il diritto di fare soffrire qualcuno e di spezzargli il cuore. Sono troppo all'antica? Può darsi, ma io a certe cose credo ancora.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Abbiamo a suo tempo iniziato un discorso su un argomento che riguarda naturalmente la famiglia. E questa, infatti, la famiglia, è l'argomento che stiamo trattando in questo periodo. Dicevo, un discorso sulla relazione, o meglio ancora, come imparare a stabilire un rapporto personale con Gesù e portarlo avanti nella dimensione dello Spirito. E quest'oggi andremo avanti cercando di concludere questo argomento.

Si può entrare in un dinamico rapporto personale con Gesù se si è disposti ad imparare come stabilirlo e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. Io credo che a questo fatto abbiamo dedicato troppo poca attenzione nei nostri tentativi di comunicare una comprensione del Dio personale. Nel Vangelo di Giovanni Gesù disse: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Ebbene, cari amici, dobbiamo tenere presente questa realtà ogni volta che parliamo di una relazione personale con Dio, perché è fondamentale per avvertire la presenza di Gesù nelle nostre famiglie. Infatti, il rapporto che si ha con una persona spirituale è ben diverso da quello che si ha con le persone umane. Trascurando questo fatto basilare, abbiamo, io credo, generato confusione e imprecisione in una vasta gamma di questioni teologiche. L'evangelico, per esempio, parla con calore di un rapporto personale con Gesù, ma in genere dimentica di dire che si tratta di un rapporto con una persona spirituale. Anziché insegnare con chiarezza in che consiste un rapporto con una persona spirituale, spesso ci siamo serviti dell'analogia con un rapporto umano senza spiegarne le differenze. Così troppo facilmente le persone sono rimaste con l'idea che un rapporto con Dio stimoli soprattutto le emozioni e l'immaginazione, proprio come succede con un rapporto umano. A volte c'è il pericolo di esagerare nel cercare nel proprio intimo i segni che convalidino un vero rapporto con Dio. Coloro invece che danno grande importanza, per esempio, all'azione sociale, parlano di un incontro personale con Dio tramite gli impegni al servizio degli altri, ma anch'essi, a mio avviso, trascurano il fatto che si tratta di un rapporto con una persona spirituale. Non parlano chiaro delle caratteristiche particolari di un tale rapporto. Ora, un autentico incontro con Dio porterà naturalmente anche all'incontro con gli uomini. L'uno e l'altro, infatti, sono profondamente legati, ma non sono la stessa cosa, e proprio qui sta il pericolo. Nella teologia dell'impegno sociale, l'incontro con Dio e quello con gli uomini sono diventati vagamente sinonimi. L'impegno verso gli uomini, che dovrebbe essere il frutto e l'espressione di un vero incontro con Dio, è arrivato invece piuttosto a sostituirlo. Le persone con forti tendenze letterarie, per esempio, con forti tendenze intellettuali o ritualistiche, adoperano anch'esse il linguaggio dei rapporti personali nel parlare di Dio e possono anche esprimere con grande precisione l'idea di una relazione personale con Dio. Ma ancora una volta dicono poco, nulla del fatto semplice ma basilare che si tratta di una relazione con una persona spirituale. Il pericolo dunque per queste persone è quello di avere l'idea di una relazione con Dio e poi tenere una relazione con l'idea stessa scambiandola per il fatto. Il numero delle persone che hanno un rapporto con l'idea di Dio anziché con Dio stesso forse è molto più grande di quello che pensiamo. Così possiamo mettere a fuoco il compito da affrontare in questi pochi secondi che ci rimangono. Vogliamo dipingere nei termini più semplici e più chiari possibili la relazione che le nostre famiglie possono vivere con Dio, rivelatosi a noi come Padre, Figlio e Spirito Santo. E vorremmo tenere sempre presente il fatto che è una relazione con una persona spirito, anzi, è detto nella lettera agli Ebrei, col Padre di tutti gli spiriti. Dunque, bisogna rendersi conto che sarà una relazione per molti versi unica. Prima che le nostre famiglie possano entrare in una simile relazione, dovremmo abbandonare alcune delle nostre idee su quel che costituisce una relazione. Il nostro rapporto con Dio sarà in qualche cosa simile agli altri, ma sotto molti aspetti sarà completamente diverso, tanto da lasciarci a volte perplessi. Bisognerà abituarsi a comunicare con Lui e a vivere la Sua presenza in maniera adatta ad una persona spirituale. Dio, mandando suo figlio a diventare l'uomo Gesù, si è adeguato sovranamente al livello umano dei rapporti, ma queste
doveva essere, questo doveva essere un fatto solo temporaneo, poiché fu un mezzo per trasformarci così da poterlo conoscere a livello suo, quello cioè dello spirito, in altre parole. Gesù ci viene incontro dove ci troviamo, ma non ci lascia. Il suo divenire come noi non ci lascia un mezzo perché noi diventassimo come lui. Questo è scritto appunto nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2. Durante la sua vita terrena, Gesù aveva un rapporto personale con i suoi seguaci a livello umano, ma quando, terminata la sua missione sulla terra, si preparava a tornare dal Padre in cielo, egli promise ai discepoli che sarebbe stato con loro per sempre. Il rapporto personale sarebbe continuato, però, in una forma diversa, non più con una persona umana, bensì con una persona spirituale. Abbiamo affermato che il nostro scopo è quello di dipingere questo rapporto personale con Gesù, ma che cosa dobbiamo attenderci da questo fatto? Io non voglio soltanto descrivere la relazione che le famiglie possono avere con Gesù. Le tribune dello stadio dell'esperienza cristiana sono già sovraffollate di persone che si limitano a vivere esperienze di seconda mano, non avendo imparato loro stesse a muoversi nel campo dei rapporti spirituali. Né desidero analizzare e spiegare soltanto per impartire qualche idea di questo rapporto con Dio. Piuttosto, mi auguro di poter dare alcuni suggerimenti, naturalmente nelle prossime trasmissioni, visto che il tempo ci è venuto meno, dicevo suggerimenti pratici che incoraggino le famiglie a sperimentare una tale relazione in maniera più completa e profonda. La conoscenza e la comprensione gioveranno a rendere l'esperienza più precisa e più efficace, ma da sole non basteranno, poiché se la fede cristiana non diventa un incontro autentico e sempre più profondo col Signore, il disegno di Dio resta incompiuto e non c'è posto migliore per questo incontro che la famiglia cristiana.

A questo punto dobbiamo lasciarci, ma al contrario di come dicevo all'inizio, non disperiamoci, perché avremo tempo in una o più prossime trasmissioni di sviscerare questo argomento della relazione personale con Gesù e come mantenerla. Intanto vi saluto con affetto e mi dico il vostro Eliseo.

0: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
1: Terza puntata.
2: L'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della propria vita nel libro dal titolo E Pierre le suivi, in italiano E Pietro lo seguì. Oggi egli vive in Svizzera con la moglie ed i figli e dedica il suo talento musicale alla testimonianza della gloria di Dio. Benché di famiglia cristiana, da giovane egli non aveva avuto tempo per Dio nella sua vita. L'unica cosa che lo interessava era la musica,

Ben presto la musica divenne il mio grande idolo. A 15 anni cominciai a dare dei piccoli concerti e mi ricordo ancora molto bene il primo. Era la seconda metà degli anni 30 e la minaccia della guerra, senza che noi ce ne accorgessimo, pesava già sull'Europa. Il concerto si svolse ad Harlem, la mia città natale. Ebbi l'organo ed anche una intera chiesa a mia disposizione. Ma le difficoltà non consistevano soltanto nello studiare a fondo i brani di musica, dovevo anche incaricarmi di tutta l'organizzazione. Secondo me, la cosa più importante era far conoscere il mio nome al pubblico. Così chiesi al tipografo il più grosso carattere disponibile e decisi che Peter Van Worden, cioè il mio nome, doveva apparire in caratteri cubitali. Quando il pacco dei manifesti arrivò a casa e mio padre lo vide, il barometro segnò tempesta. Secondo mio padre i manifesti erano buoni per accendere la stufa, non apprezzava però assolutamente il mio desiderio di far carriera. Poi, dopo molte lacrime e discussioni, visto che la spesa aveva esaurito tutti i miei averi, ottenni il permesso di affiggerli. Era la misera autosufficienza di un ragazzo tutto imbevuto della propria importanza. Ma in disparte mia madre pregava sempre, talvolta fino a farmi disperare. Mi ricordo di una volta che nel pieno della notte intravidi qualcuno ai piedi del letto. Feci finta di dormire, ma udii mia madre chiaramente supplicare Dio di salvare suo figlio e di fare di lui uno strumento per la sua gloria. Le preghiere di mia madre mi tormentavano molto e turbavano sempre di più la mia coscienza. Poi, per noi olandesi, venne la guerra. Il 10 maggio 1940 i soldati tedeschi invasero il nostro paese. Passarono 2 anni di occupazione e noi ci eravamo ormai già quasi abituati alla vita strana del tempo di guerra. Una domenica mattina del 1942, svegliato di buon'ora, presi il treno per Velsen. Da un po' di tempo andavo in quella città per suonare l'organo della chiesa riformata, perché il vecchio organista era andato in pensione. Io ero stato scelto attraverso un concorso cui avevano partecipato 40 colleghi più vecchi ed esperti di me, ed ero estremamente fiero del fatto. A quel tempo una ordinanza dell'esercito di occupazione, fra le altre, proibiva formalmente di suonare l'inno nazionale olandese. Quando presi conoscenza del fatto, dal giornale, ne fui indignato. Quella mattina entrai in chiesa di buon'ora e nella mezz'ora precedente il culto lasciai le mie dita scorrere sulla tastiera, mentre la mia testa era persa nei soliti sogni. Gloria, onore, successo. Poi vi fu il culto ed io mi tenni al mio posto in un angolo del coro. Ascoltavo con un orecchio molto distratto. Sognavo e tutti i miei progetti mi riconducevano alla mia ambizione più cara, cioè una brillante carriera musicale. Poi, perso in questi sogni di gloria, l'amore di patria si risvegliò in me. L'Olanda era in mano nemica da 2 anni, esattamente il 10 marzo. Ebbi la certezza che quella domenica mattina si doveva fare qualcosa per esprimere la nostra speranza in un cambiamento della situazione e appena il culto ebbe termine, tirai tutti i registri del grande organo e deciso esplosi su di esso i primi accordi del Guglielmus, il nostro inno nazionale. In basso, tra le persone, vi fu un leggero brusio. Tutti si alzarono in piedi e prima una voce, poi due, poi tutti insieme si unirono alla musica che scaturiva dall'organo, potente come le onde del mare, mentre le lacrime rigavano più di una guancia. Per un istante ci sentimmo un popolo libero in mezzo ad un mondo oppresso. Dopo il culto molti si congratularono con me ed io ero soddisfatto di me stesso. Non immaginavo ciò che sarebbe successo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Ora Paolo inizia il capitolo 4 di nuovo ricordando che lui è un prigioniero del Signore. Vi esorto, vi supplico, vi imploro a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ora notate, questa è la prima volta che Paolo fa menzione della vostra risposta a Dio. Ha dedicato 3 capitoli a dirvi quello che Dio ha fatto per voi, quello che Dio ha dato per voi, quello che Dio ha provveduto per voi. Ha dedicato 3 capitoli a svelare il glorioso mistero dell'amore di Dio e della sua grazia e della sua bontà, come Dio si è proteso verso di voi, voi gentili che un tempo eravate esclusi e lontani, e vi avvicinate a sé. Ora, dopo aver dedicato questi 3 capitoli a dirvi tutto quello che Dio ha fatto, ora si rivolge dicendo: ora camminate in modo degno. Uno dei problemi nella Chiesa è che noi enfatizziamo il cammino prima. Cerchiamo di far sì che le persone camminino ancor prima che abbiano imparato a stare sedute. Paolo ci esorta prima a stare saldamente seduti, in Cristo, nei luoghi celesti. E ora dice: ora camminate. Avete imparato a stare seduti, ora camminate. Tra un po', quando arriveremo al capitolo 6, ci dirà: ora state in piedi. E come l'ha diviso un altro commentatore di Efesini, Paolo dedica 3 capitoli a dirvi dell'abbondanza e della ricchezza che voi avete in Cristo. Ora dedicherà 2 capitoli a dirvi del cammino, la condotta, che dovreste avere. E poi dedicherà l'ultimo capitolo parlandovi del combattimento in cui vi trovate. Quindi la ricchezza, il cammino e il combattimento. Ruth Paxson divide il libro di Efesini in questo modo. Watchman Nee lo divide in essere seduti, camminare e stare in piedi. Ma l'importante è capire che l'opera di Dio per noi viene prima. È menzionata prima della nostra risposta a Dio. Quindi, al contrario delle religioni che insegnano che l'uomo deve fare le sue opere per fare in modo che Dio gli risponda, se siamo presi da questo meccanismo opere-risposta, da questa sindrome dell'operare affinché Dio risponda, non avremo mai la piena relazione con Dio che Lui desidera avere, né godremo mai delle ricchezze che Dio vuole elargirci, perché le nostre opere saranno sempre mancanti e deboli. È l'opera di Dio che importa, non la mia. È la mia risposta a Dio che è importante, non il cercare di far sì che Dio risponda a me. Dio ha preso l'iniziativa, ed è Dio quello che ha l'iniziativa. L'uomo è quello che risponde. Tante volte l'uomo cerca di invertire questo nella predicazione, facendo dell'uomo quello che prende l'iniziativa e di Dio quello che risponde. Ma non è così. Non è questo l'Evangelo. Non c'è nessuna buona notizia in questo. L'Evangelo dice che Dio ha preso l'iniziativa. Dio ha cominciato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato. E che l'uomo risponde a questo. Lo amiamo perché Lui ci ha amati per primo. L'amore di Cristo mi costringe. Io sto rispondendo a questo amore che mi costringe. Quindi ogni opera che cerco di fare per Dio che non proviene da un rispondere a Dio è inaccettabile. Ogni opera che cerco di fare per guadagnare favore, ogni opera che cerco di fare per guadagnare merito, per guadagnare punti, per guadagnare giustizia, è di nessun valore. È solo quell'opera che scaturisce naturalmente come risposta a Dio e alla sua grazia e alla sua bontà verso di me, che ha un qualche valore eterno. Ed è importante che facciamo nostra questa corretta teologia, o altrimenti ci perderemo tutto quello che Dio vuole per noi e vuole fare per noi. Non siete voi che avete dato inizio alla vostra relazione con Dio, è Lui che ha cominciato. Non potete far sì che Dio vi ami di più. Lui vi ama in modo supremo. Dovete rispondere a questo amore. Ora, quando agisco in risposta a Dio, allora non mi gonfio d'orgoglio per le mie opere. Non mi glorio di esse. Non vado in giro vantandomi di tutto quello che sto facendo per Dio. Tutto quello che sto facendo è rispondere al suo amore, che mi sovrasta. un amore traboccante. Io sto rispondendo adesso. Quindi non è ho dato così tanto per Dio, ho sacrificato così tanto per il Signore. Non potete credere quanto ho dato per il Signore. No, no, no, no, no. Chi ha una vera relazione con Dio va in giro dicendo: non potete credere quanto Dio ha fatto per me. Oh, non posso crederci. La sua bontà. Ascoltate, non credereste mai a quello che il Signore ha fatto per me questa settimana. Parlano sempre di quello che Dio ha fatto per loro. E quello che ho fatto io è niente, amico. È solo in risposta a questa gloriosa grazia che ho ricevuto per mezzo di Gesù Cristo. Così rispondete ora a Dio. Che il vostro cammino vada di pari passo con quello che siete. Dio vi ha chiamato ad essere Suoi figliuoli, affinché possiate nell'età che verranno sperimentare le eccellenti ricchezze della Sua grazia e misericordia e amore verso di voi in Cristo. Ora rispondete a tutto questo vivendo in un modo che si addice a dei figliuoli di Dio. Vivete come figli di Dio, non vivete come il diavolo. L'avete fatto già troppo a lungo. Ora iniziate a vivere come figli di Dio, cosa che siete per mezzo di Gesù Cristo. Rispondete a questo. E come devo vivere? Con ogni umiltà e mansuetudine. Vedete, devo vivere come Gesù Cristo. Vi ricordate quando Gesù disse: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Ora come dobbiamo camminare? Con ogni umiltà e mansuetudine. Ora questa è la reazione naturale che viene dall'aver compreso realmente la grazia di Dio per me e il fatto che non ne sono degno. Se io compio le mie opere e mi soffermo su di esse, allora queste mi portano a vantarmi e a gloriarmi di quello che sono e di quello che ho fatto. Ma quando mi rendo conto di quello che Dio ha fatto per me, quello che Dio mi sta offrendo, questa gloriosa grazia di Dio di cui sono totalmente indegno e immeritevole, l'effetto che questo produce in me è umiltà e mansuetudine. Come dice Paolo, Dio ha scelto me, che sono meno del minimo di tutti i santi, per annunciare le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Chi capisce veramente quello che Dio ha fatto è reso umile da quello che Dio ha fatto. Chi si è confrontato veramente con Dio è reso umile da questo confronto. Camminate con ogni umiltà e mansuetudine. Ora penso a un certo evangelista televisivo che sembra aver acquistato molto spazio in televisione. Alcuni sono venuti da me e mi hanno chiesto che opinione ho di lui. Beh, da quello che ho potuto osservare, che non è molto perché trovo davvero difficile starlo a guardare, se ho ricevuto questo comando come figlio di Dio di camminare con umiltà e mansuetudine, se ho ricevuto questo comando come figlio di Dio di camminare nell'amore, allora queste sono caratteristiche che non osservo in lui. E quindi tutto il suo ministero deve essere messo in discussione. Devo camminare con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Che modo glorioso di camminare, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Non devo dire male di tutti gli ufficiali del governo e tutti i ministri che non stanno con me. Studiandovi, impegnandovi a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Dovrei cercare continuamente l'unità dello spirito nel corpo di Cristo. Ora è triste per me che l'uomo ha diviso in questo modo il corpo di Cristo e ha costruito le sue staccionate e in qualche caso dei muri di cemento. Noi siamo il popolo di Dio. Tutti gli altri sono falsi e nell'errore. Noi abbiamo la verità. Alzano queste barriere e questi muri intorno a se stessi. Pochi mesi fa ho ricevuto una lettera in cui mi si invitava a parlare ad un incontro di una determinata denominazione. E ho ricevuto una lettera questa settimana, dopo che avevo accettato. Avevo pensato, beh, interessante, accetto. E così ho scritto questa lettera in cui dicevo che accettavo, ma poi ho ricevuto indietro un'altra lettera questa settimana, da parte dello stesso ministro che mi aveva invitato a parlare, dove diceva: «Mi dispiace terribilmente, ma quando ho fatto il tuo nome, molti ministri hanno avuto paura che tu influenzassi qualcuno dei nostri ministri. E dato che tu credi alla validità dei doni dello Spirito, questo potrebbe fuorviare alcuni. Così hanno deciso che non vogliono che tu vada a parlare. Triste. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti». Ci dovrebbe essere unità nel corpo di Cristo. E quello che mi piace dell'essere non denominazionale o interdenominazionale è che ci mette in una posizione confortevole, per cui possiamo accettare e amare e sentirci liberi di avere comunione con chiunque di qualsiasi denominazione che crede veramente in Gesù Cristo. Ora ci sono alcune denominazioni che non accettano il battesimo di altre denominazioni, alcune chiese che non accettano il battesimo di altre chiese. O sei stato battezzato da loro, beh, dovrai essere battezzato di nuovo prima che noi possiamo accoglierti tra i nostri membri. Ci sono chiese in cui la Santa Cena è riservata. Quando passano il pane non puoi prenderlo se non sei un membro approvato di quella chiesa. Muri che dividono il corpo di Cristo. Un battesimo, cioè siamo stati tutti battezzati in Gesù Cristo. Non siamo stati battezzati in Paolo o Apollo o Pietro. Non siamo stati battezzati per essere un battista, un metodista o un cattolico. Dovremmo essere stati battezzati per essere di Gesù Cristo, non di una chiesa. Perché la chiesa non può salvarti. C'è solo un battesimo, e cioè il battesimo in Gesù Cristo. Se sei stato battezzato per far parte di una chiesa, allora ti incoraggio ad essere battezzato per far parte di Gesù Cristo. Un unico battesimo, un'unica fede, un unico Signore, un unico Dio e Padre. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Mi piace questo. Qual è la misura della grazia? Il dono di Gesù Cristo. Ad ognuno di noi è stata data una misura, o è stata data grazia secondo la misura del dono di Gesù Cristo. Paolo dice: se Dio non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte queste cose? Vedete, di nuovo, quando vado a Dio per i miei bisogni, penso: oh, non so se Dio è disposto a fare così tanto per me. Quanto è disposto a fare Dio per me? È disposto a mandare il suo unigenito figliuolo per morire per me. Ora, hai bisogno di più di questo? Quindi grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la Scrittura dice: essendo salito in cielo, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Di cosa sta mai parlando? Colui che è salito è lo stesso che è anche disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Un giorno sono andati da Gesù e gli hanno detto: «Mostraci un segno». E Gesù ha detto: «Questa generazione malvagia ed adultera chiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno del profeta Giona». Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figliuolo di Dio deve rimanere 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quando nel giorno di Pentecoste si radunano delle persone, Pietro si alza per predicare loro, lui identifica il suo soggetto dicendo: Gesù il Nazareno, un uomo che ha dimostrato di essere da Dio con i segni e i prodigi che ha fatto in mezzo a voi. Voi che secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di gente iniqua, lo avete inchiodato alla croce e ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato dalla morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché la Scrittura dice: tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E noi vi testimoniamo che Dio non ha lasciato la sua anima nell'Hades, ma lo ha risuscitato. Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dice: «C'era un uomo ricco che viveva in modo sontuoso ogni giorno, e c'era anche un mendicante che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe, e i cani venivano a leccargli queste piaghe. E il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Anche il ricco morì, e nell'Ades alzò gli occhi, perché era nei tormenti, e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, mentre veniva consolato. E disse: Padre Abramo, potresti mandarmi Lazzaro con dell'acqua per rinfrescarmi la lingua? Perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, ed è impossibile per quelli che sono da questa parte venire di là, o per quelli che sono da quella parte venire di qua. E quello: allora ti prego di mandare Lazzaro dai miei fratelli per avvertirli, in modo che non vengano anche loro in questo posto terribile. E Abramo disse: hanno la legge e i profeti. Se non credono alla legge e ai profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Gesù ci dice che prima della sua morte, l'Ades era diviso in due compartimenti. In un compartimento c'erano quelli che erano nei tormenti, gli ingiusti, e nell'altro compartimento c'erano quelli che venivano consolati nel seno di Abramo. Perché ci viene detto in Ebrei capitolo 11, quando vengono elencati questi grandi uomini di fede dell'Antico Testamento, che tutti costoro sono morti nella fede non avendo ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano e l'hanno accolta, e hanno dichiarato di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ma sono tutti morti nella fede, non avendo ricevuto

rotto, e poi anche proclamare la libertà a quelli in cattività e l'apertura del carcere ai prigionieri. E così quando il ladrone sulla croce disse: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, Gesù disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi quando Gesù è morto, il suo spirito è andato nell'Hades, ma in quel compartimento in cui c'era Abramo che consolava quelli che erano morti nella fede, perché essi stavano aspettando la pienezza dei tempi, quando Dio avrebbe adempiuto la promessa di mandare il Messia, perché tutti questi erano morti in fede, ma non potevano ascendere al cielo, perché era impossibile che il sangue di tori e di capri togliesse via i peccati. Tutto quello che potevano fare era prefigurare il sacrificio di Gesù Cristo, che avrebbe tolto via i peccati, così che l'uomo avrebbe potuto avere finalmente accesso al cielo. Quindi Gesù ha predicato a queste anime che erano imprigionate, e il terzo giorno, quando è risuscitato, ha portato con sé i prigionieri che erano in cattività, ha aperto le porte a quelli che erano prigionieri, li ha portati via dalla loro cattività, e le prigioni di molti dei santi si sono aperte e sono stati visti girare per le strade di Gerusalemme dopo la resurrezione. Matteo capitolo 27. Quindi colui che è salito è prima di tutto colui che è disceso nelle parti più basse della terra, per aprire le porte della prigione a quelli che erano legati, per portare quelli che in fede stavano aspettando che venisse il Messia, per portarli finalmente nella gloria, e ha dato dei doni agli uomini, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Quindi lui ha unto alcuni uomini per essere apostoli, ha unto altri per essere profeti, altri per essere evangelisti, altri per essere pastori dottori o pastori insegnanti. Ora, qual è lo scopo della Chiesa? Qual è lo scopo di questi uomini a cui Dio ha dato dei doni? Per anni, a causa delle mie esperienze di seminario e per aver sentito spesso Oswald Smith e le sue conferenze missionarie, e a causa della mia esperienza denominazionale, ho pensato che lo scopo primario della Chiesa fosse l'evangelizzazione del mondo, e così cercavo sempre di predicare sermoni evangelistici per poter evangelizzare il mondo, perché dopo tutto, così mi era stato insegnato, questo era lo scopo primario della Chiesa. E il risultato di questo era che le persone che facevano parte delle mie chiese dovevano sempre sentire delle predicazioni evangelistiche, volta dopo volta. Ogni settimana sentivano messaggi sull'importanza di ricevere Gesù Cristo e nascere di nuovo, sulla nuova vita che potevi avere in Cristo. Ravvedetevi, date la vostra vita a Gesù, arrendete la vostra vita a Lui e siate salvati. Spesso c'erano dei messaggi evangelistici estremamente potenti che il Signore metteva nel mio cuore. Voglio dire, il mio cuore ardeva con questo messaggio perché era così dinamico e potente. Avrebbe sicuramente fatto convertire il più duro dei peccatori, ed ero così eccitato, pronto a dare questo messaggio, e sicuramente nessun peccatore avrebbe resistito. Ma poi andavo in chiesa e lì non c'era neppure un singolo peccatore. Oh, che frustrazione! E riversavo le mie frustrazioni sulla gente. Se solo avessero testimoniato come avrebbero dovuto la scorsa settimana, avrebbero portato alcuni dei loro vicini in chiesa oggi. Voi siete una vergogna per Dio, siete un fallimento. E iniziavo a percuotere le pecore che si trovavano lì. Gesù non ha detto: Pietro, mi ami, percuoti le mie pecore. Eppure io questo facevo. Gesù disse: mi ami, pasci, nutri le mie pecore. Vedete, io ero così preso dall'evangelismo che non portavo mai le persone oltre quel livello, non li portavo mai alla pienezza in Cristo. In Ebrei capitolo 6 è detto: perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, questi primi principi sulla dottrina di Cristo, il ravvedimento dalle opere morte, il battesimo, l'imposizione delle mani, andiamo avanti, tendiamo alla perfezione, alla maturità. Io non stavo facendo questo con le persone, perché pensavo che lo scopo primario della Chiesa fosse l'evangelizzazione del mondo. Non è quello che mi hanno insegnato in seminario? Ma poi sono arrivato a questo passo in Efesini 4 e ha trasformato la mia vita e il mio ministerio.
ho scoperto che Dio non mi

0: ha chiamato ad essere un evangelista. Non mi ci sono mai sentito. Ero a disagio cercando di essere un evangelista. Ma questo era lo stampo della denominazione. Ho capito che Dio chiama anche ad essere pastori dottori, e questa era l'area in cui mi sentivo a mio agio e che amavo. Ma lo scopo della Chiesa, lo scopo del pastore dottore, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Io stavo demolendo il corpo di Cristo, stavo percuotendo il corpo di Cristo, li stavo facendo scappare, mentre avrei dovuto edificare il corpo di Cristo, il pastore dottore. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. E ho iniziato ad avere una filosofia completamente nuova circa lo scopo della Chiesa. Non è l'evangelizzazione del mondo, ma è l'edificazione del corpo di Cristo. E quindi ho iniziato a concentrare il mio ministero sull'edificazione del corpo di Cristo, amando il corpo di Cristo, ministrando al corpo di Cristo, fortificando il corpo di Cristo, insegnando al corpo di Cristo la parola di Dio, cibando il corpo di Cristo. E come risultato, mentre le persone iniziavano a maturare e a giungere alla maturità in Cristo, le loro vite sono diventate delle testimonianze al mondo intorno a loro, e altri sono venuti per scoprire cosa stava succedendo. E l'evangelismo è stato il prodotto di una chiesa sana, affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie d'errore o per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. C'è sempre stata questa maledizione di queste strane dottrine che soffiano nella chiesa. E ci sono sempre delle piccole pecore pronte a seguire chiunque suoni una campana. Non sono mature. Vengono con gli occhi che brillano. Oh, ho sentito una cosa bellissima l'altro giorno. Tutti possiamo essere perfetti ora in questi corpi. Oh, gloria a Dio, sono perfetto. Oh, aiutaci Dio. Bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia nelle arti seduttrici dell'errore. E ragazzi, sono lì, arti seduttrici dell'errore. Tutte queste lettere che mandano con i loro computer, arti seduttrici dell'errore, sono maestri dell'inganno, per l'astuzia che mira a usare insidie d'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, è così che la verità dovrebbe essere insegnata e proclamata, nell'amore. Non martellando la verità nella gente, non declamando in modo teatrale o facendo i pazzi, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Così Cristo è il capo, e tutti noi uniti insieme dallo Spirito, resi parte di questo corpo, il meraviglioso corpo di Cristo che funziona insieme, coordinato dallo Spirito, che cresce nella pienezza. Ma sapete, guardiamo il corpo di Cristo oggi nel mondo ed è malato. Non c'è da meravigliarsi se il mondo non è interessato. La Chiesa è così divisa, divisa sulle cose più sciocche. È solo quando perverremo davvero a questa unità e a questo amore che la Chiesa avrà una testimonianza potente davanti al mondo, per l'edificazione di se stesso nell'amore. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili. Quindi ci viene detto prima di tutto camminate come si addice a dei figli di Dio, ora ci viene detto che non dobbiamo camminare come i gentili. E questa parola sta per i pagani, i quali camminano nella vanità della loro mente, o con la testa vuota, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio, per l'ignoranza che è loro e per l'indurimento del loro cuore. Quindi i loro cuori sono ciechi, induriti, per questo sono ignoranti, ignoranti della vita di Dio che è a disposizione dell'uomo, e quindi sono estranei a Dio, separati da Dio. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi non dovete camminare come i gentili, che camminano nella dissolutezza o lascivia, nell'impurità sessuale, commettendo ogni impurità, acatartes, sporcizia, oscenità, e l'avidità, la bramosia, in genere è il problema che sta dietro a tutto questo. Oggi i veri problemi del mondo si possono far risalire all'avidità dell'uomo. Tutti i problemi sociali derivano dall'avidità dell'uomo. Lo sfruttamento delle persone, tutto deriva dall'avidità, dal volere per se stessi. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, o non è così che avete imparato da Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù. Cosa ha insegnato Lui? Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. E Lui ha insegnato che l'amore dovrebbe essere ciò che muove le nostre vite e le nostre azioni, anziché l'avidità. Ora, ci sono due cose nel mondo oggi che muovono gli uomini. Tu sei mosso da una di queste due cose. Gli uomini o sono motivati dall'amore o sono motivati dall'avidità. L'uomo che non ha Cristo è motivato dall'avidità. E vedete i risultati nel mondo intorno a noi. L'uomo che è in Cristo è motivato dall'amore, e ne vedete gli effetti nella Chiesa, ogni volta che si segue la verità che è in Gesù. Che cosa gloriosa essere circondati da persone motivate dall'amore di Cristo. Quello che fanno lo fanno nel nome di Cristo, quello che fanno lo fanno per Gesù Cristo, perché l'amore di Cristo mi costringe, e quindi danno perché sono motivati dall'amore. Mentre quelli che sono motivati dall'avidità sono solo interessati a ricevere. Ora non è così che avete imparato da Cristo, ma avete imparato a spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Dovete togliervelo di dosso. Non sapete voi che il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato non regni più su di voi? Spogliatevi del vecchio uomo corrotto, a causa delle sue concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Ora questo è il modo in cui devo camminare, secondo l'uomo nuovo, la nuova creatura che è in Cristo, nella giustizia e nella santità. Perciò deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. C'è un'ira che non è peccaminosa, l'ira per il peccato, l'ira per l'ingiustizia, l'ira per la malvagità, l'ira per il bigottismo. Gesù, quando è entrato nel Tempio, ha visto i cambiamonete lì, ha visto la profanazione della casa di Dio, ha visto tutto quel commerciare, si è arrabbiato, e io credo che sia ugualmente arrabbiato di tutto questo commerciare all'interno del cristianesimo oggi. Disse: la casa del Padre mio sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Li ha cacciati via, era arrabbiato. Di nuovo, quando è andato nella sinagoga in giorno di sabato, e c'era un uomo con la mano secca, e i farisei stavano a guardare per vedere quello che avrebbe fatto. Lui disse all'uomo dalla mano secca: stendi la mano, e ha guardato quella folla di farisei con indignazione, perché a causa del loro bigottismo volevano impedire a quest'uomo di ricevere l'opera di Dio, la guarigione di quella mano quel giorno. Li ha guardati con indignazione, indignazione perché degli uomini, con le loro tradizioni, stavano impedendo l'opera di Dio per altri uomini, perché non è così che facciamo noi. Questo non si accorda con le regole della nostra denominazione. C'è un'ira che non è peccaminosa. adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, sulla vostra ira, non andate a dormire portando rancore, è qualcosa che vi distruggerà durante le ore notturne. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo, o non fate posto all'opera del diavolo nella vostra vita. Troppe volte gli diamo spazio. Diciamo, ho il diritto di fare così. E diciamo, va bene, siediti lì. Ho il diritto di comportarmi in questo modo. Non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché, notate, abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. In altre parole, la motivazione del lavorare non è solo quella di provvedere ai miei bisogni, ma che possa dare a qualcun altro che è nel bisogno. Chi rubava non rubi più, ma lavori con le proprie mani in modo da poter dare al povero, in modo da poter provvedere a qualcuno che si trova nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Questo è qualcosa che penso dovremmo proprio conservare nel cuore. C'è un modo di scherzare, molte volte anche tra credenti, che non è davvero appropriato. Parole sporche, battute su cose sessuali o cose sporche. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi, non che butti giù, non che distrugga qualcun altro. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Di nuovo nel capitolo 2, in Lui siete stati sigillati con lo Spirito Santo, che è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Ora non contristate lo Spirito Santo. Come contristo lo Spirito Santo? Beh, io contristo lo Spirito Santo quando dalla mia bocca escono parole malvagie, perché Lui è puro, è santo. Io contristo lo Spirito Santo quando parlo a qualcuno nell'ira, quando mi metto su un piedistallo per buttare giù gli altri. Questa non è opera dello Spirito Santo. La sua opera è edificare gli altri. Non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati sigillati. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Ora queste sono le cose che contristano lo spirito. Amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, malizia. Ora le cose positive. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate benigni, benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, non duri, perdonandovi gli uni gli altri. In che misura? Come Dio vi ha perdonato in Cristo. Ricordatevi le lezioni che ha insegnato Gesù sul perdono. C'era un uomo che aveva un servo che gli doveva 16 milioni di dollari e l'ha fatto chiamare e gli ha detto: pagami quello che mi devi. E quello: oh, non posso pagarti, dammi un altro po' di tempo e cercherò di farlo. Poi quest'uomo se n'è andato e ha trovato un suo conservo che gli doveva 17 dollari e l'ha preso per il collo e gli ha detto: pagami quello che mi devi. E quello: mi dispiace, non posso farlo ora, dammi un altro po' di tempo e ti pagherò. Non se ne parla, è la fine per te. E l'ha portato davanti al giudice e l'ha fatto mettere nella prigione dei debitori. Ora il signore che aveva perdonato quello che gli doveva 16 milioni di dollari l'ha fatto richiamare e gli ha detto: quanto mi dovevi? 16 milioni di dollari. Non ti ho forse detto che ti rimettevo il debito? Sì, sì. Com'è allora che te la sei presa con il tuo conservo che ti doveva 17 dollari e l'ha fatto mettere in prigione per quel debito? Non è giusto. Vedete, noi dobbiamo perdonare come ci ha perdonato Dio in Cristo i 16 milioni di dollari. Chi siamo noi per conservare questi rancori o debiti l'uno contro l'altro? Misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Questa è una delle prime scritture che mia madre mi ha fatto imparare a memoria quando ero bambino. L'ha piantato nel mio cuore quando avevo 2 anni. Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quando la nostra piccola bambina aveva circa 3 anni e aveva uno di quegli atteggiamenti che voleva proprio che la sculacciassimo, sebbene io fossi sempre riluttante a sculacciarli, questo era uno di quei giorni in cui lei continuava a spingere, a spingere, a spingere, fino a che non avevi alternative. Così l'ho presa, l'ho fatta sedere e le ho detto: «Va bene, questo è troppo. Ne ho abbastanza. Ora sai cosa dice la Scrittura?» E stavo per citare Efesini 6:1. «Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto». Ma lei disse: «Sì, so quello che dice la Scrittura». E io: «Ah sì? E che cosa dice?» «Siate benigni gli uni verso gli altri». E io: «Va bene, ha funzionato per questa volta, ma non funzionerà un'altra volta». Bambini svegli. Oh, che versetto da prendere e lavorarci su questa settimana. Permettiamo allo Spirito di operare nei nostri cuori con questo semplice verso: «Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo». Che magnifica esortazione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Bentornati amici ancora una volta con Giuseppe ai microfoni di Verità Cristiana. Vorrei parlarvi ancora di una parabola e Gesù spesso usava la stessa parabola più di una volta in diverse occasioni, come quella appunto di cui oggi vi parlo. Gesù disse: non si accende una lampada per metterla sotto il letto, ma si pone sul candeliere perché faccia luce intorno. La prima volta Gesù si riferiva alla vita dei discepoli che deve manifestare l'amore e la potenza di Dio. Egli aggiunge infatti: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vedano le vostre buone opere e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Notate che le buone opere non sono per essere salvati o perché gli altri dicano quanto siamo bravi, ma perché il mondo veda che Dio è il nostro Padre e che la nostra vita rispecchia la natura divina. In un altro luogo Gesù usò lo stesso esempio della lampada dicendo che non vi è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi. Cosa vuol dire questo? Qualcuno potrebbe pensare: la mia vita è migliore di Tizio che si definisce un cristiano, quindi sono a posto. E potresti senz'altro essere a posto se ti paragoni con me, se questo è il tuo modo di pensare. Ma Gesù si riferisce all'esame della parola di Dio, la quale giudica anche i più segreti pensieri e le più nascoste azioni. Tutti noi abbiamo fatto delle cose che desideriamo tenere nascoste perfino dai nostri migliori amici. Ma Gesù ci avverte che esse non possono tenersi nascoste da Dio, che vede nel nostro intimo. Per questo egli ci incoraggia di fare brillare la sua parola nella nostra vita. È vero, essa scoprirà le nostre miserie e ci condannerà da una parte, ma dall'altra ci porterà al Salvatore Gesù, che ha già scontato la pena dei nostri peccati. E se confessiamo a Lui le nostre colpe, piuttosto che nasconderle, esse saranno cancellate e dimenticate da Dio, e noi non avremo nulla di cui vergognarci. Questo può fare il sangue di Gesù, versato una volta per tutte 2000 anni fa alla croce del Calvario, e vale ancora oggi per quanti si ravvedono e vengono a Lui con fede. Fra poco noteremo ancora la terza volta che Gesù usa questa parabola della lampada, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone che dice la luce del mondo, i nostri amici di Alfa e Omega.

La terza volta che Gesù usò questa parabola della lampada da mettere sul candeliere perché faccia luce intorno, egli voleva alludere a se stesso come la luce del mondo. Egli stava parlando infatti con della gente incredula che voleva vedere opere potenti per credere, non essendo soddisfatta di quanto Gesù aveva già operato davanti a loro. A queste persone Gesù disse: «La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo avrà la luce, ma se esso è malato, tutta la tua persona sarà al buio». Avere la giusta visione di Gesù, avere un giusto rapporto con Lui, questa è la cosa più importante che bisogna ricercare. Quando avremo questo, tutto il resto sarà a posto, perché Egli sarà la nostra luce che illuminerà i nostri passi. Amico che hai ascoltato anche oggi, posso chiederti in conclusione: qual è la tua visione di Gesù? Chi è Gesù per te? La tua vita rispecchia la sua potenza, non solo in quello che altri vedono, ma anche quelle parti segrete della tua vita che cerchi di nascondere ad altri. Lascia che la parola di Dio, la Sacra Bibbia, risplenda nel tuo cuore. Lasciati scrutare da essa. Confessa a Dio le tue colpe, perché così tu possa essere purificato e la tua vita cominci ad essere una vita che porti onore e gloria a Dio. Se non hai una Sacra Bibbia, scrivici pure due parole e ti invieremo gratuitamente un Nuovo Testamento, dove potrai scoprire per te stesso la persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Grazie per averci ascoltato anche oggi, vi do appuntamento alla prossima trasmissione e come sempre buon ascolto e amici, a risentirci.

0: Va ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La parola era Dio. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 1 a 3. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. L'Evangelo di Giovanni comincia davvero col botto. La portata dei primi versi di questo Evangelo è davvero enorme. Infatti Giovanni non comincia il suo Evangelo narrando eventi immediatamente precedenti la nascita di Gesù, come Matteo e Luca, ma parte da molto tempo prima, nel principio. Giovanni ci sorprende introducendo Gesù Cristo in un modo davvero inaspettato, attirando la nostra attenzione sul fatto che Gesù non è solo un uomo comparso sulla scena ad un certo punto della storia, ma egli era nel principio, prima della creazione, prima che il tempo come oggi lo conosciamo cominciasse a scorrere. È davvero un pensiero straordinario. Giovanni si riferisce a Gesù con un titolo particolare, la parola, traduzione dell'originale logos, un concetto che in modo diverso era già familiare sia ai greci che ai giudei. Per i giudei poteva rievocare passi dell'Antico Testamento in cui la parola di Dio è personificata come strumento esecutivo della volontà di Dio, ad esempio nel Salmo 33:6 o nel Salmo 147:15. Mentre per la filosofia greca, ad esempio Eraclito, poteva evocare un principio impersonale sul quale il mondo si fonda ed è organizzato. Ma Giovanni sorprende tutti, giudei e greci, riferendosi al Logos come una persona, non un principio. Non è solo una personificazione della rivelazione di Dio, ma è esso stesso Dio. Infatti il Logos era nel principio, quindi si tratta di una persona preesistente alla creazione. Il tempo imperfetto utilizzato, era, descrive un'azione continuativa nel passato, rinforzando quindi l'eterna preesistenza della parola. Ci viene detto che la parola era in esistenza in maniera continuativa prima del principio. Non viene utilizzato un termine che faccia presagire che la parola cominciò ad essere in qualche momento del passato, ma evidenzia il suo stato di eterna esistenza. Inoltre, nel principio, il Logos era con Dio. L'espressione con Dio fa pensare ad una comunione intima della parola con Dio. Infatti la preposizione usata mette in evidenza proprio il senso di reciprocità, una mutua e reciproca relazione tra la parola e Dio. Giovanni in qualche modo attira la nostra attenzione sul fatto che la parola era nel principio con Dio. Non ha cominciato ad essere con Dio ad un certo punto. La parola e Dio esistono simultaneamente. Il tempo usato indica un'esistenza simultanea che continua nel tempo. Ma Giovanni non si ferma a questo. Egli completa il primo verso con un enunciato che ci lascia davvero a bocca aperta e conferma che si sta parlando non solo di una persona, ma di una persona davvero speciale. La parola era Dio. La scelta delle parole di Giovanni nell'enunciare questa verità è davvero molto precisa, come hanno notato molti studiosi. Infatti, con questa sequenza di affermazioni, Giovanni mette in evidenza che la parola è Dio, ma allo stesso tempo evidenzia la presenza di persone distinte. La parola è Dio e allo stesso tempo è con Dio. Non viene detto che Dio era la parola, ma viene esplicitamente detto che la parola, soggetto, era Dio. La parola era con Dio ci porta a distinguere la parola da Dio, distingue il figlio dal padre, ma allo stesso tempo la parola era Dio ci fa comprendere che la parola ha esattamente la stessa natura di Dio, appartiene, diciamo così, alla stessa categoria. Anche se sono sorte molte religioni fin dai primi secoli che non credono nella divinità di Gesù, Una lettura onesta di queste parole non porta ad una conclusione diversa. In poche parole, Giovanni ci introduce alla relazione tra padre e figlio che poi caratterizzerà il suo Evangelo. Ci troviamo di fronte ad uno di quei versi che ci mostrano il mistero della Deità, che completandosi poi con la descrizione dell'opera dello Spirito Santo che Gesù stesso fece più avanti in questo stesso Evangelo, ha portato i cristiani ad utilizzare il termine Trinità per cercare di descrivere tre persone, eppure un unico Dio, un mistero che supera l'umana comprensione. Questi versi iniziali riportano poi la nostra mente all'inizio della Bibbia, quando in Genesi leggiamo: «Nel principio Dio creò i cieli e la terra». Dalla Genesi sappiamo che la creazione cominciò quando Dio parlò e la luce fu. Giovanni ora attira la nostra attenzione sul fatto che la parola, Gesù Cristo, è colui per mezzo del quale ogni cosa è stata fatta. La Bibbia comincia mostrandoci Dio in azione e il Vangelo di Giovanni ci dice una cosa incredibile, che il suo Evangelo riguarda quel medesimo Dio creatore dei cieli e della terra che, come leggeremo nel resto di questo Evangelo, in un modo straordinario è venuto in mezzo a noi. Gesù Cristo è vero Dio e allo stesso tempo, come vedremo, vero uomo. Egli è colui per mezzo del quale ogni cosa è stata fatta e allo stesso tempo è colui che è venuto su questa terra come un uomo per essere il nostro Salvatore. Gesù è l'unico per mezzo del quale possiamo essere salvati e in questi versi abbiamo letto che Egli è Dio. E tu? Hai già riconosciuto la sua divinità? Hai compreso l'immensa grandezza del protagonista dell'Evangelo di Giovanni?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Sei la perfezione, mi hai salvato dalla morte. Mio liberatore, l'unico Big Bang che non crea confusione. È quell'esplosione del tuo amore nel profondo del mio cuore. Come in un'eclisse, mi nascondo sotto la tua ombra quando il male mi colpisce.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo alcuni versetti dal capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Leggo dal versetto 59 fino al versetto 62, dove è scritto: «Ora i capi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovarono nessuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due, che dissero: Costui ha detto: Io posso disfare il tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, disse a Gesù: Non rispondi tu nulla? Non vedi che testimoniano contro di te? Come possiamo vedere da questi versetti, i capi religiosi non avevano alcuna accusa da muovere contro Gesù, tanto da essere costretti a cercare dei falsi testimoni. E il problema con i falsi testimoni era che certamente Pilato avrebbe indagato un po', come infatti avrebbe fatto in seguito. Ma ecco che a un certo punto si presentano 2 testimoni che riferiscono un'affermazione di Gesù, affermazione che, bisogna dire, neanche i suoi discepoli avevano capito. Infatti, quando Gesù aveva detto «distruggerò questo tempio e lo riedificherò in 3 giorni», si riferiva al proprio corpo, e perfino gli apostoli non avevano capito il vero significato di questa frase, finché Gesù non era risorto. Il sommo sacerdote, che vuole incriminare a tutti i costi Gesù, sollecita quindi l'imputato a rispondere, per poter trovare qualche appiglio che lo possa condannare. Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 63. A questo punto il sommo sacerdote fa un vero e proprio giuramento e gli chiede specificamente se Gesù è il Figlio di Dio. Allora Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Queste parole di Gesù sono in Matteo capitolo 26, versetto 64. Gesù dunque, in pratica, così risponde al sommo sacerdote: «Sì, sono proprio il Figlio di Dio». Nel prossimo versetto leggiamo: «Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: Egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, avete udito la sua bestemmia». Il sommo sacerdote si stracciò i vestiti. Questo atto denota l'indignazione da parte del sommo sacerdote nell'udire quelle parole che, senza riflettere, non può che considerare bestemmia. A questo punto i capi religiosi pensano di avere finalmente un'accusa valida contro Gesù. Infatti, Caiafa continua la sua requisitoria dicendo: «Che ve ne pare?». Ed essi rispondendo dissero: «È colpevole di morte». Allora gli sputarono in faccia e gli diedero dei pugni e lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo profeta, indovina chi ti ha percosso?». Queste parole sono riportate in Matteo capitolo 26, versetto 66 a 68. Da queste parole comprendiamo quanto quelle persone odiassero il Signore Gesù. Questa infatti era la normale reazione del cuore umano alla sua bontà, alla sua giustizia, alla sua santità e al fatto che egli effettivamente era Dio incarnato. Riesci a comprendere, amico mio, che se noi uomini seguissimo la nostra malvagia natura, il nostro primario istinto sarebbe quello di togliere Dio, se potessimo, dal suo trono. Soltanto pochi anni fa ricordo che diverse persone sostenevano che Dio fosse morto. E sapete perché parlavano così? Perché volevano toglierlo dal suo trono. Ecco dunque che istintivamente la natura umana odia Dio. Qui abbiamo appena letto che addirittura i capi religiosi si fecero beffe di Gesù organizzando uno stupido gioco che lo umiliava. I versetti che seguiranno riportano poi un evento descritto più dettagliatamente negli altri Vangeli, perciò per ora ci limiteremo a leggere questo resoconto riguardante Pietro che rinnega il Signore. Difatti, così leggo: «Pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli si avvicinò dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ma Pietro lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so quello che tu dica». E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra serva lo vide e disse a coloro che erano qui: «Ma anche costui era con Gesù Nazareno». E Pietro di nuovo lo negò dicendo: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco le altre persone si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certamente tu pure sei di quelli, perché anche il tuo modo di parlare ti dà a conoscere». Allora Pietro cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E in quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Povero Pietro, non aveva capito quanto fosse debole. Ma il Signore Gesù aveva pregato per lui affinché la sua fede non venisse meno. E così fu. In quella circostanza però Simon Pietro si era trovato nel luogo sbagliato, un luogo per lui di tentazione. Il suo comportamento non ascuse naturalmente. Pietro fu senz'altro colpevole, tuttavia in seguito Pietro si pentì e il Signore lo perdonò. Infatti non dobbiamo mai dimenticare che nonostante la sua debolezza umana, l'apostolo Pietro fu quello a cui Gesù diede il privilegio di predicare il primo sermone dopo la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, e in quella occasione ben 3.000 persone furono salvate. E qui, amici, termina lo studio del capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Perciò passiamo subito, per motivi di tempo, al capitolo 27. In questo capitolo troveremo gli avvenimenti finali della vita di Gesù immediatamente prima della sua morte sulla croce. Ma prima di iniziare la lettura di questo capitolo, vorrei riassumere brevemente con voi gli avvenimenti che abbiamo trovato e che abbiamo studiato nei capitoli precedenti. Chi ci ha seguito nelle trasmissioni che abbiamo già fatto nei giorni passati ricorderà il complotto dei capi religiosi per arrestare Gesù. Ricorderete anche che abbiamo studiato l'unzione da parte di Maria Maddalena del corpo di Gesù con profumo prezioso. E abbiamo detto che quella era una vera e propria anticipazione dell'imbalsamazione del suo corpo prima della sepoltura. Poi abbiamo visto il tradimento di Giuda Iscariot, quindi abbiamo visto la celebrazione della ultima cena del Signore, della Santa Cena. Abbiamo poi visto la predizione che Pietro avrebbe rinnegato Gesù. Abbiamo visto ancora l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. E abbiamo visto poi il tradimento di Giuda con un bacio diventare quindi realtà. Abbiamo ancora esaminato nei giorni passati l'arresto di Gesù da parte dei capi sacerdoti. Abbiamo visto il processo davanti a Caiafa e davanti al Sinedrio. E abbiamo visto ancora il rinnegamento di Pietro. In questo capitolo 27 che stiamo per iniziare troveremo il suicidio di Giuda. Vedremo che il Sinedrio manda Gesù da Pilato, quindi seguiremo il processo di Gesù dinanzi a Pilato. Vedremo ancora la liberazione di Barabba, che fu scelto al posto di Gesù. Poi vedremo la crocifissione del Signore Gesù, la sua morte e la sua sepoltura. Infine vedremo che la sua tomba sarà sigillata e sorvegliata dalle guardie. Siamo giunti perciò, amici, al fatto centrale del messaggio evangelico, cioè la crocifissione di Gesù. Quando l'apostolo Paolo volle definire il Vangelo ai credenti di Corinto, scrisse in una delle sue lettere: «Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, come dicono le Sacre Scritture». Ed è proprio in questo capitolo 27 che cominceremo a studiare fra poco, proprio in questo capitolo 27 che vengono descritti questi avvenimenti di estrema importanza per l'umanità. Dunque, noi vedremo che Cristo è morto. Cristo è morto per i nostri peccati, per i miei, per i tuoi. Ci hai mai pensato questo?
vedremo che c'è qualcuno che è morto per ognuno di noi, per me e per te. Si è lasciato crocifiggere, e diciamolo chiaramente, per persone come noi. E allora io qui non posso fare a meno di porti una domanda. Vivrai ancora nel tuo egoismo? Ti accontenterai della tua religiosità? O finalmente ti convertirai a Cristo, ponendo la tua fede in Lui? C'è qualcuno che è Cristo Gesù, che è risuscitato dalla morte, ha vinto la morte e l'ha vinta per te, per me. Amico mio, cosa intendi fare? Resterai indifferente o gli chiederai la salvezza? A te la scelta, a te la risposta, ma mi auguro di tutto cuore che la tua scelta, la tua risposta, sia quella giusta. E qui dobbiamo chiudere per adesso, ma da questo punto ovviamente riprenderemo la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8. Ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 30. Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca. Il messaggio di oggi ci parla della crescita del cristiano. Una giovane donna indonesiana, condannata con altre credenti a 3 anni di carcere per aver insegnato il Vangelo a dei bambini, descrive la loro vita quotidiana durante la detenzione. Tutti i giorni abbiamo delle attività, fra le quali il giardinaggio, ma il compito giornaliero più importante per noi è quello di essere testimoni viventi dell'amore di Cristo anche nella prigione e di condividere la parola di Dio, sebbene dobbiamo farlo segretamente. Ci vorrà del tempo per essere liberate da questa prigione e quando quel giorno sarà arrivato saremo state purificate come l'oro attraverso la prova. Il mio desiderio è di crescere nella mia relazione personale con Cristo. Noi cristiani, che viviamo in un ambiente meno ostile, abbiamo lo stesso desiderio di conoscere meglio e servire il Signore Gesù? Sappiamo che ci ha salvati, ma trascorriamo forse troppo sovente la nostra vita giornaliera senza di Lui. Non facciamo come quei 9 lebbrosi ingrati che, dopo essere stati guariti dal Signore, non sono ritornati da Lui per rendergli omaggio, ma lo hanno in qualche modo dimenticato, come troviamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 17, versetti 17 e 18. Ricercare la comunione e l'intimità personale con Gesù, conoscerlo sempre meglio per mezzo delle sacre scritture, è andare avanti per una strada felice, approvata da Dio. La pace e la gioia del credente derivano da una relazione stretta e personale con Gesù, che non solo è il Salvatore, ma anche il Signore e Maestro.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Uno dei nostri ascoltatori ci scrive quanto segue. Ho ascoltato con piacere le vostre brevi comunicazioni su teologia pratica. Ultimamente avete parlato del modo in cui le mogli possono portare i loro mariti non credenti a Cristo. Molti autori ed oratori trattano il sopramenzionato argomento, ma non ho sentito nessuno affrontare l'opposto, come un marito credente può portare la moglie non credente a Cristo. Dobbiamo semplicemente fare l'opposto ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli, ossia dobbiamo semplicemente seguire amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa? Potreste estendere un po' questo argomento? Ebbene, penso che vorrei dire qualche parola su questo soggetto. Sapete, la ragione per cui non sentiamo molto su questo argomento è perché il Vangelo parla molto chiaramente dell'argomento opposto, ma non dice niente a proposito di questo. Tutti sappiamo, secondo 1 Pietro 3, che stavamo discutendo tempo fa quando fu scritta la lettera, che Pietro in quel capitolo delineava chiaramente come una moglie che accetta Gesù Cristo

Abbiamo nessun simile brano nel Vangelo. Immagino che la ragione per cui Pietro parla di questa questione e non l'opposta sia perché di solito vediamo nella Chiesa più mogli che accettano Cristo senza i loro mariti che non vediamo mariti che accettino Cristo senza le mogli. Ma certamente questa non è una regola, ci sono uomini come quello che scrive la lettera che vorrebbero sentire quest'altro argomento perché presumibilmente le loro mogli non hanno ancora riconosciuto Cristo come loro Redentore. Ora, Paolo parla di questa particolare relazione, sebbene senza dire come si debba farlo, menziona questa particolare relazione nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 7, nella sua discussione sul divorzio. Ricordate che disse nella prima Corinzi 7, nei versetti 10 e 11, che quando ci sono due credenti, la moglie non deve lasciare il marito e il marito non deve lasciare la moglie. E persino se occorresse il peccato della disubbidienza a quelle istruzioni che dà nel versetto 10, essi non dovrebbero risposarsi, di modo che la riconciliazione sia sempre possibile. Quindi nel versetto 12 prosegue dicendo che c'è un'altra situazione nella quale il Signore Gesù non parlò quando era sulla terra e che Paolo si riferisce a quella situazione già che occorreva comunemente nella Chiesa tra persone miscredenti che accettarono Cristo e vennero nella Chiesa in quell'attività missionaria in cui Paolo era occupato. Lasciate che vi legga quei pochi versetti dal versetto 12 al 16. Ma agli altri dico io, non il Signore. Qui dice che parla con un'autorità umana e non autorità divina e continua. Io vi dico cose al di là di ciò che il Signore, quando era sulla terra, vi disse. Cioè, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. Vedete, qui c'è la situazione. Un fratello che ha una moglie non credente e la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ed ascoltate questa domanda, ovvero tu marito, che sai tu se salverai la moglie? Ora vedete, Paolo sta dicendo che se ci sono due miscredenti, certo non raccomanda il matrimonio di un credente con un miscredente, ma se ci sono due miscredenti ed uno di loro diventa un cristiano, diciamo in questo caso che il marito diventa cristiano e l'altro non diventa cristiano, Paolo dice che quella non è causa di divorzio. Se la parte miscredente, la moglie è miscredente, vuole continuare in quella relazione, vuole che il matrimonio abbia un buon successo e allora il credente deve continuare ad agire in modo da rendere quel matrimonio di buon successo. Invero il credente deve fare il meglio possibile per assicurarsi in quel matrimonio che egli agisce come Gesù Cristo vuole che agisca. Per esempio, dice nel versetto 14, il marito credente è santificato nella moglie, ossia se è credente, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Ora, non vuol dire che l'individuo nella casa che è in certo qual modo salvato perché lì c'è un individuo salvato, o se dovesse morire andrebbero in paradiso, questo non è ciò che santificato significa nel verso 14. Ciò che questa parola santificato significa in quel verso è semplicemente questo. Quando parliamo di essere santificati, intendiamo essere messi da parte. Infatti nel Vecchio Testamento gli utensili ed altre cose, le pentole, casseruole, eccetera, erano oggetti santificati, ossia non potevate andare a prendere in prestito se non avevate una padella da friggere, il lardo, le uova la mattina, non potevate farvi prestare la padella del Tempio per cuocervi il vostro pasto, specialmente il lardo.
Ma vedete, erano messi a parte per un

particolare uso. Erano speciali in un posto speciale perché erano oggetti usati nel culto di Dio e non potevano essere usati in alcun altro modo. Ora, colui che è nella casa con un altro credente è santificato, ossia in una posizione speciale per ricevere il Vangelo, che siano figli o che sia una moglie o un marito da salvare. Ora la questione è come? Ebbene, io penso che l'ascoltatore stesso ha risposto a quella domanda per noi. Solo non penso che le sue parole «dobbiamo semplicemente cambiare il ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli», «dobbiamo semplicemente amare le mogli come Cristo amò la Chiesa», ma questo è certamente ciò che il marito deve fare. Quando Pietro parla della moglie che porta alla salvezza il marito, parla del ruolo principale della moglie che deve essere accettato in quella relazione. La moglie deve essere sottomessa a suo marito, non credente. Ed il ruolo principale di cui Paolo parla negli Efesini 5 è che la moglie deve sottomettersi al marito. Così, il ruolo principale del marito è di esercitare una guida amorosa in quella casa, amare la moglie, guidare la moglie, essere il capo di quella casa, assumere tutte le responsabilità, prendere tutti gli obblighi di capo e di guida in quella casa, e questo è ciò che porterà sua moglie a Cristo. È come assume questi obblighi, è come diventa il tipo d'uomo che ama la moglie come Cristo amò la Chiesa al punto di morire per lei, il che sarà una più grande dimostrazione per lei che se le predicasse giorno e notte per il resto della sua vita. E così raccomando a questo signore che ha scritto che lui, sì, accentui fortemente della sua casa tutte le cose che Cristo dice che un marito deve fare e farle tutte quante con amore. Signore, preghiamo per tutti questi mariti che si trovano in questa condizione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, che tu li aiuti. Amen. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra sintonia e vi saluta. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Abbiamo parlato dell'ispirazione della scrittura e abbiamo visto anche alcune prove che dalla scrittura stessa ci vengono intorno all'ispirazione divina. Poi abbiamo parlato della illuminazione dello Spirito Santo perché l'esegeta possa comprendere in profondità il messaggio scritturale. Poi abbiamo citato l'ultima volta le perversioni di quegli studiosi che nell'illusione di porsi al di sopra della scrittura si sono posti in effetti contro Dio, al di sopra di Dio, per giudicare il Signore e la sua parola. Abbiamo visto velocemente le tristi conseguenze di coloro che, pur dicendosi cristiani e evangelici, hanno seguito queste perversioni, il movimento della critica superiore, comunemente chiamato liberalismo, per cui le scritture non sono integralmente parola di Dio, ma contengono, non si sa bene dove, non si sa bene come, contengono la parola di Dio. Bene, abbiamo avuto, o ci siamo fatti in un certo senso un piccolo quadro intorno a queste cose, anche se dovremmo forse approfondirla ancora di più, ma per ora basta. Però manca qualcosa. Quello che manca è la figura dell'esegeta. Chi è che può investigare le scritture? Investigare è un termine biblico, investigate le scritture, ha detto Gesù. Chi è che può investigare le scritture? Beh, diciamocelo subito, è un cristiano. È un cristiano. Guardate, io ho fatto una recensione su una rivista specializzata, 3 volumi per un totale di 1100 pagine, va bene? Scritte da un frate. E sapete su che cosa? Sui 5 versetti di Atti 15, 5 versetti di Atti 15, che contengono o ci trasmettono il breve discorso di Pietro al Concilio di Gerusalemme. Sono 5 versetti. E lui ci ha scritto 1100 pagine. E vi posso dire una cosa? Belle, veramente belle. Ma manca qualcosa. Manca la sua esperienza cristiana. Belle da un punto di vista dogmatico, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista scientifico. Ti ha tagliato, macinato il greco, che era una cosa stupenda da leggere. Ma mi chiedo, questo che fa il frate, che è un frate, come può rimanere in una condizione, possiamo dirla chiaro e tondo, di falsità nella chiesa nominale quando sa investigare le scritture? L'esegeta, il vero esegeta, deve essere un cristiano. E sapete perché? Per un motivo semplice. Perché se lo Spirito Santo ha ispirato gli autori sacri intorno alla stesura di questi 66 libri che formano la Bibbia, se è sempre l'autore sacro, cioè lo Spirito Santo, che illumina colui che vuole investigare la scrittura, è ovvio, è normale che colui che vuole investigare la scrittura possieda lo Spirito Santo e sia posseduto dallo Spirito Santo. Non può essere diversamente. Con questo non voglio dire che non si può leggere la scrittura se non si è cristiani, no, per carità. Tempo fa, nella comunità che frequentavo, una sorella ha perso il marito, che non era assolutamente un cristiano, anzi era piuttosto ostile al Vangelo. Bene, dopo del tempo con degli altri siamo passati nel cimitero e abbiamo visto che sulla lapide questa sorella ha fatto mettere un versetto, e qualcuno si è un po' scandalizzato, ha detto: ma come? Quest'uomo non era un cristiano e ci mettiamo un versetto sulla lapide? La parola di Dio è un patrimonio universale, è di tutti, è di tutte le creature. Dio si indirizza a tutte le creature, va bene? Pertanto non c'è niente, non c'è una lesione, non c'è niente che possa ledere l'onore di Dio nel mettere un versetto su una lapide di uno che cristiano non era, perché era sempre una creatura di Dio in tutti i modi. Speriamo piuttosto che quel versetto possa parlare a qualcuno quando passa di qua. Va bene? Pertanto la scrittura è un patrimonio universale e noi siamo chiamati a diffonderla, perché è attraverso la scrittura che si verifica ciò che dice il Signore nel Vangelo di Giovanni: è lo Spirito Santo che convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio. E come convincerà? Beh, non credo attraverso delle illuminazioni particolari, attraverso delle visioni o attraverso delle parole notturne, no, soprattutto attraverso la scrittura. E allora la scrittura è per tutti, ma ripeto, l'esegeta, cioè colui che vuole scendere in profondità nel messaggio scritturale, deve assolutamente essere un cristiano. Perché? Perché c'è una rispondenza fra lo spirito che parla e lo stesso spirito che è nel cuore della persona e che illumina la persona. Però anche qui farei una piccola distinzione. Credo che non tutti i cristiani sappiano approfondire il messaggio scritturale, anche se sono cristiani, anche se sono salvati, anche se fanno delle belle lunghe preghiere, anche se frequentano una chiesa, anche se hanno la Bibbia sul comodino, eccetera eccetera eccetera. Perché? Perché Dio richiede almeno tre requisiti fondamentali per essere degli esegeti scritturali, almeno tre. Ne potremmo aggiungere degli altri, lo farete voi, ci penserete voi nella vostra vita, ma almeno tre requisiti sono determinanti, importanti, necessari per poter non solo cogliere la superficie della parola di Dio, ma scendere in profondità. Io non sono un nuotatore, ve lo dico subito. Ma se fossi un nuotatore e volessi andare nella profondità del mare, mi devo attrezzare. Dovrò avere una tuta da palombaro, dovrò avere quello che necessita per andare sotto l'acqua e rimanerci un certo tempo, perché altrimenti dopo qualche brevissimo tempo devo risalire, non c'è niente da fare, o muoio o risalgo, giusto? Ecco, diciamo i requisiti spirituali per poter scendere in profondità nel messaggio biblico. Il primo: l'esegeta deve essere animato da una immensa umiltà, da una immensa umiltà, perché l'interprete della scrittura, la prima cosa che deve fare è ascoltare. È ascoltare. Sapete qual è il ritornello che troviamo in tutto l'Antico Testamento? Era la parola dei profeti, dei sacerdoti, ascolta Israele, non diceva mica guarda Israele, non diceva mica medita o Israele, ascolta o Israele. Perché? Perché c'è una parola, non c'è una visione, ma c'è una parola da parte di Dio. E sapete una cosa? Ascoltare è sempre una manifestazione di umiltà. Quante volte interrompiamo chi ci parla? Perché? Perché vogliamo dire la nostra. E se vogliamo dire la nostra, è il nostro io che emerge, che viene fuori. È giusto? Ascolta Israele. Pertanto non è una persona, l'esegeta, che si pone sopra le scritture per giudicarle, per esaminarle, per passarle al vaglio della propria ragione e della propria intelligenza. Assolutamente no. Ma non è neppure una persona che si pone di fronte alle scritture. Tu sei lì e io sono qui e ragioniamo da pari a pari. No, no, no. L'esegeta cristiano è una persona che si pone sotto le scritture, vede le scritture dal di sotto e non dal di sopra. Ci sono diverse sorelle qua che se ne intendono senza dubbio più di me di ricami. Il ricamo è bello, è un'opera d'arte in certi casi, quando lo vedi dalla parte giusta, dal di sopra, è vero? Dal di sotto, beh, si capisce qualcosa, ma è un pochino meno bello. Bene, noi siamo chiamati a vedere le scritture così, dal di sotto. Non vediamo la perfezione del disegno di Dio, non vediamo la ricchezza della grazia di Dio, la intuiamo, la comprendiamo, la vediamo, ma dal di sotto. Pertanto dal di sotto, alla rovescio, diciamo, non è così limpida, così chiara, così bella come potrà apparire quando finalmente la vedremo dal di sopra. Allora vedremo la perfezione del disegno di Dio. Allora, prima di tutto, l'esegeta cristiano deve essere animato da una immensa umiltà. Ma c'è un secondo requisito che Dio ci richiede. L'esegeta deve amare la parola del Signore. Amare la parola del Signore. Voi mi direte, ma certamente che un cristiano ama la parola del Signore. Beh, non sarei proprio così convintissimo fino in fondo. Certo che l'amiamo, ma bisogna vedere quanto l'amiamo. Quando amiamo una persona desideriamo stare con lei. E anche quando non siamo con lei, con la persona amata, le pensiamo, la ricordiamo, riviviamo i momenti che abbiamo passato con la persona amata. È così, no? Virtualmente siamo sempre in compagnia con lei. È così che noi amiamo la parola di Dio? Amare la parola di Dio vuol dire porla all'apice dei nostri pensieri, vuol dire costituire la nostra ricchezza. Noi siamo ricchi, non perché abbiamo il conto in banca, grande o piccolo che sia, ma perché abbiamo la parola di Dio. Amare la parola di Dio significa farne la nostra meditazione quotidiana, ma non solo, significa farne il nostro punto di riferimento. E qui è un po' più difficile. È un po' più difficile perché abbiamo tante voci, tante idee, tante correnti, tante tradizioni, tante abitudini che ci vengono dal mondo e spesso ci sembrano buone, ci sembrano anche lodevoli o perlomeno da seguire. Ma se la Bibbia la amiamo, se amiamo le scritture, queste saranno il nostro punto di riferimento con cui misureremo ogni cosa. E misurando ogni cosa con la parola di Dio, ci renderemo conto che il mondo non ha poi dei grandi valori e che molto spesso ci inganna, che molto spesso ci fa vedere delle cose che possono essere piacevoli all'apparenza, ma dietro non c'è sostanza. Ogni concetto, ogni pensiero, ogni atteggiamento, ogni scelta dovrebbe essere vagliata alla luce della parola di Dio. E se noi l'amiamo, faremo della parola di Dio la norma della nostra vita, la luce che illumina il nostro cammino. Allora, umiltà per porsi veramente all'ascolto della parola di Dio, amore per porla veramente al centro dei nostri pensieri, dei nostri interessi, della nostra volontà. Ma c'è un altro punto, e guardate che questo punto è non solo interessante, ma è importantissimo. L'esegeta cristiano deve essere sottomesso alla santa parola, pronto, sempre disponibile a cambiare se stesso e la propria vita, a modificare il proprio comportamento secondo le indicazioni che ne riceverà. La strada per conoscere la Bibbia non è l'impegno, studio tante ore la Bibbia, non è lo studio, non è l'intelligenza, ma è l'ubbidienza, la chiave della conoscenza. Il Signore Gesù in Giovanni 7:17 diceva: chi vuol fare la volontà del Padre mio conoscerà. Conoscerà. Ma Dio non si rivelerà a chi non vuole ubbidire. È poco, ma è sicuro. A che serve rivelargli la sua volontà se quello non la vuole mettere in pratica? Ma quando Dio vede un'anima, un uomo, una donna che ascoltano con attenzione, come si ascolta per udire, un uomo e una donna che amano veramente la parola di Dio, ne fanno il loro centro, il loro punto di riferimento, la loro sostanza di vita, e un uomo e una donna che vogliono ubbidire al Signore, rinunciare a se stessi perché la volontà di Dio si compia nella loro vita, allora Dio rivelerà, e quell'uomo o quella donna conosceranno quella che è la parola di Dio nella sua profondità. Con molto rammarico, con tristezza, a volte girando per diverse chiese e andandoci anche dopo del tempo, trovo dei fratelli, delle sorelle che sono identici da un punto di vista spirituale a quando li ho lasciati. Non c'è progresso, non c'è cammino, non c'è miglioramento, non c'è profondità, sono sempre quelli, dei bambinoni spirituali. Allora mi chiedo: perché? E c'è solo una risposta, credetemi. Non voglio essere qui giudice di nessuno, per carità, ma a volte mi intristisco davanti a certe situazioni. Qual è la motivazione? Dio sente una forte antipatia per quella persona e non gli rivela niente? No, non credo sia così, la parola di Dio è lì, è lì. non frequentano la chiesa. No, sono assidui nel frequentare la chiesa. Ma cosa c'è in fondo, in fondo? Se tastiamo un po' il terreno, ci rendiamo conto che non si vuole ubbidire. Fin lì sì, eh? Poi basta. La bellissima, meravigliosa epistola di Paolo ai Romani inizia con un concetto nei primi versetti e finisce con lo stesso concetto negli ultimi versetti della lettera. E sapete qual è il concetto? È l'ubbidienza della fede. Non la convenienza della fede. Mi conviene credere perché così sono salvato. Quello che dicevamo prima di Spurgeon. Una piccola fede porterà la mia anima in paradiso. È bellissimo, è vero, è garantito. Ma una grande fede, e questo comporta anche una grande conoscenza, porterà il paradiso nella mia anima. Allora vediamo, e ne vediamo, di credenti che magari abbiamo conosciuto da giovani, posso dire io che ormai sono avanti nell'età, e che magari rincontro in momenti di grande sofferenza, di grande tristezza, di grande difficoltà, ce ne possono essere di tanti tipi, e che vedi forti, sereni, non felici, perché non è quello, non si può essere felici quando uno ha delle preoccupazioni e dei pensieri, eccetera, ma fiduciosi nel Signore, persone che hanno fatto un cammino, che sono andate avanti, e andando avanti la loro fede si è robustita, si è fortificata e riposa veramente in Dio. Credenti che a volte facevano delle domande quasi, come dire, infantili, e che trovi che sulla base dell'esperienza e della conoscenza cristiana sanno consolare coloro che sono andati da loro per consolarli. Invece sono loro che consolano a loro volta, perché Dio è presente nella loro vita. Chi vuol fare la volontà del Padre mio conoscerà. Se non vuol fare la volontà del Padre, non conoscerà. Gli basterà quel poco che ha. Perché Dio non rivelerà cose nuove a chi non pratica le cose che ha già conosciuto. Allora si fa un passo avanti. Sono arrivato fin qui, ho capito questo, cerco di praticarlo nella mia vita. Non sto parlando di vita perfetta, perché non l'abbiamo la vita perfetta, ma almeno il tentativo. Sono arrivato fin qui nella mia vita, ho capito queste cose, le pratico, Dio mi rivelerà altre cose per poter andare avanti. E questo è il cammino dell'esegeta cristiano. E tali condizioni sono basilari perché lo Spirito Santo intervenga con la sua illuminazione e dia di comprendere la verità rivelata nelle Scritture. Il Signore non prenderà in considerazione l'interprete arrogante, frettoloso, disinteressato, o polemico, o litigioso, non lo prenderà neppure in considerazione. Dio non ha bisogno di discutere con persone che si sentono tutto loro, li lasci andare. E neppure chi non è disponibile a fare proprio l'insegnamento divino. Leggete il capitolo 1 della lettera ai Romani. C'è una frase, anzi più volte, una frase toccante e che fa pensare. Dato che l'uomo è così, così, così, così, così, e non si è curato di onorare il creatore anziché la creatura, eccetera, eccetera, eccetera, Dio li ha abbandonati. Che tristezza. C'è una condizione più infelice di questa? Cosa abbiamo se non abbiamo Dio? Cosa abbiamo? Denaro? Successo? Potere? Sono tutte cose che lasciamo qui, eh? Pensate se tutti avessero portato via quello che era loro, tutti quelli che sono morti prima, ormai non ci sarebbe più niente, eh? Non ci sarebbe più niente. E invece si lascia tutto qui. Ma se abbiamo Dio nella nostra vita, Dio, con tutte le nostre imperfezioni, con tutti i nostri difetti, eh? Se abbiamo Dio nella nostra vita, allora siamo veramente ricchi. Nell'umiltà, nell'amore, nell'ubbidienza, il Signore aprirà le porte della sua conoscenza, inondandoci delle sue incomparabili ricchezze spirituali. A questo punto dovrei parlarvi della Bibbia, ma dato che la conoscete, non ve ne parlo. Vi dirò solamente un paio di cose che ritengo interessanti per la nostra conoscenza. Non vi sto a parlare dei manoscritti antichi, di originali della Bibbia non ne abbiamo niente, sia ben chiaro, però abbiamo dei manoscritti che risalgono al 100 avanti Cristo, al 150 avanti Cristo come i rotoli di Qumran, al 300 dopo Cristo, il codice Vaticano del 350 dopo Cristo e il codice sinaitico del 380 dopo Cristo. Se andate a Roma nei musei vaticani, se vi fanno accedere, potrete vedere il codice Vaticano e il codice sinaitico. Interessanti. Ma volevo ricordarvi solamente le traduzioni della Bibbia. Voi sapete, noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta in due lingue: l'ebraico per l'Antico Testamento, il greco della Koinè per il Nuovo Testamento. Il greco della Koinè era una specie di dialetto. Il greco della Koinè è nato nell'impero di Alessandro Magno, perché Alessandro, per conquistare tutto quello che ha conquistato, tutto il Mediterraneo, e velocemente, difatti Daniele lo presenta come un leopardo, no? Bene, aveva soldato tutti quelli che poteva, ed erano di diverse parti della Grecia, della Macedonia, eccetera. Ognuno aveva il proprio dialetto, va bene? Non era il greco classico, erano dialetti. Però questi dialetti fusi insieme hanno dato vita ad una lingua, il greco della Koinè, cioè il greco comune, va bene? Il greco comune, che è diventato la lingua dello Spirito Santo nella stesura del Nuovo Testamento. E questo ha permesso che il messaggio cristiano fosse divulgato molto velocemente nei primi tempi della Chiesa, perché il greco lo parlavano tutti. Lo parlavano tutti. Comunque, nel 200 dopo Cristo è nata la Vetus Latina, cioè la Latina vecchia. È la prima traduzione della Bibbia. Poi nel 400 dopo Cristo venne fuori la Vulgata, così chiamata, voluta da Papa Damaso e tradotta da Girolamo. Girolamo, se ne studiate la vita, non è stato un gran soggetto, aveva un caratteraccio, ma di quelli proprio tosti. Però ha tradotto in latino, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. La Vulgata è anche oggi, la trovate alle Paoline, se volete leggere il latino, ed esiste chiaramente, è ancora in auge, insomma.
2: Scusa, Carlo, la Vulgata è del
1: 400. Grazie. Dopo Cristo. Ecco, verso il 1500 abbiamo avuto la prima Bibbia in volgare, cioè in italiano. Va bene? Ed è stato un abate, un frate, Niccolò Malermi, che l'ha pubblicata. Il Malermi, allora c'era l'usanza di di pubblicare in italiano degli opuscoli che traducevano un libro dal latino, Bene, il Malermi ha raccolto tutti questi opuscoli, poi ha fatto la cernita, quelli che mancavano alla completezza della Bibbia li ha tradotti lui in italiano dal latino e li ha pubblicati tutti insieme, tutta la Bibbia in italiano, quella del Niccolò Malermi. Però non è stato un lavoro totalmente suo, ha raccolto e ci ha aggiunto quello che mancava, naturalmente. Ma la prima Bibbia tradotta da un solo autore, dall'ebraico e dal greco, non dal latino, in italiano, sapete di chi è?
2: Brucioli,
1: sì, Antonio Brucioli, era un toscano, tradotto dalle lingue originali, e questo è del 1530. Quando nel 99 con l'UDCC facemmo la mostra della Bibbia lì all'Archiginnasio e andai a prendere queste Bibbie che l'Archiginnasio ci ha prestato, bene, vi posso dire che quando ho avuto in mano la Bibbia del Brucioli, un volumone peso, con una copertina che era grossa un centimetro, di legno, credo, va bene, io mi sono messo a piangere come un bambino. E il bibliotecario mi guardava come dire: sta poco bene questo qui, lo devo far ricoverare, forse, non lo so, capito? E invece dopo gli ho detto: guarda, io mi commuovo perché questa è una Bibbia storica, ha più di 500 anni e non solo, questa Bibbia è riuscita a sfuggire ai roghi dell'Inquisizione, capito? Da leggere non è facile, ve lo dico subito, perché già un italiano antichissimo, poi non ci sono le divisioni in versetti, in capitoli, eccetera, tutta di lungo, pertanto è abbastanza difficile, però guardate, è una cosa stupenda poterla vedere. Questa è stata la prima Bibbia. Malermi era Malermi, Brucioli era un evangelico,
2: dimentico le date, Carlo.
1: 1530, quella del Brucioli. Quella del Malermi qualche anno prima. Poi finalmente nel 1603 abbiamo la prima versione di Giovanni Diodati, che poi è stato rivista nel 1620. Queste sono tradotte dalle lingue originali, perché c'è un'usanza adesso nell'ambito cattolico, si sta un pochino cambiando questa usanza, ma gli evangelici hanno sempre tradotto dalle lingue originali, mentre i cattolici hanno sempre tradotto dal latino, soprattutto dal latino della Vulgata, rimodernando la traduzione perché il linguaggio cambia, però adesso danno un'occhiata anche agli scritti originali, ma è una cosa molto recente, prima traducevano solo dal latino. A quella del Diodati fece eco in campo cattolico quella di Monsignor Martini, che è del 1782, e vi dico subito che quella del Martini è stata salutata con un grande favore, la Bibbia del Martini, da un papa, ma il papa dopo la mise all'indice, mentre dobbiamo dire che mentre il Diodati, da buon calvinista, si è preoccupato di dare il messaggio così come era contenuto nelle lingue originali, tradendo un pochino la lingua italiana, anche se lui era di Lucca, era un toscano, va bene, ecco, il Martini da un punto di vista del linguaggio italiano probabilmente era più elegante, era più bella come lettura, diciamo, però è stata poi messa all'indice dalla stessa Chiesa cattolica. Poi abbiamo un'altra traduzione interessante in campo cattolico di Monsignor Vaccari del 1923, e poi abbiamo quella del Luzzi, che non è la riveduta, la riveduta è una cosa, la traduzione del Luzzi è un'altra, del 1930. Ecco, queste sono le maggiori traduzioni. Oggi si lavora sulla revisione di queste traduzioni, perché dobbiamo dirlo, purtroppo in campo evangelico non abbiamo persone in grado di poter tradurre dall'ebraico e dal greco tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia. Bene. Sì. Facciamo tempo a vedere un'introduzione alle principali regole ermeneutiche o interpretative. In un libro intitolato L'ermeneutica teologica della Querignana, pertanto in ambito cattolico, l'autore dice: l'esperienza ermeneutica non è soltanto un'esperienza umana fra le altre, ma rappresenta l'unica opportunità degli esseri umani di avvicinarsi alla verità. Cioè, questo autore esclude che si possa veramente conoscere, avvicinarci alla verità rivelata di Dio senza un'esperienza ermeneutica. Altri hanno detto che l'ermeneutica è alla base di tutta la teologia. Il problema ermeneutico si pone come fondamento di tutta la teologia. In effetti è anche logico, perché se la teologia la fondiamo sulle scritture e non sappiamo leggere le scritture, che cosa fondiamo nella nostra riflessione teologica? Bene, per alcuni l'ermeneutica rappresenta una teoria, per altri è una vera scienza e per altri ancora è un'arte, l'arte dell'interpretazione. Ora, se si possiede il divino carisma dell'interpretazione, si potrà essere degli artisti della parola. Cercate di capire quello che voglio dire, no? Cosa che si manifesterà nella predicazione, nell'insegnamento e nella pastorale. Conoscere la Bibbia non è solamente per predicare, ma è anche per aiutare le anime. Cosa gli andiamo a dire se non sappiamo quello che la Bibbia dice e quello che Dio ci consiglia di dire? In caso contrario, in assenza, mi permetto di dire, del genio carismatico, con un'adeguata preparazione si potrà essere dei buoni artigiani della parola. Va bene? Capite che la differenza che voglio fare con questa sfumatura di pensiero. In ogni caso è sempre, sempre, sempre auspicabile una buona conoscenza e un buon uso dell'ermeneutica, perché questa rimane l'unico mezzo, come dice l'autore di quel libro, per accedere alla verità biblica. Abbiamo bisogno di conoscere questa teoria, scienza, arte, chiamiamola come vogliamo, per poter accedere alla verità biblica. Anche i più dotati in una qualsiasi arte hanno necessità di una buona preparazione per fare maggiormente risaltare la loro capacità, le loro capacità che provengono dal Signore. C'è un motto di André Gide molto simpatico che dice: l'arte è una collaborazione fra Dio e l'uomo e l'artista. Minore è l'apporto dell'artista, meglio è. Cioè, lasciamo spazio a Dio, anche se Dio ci ha conferito, ci ha dato la capacità di poter investigare la scrittura. Infatti, alla fonte di tutto c'è il Signore, che offre al serio e impegnato esegeta la capacità di interpretare e comprendere un testo alla luce del testo stesso. Si pubblicano tanti commentari. Non so se voi ne avete, se li consultate e se avete fatto la mia esperienza. Quando cercate qualche cosa non c'è mai. I testi più difficili li saltano. Ma dico, ma allora cosa mi serve? Va bene, se leggo un testo che capisco benissimo, che è tanto chiaro, che lo capisce anche un bambino, e vado a consultare il commentario che mi dice la stessa cosa, va bene, sono contento che il mio pensiero può essere condiviso. Ma ci sono certi testi che difficilmente trovate commentati, va bene? Vengono saltati come se non ci fosse alcun problema. Bene, per comprendere un testo lo dobbiamo comprendere alla luce del suo testo, in quanto i brani più oscuri vanno compresi alla luce di quelli più chiari, in quanto le scritture costituiscono una inscindibile unità. Va bene? È molto importante questo, ma poi adesso li vedremo particolarmente questi dati, eh? Ma prima di occuparci delle più elementari regole dell'interpretazione, è necessario, è molto importante questo, definire il terreno su cui lavorare, la materia prima dell'impegno interpretativo è il testo. Cos'è un testo? Notate, vi dirò subito cosa non è. Non è un versetto. Può essere una parte di un versetto. Il fatto di avere le nostre Bibbie suddivise non solo in libri, questo è giusto, ma in capitoli e in versetti, è una grande comodità, perché citi Giovanni 3,16, tutti sanno dove andarlo a trovare, giusto? È una grande comodità, ma è anche un grande limite, perché molto spesso il discorso non finisce all'ultimo versetto del capitolo, ma prosegue. Ma noi siamo portati a finirlo lì. Siamo portati a finirlo lì. Per esempio, vi dicevo, mi sembra, che c'è quel testo bellissimo di Giovanni 1,14. E il Logos è stato fatto carne. È un testo. Ma non dimentichiamo che subito dopo aggiunge ed ha abitato per un tempo fra noi. Non è un appendice, è parte di quel testo, è la stessa cosa, ci dà una dimensione diversa della incarnazione di Dio, è abitato per un tempo fra noi, non è venuto sulle nuvole, non si è chiuso in un castello dorato in cima al monte Sion, no, ha abitato fra di noi. E pensate tutto quello che questo comporta. Vuol dire che ha avuto fame, ha avuto sete, ha sentito la fatica, si è impolverato i piedi, si è sporcato, ha avuto bisogno di lavarsi, eccetera, eccetera, ha avuto bisogno di mangiare, tutto quello che capita a noi, giusto? Pertanto delle volte noi confondiamo il versetto con un testo, no? Il testo è una cosa diversa, e indipendentemente dalla suddivisione che i traduttori hanno fatto dei capitoli e dei versetti. Per esempio, è importantissimo scegliere, determinare il testo che si intende considerare. Un testo biblico può essere lungo o corto, può essere anche di una sola parola. Voi guidate la macchina, no? A volte vedete quel triangolo, non rovesciato, ma quello messo per così, e sotto c'è una parola, pericolo. Quello è un testo, perché è completo. Non mi dice il pericolo, non scende in particolari. Ma quella sola parola mi dà di capire che devo rallentare, che devo stare attento, eccetera. Quando viaggiavo, una cosa che mi ha sempre colpito, lì a Misano Adriatico, c'era un cartello, non so se c'è ancora, sull'Adriatica, sulla strada statale. Attenzione, aerei a bassa quota. E che ci posso fare? mi chino quando passo di lì, non aveva, è logico che il senso era che improvvisamente senti un boato, un rumore enorme, uno si può spaventare, va bene, però quello è un testo, aerei a bassa quota, anche può essere un testo, vedo che capisci. Allora, un testo lungo può essere suddiviso in diversi testi più corti. Prendiamo per esempio Giovanni 3,16, che voi conoscete tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È un testo, ma bello lungo, eh? Bello lungo. Lo possiamo suddividere però. Dio, e ci possiamo parlare, ragionare, riflettere, meditare per giorni. Dio. Chi è Dio? Come si manifesta Dio? Dove troviamo Dio? Come ci avviciniamo a Dio? Eccetera, eccetera, eccetera. Parlavo l'altro giorno con una impiegata lì dell'USL che ascolta la parola volentieri e stiamo trattando i 10 comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, è un testo. Che tu lo accetti o non lo accetti, io sono il Signore Dio tuo. Che tu lo voglia o che tu non lo voglia, io sono il Signore Dio tuo, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? È un testo. Giovanni 3,16. Dio. Poi potremmo fare un altro testo. Ha tanto amato il mondo. È un testo. È fine a se stesso. Giusto? Che ha dato. Non un amore così astratto, impalpabile, in alto. No, sempre nella parola di Dio notate che quando parla dell'amore di Dio c'è sempre qualcosa di concreto. Sempre c'è qualcosa di concreto. Dio ha dato. E poi il suo unico figlio. Sono tutti testi. L'amen è un testo. Se noi volessimo approfondire, sviscerare, capire che cos'è la parola amen e il suo significato. L'importante è non perdere mai di vista la peculiarità del testo. Cioè, sapete qual è? La peculiarità di un testo è quella di essere un tutto significante e strutturato. Un tutto significante e strutturato. Allora può essere, potremmo prendere come testo anche un capitolo della parola di Dio. Io amo i testi corti, perché il testo corto mi permette di andare in profondità. Il testo lungo mi dà di spaziare in larghezza, ma il testo corto mi permette di andare in profondità, analizzando, come poi vedremo, il significato etimologico delle parole, eccetera, eccetera, eccetera. Cercare di sviscerare, di spremere il testo, le parole del testo, le espressioni del testo, per ricavarne tutto ciò che è possibile. Per ricavarne tutto ciò che è possibile. Il testo si distingue dalla proposizione, che pur avendo un'espressione di senso compiuto, si compone di solito di un soggetto e di un predicato per essere messa innanzi come semplice affermazione, mentre il testo, ricordatevelo questo perché è molto importante, il testo contiene uno sviluppo comunicativo, il testo ha un significato, è un tutto significante e strutturato, ma ha, a differenza della proposizione, una comunicazione, dà conferme, dà qualificazioni o negazioni che superano e trascendono ogni singola proposizione. È il testo. Allora, è molto importante saperlo definire. perché una volta scelto il testo, definito il testo, va bene, ci devo lavorare sopra e vedremo come, ma è lì, è delimitato lì. Non sarò portato a passare dalla Genesi all'Apocalisse in un'alternanza da ping pong, va bene? Ma soffermarmi su quelle parole, su quel testo, perché quel testo vuole comunicarmi qualche cosa di importante alla mia vita. Pertanto scegliere il testo è una cosa di, come dire, di importanza basilare. Poi ci si lavora sopra. E una volta scelto e identificato il testo che si vuole studiare o approfondire, è indispensabile attenersi a quei principi interpretativi che adesso cercheremo, non adesso, ma cercheremo la prossima volta di elencare. E questo permetterà all'esegeta di non fantasticare. Quante volte ci sono persone che sulla base di un brano biblico spiccano dei voli pindarici, non si sa più dove vadano a finire, volano, sono nelle nuvole, va bene? Quello che, anche questa è una frase di Spurgeon che mi è piaciuta molto, dice: sono persone che pensano fra i fumi e parlano fra le nuvole, cioè tutto così campato per aria che non si sa bene che cosa si voglia dire. No, noi non siamo chiamati a fantasticare, non siamo chiamati ad imboccare vie distorte e contorte. C'è un testo in Ecclesiaste che è tradotto secondo il traduttore in vari modi, ma il concetto è questo: Dio ha fatto le cose diritte, ma sono gli uomini che le contorcono. E noi molto spesso, nella volontà, anche in buona fede, nella volontà di approfondire maggiormente la parola di Dio, non facciamo altro che contorcere le cose diritte, le cose semplici. Dio parla in una maniera diretta, in una maniera semplice e non contorta. Se voi leggete qualche cosa dei moderni filosofi,

Le scritture. Dobbiamo non rimanere in superficie nella nostra comprensione biblica e dobbiamo scavare la parola come un tesoro. Scavare è un termine che usa Salomone nel capitolo 2 dei Proverbi, approfondendo la conoscenza della verità per divenire saggi, saggi e intelligenti. Abbiamo bisogno di questo. Pertanto è importantissimo, poi ci torneremo sopra, non vi spaventate, la scelta del testo. Va bene? Poi rimanere su quel testo senza permettere alla nostra fantasia di andare chissà dove, va bene? Di aggiungere chissà che, per rimanere lì e invece di spaziare a destra e a sinistra, di qua e di là, cercare di andare in profondità per cogliere tutto il senso che quelle parole hanno per la nostra vita. Se piace al Signore, cominceremo con la prima delle regole ermeneutiche. Sono 7 in tutto, almeno quelle che io ho scelto, e non so se riusciremo a farle tutte, però entriamo già nel vivo, diciamo, della pratica interpretativa. Ok? Possiamo pregare? Padre, mi rendo conto che questa analisi, questo dilungarsi su questi principi, su queste nozioni, può sembrare arido, può sembrare freddo, ma è la tua parola che scalda il nostro cuore. Se noi ci occupiamo, Signore, di saperla leggere, di poterla leggere con fecondità, con frutto, è perché amiamo la tua parola e perché sentiamo il bisogno della tua parola, perché vogliamo ubbidire alla tua parola e perché sappiamo che senza la tua parola non siamo assolutamente niente. Pertanto, Signore, sì, l'analisi può sembrare fredda, arida, ma lo scopo per cui la facciamo non è quella di diventare delle persone aride che si pongono al di sopra della tua parola, ma degli esperti conoscitori della tua parola che guardano anche dal di sotto, in una maniera non perfetta, quel bellissimo disegno, quel ricamo stupendo che tu hai fatto dall'eternità e che ci affidi e ci vuoi rivelare attraverso l'azione del tuo Spirito. Così, o Signore, dacci di non perdere di vista l'obiettivo che ci poniamo, cioè quello di essere posti in grado, malgrado noi, malgrado la nostra miseria e pochezza, di poter leggere, comprendere e fare nostra la tua parola. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa Chiesa, benedici il loro impegno, la loro testimonianza, benedici il tempo che passeranno in preghiera ora. Vorrei essere con loro, nel nome di Gesù. Amen.

Ben trovati, sono Flora, grazie al Signore sono di nuovo qui, anche se la temperatura è molto calda, però sono riuscita a venire e sono molto felice di poter fare quest'ora di diretta. Quindi chi vuole può partecipare a questa diretta telefonando allo 011 23 04. Allora, 23 04, adesso mi sa, mi sono imbarcata. Allora, quindi 23 011 28 03 04, il bello della diretta. Ok, vi aspetto, che il Signore ci benedica.

0: Ciao Eugenia, sei in diretta.
1: Pace Flora, saluto tutti quelli che chiameranno dopo di me, vi benedico, dico che Dio benedica tutti quanti, che ci benedica tutti quanti. Io voglio leggere il Salmo 148, la creazione di Dio, che dice: la creazione lodi Dio, perché la lode per me è una cosa bellissima, fai la creazione. Leggo le parole di Dio nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, lodate l'Eterno dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo voi cielo dei cieli e voi acque di sopra dei cieli. Tutte queste cose lodino il nome dell'Eterno, perché Egli comandò ed esse furono create. Egli le ha stabilite per sempre, in eterno, fatto uno statuto che non passerà mai. Lodate l'Eterno dalla terra, voi, mostri marini e oceani tutti, fuoco e grandine, neve e nubi, vento di tempesta che segue i suoi ordini, monti e colli, tutti, alberi fruttiferi e cedri, tutti, voi tutti animali selvatici e domestici, rettili e uccelli alati, e voi, re della terra e popoli tutti, principi e giudici di tutta quella terra, giovani e fanciulle, vecchi e bambini, lodi nel nome dell'Eterno, perché solo il suo nome è esaltato. La sua gloria di sopra della terra e dei cieli. Or egli ha innalzato il corno del suo popolo, un motivo questo di lode per tutti i suoi santi, per i figli di Israele, un popolo a lui vicino. Alleluia, alleluia.
0: Amen.
1: Dobbiamo sempre solo veramente lodarlo.
0: Amen.
1: Perché prima di tutto lodandolo ci mettiamo l'armatura.
0: Certo.
1: Quindi è un beneficio per noi ed è un onore, è un, dare un onore a lui per tutto quello che ha fatto. Io la penso così.
0: Amen. Grazie.
1: Di nuovo risaluto tutti quelli che chiameranno dopo e che Dio ci benedica veramente tutti, veramente.
0: Grazie.
1: Grazie Flora per quello che fate e tutti quanti voi della Radio Evangelo e grazie
0: anche a te che hai partecipato. Ciao.
1: Grazie, ciao, pace.

0: Ciao Giuseppe.
1: Ciao, saluto a tutti i fedeli e vorrei che, tu, che tutti pregassero per me. Allora,
0: sì.
1: Ti saluto, buon proseguimento. Saluto anche la Daniliana.
0: Ok, grazie, ricambia.
1: Grazie a te.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

Allora, Giuseppe mi ha incaricato di leggere Efesini, capitolo 3, dal verso 1. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Gesù Cristo, per voi stranieri, senza dubbio avete udito parlare della grazia di Dio che mi ha affidato per voi, come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, come adesso, per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi, ai profeti, vale a dire agli stranieri, eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio che mi è stata concessa. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante Gesù Cristo nostro Signore, nel quale noi abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Vi chiedo quindi di non scoraggiarvi a motivo delle tribolazioni che io soffro per voi, poiché esse sono la vostra gloria. Grazie Giuseppe per la lettura di questi versi. Che il Signore benedica te e la tua famiglia. La linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Ciao Caterina, sei in diretta.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Sì. Allora.
2: Vuoi andare?
1: Saluto tutti. E oggi leggiamo su Marco l'ultima tasca. Il primo giorno degli angeli, quando si sacrificava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che mangiamo, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? E gli dissero, due dei suoi discepoli, e gli disse loro: andate in città e vedrete, vi incontrerà un uomo che porterà una brocca d'acqua, seguitelo. Dopo entrerà dove entrerà? Al padrone di casa. Il maestro dice: dove è la mia stanza in cui mangerò la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al sopra una grande sala immobiliata e pronta per apparecchiata per noi. I discepoli andarono nella città e trovarono come egli aveva detto loro, prepararono per la Pasqua. Quando era giunto Gesù con i dodici, mentre erano a tavola che mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico che uno di voi che mangia con me mi tradirà. Essi incominciarono a rattristarsi e dire loro: dove è l'altro? Sono forse io? Egli disse loro: è uno dei dodici che intinge con me nel piatto. Certo, il figlio dell'uomo se ne va, e come è scritto di lui, ma guai a quell'uomo il quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe per lui meglio non essere nato. Alleluia.
0: Era meglio che non fosse nato, visto che è stato un traditore. Eppure sì, Gesù l'ha invitato fino all'ultimo a mangiare con lui, poteva ancora pentirsi, sai?
1: Ecco. Vabbè, dice che per lui era destinata questa cosa, però guai a chi l'ha incentivato, no?
0: E certo. No, dire è destinato, forse allora uno dice: beh, se è nato col destino. Il Signore, come ha perdonato Pietro, avrebbe perdonato anche Giuda se si fosse pentito. E che lui non si è pentito, si è pentito dopo. Si è imbiccato.
1: Dopo, quando poi ha buttato i soldi, si è andato a imbiccare.
0: Si è imbiccato. Dopo che però, quando ormai Gesù era stato già preso per essere crocifisso, quindi la differenza c'è.
1: Tradire Gesù non è una buona cosa,
0: Brava. Ancora adesso c'è gente che.
1: Sì. Ce ne sono di Giude in giro.
0: Brava, hai detto bene.
1: Che non si rendono conto, parlano e non sanno quanto quello che dicono.
0: È vero, hai detto proprio bene.
1: E fanno la parte di Giude e manco lo sanno.
0: Brava. Grazie Caterina, vuoi salutare?
1: Grazie a te Flora.
0: Ciao, tutto bene?
1: Saluto tutti caramente e che il Signore ci benedica insieme.
0: Amen, amen. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Ciao Elpidio.
1: Ciao Flora, buon pomeriggio, pace del Signore a te e agli amici che in quest'ora calda del pomeriggio sono in cerca di frescura per l'anima, in caso di dire.
0: È vero.
1: È per noi la parola del Signore è acqua fresca, dai, ma non nel senso che la vogliamo rendere leggera, ma nel senso che porta ristoro all'anima nostra. E poi quest'acqua dice che quando ha raggiunto la nostra vita essa sgorgerà dai nostri seni, quindi prepariamoci a lasciarci rinfrescare, a far sì che poi la nostra vita rinfreschi gli altri.
0: Amen.
1: Per andare su un territorio diverso voglio attingere da una delle tante parabole di Gesù in cui egli accenna al regno di Dio, non da vivere come qualcosa di lontano o post vita terrena. Quindi immaginiamo il regno dei cieli come lo menziona Matteo, non perché dei cieli perché è lontano, ma perché Matteo non menziona il nome di Dio. Si tratta di una realtà che Gesù ha portato e ha reso prossima a ciascuno di noi. Quando egli prova a descriverla ai suoi ascoltatori, Luca al capitolo 13, tra le varie parabole, se ricordo bene verso 18, verso 19, presenta il regno di Dio come un granello di sinape, un piccolo seme che nessun contadino avrebbe mai piantato nel suo terreno, perché si tratta di una pianta cosiddetta infestante, nel senso che dove sboccia tutte le altre piante vengono soffocate. Ed è proprio questa la pazzia del contadino, ed è la pazzia a cui siamo chiamati tutti quanti noi: lasciare che questo seme che Gesù ha messo nella nostra vita in senso positivo ci possa infestare, nel senso che possa andare a coprire ogni area, ogni dimensione della nostra vita, perché si tratta di una pianta che una volta che è cresciuta diventa un arbusto sul quale trovano cibo gli uccelli e trovano anche riparo. Quindi
0: Amen.
1: La nostra vita diventa un qualcosa di benefico per la vita degli altri.
0: Amen.
1: Allora il mio incoraggiamento in questo pomeriggio afoso è lasciare che il regno di Dio infesti la nostra vita, si allarghi e poi cresca anche in altezza, così che gli altri possano guardare a noi come delle persone attraverso le quali trovare cibo, quindi ristoro e anche riparo. Che il Signore ci renda tutti degli arbusti di
0: amen.
1: Sinape.
0: Amen, amen. Grazie Elpidio.
1: Grazie a te,
0: buon
1: Flora.
0: Buon pomeriggio.
1: Sì, un bel albero di sinape.
0: Grazie. È un bel augurio questo, mi piace molto.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a te e agli amici in ascolto. A presto.
0: A presto, ciao. Bello l'augurio che ci ha fatto. Possiamo diventare degli arbusti. Pronto?

0: Ciao Samuele.
1: Pace a te, sorella Flora.
0: Pace.
1: Oggi mi sento costretto perché volevo leggere pochi versetti, ma in realtà non si può da questo capitolo togliere niente. Vorrei leggere il capitolo di Isaia 53.
0: Sì.
1: È praticamente la sintesi completa di quello che il Signore Gesù ha fatto per tutti noi. Isaia 53. Chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva né forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomini di dolore, familiare con la sofferenza, pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca, come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Gloria a Dio. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo, il giusto renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio la moltitudine, egli dividerà il bottino con molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Amen. Questo capitolo è una sintesi molto potente di quanto è stato l'opera di Cristo. Possiamo far emergere da questo capitolo due versetti. Lui si è caricato, dice che noi eravamo tutti smarriti, e ha fatto ricadere su di lui le nostre iniquità, di noi tutti, e questo lo dice al versetto 6. Quindi lui ha pagato il nostro peccato. Ma quello che emerge oltre a tutto il capitolo è il versetto finale, perché dice: perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Ora, il fatto che Gesù Cristo è morto per tutti, si è caricato dei nostri peccati, qui invece chiude il concetto a molti e non più a tutti. Perché molti? Perché, caro spettatore, tu che sei sintonizzato su questo canale radio, Gesù Cristo vuole che noi accettiamo il suo sacrificio.
0: Certo.
1: Molti pensano che Gesù Cristo salverà tutti. No. Lui è morto per tutti, si è caricato i peccati di noi tutti, ma dice che egli ha portato il peccato di molti, e i molti sono coloro che lo hanno accettato nel suo cuore. È ancora un tempo di grazia, dove ogni uomo può ancora ricevere Gesù Cristo nel proprio cuore ed essere salvato.
0: Amen.
1: Sorella Flora, io non aggiungo altro perché ho già letto tantissimo. voglio soltanto fare un saluto, salutare i carcerati, salutare tutti coloro che sono sintonizzati. Vogliamo ricordare sempre di pregare per il popolo di Israele, per la Chiesa perseguitata, per le nazioni. Non dimentichiamo anche il Venezuela in questa situazione di crisi, certo, del terremoto. Non dimentichiamo anche quelli che sono anziani, che non hanno persone che li visitano e quindi sono in difficoltà. E poi, sorella, voglio dare anche a te un saluto prezioso, il Signore ti benedica.
0: Grazie.
1: E ricordiamoci sempre di ricercare la santificazione, senza la quale non vedremo il volto del
0: Amen.
1: Signore. Dio ti benedica.
0: Amen. Un abbraccio anche a tua moglie. Ciao.
1: Sì, grazie. Pace a te, sorella. Amen. Shalom.
0: Allora, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04. Sono quasi le 16, quindi abbiamo ancora una mezz'ora, approfittate.

0: Ciao Chiara, sei in diretta.
1: Ciao Flora, ciao. Un saluto a tutti i cari ascoltatori.
0: Grazie.
1: Allora, dimmi.
0: Cosa ci vuoi dire? Vuoi leggere qualcosa?
1: Guarda, io ho preparato un pensiero che viene da un versetto dei Proverbi, che è 15:33, sì. che è: l'umiltà precede la gloria.
0: Sì.
1: Questo versetto ha catturato la mia attenzione. Di conoscere i nostri i limiti davanti a Dio ci rende umili e ci apre la strada alla gratitudine. Questo ci porta a chiederci, come ha scritto il salmista, cos'è l'uomo perché te ne prenda cura. Eppure, nonostante la nostra piccolezza, egli ci ha sempre custoditi, provvedendo a noi ogni giorno. La manifestazione più grande del suo amore per noi e per tutto il mondo è l'aver donato suo figlio Gesù, esempio perfetto di umiltà. E quindi questo versetto, quanto scritto, veramente sono riconoscente a Dio che può raggiungere tutti gli uomini della faccia della terra se si riconoscono umili davanti a Dio.
0: Amen. Grazie.
1: Questo è un piccolo pensiero, ma
0: è molto profondo, stai tranquilla, è molto profondo. Grazie.
1: È un pensiero che veramente avevo sul cuore, prima ha parlato a me e spero che come parla a me e parla a tutti quelli che ascoltano.
0: Amen.
1: Perché il desiderio più grande è sapere che questo mezzo serva proprio a raggiungere tutte le persone in ogni dove.
0: Amen, amen. Ciao,
1: ciao
0: Chiara.
1: Flora, saluto ancora tutti e buon proseguimento.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ciao Giuliana.
1: Ciao Flora e buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
1: Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16, versetto 13, è scritto: quando sarà venuto lui, lo spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Tutti vorremmo avere vicino qualcuno che sappia confortarli e dare giusti consigli nelle loro scelte quotidiane. Gesù aveva annunciato ai suoi discepoli che stava per lasciarli, per portare a compimento la sua opera. Possiamo solo immaginare il loro smarrimento nell'apprendere che Gesù non sarebbe stato più fisicamente con loro. Chi sarebbe stato il loro consolatore, la loro guida, la loro sicurezza? Gesù però aveva pensato anche a questo: non li avrebbe lasciati soli, perché lo Spirito Santo avrebbe continuato a guidarli, sostenerli, confortarli, proprio come aveva fatto lui. Dio non ha solo promesso salvezza e vita eterna per il futuro di coloro che credono in lui, ma provvede anche al loro presente con una presenza continua nella loro vita. Che bello sapere che non siamo soli, perché lo Spirito Santo si prende cura di noi e ci guida in tutta la verità.
0: Amen.
1: Tendiamo l'orecchio, impariamo a distinguere la sua voce da tutte le altre voci che si sovrappongono nella nostra quotidianità.
0: Amen, è bello. Dobbiamo imparare a distinguere la voce del nostro Consolatore, lo Spirito Santo.
1: Sì. E lui ci dà la forza di continuare, di vivere.
0: Grazie Giuliana.
1: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Anche a te, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Ora la linea è libera, potete chiamare allo 011 28 03 04. Vi aspetto.

0: Ciao Lisetta.
1: Ciao Flora.
0: Ciao. Cosa ci vuoi dire?
1: La diretta è Geremia 5115.
0: Ok, vai.
1: Hai sentito?
0: Sì, si sente benissimo, vai.
1: Flora.
0: Sì,
1: Dio si sente... con la sua potenza ha fatto la terra.
0: Sì.
1: Egli è il Dio con la sua potenza, ha fatto la terra con la sua sapienza, ha stabilito fermamente il mondo con la sua intelligenza, ha disteso i cieli. Questo è Geremia. Ma non è tutto. Dio con la sua potenza mantenere la vita nell'universo, a dirigere i fenomeni che vi accadono, e li guida i fenomeni del clima e le stagioni.
0: Certo.
1: La vita degli animali e delle piante. Nulla accade nell'universo di cui non abbia il controllo anche la vita degli uomini, e è sottoposta ai tempi e alle ragioni, alle volontà di Dio.
0: Certo.
1: Dio con la sua potenza, ma anche con il suo cuore, l'immunizione di tutto quello, così hai la terra della sensazione che dietro alle leggi della natura così ordinate e costanti, dietro a un creato così piacevole, che debba essere la mano di qualcuno. Non è vero così?
0: Certo.
1: Stai rifiutando, oppure stai cercando la potenza infinita di Dio? Cercala, perché se cerchi la potenza di Dio su questo pianeta meraviglioso, avrai anche la gioia di pensare che vivremo eternamente.
0: Col
1: va bene, Flora?
0: Col Signore, vivremo eternamente col Signore. Che bello.
1: Va bene, Flora?
0: Va bene, cara, ciao. Grazie, Lisetta, ti abbraccio. Ciao, mi senti? Non sento più.
1: Ti leggo un'altra volta?
0: No, no, va bene così, dobbiamo dare spazio agli altri, cara. Poi la prossima volta ti prepari un'altra cosa, va
1: ciao,
0: bene?
1: Allora, grazie.
0: Ciao, ti abbraccio, ciao. Preghiamo per la sorella Lisetta, che è avanti con gli anni e si sta avvicinando ai 90 anni. A lei piace tanto leggere la parola di Dio, quindi preghiamo affinché il Signore la custodisca. Allora, la linea è libera, chi vuole può chiamare allo 011 28 03 04.

0: Pronto? Mi senti? Sì, ok, sei in diretta.
1: Va bene, Flora, voglio ringraziare il Signore con la pace che ci dà giorno dopo giorno nei nostri cuori, e vi saluto soltanto con questo verso che si trova all'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, e dice così: il Signore Gesù, la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi. È un saluto che è un saluto di gioia, un saluto di fede di confronto del Signore, e che questo sia proprio questo grande saluto da parte del Signore, e che possiamo abbracciarlo tutti quanti, baciarlo e apprenderlo per fede.
0: Amen.
1: Vi ringraziamo il Signore.
0: Ciao Nazario.
1: Ti saluto fuori, ciao.
0: Salutami Tonia, ciao ciao.
1: Va bene, non mancherò. Ciao.
0: Ciao. Abbiamo ancora un 10 minuti, chi vuole può ancora partecipare, perché poi la diretta viene chiusa.

Prima di chiudere volevo fare questa piccola riflessione. Tutti vogliamo vivere a lungo, ma nessuno vuole invecchiare. Non è facile affrontare la vecchiaia in modo sereno, perché viviamo in una società che esalta l'eterna giovinezza e chi non risponde a questo ideale viene scartato. Quindi vengono messi gli anziani su un binario morto perché sono limitati, non hanno più la vista come ce l'avevano in gioventù, l'udito ormai li isola, l'artrose rende doloroso ogni movimento e quindi gli anziani vivono un grosso problema che si chiama solitudine, che a volte porta anche alla depressione. Il decadimento fisico, l'inutilità in campo sociale dopo il pensionamento e la paura di perdere la propria autonomia fanno apparire la vecchiaia molto molto doloroso. Dobbiamo in effetti imparare ad essere contenti dello stato in cui siamo. Siamo stati giovani, adesso siamo diventati vecchi, quindi dobbiamo imparare anche a gestire le problematiche della vecchiaia. Contare sempre sul nostro Signore, perché sappiamo che Lui ci ama anche se siamo diventati inutili per la società. Non lamentiamoci troppo, altrimenti ci isolano. Non diventiamo difficili, acidi, perché altrimenti anche i nostri parenti, i nostri figli e nipoti faranno in modo di evitarci. Quindi chiediamo al Signore la saggezza, la forza per affrontare le difficoltà che ci sono, perché se c'erano già in gioventù, figuriamoci adesso che siamo diventati vecchi. È una parola che la società non vuole usare, dicono diversamente giovane. No, siamo diventati vecchi, però grazie a Dio il Signore ama anche i vecchi. Anzi, il Signore desidera che i giovani apprezzino i vecchi, li confortano, li visitano, quindi che il Signore ci aiuti e ci benedica anche nella vecchiaia. Mancano 5 minuti, chi vuole la linea è libera, può ancora telefonare allo 011 28 03 04.

l'idea di questo ancora più completa. Nel principio era la parola. È dichiarata qui la sua eterna sussistenza. Quando le cose cominciarono ad esistere, essendo create, si veda Genesi capitoli 1 e 2, la parola era, cioè esisteva già. Cristo non è solo prima della creazione, ma è anteriore a tutti gli atti creativi da ogni eternità. Infatti è detto di lui che è il creatore di tutto. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Ed essendo Cristo il creatore, egli è al di fuori della categoria delle creature, pertanto non avendo un inizio è eterno. La sua eterna sussistenza non era però isolata, perché la Bibbia dice «e la parola era con Dio». È dichiarata qui la sua eterna comunione con Dio. Qui non si intende solo una coesistenza come per esempio quella di due persone che stanno vicine l'una all'altra. Si tratta di una relazione attiva che intercorre tra le persone della Trinità pur nella loro distinzione. Mi spiego. Per esempio, Gesù disse: «Io ed il Padre siamo uno». Con ciò voleva esprimere la comunione esistente intercorrente col Padre ed anche la distinzione con la persona del Padre. Con la frase «e la parola era Dio» è dichiarata infine l'eterna identità di Cristo con Dio. Cristo era ed è identico con Dio, è Dio in senso vero, uguale. Questa eterna parola nel tempo è stata fatta carne e, scrive l'Apostolo Giovanni, noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Questa gloria esprime ciò che Cristo era eternamente presso il Padre. Per concludere il commento a questi primi due versetti, affermiamo che in essi è proclamata e ribadita l'eterna preesistenza di Cristo. Subito dopo queste parole segue un'affermazione di Giovanni Battista. Anch'essa esprime questa verità. Vediamo come. Si legge: Giovanni gli ha reso testimonianza, cioè alla parola che è Cristo, ed ha esclamato dicendo: era di questo che io dicevo, colui che viene dietro a me mi ha preceduto, perché era prima di me. Se Gesù fosse stato superiore al Battista soltanto in dignità, questi avrebbe detto: è prima di me. Se Cristo fosse stato prima solo nel tempo, Giovanni avrebbe detto: è stato prima o fu prima di me. Ma il Battista disse: era prima, mi ha preceduto. Con questi verbi, soprattutto con era, è affermata l'eternità di Cristo. Lui è quindi fuori del tempo. Eppure, mi colpisce molto, leggendo queste profonde verità, vedere come colui che è al di sopra di tutto e di tutti, colui che è al di fuori di ogni limite di tempo e di spazio, sia intervenuto nel mondo circa 2000 anni fa. L'eterna parola è stata fatta carne. Perché? Leggendo il Nuovo Testamento, la risposta non tarda a venire. Cristo, l'eterno Figlio di Dio, è venuto fino a noi per compiere un'opera unica, irripetibile, che nessuno poteva compiere. Egli è morto per i nostri peccati, manifestando così l'amore di Dio, dell'Eterno, nei nostri confronti. Chi ha compreso questo riconosce come il Signore, l'Eterno Dio, nella persona di Cristo, ha manifestato la sua grazia, la sua misericordia ed il suo perdono, e lo ringrazia ed adora, non soltanto riconoscendo Cristo come l'Eterno Figlio di Dio, ma come il proprio e personale Salvatore. Che sia questo anche il tuo atteggiamento, caro amico in ascolto, nei confronti di Gesù Cristo, l'Eterno, il Signore.

La Bibbia, pur nella sua profondità, è di una semplicità e chiarezza unica. Però è possibile che questo argomento dottrinale abbia suscitato in te delle domande nel corso dell'ascolto. Se così è, scrivici. Noi vogliamo aiutare i nostri ascoltatori, anche per problemi di natura spirituale, e basiamo le nostre risposte unicamente su quanto è affermato nella Bibbia. Se hai queste domande, scrivici. Non mi rimane adesso che salutarti, dandoti appuntamento alla prossima trasmissione. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un augurio sentito di buon ascolto a tutti i nostri amici. Desideriamo con tutto il cuore dirvi qualcosa che sia per voi utile e incoraggiante. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Siamo conformisti o anticonformisti? A volte facciamo e pensiamo quello che la nostra famiglia, la società e il pensiero predominante ci impongono, senza chiederci se si tratta di cose giuste o sbagliate. Ma anche chi si comporta in modo che possiamo definire anticonformista, vestendosi in modo strano, trafiggendosi con spilli e prendendo abitudini che i ben pensanti condannano, è altrettanto conformista perché non fa altro che seguire mode imposte da altri, e anche lui lo fa senza chiedersi veramente se c'è o no qualcosa di buono, di utile, di veramente creativo in questo. L'apostolo Paolo scrive: «Non conformatevi a questo mondo». Si tratta di un non conformismo totale. Non si tratta di seguire o non seguire l'esempio di una parte o dell'altra, ma di guardare a Dio e a cosa Lui vorrebbe da noi. È qualcosa di completamente diverso. Quello che cambierà nella nostra vita non saranno tanto le azioni e comportamenti esteriori, il nostro modo di vestire e certe abitudini quotidiane, ma il modo di pensare, di valutare, le motivazioni e le mete. Davvero un cambiamento radicale che possiamo conoscere solo se sottomettiamo a Dio la nostra vita. Ci sono domande a questo riguardo che volete farci? Scriveteci, saremo felici di rispondervi e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: L'aspetto del cielo lo sapete discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli? Nel novembre del 1944, un papero nel parco della città di Friburgo in Germania cominciò all'improvviso a starnazzare e a battere le ali. Le persone che erano abbastanza vicine da sentirlo immediatamente cercarono riparo in un rifugio. Sapevano che l'uccello stava segnalando l'avvicinarsi di un'incursione di aerei alleati. Le prime bombe stavano già cadendo quando suonò l'allarme e tanti che non avevano sentito l'avvertimento del papero furono uccisi. Sia i farisei che i discepoli di Gesù chiesero al Signore un segno, ma negli uni e negli altri sembravano essere capaci di comprendere molto bene i segni dei tempi. Non occorre nessun segno soprannaturale per provare che Cristo è Dio. Egli ha rivelato se stesso e il suo piano nella sua parola. Invece di cercare dei segni, leggiamo la sua parola, crediamo in essa e ubbidiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione e la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Abbiamo visto che le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento trovano la loro unità nella persona di Gesù Cristo. Nel momento in cui comprendiamo ciò, passiamo da un'unità teorica a un'unità organica, poiché l'integrarsi in una persona significa integrarsi nella vita. E quando quella persona è Gesù Cristo, l'unità, completamente conforme agli orizzonti eterni della Bibbia, assume dimensioni infinite. Di conseguenza ci rendiamo conto che la Scrittura, alla luce della sua unità cristologica, costituisce qualcosa di più di una semplice raccolta di 66 libri sacri, strettamente legati insieme per tema e struttura. Come diceva il Patton, essa è un organismo e non una raccolta eterogenea di scritti.
1: Consideriamo ora le conseguenze dell'unità della Bibbia. Avendo identificato l'unità della Bibbia nella persona di Gesù Cristo, siamo pronti ad esaminare le conseguenze o i significati di questa unità. Infatti vi sono conseguenze ed esse toccano ogni aspetto della Bibbia ed illuminano le profonde questioni relative al genere di libro che essa è. Una delle conseguenze è quella riguardante prima di tutto la questione della veracità della Bibbia. Il pensiero contemporaneo sulla Bibbia è perseguitato dallo spettro dell'inerranza. La concezione ortodossa sostenuta dalla Chiesa nel corso dei secoli è divenuta l'eterodossia del presente. Nella maggioranza degli ambienti teologici di oggi, se vi è qualcosa da evitare come la peste, questa è la classica dottrina dell'ispirazione verbale. Sotto l'urto della tragedia in atto nel mondo, la mente teologica moderna si è volta indietro, almeno in parte, ai grandi pensieri biblici della Riforma. Ma l'ispirazione verbale è divenuta oggetto di tale scandalo che alcuni studiosi si sono sentiti obbligati a rimuovere ad ogni costo lo scheletro dell'inerranza dall'armadio dei riformatori, anche se ciò richieda prodigi di abilità forense. Disgustati da una certa forma di fondamentalismo che ha presentato esorbitanti pretese in favore della Bibbia, il pensiero teologico contemporaneo persiste nel voler identificare il concetto della Bibbia degli studiosi conservatori di oggi con le più rozze forme di dettatura meccanica.
0: Quando si parla di coloro che sono legati alla dottrina della scrittura in cui credevano Cristo e gli apostoli, insegnata dai riformatori ed esposta nella generazione passata da meticolosi studiosi come Warfield e Machen, sia la neo-ortodossia che il liberalismo rappresentano il credo conservatore come un uomo di paglia. Non solo, ma l'uomo di paglia ha un aspetto talmente terrificante ed oscurantistico da spaventare perfino i suoi creatori. Se non fosse grave, la situazione potrebbe essere divertente. Ecco per esempio Bernard Anderson, preside del Drew Theological Seminary, che, parlando del movimento internazionale dei gruppi biblici universitari, dice che si stanno introducendo nelle università un fondamentalismo da crociata. Il principio fondamentale di questo gruppo è, egli dice, l'inerranza delle scritture. Secondo le parole di una tipica dichiarazione di principi, è una dottrina essenziale della parola di Dio e nostro principio che lo Spirito Santo ispirò, guidò e sospinse in maniera tale gli autori della Santa Scrittura sì da trattenerli dall'errore. Fin qui la presentazione dell'Anderson è abbastanza obiettiva, ma osserviamo ora il fantoccio che egli erige immediatamente dopo. Ciò significa, egli continua, venendo alla definizione di inerranza da lui citata, che le parole della Bibbia sono le parole stesse di Dio.
1: Gli autori della Bibbia erano semplicemente segretari, passivi, che trascrivevano meccanicamente le parole divine. Poiché Dio è letteralmente autore della Sacra Scrittura, tutta la Bibbia, dal principio alla fine, è da ritenersi assolutamente infallibile. Nella pratica popolare, i fondamentalisti hanno rivendicato l'infallibilità di una particolare versione della Bibbia, la King James del 1611. Ma la concezione che il movimento internazionale dei gruppi biblici universitari ha della Bibbia non è quella di una dettatura meccanica, né se ne parla giustamente nello stesso spirito oscurantistico che attribuisce inerranza alla versione del re Giacomo. Non sarebbe difficile ad un autore come l'Andersen di consultare un'opera come il Nuovo Commentario Biblico, pubblicato dall'Intervarsity, ed opera di alcuni, fra cui i migliori studiosi conservatori d'Europa ed America. Una semplice onestà intellettuale richiede che si ammetta la possibilità che studiosi competenti siano oggi fautori dell'inerranza della scrittura e riconoscano allo stesso tempo che essa non fu scritta in maniera servile da segretari che passivamente trascrivessero in maniera meccanica le parole loro dettate. Tale era il caso di Calvino, che affermava costantemente l'infallibilità verbale della scrittura e ne riconosceva allo stesso tempo l'elemento umano.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, sono contento di porgervi il mio saluto nel Signore facendovi ascoltare un'affermazione che troviamo nella Sacra Scrittura. In uno dei Salmi leggiamo queste parole: Signore, io innalzo l'anima mia, poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Che bella e confortante notizia! Il nostro Dio è buono e sempre pronto a perdonare. Come ha detto qualcuno, queste parole ci danno l'energia che serve per affrontare bene gli impegni di tutta una giornata. Se Dio è buono, allora Egli si prenderà cura di noi in tutto quello che faremo. Egli ci darà tutto quello che ci necessita e non ci mancherà assolutamente nulla. Egli ci donerà pure quelle gioie e quelle consolazioni che sono strettamente necessarie e che avranno il potere di trasformare le giornate grigie in momenti speciali e memorabili. Poi Dio è pronto a perdonare. Se non riusciamo a rispondere alla sua bontà e alla sua cura con sottomissione ed ubbidienza, dobbiamo sempre ricordarci che possiamo andare a Lui per confessare il nostro peccato. Dio ci perdonerà e potremo gioire della sua bontà con il sorriso sulle labbra e la serenità nel cuore. Noi non siamo in grado di capire la bontà di Dio che si rinnova ogni mattina, perché ci rendiamo conto di essere indegni, ma possiamo capire appieno l'infinita grazia di Dio che ci permette di godere del suo benefico perdono. Sono queste le verità di cui vogliamo parlarvi. Perciò vi auguro di cuore un buon ascolto. Prima però di proseguire, ascoltiamo insieme un po' di musica.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, credo che tutti quanti, una volta o l'altra, abbiamo fatto l'esperienza di quanto si possa essere spaesati quando prendiamo in considerazione tutte le proposte che ci vengono fatte in vista della soluzione dei problemi della nostra società. Uno dice una cosa, l'altro ne dice un'altra, ed un terzo afferma esattamente il contrario, al punto da non sapere come raccapezzarci. Così molto spesso ci consoliamo con il fatto che, non essendo degli esperti in materia di soluzioni politiche, non siamo in grado di pronunciarci. Ci auguriamo soltanto che possa prevalere chi ha maggiore buonsenso o che comunque è stato in grado di esaminare più a fondo i problemi che ci affliggono. Purtroppo la stessa confusione ed incertezza si presenta quando dobbiamo fare delle scelte morali e spirituali. Uno dice una cosa, poi vengono a bussare alla nostra porta e con voce suadente, lusinghiera, ci presentano le cose in maniera totalmente opposta. E allora anche qui vi è incertezza, paura di sbagliare, esitazione, così che alla fine si preferisce prendere un atteggiamento agnostico, pensando che questa sia la soluzione più intelligente. Questo spiega il crescere dell'indifferenza religiosa mostrata da molte persone. Purtroppo la conseguenza di tutto questo sta nel fatto che si mettono in dubbio ed in questione tutti i principi morali che una volta sembravano assoluti. Essi vengono discussi e relativizzati, così che il livello morale si sta abbassando sempre di più. Che cosa dobbiamo fare? Qualcuno penserà che in questa maniera stiamo suggerendo di adottare un atteggiamento acritico e permettere che ciascuno ci dica quello che dobbiamo fare. Non è così. Il nostro Creatore ci ha dotati di una capacità volitiva e, se ci affidiamo a Lui, Egli ci darà pure la capacità di esercitare un sano spirito di discernimento per non cadere vittima di qualche avventuriero. Infatti, nella parola di Dio ci viene detto: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà donata. Siamo disposti a farci istruire dal nostro Signore, oppure crediamo di essere abbastanza intelligenti da soli? Il nostro Creatore ci ama e vuole farci Suoi figli, ma perché questo desiderio si realizzi, dobbiamo assolutamente affidarci a Lui ed accettare i Suoi consigli, dettati da una saggezza amorevole e positiva. In questo contesto vale la pena ricordare quello che l'Apostolo Paolo scriveva alla chiesa di Colosse, una chiesa che era stata frastornata dalle pretese filosofiche del tempo. Ecco che cosa scrive l'Apostolo: guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Parole chiare ed estremamente importanti, che devono essere meditate con cura per capirne tutta quanta la portata. Infatti non possiamo dimenticare che quando una persona viene attirata verso il Signore Gesù Cristo, questa persona diventa il bersaglio di colui che la Bibbia chiama Satana, il diavolo. Sta scritto: il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Ma questo terribile nemico non si mostra sempre allo scoperto ed è tanto più pericoloso. Una delle sue astuzie più sottili è di insinuare a fianco della verità divina gli errori pericolosi inventati dallo spirito umano lontano da Dio. A volte è l'immaginazione che ha libero corso, inventando miti e superstizioni di ogni genere sotto la copertura della religione. Altre volte il ragionamento filosofico, cioè il razionalismo, il modo peggiore di usare la propria intelligenza.
Ebbene, proprio di fronte a tutte queste possibilità che rappresentano una vasta gamma di pericoli, l'Apostolo rivolge una parola autorevole. Egli dice: guardate, cioè non lasciatevi prendere dalla trappola di una falsa conoscenza. Lo spirito umano è capace di esplorare molti campi nel mondo visibile, ma non ha alcun titolo, a meno che sia stato illuminato dallo Spirito Divino, per sondare il mondo invisibile. Per poter realmente capire, l'uomo ha bisogno della rivelazione di Dio che è contenuta nella sua parola di verità. Al di fuori di questo non potrà far altro che sbagliare e andare fuori strada. I principi morali di questo mondo senza Dio sono fondati sull'alta opinione che l'uomo ha di se stesso, mentre Dio dice molto chiaramente che lontani da Lui non si è altro che dei poveri peccatori perduti che vanno verso la perdizione eterna. È soltanto in Cristo che si può avere una conoscenza chiara e sicura della verità. Perché, come ebbe modo di ribadire l'Apostolo Paolo, rivolgendosi a questi credenti di Colosse, noi siamo invitati ad essere dotati di tutta la ricchezza della piena intelligenza per conoscere a fondo il mistero di Dio, cioè Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Solo in Cristo noi possiamo avere quella saggezza che può dare certezza, pace e gioia. Ora, mentre ascoltiamo un breve stacco musicale, chiediamoci se non ci sarebbe qualcosa da fare per giungere a questa gloriosa esperienza.

perché abbiamo bisogno di Cristo per intendere la saggezza di Dio? Egli è colui che ci purifica ed apre la nostra mente. L'Apostolo Paolo arriva a scrivere: ora noi abbiamo la mente di Cristo. Si tratta forse di presunzione o esagerazione? Niente di tutto questo, perché solo lo Spirito del Signore è in grado di donarci l'esatta comprensione delle cose spirituali. Giustamente il salmista diceva: come sono grandi le tue opere, o Signore, come sono profondi i tuoi pensieri. Non dobbiamo dimenticare che i pensieri di Dio sono profondi perché provengono da colui che è il Signore, l'ideatore, il creatore di tutte le cose. Questi pensieri non si fermano quindi alle apparenze, non restano in superficie, ma arrivano a toccare la base della realtà. A questa realtà profonda l'uomo non può arrivare con il suo ragionamento e la sua riflessione. Quando ci ha provato, come fecero Adamo ed Eva nel giardino di Eden, non solo fallirono, ma con il loro peccato la morte è entrata nel mondo. Questa è la dimostrazione che la sapienza da sola, senza il contributo del Signore, non porta molto lontano. Si possono conoscere molte cose, ma essere completamente ignoranti per ciò che riguarda le cose di Dio. Ricordiamoci, senza il Signore, anche se siamo intelligenti ed istruiti, i nostri pensieri resteranno sempre alla superficie delle cose o ci condurranno nella via dell'errore. Soltanto la parola di Dio, illuminata dallo Spirito Santo, ci può comunicare quei pensieri profondi di Dio di cui abbiamo bisogno per capire e fare le scelte giuste. Che il Signore ci guidi. Adesso leggeremo il brano biblico dell'Esodo che verrà meditato. Perciò di ai figli di Israele: io sono il Signore, vi sottrarrò ai duri lavori di cui vi gravano gli egiziani e vi libererò dalla loro schiavitù e vi salverò con braccio steso e con grandi atti di giudizio. Vi prenderà come mio popolo, sarò vostro Dio e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrae ai duri lavori impostivi dagli egiziani. Vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Io ve lo darò in possesso. Io sono il Signore. Nel riflettere su questo brano della parola di Dio, stiamo sottolineando i diversi verbi che il Signore usa per descrivere il suo intervento a favore dei figli di Israele. Ne abbiamo già presi in considerazione almeno 4, ed ora ne rimangono ancora 3. A queste persone vaganti e dalle prospettive incerte, il Signore rivolge queste rassicuranti parole: io sarò vostro Dio, e voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. Questo voleva dire che ci sarebbe sempre stata una relazione vivente fra Lui e loro. Non avevano bisogno di costruirsi un idolo rappresentativo come facevano tutte le altre nazioni che non avevano il privilegio di conoscere Lui. E noi dobbiamo dire che questo è proprio il privilegio particolare di quelli che seguono il vero Dio. Pensate, il Signore Gesù ha detto ai Suoi seguaci: io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. E altrove troviamo scritto ancora: Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire pieni di fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Cosa potrà farmi l'uomo? Tutto questo è consolante, ma il Signore vuole essere concreto. Così aggiunge a queste persone un'ulteriore prospettiva dicendo: io vi farò entrare nel paese che giurai di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Queste parole sono molto belle perché sono la dimostrazione che Dio si occupa di tutti i dettagli concernenti la nostra esistenza umana. Non ci mette soltanto sulla strada buona perché noi possiamo continuare con le nostre forze, ma si occupa anche delle realizzazioni quotidiane di tutte le cose. Questo ci ricorda che Gli desidera farci crescere, rendere maturi. Se ci lasciamo prendere per mano da Lui,
non v'è dubbio che egli possa condurci sicuramente, senza vacillare. Ecco perché è indispensabile porre la nostra fiducia nel Signore, nella sua grazia e nella sua infinita bontà. Le prove e le difficoltà non mancheranno, ma saremo in mani sicure che ci faranno raggiungere la meta. Ed infine abbiamo una ulteriore promessa. Il Signore, parlando della terra promessa, cioè il paese di Canaan, dice: io ve lo darò in possesso. Il paese non viene solo affidato, ma dato come possesso ereditario. Qui si veicola l'idea della sicurezza, un luogo sicuro in cui abitare sicuramente. Questo è ciò che il Signore promette e mantiene. Infatti, le ultime parole contengono la sua firma: io sono il Signore. Questo è confortante, perché il Signore è fedele agli impegni che egli prende. Riposiamo quindi su di Lui.

0: Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con voi.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 5. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e levavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi di in sulla barca, ammaestrava le turbe. E com'ebbe cessato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: «Signore, dipartiti da me, poiché sono un uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatta. E così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù, e gittatosi con la faccia a terra, lo pregò dicendo: «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». Ed egli, stesa la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma «va», gli disse, «mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, e non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano il Dio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella e gli disse: «Seguimi». Ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua, e c'era gran folla di pubblicani ed altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: «Perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «I sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». Ed essi gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevano». E Gesù disse loro: «Potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Disse loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vin nuovo rompe gli otri e il vino si spande, e gli otri fanno perduti, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. E da nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono».
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
4: Secondo un'altra teoria, c'è chi pensa che l'uomo non derivi più tanto dalla scimmia, di creazione poi non se ne parla, ma dal vampiro. Ecco amici, se volete saperne di più non dovete fare altro che restare qui con me a Contrappunti.
5: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Chieri.
4: Questo ed altro, allora, a Contrappunti. Oggi avremo anche un ospite, si tratta di Remo Dosi, che ascolteremo più tardi. Avremo anche della buona musica, come sempre. E come sempre iniziamo con uno di questi brani che ho scelto per voi oggi. Who Hung the Moon? Chi appese la luna? Questa è la prima canzone che ho scelto per oggi. Amici, buon ascolto, ce la presenta Kim Boyce.

Una canzone un po' stile anni 60-70, mi riporta alla mente lo stile dei Carpenters, quella che abbiamo appena ascoltato adesso. Kim Boyce era l'autrice, Who Hung the Moon, chi appese la luna, il titolo della canzone. Come sempre, per quanto riguarda i testi stranieri, noi vediamo anche la traduzione. E questa diceva: quando vedo sorridere il mio piccolo bambino, mi rendo conto che la vita vale la pena di essere vissuta. Quanto è facile per te e per me perderci nella fretta. Fermati e prendi il tempo per osservare il miracolo della creatività. Proprio come una brezza riempie l'aria, qualcuno là fuori ci sarà pure. Perché le stelle escono la sera? Guardati intorno, non ignorare quello che vedi. Chi è che appese la luna? Qualcuno l'avrà pure progettato. Non prendere tutto per scontato quando le stelle escono. Fermati per osservare gli uccelli quando volano e ascolta i rumori nella notte. La creazione grida fino al cielo, tanto grata per la vita sopra la terra e sotto il mare. Tutto fu creato in modo tanto perfetto per te e per me. Improvvisamente è facile credere. Quando le stelle escono questa sera, non ignorarle, ti prego. Come fai a non vedere la verità che questo mondo fu fatto per te e per me?

Una bella canzone che parlava della creazione, che voleva che fissassimo il nostro sguardo ancora un po' più oltre, cioè sul creatore. Ma qual è l'origine dell'uomo? Creazione o evoluzione? Il parere degli scienziati, come sappiamo, non è univoco. A riguardo l'origine dell'uomo, alcuni pensano che l'uomo derivi dalla scimmia, altri pensano che sia l'uomo che la scimmia deriverebbero da un altro antenato comune. Ecco, io personalmente non sono così competente per addentrarmi nella teoria dell'evoluzione. Nei nostri programmi abbiamo più volte affrontato questo soggetto, ma ecco, non è quello che volevo fare espressamente oggi qui a Contrappunti. Ecco, se volete comunque approfondire

0: Evoluzionismo, un ragazzo delle elementari ha avanzato un'altra ipotesi. Molto probabilmente conoscerete il libro uscito qualche tempo fa, Io speriamo che me la cavo, quella famosa collezione di pensieri, di temi svolti da alunni di una scuola campana e raccolti da Marcello D'Orta. Il libro è edito dalla Mondadori. Ecco, di questo libro probabilmente vi è più nota l'edizione cinematografica, l'edizione televisiva. Uno dei temi che l'insegnante aveva dato da svolgere ai suoi alunni era questo: la fame nel mondo. Ed ecco come uno di loro lo ha svolto. Ce lo legge Simone.
1: Allora, la fame nel mondo è assai. Ci sono popoli morti dalla fame. Ci sono le mosche, i coccodrilli, i ragni, la fame e l'Africa. Ma l'India neanche scherza. In Cina se hai un figlio ti pagano. La fame nel mondo brulica, come i vermi, come i lambruschi. Ci sono popoli ricchissimi che non sanno neanche dove stia di casa la fame. Ma c'è l'India, l'Africa e la Basilicata che lo sanno dove stia di casa la fame. Il mondo fa schifo, la terra fa schifo, l'essere umano fa schifo. Il mondo si comporta come il ricco Pulone e Lazzaro, sarebbe l'Africa, e anche un po' di Perù. Una volta il Perù era ricchissimo, ora gli fa male la pancia tanto della fame. Il mondo fa schifo, io non ho paura di dirlo, perché sono il capoclasse e certe cose posso dirle. E questo tema lo finisco con queste parole. L'uomo non discende dalle scimmie, ma dal vampiro.
0: Ecco, grazie Simone, è un tema che fa sorridere, anche se l'argomento è un argomento molto serio. L'uomo non discende dalle scimmie ma dal vampiro, questo secondo il pensiero di questo bambino napoletano. Ecco, leggendo questo scritto si pensa alla confessione di peccato scritta dai riformatori. Concepiti nel peccato, incapaci da per noi stessi di alcun bene. Anche l'apostolo Paolo aveva una pessima opinione del cuore umano quando scriveva: abbiamo noi qualche superiorità? Affatto, non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è nessuno che ricerchi Dio. Ecco, questo è scritto nell'epistola ai Romani al capitolo 3 versetto 9. Leggendo poi le cronache dei giornali ai nostri giorni si potrebbe concludere che lo scolaro aveva visto giusto dicendo che l'uomo non discende dalla scimmia ma piuttosto dal vampiro. Ma poi, ecco, apriamo la Bibbia e si rimane stupefatti leggendo che Dio ha tanto amato questa spregevole creatura umana al punto da abbassarsi nella persona di Gesù Cristo e si è messo a livello dell'uomo. Ma più ancora, questo discendente dal vampiro, cioè l'uomo, ha la possibilità di essere trasformato e diventare un figlio di Dio. Ecco, qui siamo al di là della ragione umana, è inspiegabile. Eppure ci troviamo davanti a una realtà che ci riguarda tutti quanti personalmente. Ecco, e mi auguro che queste piccole riflessioni, siamo partiti dall'origine dell'uomo, ma era qui che volevo portarvi, ecco, mi auguro che queste piccole riflessioni possano farvi riflettere, ne vale veramente la pena.

E beh, una bellissima canzone quella che abbiamo appena ascoltato. Alla stessa altezza sono anche le parole che vediamo insieme fra un attimo. Ce l'hanno eseguita gli A Cappella, si intitolava Act of God, cioè Atto di Dio. Eccovi allora il testo. Questo mondo non è stato causato da un incidente. Ha avuto inizio per mezzo di un tocco della sua mano. Nel suo amore egli ha formato la creazione, poi ha steso la mano e ha soffiato la vita nell'uomo. Egli ci sta chiamando tutti perché vuole mostrarci le sue benedizioni. La cosa più bella di tutto questo è il cuore del messaggio, la buona notizia che conosciamo. Ogni volta che il sole mostra il suo volto e ogni volta che ho avuto bisogno della sua grazia, mi ricordo che neanche l'uccello più piccolo che vola potrà mai sfuggire alla sua cura. Egli risorse e vinse il peccato, versò il suo sangue per me e fu questo un atto di Dio. Ora sentiamo strane filosofie da quelli che insegnano. Ci aspettiamo che loro sappiano, ma invece spingono Dio fuori dal quadro, anche quando la sua presenza è tanto ovvia. Soltanto gli stolti negano la sua esistenza così. In ognuno di noi c'è il desiderio che la verità sia manifestata. Il cuore del messaggio e ogni parte di esso vengono dal trono più eccelso di Dio. È stato un atto di Dio che ti ha portato a respingerlo. È un atto di Dio che ti rifiuti di pregare. È stato piuttosto un atto di Dio quando egli ha aperto gli occhi ai ciechi, ed è un atto di Dio quello che egli sta facendo per te e per me. Egli tornerà. Anche questo è un atto di Dio.

0: ecco fin qui le parole di questa bella canzone degli A Cappella. Abbiamo già passato la metà del nostro programma. A questo punto, amici, vi lascio in compagnia di Remo Dosi con queste sue considerazioni alle quali potremmo dare questo titolo: La realtà della vita con Cristo. Ecco, ascoltiamolo insieme, noi ci risentiamo subito dopo.
1: Qualche tempo fa un'anziana signora ha dichiarato: non ho mai avuto paura nella vita, ma confesso che trovarsi sola in questa grande casa è veramente angoscioso. L'affermazione non avrebbe nulla di strano se a pronunciarla non fosse stata una donna che fu l'unica tenente medico durante l'ultima guerra mondiale. Era dunque una donna vigorosa, atta al comando, coraggiosa. Ora, tutto questo è passato. Lei si sente sola ed ha paura. Ci sono tanti fatti simili a questo e ciò impone una domanda. La nostra vita è stata un'illusione, una finzione oppure una realtà? Leggiamo ora un passo biblico che ci aiuterà a comprendere il pensiero del Signore su questo argomento. Non vi ingannate, non si può beffarsi di Dio, poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Perché chi semina per la propria carne, mieterà dalla carne corruzione, ma chi semina per lo Spirito, mieterà dallo Spirito vita eterna. Il Signore dice: non vi ingannate. Ma chi mai vorrebbe ingannare se stesso? Tutti semmai vogliamo ingannare gli altri. Ma colui che vuole beffarsi di Dio inganna se stesso. E chi è che si beffa di Dio? Colui che lo ignora, colui che non gli crede e, peggio ancora, colui che agisce contro la sua volontà. Beffarsi di Dio e ingannare se stessi è tutt'uno. In una parola, beffarsi di Dio vuol dire vivere al di fuori della sua dipendenza, vivere solo sulla base delle forze umane o della carne, come dice la Scrittura. Il testo che abbiamo letto ci rivela un fatto sconcertante. Tutto ciò che facciamo è simile ad una semina. Il chicco penetra nella terra e non lo vediamo più. Potremmo benissimo far credere di aver seminato grano, anche se in realtà abbiamo seminato fave. Nessuno può smentirci finché il seme è nella terra. Ma verrà il momento in cui ciò che abbiamo seminato germoglierà e darà il suo frutto. Questo porrà fine ad ogni discussione. Il semplice messaggio del Signore è proprio questo: ciò che l'uomo ha seminato, quello pure mieterà. Se avrà seminato secondo la carne, mieterà corruzione. Quale sentenza! Dunque, noi possiamo sapere fin d'ora ciò che avremo domani? La Scrittura dice di sì, proprio perché tutto dipende da ciò che abbiamo seminato. Proviamo ora ad applicare questa verità alla signora di cui abbiamo parlato all'inizio. Anche lei ha vissuto di illusioni e di finzioni. Infatti, la sua sicurezza veniva dalla posizione che occupava. Con la sua autorità, essa ha forse umiliato e tenuto sospesi molti militari. Tutto questo ha fatto sì che essa si illudesse che le cose sarebbero andate sempre così. Anche lei ha certamente incontrato delle difficoltà, ma la sua forza, la sua posizione, il suo orgoglio le hanno impedito di piegarsi davanti a Dio per dirgli: Signore, che vuoi tu che io faccia? Allora ha dovuto fingere, ha dovuto sorridere quando avrebbe voluto piangere, ha creduto di poter usare la sua autorità quando avrebbe dovuto umiliarsi. Così ha vissuto di illusione e di finzioni, perdendo di vista la realtà. Non si è resa conto, cioè, di essere una povera creatura lontana da Dio, bisognosa di perdono e di trasformazione. Non si è resa conto di avere bisogno di quella pace che viene da Dio e che le circostanze non ci possono togliere. Evidentemente non ha mai visto la verità in se stessa, non ha potuto vederla o non ha voluto, ma illudendosi di aver ingannato gli altri, non si è accorta di stare ingannando se stessa. I sorrisi, la gioia, la felicità che ci attorniano non sono reali se non poggiano sull'incontro con il Signore. Il Signore Gesù disse: «Io vi lascio pace, vi do la mia pace, non vi do come il mondo dà». Caro ascoltatore, non ingannarti, non beffarti di Dio, perché hai bisogno di Lui. Hai bisogno che Egli perdoni i tuoi peccati e che ti dia la vita eterna. Non fare come quella donna, ascolta il Signore che ti parla, che ti dice la verità su te stesso, su di sé, sul mondo e sul tuo futuro. Egli vuol farti vivere una vita reale, una vita che non lascia delusi. Vuole darti una felicità che col passare degli anni, invece di estinguersi, crescerà fino ad essere perfetta lassù nella sua presenza.

0: Allora, amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi e per averci fatto fin qui compagnia. Vi invito a restare ancora su questa frequenza, seguiranno sicuramente altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, sempre qui. Buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e il vostro ascolto, vi giunga il saluto di Patrizia e il mio. Intanto vi invitiamo ad ascoltare la lettura dal capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, dei versetti da 6 a 8. Prego, Patrizia.

Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra.

0: Il Signore venne messo alla prova attraverso la donna adultera ed egli, senza proferire una parola, si chinò e si mise a scrivere con un dito sulla polvere che era in terra. Probabilmente Gesù era seduto sul suo mantello steso sul lastrico. Così gli fu facile chinarsi e scrivere in terra. Cosa scrisse? Esattamente non lo sappiamo, perché l'autore sacro non lo comunica. Ma si sono fatte diverse ipotesi. Alcuni hanno pensato che Gesù scrivesse nella polvere del selciato del Tempio i 10 comandamenti affidati da Dio a Mosè, i quali condannano tutti gli uomini. Altri invece pensano che Gesù scrivesse i particolari peccati di coloro che accusavano quella povera donna, mentre altri vedono in quello scritto parole di grazia e di perdono. Non lo possiamo sapere e ci muoviamo nel campo delle supposizioni. Mi piace pensare a questo fatto come ad un agire parabolico del Signore Gesù, come spesso insegnava attraverso delle parabole, dei paragoni semplici che mettevano in luce una verità complessa. È possibile anche che il Signore agisse in parabole, cioè compisse un atto che in se stesso conteneva la spiegazione del suo pensiero. Troviamo esempi di questo tipo di comunicazione nell'Antico Testamento, ad opera per esempio del profeta Ezechiele. Il Diodati pensa che Gesù con quell'atto volesse mostrare che il peccato scritto davanti a Dio e scolpito con uno scalpello, come dice Geremia 17, è perdonato e cancellato come uno scritto nella polvere, attraverso la fede in Cristo e il sincero pentimento. Come già affermato, il Signore ha annunciato la sua sostituzione del peccatore davanti alla giustizia di Dio, quando avrebbe offerto la sua vita alla croce. Questo può far cancellare e dimenticare ogni peccato commesso. Ricordiamo le parole apostoliche: figli miei, vi scrivo perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Ricordiamo, non esiste peccato che non possa essere cancellato, perdonato dal Signore Gesù. Se abbiamo peccato, andiamo a Lui con fiducia e pentimento.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: Questa rubrica ci porta oggi a riscoprire un versetto del Vangelo di Giovanni che recita così: Gesù disse: tu seguimi. Una delle lezioni che dobbiamo sovente imparare è quella di non intrometterci nella vita altrui facendo dei confronti inutili con gli altri. Dio ha per ognuno dei suoi figli dei programmi che non sono necessariamente uguali a quelli degli altri. Ognuno di noi è un essere irripetibile, non siamo come tante fotocopie l'uno dell'altro. A Pietro, che vuole conoscere il futuro di Giovanni, suo amato compagno di tante meravigliose esperienze insieme al Divino Maestro, Gesù stesso dice una sola parola: seguimi. Se qualcuno in quel momento avesse chiesto a Pietro dove sarebbe andato di lì a poco, lui, Pietro, non avrebbe saputo che cosa rispondere, perché certo non aveva le idee chiare in merito. Il Signore però, lui sì che lo sapeva, e così Pietro non doveva preoccuparsi di sapere se sarebbe stato l'unico a seguire Gesù, oppure se sarebbe stato insieme a una folla di altre persone. Gesù avrebbe camminato davanti a Pietro, avendo ben chiara la meta. Pietro avrebbe dovuto seguire Gesù un passo dopo l'altro, senza vedere la meta, ma con la piena fiducia che la strada sarebbe stata quella giusta. L'invito è dunque chiaro e semplice anche per noi. Tu segui me, ci dice il Signore, e nessun altro.

Amici ascoltatori, eccoci di nuovo a voi con il programma italiano La Buona Novella. Anche quest'oggi avremo per voi una meditazione stimolante e atta a trarre dalle sacre scritture verità pertinenti e applicabili ad ognuno di noi. Infatti, ciò che rende la Bibbia un libro unico è appunto questo fatto singolare, che ogni suo episodio, ogni sua dottrina, ogni suo detto, bene si adattano a ciascuno di noi. Ed è in verità una cosa assai triste, quasi tragica, io direi, che mentre abbiamo a nostra disposizione questo sacro volume, poco esso sia considerato e meno insegnato al nostro popolo. E usare le onde dell'aria per presentare la parola di Dio e poi mai usare questa fonte infallibile e sacrosanta della sua santa parola è davvero uno spreco di tempo e di denaro. Così noi, sotto queste convinzioni, sempre usiamo la Sacra Bibbia, ed anche quest'oggi la useremo per considerare un miracolo di Gesù, e nel considerarlo lo applicheremo alla nostra vita. Così, amici, restate in ascolto e, se potete, chiamate qualche amico conoscente e ricordateli di ascoltarci.

questo punto vogliamo soffermarci per un momento per familiarizzare i nostri ascoltatori con la nostra fratellanza. Noi siamo un gruppo di italiani un po' differente da tutti gli altri e non è che abbiamo tre occhi o cinque mani o dieci piedi o chissà che. La nostra differenza è che noi siamo cristiani evangelici, è una differenza spirituale. All'opposto della grande maggioranza, noi abbiamo scelto di credere al Vangelo e seguiamo solo la Bibbia per la nostra norma e guida spirituale. Noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio, infallibile nella sua interità, e che per tale ragione è l'unica sorgente di verità degna di essere seguita. Voi lo sapete, gli uomini, per quanto si dicono buoni, bravi e pii, non sono infallibili, nessuno lo è, e nessuno di loro merita la nostra fede. Solo la Bibbia è infallibile e solo Gesù Cristo, risorto e vivente, merita la nostra fede. Noi abbiamo sperimentato la sua salvezza e, obbedendo il suo comando, ci siamo separati da chi insegna differente dalle sacre scritture e ci siamo dati a propagare il suo messaggio di salvezza al nostro popolo. Io credo che, come detta la logica, noi, specie in fatto di eternità e di salvezza, non dovremmo solo riascolto agli insegnamenti che ci sono stati tramandati attraverso i nostri antenati, ma almeno dovremmo paragonarli con ciò che la Bibbia insegna per vedere se siamo o no sulla giusta via. Per tale ragione noi non solo vi trasmettiamo questi nostri messaggi, ma pure vi offriamo gratis un Nuovo Testamento. E così, ora che vi abbiamo detto chi siamo noi, vi invitiamo a scriverci e dirci chi siete voi che ci ascoltate, di modo che possiamo diventare amici e corrispondere assieme almeno per mezzo della posta. Il nostro indirizzo: Buona Novella 39, Amazon Avenue, San Francisco 94112. Scriveteci questa settimana. Ed ora vogliate ascoltare con noi un altro inno.

E così siamo giunti alla nostra meditazione e apriremo la Sacra Bibbia al Vangelo di San Giovanni e al secondo capitolo leggeremo i primi 10 versetti. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. 3 giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. E Gesù pure fu invitato coi suoi discepoli alle nozze. E venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non han più vino». E Gesù le disse, «Che v'è fra me e te, o donna? L'ora mia non è ancora venuta». Sua madre disse ai servitori, «Fate tutto quello che vi dirà». Ora c'erano quivi 6 pile di pietra destinate alla purificazione dei giudei, le quali contenevano ciascuna 2 o 3 misure. Gesù disse loro, «Empite d'acqua le pile». Ed essi le empirono fino all'orlo. Poi disse loro, «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliele portarono. E quando il maestro di tavola ebbe assaggiata l'acqua che era diventata vino, or egli non sapea d'onde venisse, ma ben lo sapeano i servitori che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, «Ognuno serve prima il vin buono e quando si è bevuto largamente il men buono. Tu invece hai serbato il vin buono fino ad ora». Gesù fece questo primo dei suoi miracoli in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria. Possa lo Spirito Santo del Signore benedire la lettura della sua santa parola ed aiutare ognuno di noi nella meditazione di essa. Son certo che molti di voi vi siete domandati, come pure io ho fatto, il perché Gesù scelse per il suo primo miracolo il trasformare l'acqua in vino. Perché proprio volle supplire non a una necessità spirituale o fisica, ma materiale, come quella di fornire vino a un gruppo di banchettanti che di vino ovviamente ne avevano già bevuto anche troppo. Un fatto strano questo, che è preso da una parte come spunto pubblicitario da quelli che vendano il vino per promuoverne la rispettabilità e diffonderne l'uso anche fra quelli che non sono accostumati a beverlo o che non le bevano per obiezioni religiose. E dall'altra, questo fatto ha stupito ed imbarazza coloro che hanno preso come parte della loro espressione religiosa la totale astinenza delle bevande alcoliche, spingendoli a giustificarlo fino al ridicolo. Ora, perché Gesù fece questo? E perché Giovanni, mentre gli evangeli sinottici lo ignorano, lui, proprio lui che fra gli evangelisti è il più elevato e sublime, vuol considerare e dare così tanta importanza a questo miracolo che, messo a paragone degli altri che Gesù fece, appare del tutto insignificante. E perché infine mettere anche quell'enfasi che ci ricorda che fra i miracoli questo fu il primo che Gesù fece. Ora, io sono sempre stato della convinzione che Gesù mai fece cosa alcuna a caso. Ogni sua azione, ogni suo gesto, ogni sua mossa ha un profondo significato e se certe cose, certi episodi, dottrine o insegnamenti ci confondono, non è perché non sono chiari o giusti, ma è che noi non leggiamo attentamente il testo o non prestiamo abbastanza attenzione ad esso. Questa settimana ho trovato un po' di tempo e ho di nuovo meditato su questo episodio e questa volta il Signore mi ha aiutato e il suo Spirito mi ha permesso di comprendere il profondo significato che questo primo miracolo ha per ognuno di noi e perché questo doveva essere proprio il primo fra i miracoli che Gesù fece. E amici, lo fu giustamente. Doveva esserlo, perché esso rappresenta il primo miracolo che Gesù deve fare anche in ognuno di noi.
la trasformazione dell'acqua in vino fu il miracolo che diede inizio a una serie di miracoli per i quali Gesù, durante tutto il suo ministero, seppe provvedere ai bisogni fisici, materiali e spirituali delle persone con cui venne in contatto. Ora io vi dico che se noi desideriamo che Gesù faccia dei miracoli anche verso di noi, noi dobbiamo prima di ogni altra cosa sperimentare questo primo miracolo. E qui qualcuno dirà: e che? Gesù deve venire nella nostra casa e trasformare la nostra acqua in vino? Oh no, esatto, certo di no. Ma osservate il miracolo con me. Dove esso avvenne? Dentro le sei pile di pietra, non è vero? Ebbene, allora se noi vogliamo che questo miracolo avvenga in noi, noi dobbiamo considerarci, immedesimarci in quelle pile di pietra. E in verità questo non è troppo difficile, perché esse ben rappresentano ognuno di noi. Infatti, osserviamo le pile. Erano situate al di fuori della casa. Non erano dentro la casa, ma facevano parte della casa. Erano come nel mezzo, fra il di dentro e il di fuori. Noi pure non siamo nella casa di Dio, non siamo angeli, non abbiamo vita spirituale, pure non siamo neppure come gli animali, per esempio esclusi da essa. Siamo nel mezzo. E come le pile erano soggette ad avere la propria acqua contaminata da quelli che, venendo di fuori dal mondo e dalle strade e dalle piazze, ci si purificavano, pure noi, nati in uno stato di purità, veniamo contaminati dal materialismo mondano. E in più, come quelle pile, anche noi abbiamo uno scopo. Amici, avete letto? Qual era la ragione di quelle sei pile d'acqua alla porta della casa? Quello della purificazione dei giudei. E infatti il Vangelo ci dice che v'erano là sei pile destinate alla purificazione dei giudei. Notate la parola usata, destinate. Ora, la purificazione che tali pile esercitavano era quella di lavare i piedi dei giudei che dovevano entrare in quella casa. Amici in ascolto, fatemi dire che pure noi siamo destinati. No, non è a caso che il Signore ci ha chiamato a sé, e non è il caso che voi oggi state ad ascoltare questo programma, ma è il padrone dell'universo che ci ha destinati a servire anche noi ad una purificazione, e non una purificazione esteriore cerimoniale, e non ristretta soltanto a un gruppo di persone. No, noi siamo stati destinati a portare con l'annuncio del Vangelo una purificazione intima, una purificazione che pulisce e purga da ogni peccato, una purificazione che noi dobbiamo portare a tutto il mondo. Ma ecco che per diventare partecipi di questo ministero di purificazione, noi pure dobbiamo sperimentare, come quell'acqua sperimentò, una trasformazione. Anche la nostra natura deve essere cambiata. E come questo avviene? Per l'intervento di Cristo. Infatti, come l'acqua di per sé mai poteva trasformarsi in vino, così pure noi mai potremo diventare quei vasi, quei recipienti di cui Dio ha bisogno, fin tanto che Gesù non viene ed opera in noi il cambiamento della trasformazione, o come lui lo chiamò, della nuova nascita. Ora, l'acqua mai può diventare vino di per sé, perché il vino così diventa per mezzo di un processo trasformativo che noi chiamiamo fermentazione, per il quale lo zucchero, elemento del tutto innocuo che è nell'uva, diventa alcohol.
e voi amici sapete che effetto fa l'alcol. Ci altera i pensieri, influisce sulle nostre azioni, su tutte le nostre membra del corpo. E così, per diventare acqua in vino, come ci volle l'intervento miracoloso di Cristo, questo è vero anche per noi. Questa nostra natura blanda e inerme deve ricevere quella potenza spirituale trasformatrice che viene da Lui. Occorre che venga Cristo e trasformi il nostro di dentro e che prenda gli zuccheri dei nostri peccati, che li fermenti e per mezzo della nuova nascita ci trasformi tutti quanti. Questa nostra natura mondana deve essere totalmente cambiata. Lo Spirito di Dio deve venire dentro di noi. E del resto, questo fu proprio quello che Gesù disse a un vecchio dottore della legge, il quale pochi

Mai sarebbe entrato nel regno di Dio, ma mai neppure lo avrebbe visto. Sì, quelle pile d'acqua là a Cana rimasero le stesse pile di pietra che erano sempre state, ma il di dentro fu totalmente cambiato. Quell'acqua divenne vino che tutti unanimamente lo riconobbero per tale, e non solo, ma come il migliore dei vini. Ora, l'acqua così come era in quelle pile poteva solo purificare il di fuori, poteva lavare via la polvere, la sporcizia, ma ecco che quell'acqua trasformata dalla parola di Gesù poteva ora operare nel di dentro delle persone. Fintanto che quell'acqua rimaneva acqua, sarebbe rimasta fuori della casa, ma ora che è divenuta vino, entra dentro la casa, dove è Gesù, dove sono gli invitati. Oh amici, vogliamo noi, prima di tutto, diventare membri della famiglia di Dio? Vogliamo anche noi essere ammessi nella sua casa? Vogliamo anche noi essere al banchetto che Gesù avrà per tutti? Vogliamo noi essere da Lui usati, insomma, la sua gloria e onore? Ebbene, bisogna che l'acqua della nostra religiosità sia trasformata nel vino di una spiritualità che viene dall'alto. Oh sì, quell'acqua, se restava acqua, sarebbe rimasta sempre là, pulita forse, ma mai sarebbe entrata nella casa. Ma appena divenne vino, lo fu, e a beneficio e a lode di tutti. Così, amici, è per noi. Non è la religione, la chiesa, né i riti sacri che ci daranno accesso alla casa di Dio, e quantomeno non è restando quelli che ora siamo che noi potremo compiere quest'opera a cui siamo destinati, cioè alla purificazione e alla salvezza del nostro popolo. Prima noi dobbiamo essere trasformati per mezzo del Signor Gesù Cristo, dobbiamo rinascere di nuovo. Possiamo far questo da noi, io domando? No. Vedete? Oggi ci sono di quelli che insegnano che noi discendiamo dalle scimmie. Ma io mai crederò a questa teoria fin tanto che vedrò nello zoo una scimmia, perché se è vero, allora cosa aspettano quelle scimmie a cambiarsi in uomini? E così era di quell'acqua, mai da sé poteva diventare vino. E così è di noi. Questa natura mai potrà cambiare se non che Cristo viene in noi, ci trasforma e mette lo Spirito di Dio dentro di noi. Ma potranno forse gli uomini aiutarci? Potranno i santi aiutarci? Amici, osservate questo episodio. I servitori in questo caso non poterono far cosa alcuna. E neppure il padrone della casa, imbarazzato come fosse, sincero che fosse, non poté far cosa alcuna. E avete notato? Neppure Maria, a cui il nostro popolo così tanto si affida, poté far cosa alcuna. L'acqua divenne vino, fu trasformata soltanto quando i servitori, a consiglio di Maria, fecero ciò e solo ciò che Gesù gli disse di fare. Volete voi trovare accesso al paradiso? Volete voi essere trasformati? Ebbene, prima lasciate da parte le dottrine degli uomini e la Chiesa e l'intercessione dei santi, e infine datevi a fare tutto quello e solo quello che Gesù vi dirà. Dove trovate quello che Gesù vi dirà? Nella Sacra Scrittura, nel Vangelo. Ed ecco che noi leggiamo che Egli non richiede troppo. Egli richiede soltanto che noi crediamo. Richiede soltanto la nostra fede, ma la vuole tutta ed esclusivamente in Lui. Dobbiamo noi credere a tutto ciò che Egli ci dice qui della sua santa parola, e dobbiamo metterlo in pratica nella nostra vita. Osservate, leggete il Vangelo e poi rispondete: dice forse il Signore che noi dobbiamo fare buone opere per essere salvati?
Dice forse

che noi dobbiamo affidarci alla Chiesa? Dice forse che noi dobbiamo affidarci ai santi o a Maria? No, dice soltanto che chiunque crede in Lui e in colui che l'ha mandato, questo ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo è tutto. Voi credete in Lui, lo confessate davanti agli uomini ed ecco che una trasformazione avverrà. In voi Egli opererà il suo primo miracolo e voi lo sentirete. E chiunque vivrà vicino a voi lo sentirà e tutti ne beneficeranno di questa nuova vita, di questa nuova natura che gli porterà in voi. E vedendolo, e vedendo voi trasformati, pure loro, come quei discepoli, come quegli invitati, crederanno in Lui.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, evocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E che tu ci creda o meno, siamo di nuovo insieme. Siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento. Mi senti meglio adesso? Sì? Il livello era un po' basso, vero? Adesso va meglio. Dicevo, siamo di nuovo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Grazie di averci scelti, come sempre. E come sempre grazie se ci hai iscritto. La tua lettera è arrivata, la tua cartolina è arrivata, il tuo biglietto è arrivato, con tutti i tuoi saluti, il tuo affetto e la tua simpatia. Smack, smack, smack. E grazie tanto.

po' imbarazzante trovarsi davanti ad un microfono e sapere, o almeno prendere per scontato che tutto sia in regola, poi inizi la trasmissione e dici: ops, il livello non era sufficientemente alto. Queste cose vanno controllate prima, caro signor Maurizio.

dire il vero, di solito lo faccio, controllo tutto prima. E avevo preso per scontato di averlo già fatto. Chiedo venia e scusa.

Siamo alle prese, come sai, con il 10° capitolo del libro del Levitico. Ancora una volta voglio dire grazie a chi ci ha scelti, a chi ha scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora. Grazie che fra le tantissime altre frequenze che avresti potuto scegliere, sulle quali avresti potuto sintonizzarti, hai scelto proprio questa. Grazie. Ti sono grato, nonché vieppiù riconoscente.

Nel nostro incontro precedente abbiamo riflettuto, non direi per tutta la mezz'oretta insieme, ma per una buona parte, sul significato dell'episodio che abbiamo letto proprio all'inizio del decimo capitolo. È stato un programma di quelli, come dire, pesantucci. Non che fosse difficile portare avanti il dialogo e il discorso, ma pesantuccio perché abbiamo considerato cose di fondamentale importanza, direi questioni di vita o di morte, letteralmente.

Abbiamo detto, per esempio, e lo ripeto, che soltanto durante questa nostra esistenza terrena possiamo operare la scelta più importante della nostra vita, sia vita presente, ma anche vita futura. La scelta per Dio o contro Dio.

E tutto questo è emerso da quell'episodio nel quale sono stati coinvolti i figli di Aronne, sacerdoti a loro volta. L'episodio, ti ricordo, aveva a che fare con l'ubbidienza, col prendere Dio in parola, col seguire scrupolosamente la sua volontà, non fare di testa propria e esercitare, così dare libero sfogo alla propria creatività. Abbiamo detto che c'è un momento, un luogo in cui tutto questo è auspicabile usare il proprio cervello, la propria creatività, la propria iniziativa. Ma c'è anche il momento in cui bisogna attivamente sottostare alla volontà di Dio. Richiede un po' di saggezza nel discernere l'una e l'altra situazione.

Nel libro del Levitico leggiamo questa frase. Ah, chiedo scusa, nel libro dell'Esodo, nel libro precedente al Levitico. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, perché il Signore non si scateni contro di loro. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino. Quindi Nadab e Abiù non erano esonerati da questo atteggiamento, da questa richiesta di santificarsi, in altre parole di fare le cose secondo come era stato loro richiesto. Mosè disse ad Aronne dopo l'episodio di Nadab e Abiù: questo è ciò che mi aveva detto il Signore con le parole: in coloro che mi stanno vicino manifesto la mia santità. Di fronte a tutto il popolo dimostro la mia gloria. Al che Aronne tacque. Aronne non ha parole, ha appena perso due figli. In circostanze apparentemente incredibili. Aronne non sa cosa dire, non sa cosa rispondere, e fa la cosa giusta. Se ne sta zitto. Vedi, Dio aveva dato a Mosè, a sua volta, la formula dell'incenso da usarsi nel tabernacolo. Poi aggiunse questa frase: del profumo che farai, non ne farete della stessa composizione per uso vostro. Ti sarà cosa santa, consacrata all'Eterno. Chiunque ne farà di simile per odorarlo, sarà sterminato di mezzo al popolo. Quindi la santità di Dio, questo suo essere totalmente puro, perfetto, senza difetto, è messa in risalto all'inizio dell'epoca della legge proprio da questo episodio. All'inizio dell'epoca della grazia, invece, la santità di Dio è messa in risalto dall'episodio di Anania e Saffira. Perché è periodo della legge e periodo della grazia, ma sono due parentesi temporali durante le quali Dio agisce in un certo modo. Durante il periodo della legge, Dio agisce come agisce perché aveva dato leggi, regole, prescrizioni molto chiare e precise al popolo di Israele. Durante il periodo della grazia, la legge viene adempiuta dalla presenza di Cristo. Non viene abrogata o abolita, viene adempiuta. Quindi Gesù in un certo senso trascende, va al di là della legge. Questo periodo si chiama periodo della grazia, cioè Dio che dà all'umanità un dono ineffabile, un dono incomparabile, un dono che non si può misurare nella persona di Gesù Cristo, e lo dà senza che l'umanità meriti questo incredibile dono. Ecco cosa significa grazie. Le ricchezze, la generosità di Dio alle spese di Cristo. Perché alle spese di Cristo? Beh, perché è Gesù Cristo che offre la propria vita, che dà la propria vita sulla croce al posto tuo e mio. Quindi, nel periodo della legge, la santità di Dio è espressa attraverso chiare prescrizioni che non vanno infrante. Nel periodo della grazia, la santità di Dio è espressa nella vita di suo figlio, nel dono di suo figlio, e tutti coloro che piegano le proprie ginocchia davanti a Gesù Cristo sono considerati amici di Dio, figli di Dio, creature di Dio. Chi non piega il proprio ginocchio viene considerato ribelle, quindi rimane nel peccato. Questi due episodi puntano in un certo senso nella stessa direzione. Vedi, spesso si parla di Dio d'amore, ed è giusto parlare di un Dio d'amore, perché Dio è un Dio d'amore. Dio è un Dio di grazia. Dio è un Dio di misericordia, di compassione, di pazienza. Dio è anche un Dio di giustizia.
Se hai notato, non ho detto ma o però. Dio è un Dio d'amore, ma è Dio di giustizia. Dio è un Dio di pazienza, però è un Dio di giustizia. No, Dio è l'una e l'altra cosa. Costantemente, simultaneamente, in totale e perfetta armonia. Il suo amore, la sua grazia, la sua pazienza, la sua giustizia. A volte dobbiamo dire la sua severità, che però, in un senso strettamente tecnico, procede dalla sua giustizia. Leggiamo nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, il nostro Dio è anche un fuoco consumante. O Paolo esprime in altre parole lo stesso concetto: consapevoli dunque del timore che si deve avere del Signore, noi cerchiamo di convincere gli uomini. Ecco, credo che più che mai dobbiamo riacquistare il senso del timore di Dio, nel senso non di paura che ci paralizza, ma timore, di timoro, rispetto, ecco, un rispetto di ciò che Dio è, della sua santità, della sua infinita potenza. Santità di Dio, potenza di Dio, eternità di Dio, onnipresenza di Dio. Tutto questo richiede timore e rispetto. Sempre nella lettera agli Ebrei, che ho già citato diverse volte, leggiamo questa frase: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Ovviamente qui nel contesto non si parla certo di Maurizio, si parla di Gesù Cristo. Perché se non scamperanno quelli quando rifiutarono di ascoltare colui che promulgava oracoli sulla terra, molto meno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. E questo mi pare proprio il peccato del momento, il peccato dei nostri tempi. La gente non ascolta più quello che Dio dice nella sua parola, e ovviamente prima o poi dovranno pagare le conseguenze di questa durezza d'orecchio.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Grazie per averci scelti.

darsi che dall'incontro precedente e dall'incontro odierno stiano nascendo in te delle riserve, delle domande, dei dubbi su chi è questo Dio che si comporta in tale modo e perché si comporta così. Qui abbiamo una redazione che sarebbe più che felice di poter rispondere a questi tuoi quesiti. Una redazione che ha toccato con mano la grazia di Dio, la pazienza di Dio, l'amore di Dio e la giustizia di Dio. Una redazione che ha commesso errori, persone che hanno a volte disobbedito, si sono ribellate e hanno pagato le conseguenze di queste loro azioni. Persone come te e come me che hanno toccato con mano l'amore, il perdono, la compassione di Dio e la giustizia di Dio.

Tornando al nostro testo, ci potrebbe essere ancora qualcuno che ritiene che Dio sia stato troppo severo in quell'occasione, nell'occasione di Nadab e Abiù. L'episodio comunque dimostra, se non altro, che Dio è un Dio geloso. Egli infatti è sovrano e vuole che chi si avvicina a Lui lo faccia rispettando le sue condizioni. Vedi come sovrano Dio ha questa prerogativa. Anche oggi è vero che l'obbedienza vale più dei sacrifici, non tanto sacrifici così come venivano considerati a quel tempo, portare un animale sull'altare. Oggi noi pensiamo di dover fare altri sacrifici, altre penitenze. Bene, mi spiace deluderti, ma questi sacrifici, penitenze, non servono ad un granché se il nostro cuore non è rivolto verso l'obbedienza.

Quindi questo è un principio che dobbiamo tenere in mente. Dio non accetta di essere onorato come vogliamo noi, per quanto sincere ed in buona fede possano essere le nostre intenzioni, il nostro desiderio. Dobbiamo inoltre considerare che il posto di responsabilità occupato dai due figli di Aronne non offriva loro nessuna immunità, anzi. Senza alcun dubbio il fuoco che ha distrutto Nadab e Abiù proveniva da Dio stesso. A volte il giudizio divino può anche manifestarsi così repentinamente. A volte ci vuole più tempo, occorre tempo. Ma come abbiamo detto la volta scorsa, è importante che teniamo bene in mente che non possiamo beffarci di Dio, non possiamo prendere in giro Dio. Mi pare che l'atteggiamento di Aronne sia degno di nota. Non vi furono recriminazioni, manifestazioni di dolore o peggio ancora di rancore contro Dio. Per quanto addolorato, Aronne si inchinò al volere divino. Come padre deve aver sofferto molto, ma non ebbe nulla da dire contro la sovrana volontà di Dio. Avvenne insomma proprio quello che aveva detto Dio: io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino. Mosè chiamò poi altri due sacerdoti, cugini degli uomini appena morti, e ordinò loro di portare via i cadaveri dal santuario. Mentre il popolo assisteva alla scena, pieno di timore reverenziale, i due furono portati via dal campo. Nota l'atteggiamento delle persone. Abbiamo notato l'atteggiamento di Aronne, un atteggiamento dignitoso, di rispetto, ma nota anche l'atteggiamento delle persone. Dopodiché Mosè parlò ancora ai sacerdoti, come leggiamo andando avanti nel capitolo. Mosè parlò ad Aronne, Eleazar e Itamar, suoi figli, altri due figli che aveva Aronne. Poi disse: non vi scompigliate i capelli del capo e non vi stracciate le vesti, perché non moriate, ed il Signore non si adiri con tutta la comunità. Ma i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, facciano pure lutto a causa della morte fulminea inflitta dal Signore. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Ed essi fecero così come Mosè aveva detto. Aronne dunque e i suoi due figli rimastogli non dovevano manifestare esteriormente il loro dolore. Perché mai?

Già, perché mai? Alcuni potrebbero dire, ecco, un'ulteriore prova che Dio è un Dio ingiusto, un Dio eccessivamente severo, un Dio che non capisce, non capisce neanche il dolore di un padre, di un fratello. Credo che ci siano altre spiegazioni. Il primo motivo è indicato, credo chiaramente, dalla frase che Mosè usa: l'olio dell'unzione dell'Eterno è su di voi. In altre parole, essi erano stati scelti per rappresentare il popolo davanti a Dio, allo stesso tempo per rappresentare Dio davanti al popolo. Essi quindi dovevano continuare ad esercitare la loro funzione mediatrice fra Dio e gli uomini, affinché l'ira di Dio non colpisse il resto del popolo e fossero tutti condannati a morte a causa della santità di Dio. In secondo luogo, Aronne ed i figli non dovevano manifestare esteriormente il loro dolore, perché altrimenti avrebbero potuto lasciare intendere che non erano d'accordo con il giudizio di Dio. Erano servi di Dio, quindi non si doveva vedere in loro neanche il minimo segno di ribellione contro Dio. Queste sono due possibili ragioni per tale richiesta. Ecco, questo pensiero dobbiamo concludere oggi. Dobbiamo veramente lasciarci, il tempo a disposizione è molto molto poco, tanto quanto basta per ringraziarti ancora una volta della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. Rinnovo naturalmente l'invito a scriverci e ancora grazie. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci a presto. Ciao.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Bentornato al nostro appuntamento, Gianfranco.
3: Grazie Gianfranco e buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando.
2: Bene, allora abbiamo affrontato negli ultimi nostri appuntamenti telefonici, questo lo dico anche così a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto nostro soltanto per la prima volta adesso, abbiamo cercato di cominciare ad affrontare un delicato argomento che è quello di che riguarda gli adolescenti, i ragazzi nella loro fase di sviluppo e con tutte le problematiche che questa fase molto delicata della vita di ognuno di noi, nella quale ognuno di noi è passato, ecco, le varie fasi delicate di questa età, come aiutare i ragazzi ad affrontarle, a superarle in un modo sano e corretto. Allora, in questo programma che il dottor Gianfranco Giuni porta anche nelle scuole, per esempio in varie parti d'Italia, in questo programma sono previsti, abbiamo detto, 4 passi essenziali per appunto aiutare i ragazzi a superare problemi che riguardano le devianze, le tossicodipendenze e via dicendo. I 4 punti principali, questi 4 argomenti di base sono quelli che riguardano innanzitutto i cambiamenti e la stima di sé da parte dei ragazzi nella loro età adolescenziale, poi la capacità di prendere decisioni responsabilmente, il discorso che riguarda l'amicizia e il gruppo e infine la scoperta dei valori e di nuovi sentimenti. Quindi abbiamo parlato finora del primo di questi punti essenziali, cioè quello riguardante i cambiamenti e l'autostima. E proprio a conclusione, ecco, per fare un po' un riassunto, un riepilogo, ma anche concludere questo primo punto, Gianfranco, volevo chiederti quali possono essere gli atteggiamenti sani da tenere nei confronti degli adolescenti in questa loro fase di sviluppo psicofisico, in questa loro ricerca della propria identità, della stima di sé, proprio per essere propositivi e aiutarli veramente in maniera concreta.
3: Ma prima di tutto dobbiamo sempre tenere presente che una certa instabilità nell'adolescenza è normale, fa parte della crescita, e quindi come adulti, come genitori, come educatori dobbiamo tenerlo presente. È normale che i ragazzi abbiano dei comportamenti a volte incongruenti l'uno con l'altro in questa fascia di età, proprio perché è un momento di crescita. Quindi tenendo presente quello, la cosa principale è quella di magari non rinfacciare troppo questi sbalzi, perché neanche il ragazzo stesso li comprende. Si comporta a volte in un modo, a volte nell'altro, a volte come un adulto, a volte come ancora un bambino. Per certi aspetti abbiamo detto è maturo, per altri no, e quindi questa ambivalenza si manifesta e dobbiamo accettarla per quella che è, senza tornarci troppo su. Quindi non stigmatizzare troppo queste differenze di comportamento, queste incongruenze che vediamo nei ragazzi. Un altro aspetto molto importante è quello di rassicurarli sulla loro identità, cioè sul fatto che per loro per noi sono importanti, che vanno bene, che non c'è niente di sbagliato in loro, che ci piacciono per quello che sono. Non fare paragoni con altri. Guarda, lui è migliore di te, più bello, più bravo.
2: Anche perché questo è proprio un problema per i ragazzi a questa età, no? Cioè quello di identificarsi con altri, cercare di copiarli, magari senza però avere la stessa forza di carattere e di temperamento che questi altri che si vogliono copiare dimostrano di possedere.
3: Esatto, anche perché dobbiamo ricordarci che noi negli altri vediamo solamente il comportamento, quindi la parte esteriore. Non sappiamo cosa c'è realmente alle spalle di quel comportamento.
2: Esatto.
3: Se è veramente, ad esempio, un comportamento forte perché la persona ha una forte immagine, una giusta immagine di se stessa, o è la copertura per delle grosse insicurezze.
2: Certo.
3: Quindi dobbiamo stare molto attenti all'interpretazione, quindi non fare senz'altro paragoni con gli altri e rassicurarli che è comprensibile che ci sia questo questo cambiamento, queste cose che una volta sono in un modo, a volte sono in un'altra. Penso che queste siano le cose più importanti da far vedere, perché devono sviluppare la fiducia in loro stessi.
2: Infatti.
3: E per questo dobbiamo fargli vedere che sì, magari ci sono delle cose che non sono come altri nel bene e nel male.
2: Certo.
3: Quindi magari non sono bravi come, però sono più bravi in qualcos'altro. Quindi valorizzare quelli che sono i loro aspetti positivi, perché loro spesso tendono a sottovalutarli e a reagire a tutto questo. Quindi aiutarli ad avere una visione equilibrata di se stessi. Questo sempre partendo dal presupposto,
2: sì,
3: che questi ragazzi stiano crescendo in famiglie equilibrate, in famiglie tranquille, in famiglie senza grossi problemi già di partenza.
2: Infatti.
3: Perché se abbiamo già una famiglia problematica o con delle difficoltà al suo interno, allora le cose ovviamente
2: si complicano
3: notevolmente.
2: È certo. Quindi allora, in ogni caso, questo primo punto essenziale da cui partire e da approfondire è questo, che l'adolescenza è un'età di profondi cambiamenti, di rapidi cambiamenti, e comunque anche una età, un segmento dell'età della persona in cui si stabiliscono sempre di più dei fondamenti per la stima di sé, per l'autostima.
3: Sì.
2: E quindi bisogna lavorare su questo aspetto sicuramente.
3: Ed è per quello che è una fascia, che è un momento a rischio. L'autostima è una situazione che può essere a rischio, perché pur di guadagnare un'immagine buona di se stessi, pur di sviluppare un'identità propria, si è più esposti magari a intraprendere comportamenti che non sono i migliori, ma che in ogni caso portano a essere qualcuno, come ad esempio la persona più turbolenta della classe in una scuola. L'essere più turbolenti tante volte è un modo per ricercare un'identità.
2: Mm-hmm.
3: Io sono il peggiore.
2: Sì,
3: quindi
2: almeno
3: sono qualcuno,
2: esatto,
3: ho una mia identità.
2: Infatti.
3: Al negativo, ma ce l'ho.
2: Infatti, almeno è in questo senso. Ho una mia unicità perché mi distingo da altri.
3: Esatto.
2: Quindi quanto sia importante allora l'autostima, lo sappiamo anche perché, e quanto sia importante in questa età, dico, nell'età adolescenziale, lo sappiamo anche dal fatto che ci sono tante persone che non sono più adolescenti da anni e che hanno problemi di autostima.
3: Sì.
2: Che significa che non sono state aiutate queste persone quando sarebbe stato invece il caso, quando sarebbe stato necessario, ad affrontare in un modo giusto questo particolare passaggio della vita. Ed è sicuramente molto più difficile, immagino, aiutare un adulto a conquistare una giusta stima di sé, avendo alle spalle diverse altre problematiche, diverse altre esperienze rispetto a quelle che può avere un ragazzo che comunque di anni sulla terra ne ha vissuti finora pochi, ecco, in sostanza.
3: Sì, infatti, perché più si va avanti, più il nastro, così chiamato, sbagliato, che noi continuiamo a risentirci su di noi, ha avuto presa. Quindi
2: esatto.
3: Ci siamo sempre più convinti di quelle cose sbagliate, ma che di cui ci siamo convinti in anni e anni.
2: Infatti.
3: Che ci diciamo: io non valgo niente, io non servo a niente, non sono bravo, non sono bello, non sono qui, non sono lì, non sono là.
2: Esatto. Allora, a questo punto, dopo queste considerazioni che abbiamo fatto così preliminarmente su questo primo stadio importante che riguarda i cambiamenti, l'autostima nell'età giovanile, nell'età adolescenziale, c'è poi l'altro aspetto che tu citavi e che ho ricordato poco fa, riguardante le capacità decisionali, le responsabilità a cui sono chiamati anche i ragazzi alla loro pur giovane età. Come si può riflettere su questo altro aspetto importante?
3: Tra i vari processi di maturazione è chiaro che la capacità di decidere diventa un aspetto molto importante. I ragazzi nell'adolescenza vogliono incominciare a decidere in maniera autonoma, perché questo fa parte di questo processo di autonomizzazione, quindi vogliono decidere da soli, però nello stesso tempo spesso non hanno gli strumenti per poter fare delle scelte in un modo corretto. Quindi vogliono farle, però non sanno ad esempio valutare tutti i fattori coinvolti in una decisione, le possibili conseguenze e così via. Quindi è importante aiutare i ragazzi in questo. Già nell'adolescenza viene lasciata più autonomia ai ragazzi. Pensiamo anche soltanto al fatto che incominciano a volersi scegliere da soli i propri vestiti, il taglio di capelli, le persone con le quali uscire, le compagnie a scuola e quant'altro. Quindi questa è una cosa che già tutti noi vediamo, viviamo e quindi capiamo ancora, mettendo insieme quello che dicevamo riguardo all'autostima, come alcune decisioni possono quasi sembrare estreme o di rottura, proprio perché il ragazzo finalmente può incominciare a decidere e vuole incominciare a decidere cosa fare lui.
2: Infatti, però tutto sommato in ogni caso, poiché non ha o ha deciso di non avere nei più grandi di lui dei punti di riferimento validi, allora forse manca al ragazzo la capacità di fare delle scelte veramente ben riflettute, responsabili, proprio perché, appunto, ripeto, cerca di rifiutare i consigli di chi è più vecchio di lui, perché crede di saper giudicare da sé la realtà che lo circonda.
3: Sì, esatto.
2: Quindi è un po' un problema, in qualche modo, quello di poter intervenire concretamente in maniera valida nei confronti di questi ragazzi a quest'età.
3: Sì, infatti qui si incomincia a vedere anche alcuni aspetti del frutto dell'educazione precedente. Se noi abbiamo educato, se abbiamo abituato i ragazzi a fare delle scelte pensando a quello che dovevano fare, se gli abbiamo lasciato scegliere sempre quello che volevano, o se abbiamo sempre fatto noi le scelte al loro posto.
2: Certo.
3: Che sono tre posizioni molto facili da riscontrare nelle famiglie. Ci sono quelle famiglie nelle quali i genitori decidono tutto per il ragazzo, nel quale il ragazzo praticamente cresce senza avere un minimo spazio per decidere e imparare quindi come si prendono delle decisioni, con quella illusione di dire: beh, quando sarai grandi poi se non gli insegniamo sarà difficile. Certo. Oppure incominciamo un'educazione troppo veloce, nel senso che anche quando il ragazzo, il bambino è piccolo, incominciamo a dirgli: beh, scegli tu.
2: Sì, sì, sì.
3: Il bambino ovviamente non ha ancora gli strumenti per poter scegliere che cosa è buono per lui, qual è la cosa migliore. Il bambino vuole tutto.
2: Sì, non gli si dà dei criteri comunque.
3: No, e d'altra parte non è ancora all'altezza di poter fare delle scelte. Quindi ci troviamo in queste due situazioni. In una il ragazzo non impara a scegliere, nell'altro non impara a rinunciare. Quindi si due estremi molto pericolosi. L'ideale sarebbe che crescendo noi incominciamo a far ragionare il ragazzo su come si sceglie, sempre lasciandogli magari, specialmente nell'adolescenza, una certa libertà, però dire: bene, voi hai scelto quello, perché? Per che motivo? Come sei arrivato a questa decisione? Hai pensato alle conseguenze? Poi, magari, quello dipende sempre dalle serietà della decisione e dall'importanza, eccetera, ma lasciare a lui la scelta, però avendo verificato se ha fatto un buon processo decisionale.
2: Quindi una riflessione preliminare alle scelte che poi compirà, insomma.
3: Esattamente, perché devono capire che ci sono ovviamente scelte di vario tipo, cioè la scelta del vestito che è estremamente reversibile, ma ci sono altre scelte che possono non esserlo, come il piercing, come il tatuaggio o così via. Quindi ci sono delle decisioni dalle quali si può tornare indietro se ci sia cose che sono sbagliate o che portano a dei coinvolgimenti, a delle conseguenze che noi non volevamo, E ci sono delle scelte invece che ci portiamo avanti per tutta la vita. Quindi ci sono vari livelli, ci sono cose più serie e meno serie. Quindi il fatto di aiutarlo a decidere cosa vuole fare e perché e in che modo è arrivato a quella conclusione, se ha pensato a quelle che sono le conseguenze future, i coinvolgimenti e soprattutto se è capace di assumersi poi la responsabilità di questa scelta.
2: Certo, cioè di poter sopportare il carico delle conseguenze, quali che esse siano.
3: Esatto, e quindi dire guarda, certo. Ok, la cosa può andare, hai deciso così, però le conseguenze potranno essere queste o queste altre, tu non puoi predeterminare magari, sei capace poi di assumerti le conseguenze, certo, di questa scelta, nel bene e nel male, sei capace di essere poi responsabile senza poi scappare da questo. Ovviamente è tutto un processo, non è semplice,
2: sì,
3: ma è qualcosa che i genitori si sono sfidati proprio dagli adolescenti a fare.
2: Certo, ed è importante che lo facciano.
3: Sì.
2: Va bene, allora chiudiamo qui la nostra conversazione per oggi, grazie Gianfranco per il tuo intervento, a risentirci e ancora buon lavoro per quello che fai fra i ragazzi adolescenti nelle scuole.
3: Grazie, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, Famiglia, Dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Mi presento, sono Maria e da tanto tempo che sto con voi e mi fa anche molto piacere. Piacere anche di restare ad ascoltare, ogni volta è una lezione nuova di vita. Parliamo del libro più letto, un libro fantastico, per chi già ci ascolta sa che a fine puntata daremo i recapiti. Se sei nuovo, resta con noi, puoi contattarci, puoi porci delle domande. Il lamento di Gesù su Gerusalemme. Vogliamo ascoltare? Enzo, a te la parola.
3: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, bentornati al nostro quarto appuntamento della settimana. Stiamo studiando ormai il conflitto che era nato fra i farisei, gli scribi e Gesù contro il suo insegnamento. E nei versetti dal 29 al 36 del capitolo 23 del Vangelo di Matteo vedremo come si parla del fatto che questi scribi, questi farisei, saranno giudicati da Dio. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché costruite sepolcri ai profeti e adornate le tombe dei giusti e dite: se fossimo vissuti ai tempi dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In tal modo voi testimoniate contro voi stessi di essere figli di coloro che uccisero i profeti. E colmate pure la misura dei vostri padri, serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Genna. Perciò ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi e degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché ricada su di voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità che tutto ciò ricadrà su questa generazione.

L'ultimo guai a voi, poveri voi, è rivolto ai farisei che pretendevano di onorare i profeti e che invece di proclamare e vivere il loro messaggio si limitavano a costruire le loro tombe e ad adornarle. Invece di accettare il Messia che i profeti avevano annunciato, si preparavano a ucciderlo. Con i loro atteggiamenti dimostravano di essere i successori dei loro padri che avevano ucciso i profeti, anziché essere dalla loro parte come pretendevano. Questo loro atteggiamento era giunto al culmine e ora era venuto il momento del giudizio e della condanna preparata per Satana e i suoi angeli.

duramente e si mette a piangere per Gerusalemme. Leggiamo gli ultimi tre versetti del capitolo, versetti che vanno dal 37 al 39. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti, vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Non c'è nulla di vendicativo nell'atteggiamento di Gesù verso Gerusalemme e i farisei, ma solo un cuore oppresso dal dolore. Quanto avrebbe voluto proteggerli dal giudizio che stava per cadere su di loro. Ma poiché lo avevano respinto, non poteva fare nulla, era troppo tardi. Nulla avrebbe potuto salvare Gerusalemme da quell'orribile distruzione per mano delle legioni romane che sarebbero sopraggiunte nell'anno 70. Né i giudei avrebbero potuto essere restaurati nella piena comunione con Dio finché non avessero accettato Gesù come il loro Messia. Oltre ai capi religiosi, anche gli apostoli erano scioccati. Tutto ciò appariva loro come una strana svolta. Si aspettavano che egli, Gesù, restaurasse il regno con Gerusalemme capitale. Ma sta dicendo loro che la loro casa sta per essere lasciata deserta e che non lo vedranno finché non diranno «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». Come vedi, benché stia per andare in croce, li rassicura che ritornerà e quella sarà la sua vera entrata trionfale. Ci sono solo due tipi di religione, la religione di Dio e la religione dell'uomo. La religione dell'uomo consiste soprattutto in ciò che egli fa e i farisei ne sono un esempio. La religione di Dio dipende invece da quello che Dio ha già fatto per mezzo di Cristo. Dio ha mostrato il suo amore e ha già aperto l'unica via attraverso la quale possiamo andare a Lui liberamente e con piena fiducia. I farisei cercavano nella legge dei cavilli coi quali sfuggire ai comandamenti che essa dava e sfuggire ai castighi che annunciava, ma non potevano ingannare Dio. Su che cosa fondi tu la tua speranza per il futuro? Non ingannare te stesso. Prendi la via di Dio, non quella degli uomini.

0: E arriviamo così al capitolo 24. In questo capitolo del Vangelo di Matteo vedremo che i discepoli pongono tre domande a Gesù, che risponde a due di esse: il segno della sua venuta e il segno della fine dell'età presente. Matteo capitolo 24 e 25, conosciuti come il sermone profetico, costituiscono l'ultimo dei tre principali discorsi di questo Vangelo. E essi sono: primo discorso, che abbiamo già visto molte sere fa, costituzione del regno, vale a dire il sermone sul monte, che si trova nei capitoli dal 5 al 7 e contiene dei principi morali del regno. Poi il secondo discorso, che contiene la costituzione del regno, discorso in parabole, e si trova al capitolo 13, è un'enunciazione della presente situazione del regno. E infine, terzo e conclusivo discorso, è quello del sermone profetico, come dicevo prima, Matteo capitolo 24 e 25, e parla del futuro del regno. Sono detti discorsi principali per la loro lunghezza, per il loro contenuto e l'intento. Nel capitolo 23, il Signore ha appena accusato i capi religiosi, ha voltato le spalle a Gerusalemme e ha appena detto che la loro casa, il Tempio, sarà lasciata in desolazione. Il Tempio era fatto di molti edifici, era il Tempio voluto da Erode ed era ancora in costruzione. Era fatto di marmo bianco e a quel tempo era molto grande e molto bello. I discepoli sono disturbati dall'affermazione di Gesù, allora vanno da lui per portarlo a passeggiare tra gli edifici. Leggiamo i versetti dall'1 al 3. Mentre Gesù usciva dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro: «Vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata». Mentre egli era seduto sul Monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo: «Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?»
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Vedete tutte queste cose? I discepoli credevano di vedere e gli chiesero di dare un'occhiata. Vedete veramente? Gesù continuò dicendo: non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Se la sua prima affermazione li scioccò, questa dovette traumatizzarli. Le guide che sono a Gerusalemme fanno notare come al muro del pianto in questa città alcune pietre sono state erose dal pianto di coloro che erano andati lì nel corso degli anni. Non c'è niente di eccezionale in questo, ma ciò che colpisce l'attenzione è che il muro era costruito con molte pietre diverse tra loro. La storia ci insegna che il muro del pianto fu costruito con pietre provenienti da edifici diversi in periodi diversi. Al pinnacolo del Tempio, che era evidentemente l'angolo dell'area del Tempio, recenti scavi hanno rivelato la stessa cosa. Ci sono pietre di tutti i tipi di periodi diversi. Cosa significa? Significa che non una pietra rimase sopra l'altra. I costruttori dovettero prendere una pietra dopo l'altra perché nel 70 d.C. Tito aveva completamente distrutto la città.

Anche se per noi è storia vecchia, per i discepoli fu una rivelazione scioccante. Ne parlarono tra di loro, probabilmente, e poi andarono a Gesù con tre domande. Prima domanda: quando avverranno queste cose? Quando una pietra non resterà sopra l'altra? Seconda domanda: quale sarà il segno della tua venuta? La risposta si trova nei versetti 23 al 51. E poi, infine, ultima domanda: quale sarà il segno della fine dell'età presente? La risposta la troviamo nei versetti dal 9 al 22. Il Signore Gesù risponderà a queste tre domande e la sua risposta è chiamata sermone profetico. La maggior parte della difficoltà nell'interpretazione svanisce quando riconosciamo che Gesù rispose alle domande non cronologicamente, ma per argomento. Non cercò di dire loro cosa sarebbe accaduto in ordine di tempo, non diede loro la data in cui i Romani avrebbero distrutto il Tempio, non diede indicazioni sul fatto che l'età presente si sarebbe protratta almeno per 2000 anni. La loro curiosità per il futuro era una naturale preoccupazione umana, ma Gesù non la fa sua. Egli voleva soltanto imprimere in loro il bisogno di vegliare. I tempi erano affare di Dio.

0: alla prima domanda: quando avverranno queste cose? Quando non una pietra starà sull'altra? Non troviamo la risposta in Matteo. La troviamo nel Vangelo di Luca e in parte nel Vangelo di Marco. Perché non è inclusa nel Vangelo di Matteo? Perché Matteo è il Vangelo del Regno, presenta il Re. La distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. ha qualcosa a che vedere con l'età presente, ma non ha niente a che fare con il futuro lontano, quando il Re tornerà. Per questo Matteo non riporta quella parte del sermone profetico. Vediamo la risposta del Signore alla prima domanda, così com'è riportata nel Vangelo di Luca. Luca 21, versetti che vanno dal 20 al 24. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, perché quelli sono giorni di vendetta, affinché si adempia tutto quello che è stato scritto. Guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande calamità nel paese e ira su questo popolo. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. E con questa risposta ci fermiamo qui. Domani scopriremo qualcosa di più riguardo appunto a questo sermone profetico raccontato da Gesù. Quindi appuntamento a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi qui da voi, sono Maria Teresa, come sapete abito a Roma e vi racconto qualche cosa di quello che succede nella mia vita. Quando ero innamorata, molti anni fa, e lo sono ancora, ma in ogni modo quando ho cominciato ad essere innamorata di mio marito, non ho fatto la ritrosa, ma neppure mi sono lanciata a mandare segnali e messaggi di incoraggiamento con gli occhi o con bigliettini. Se a quei tempi ci fosse stato, non avrei neanche usato il telefonino per mandare espliciti SMS. Perciò, data la mia esperienza, mi meraviglia molto che le ragazze di oggi prendano facilmente l'iniziativa nel fare le loro avance con i ragazzi e addirittura dicono a qualcuno che è carino, che le piace e che vorrebbe mettersi insieme. Poi si prodigano in proposte di uscire per la pizza o per andare in discoteca, e appunto per mettersi insieme, che è una frase che a me dà leggermente i brividi, perché mi sembra che abbia molte implicazioni. Insomma, certe ragazze le vedo troppo aggressive, mentre i ruoli tradizionali sono capovolti. I risultati, beh, non mi sembrano eccelsi. Per cominciare, mi pare che i maschi siano molto confusi riguardo al loro ruolo, e sotto sotto, dai loro discorsi, capisco che disprezzano le ragazze e le considerano facili, come si diceva una volta con un tono eufemistico. Allo stesso tempo, però, si sentono autorizzati a prendersi ogni tipo di libertà. Così le libertà sessuali si sprecano, il senso di rispetto e di responsabilità reciproci vanno a farsi benedire. Un altro risultato è che il matrimonio, nella sua sacralità e serietà, perde di valore. E a molti ragazzi fa paura, così si vedono fidanzamenti infiniti che magari si rompono alla vigilia delle nozze, dopo tira e molla penose, litigate, riappacificazioni, eccetera, e tira e molla dipendono molto spesso da lui che non se la sente oppure che vuole un periodo di riflessione. Se arrivano al matrimonio, spesso già durante il viaggio di nozze i problemi si accavallano, perché i due, essendosi prese prima troppe libertà e intimità, non si erano preoccupati di parlare seriamente di quello che credevano, pensavano e volevano fare della loro vita. Uno psicologo che conosco ha detto che avere rapporti sessuali prima del matrimonio è il modo migliore per non conoscersi. E purtroppo non parlo solo di giovani che non hanno nessuna fede, parlo anche di giovani che dicono di credere in Dio. Mi pare allora che i genitori farebbero bene a insegnare alle loro figlie a mettersi un piccolo freno a mano. Forse queste lo troverebbero difficile, ma ne guadagnerebbero in stima e attrazione nei ragazzi seri. E probabilmente si risparmierebbero molte lacrime e ferite. E i genitori cosa dovrebbero dire ai maschi? Di non fidarsi troppo delle ragazze poco riservate, di tenere gli occhi bene aperti per non prendere cantonate. Perché anche se viviamo nel XXI secolo, nessuno ha il diritto di fare soffrire qualcuno e di spezzargli il cuore. Sono troppo all'antica? Può darsi, ma io a certe cose credo ancora.
3: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Filippesi, capitolo 3, versetto 8. Ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 30. Bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Il messaggio di oggi ci parla della crescita del cristiano. Una giovane donna indonesiana, condannata con altre credenti a 3 anni di carcere per aver insegnato il Vangelo a dei bambini, descrive la loro vita quotidiana durante la detenzione. Tutti i giorni abbiamo delle attività, fra le quali il giardinaggio, ma il compito giornaliero più importante per noi è quello di essere testimoni viventi dell'amore di Cristo anche nella prigione e di condividere la parola di Dio, sebbene dobbiamo farlo segretamente. Ci vorrà del tempo per essere liberate da questa prigione e quando quel giorno sarà arrivato saremo state purificate come l'oro attraverso la prova. Il mio desiderio è di crescere nella mia relazione personale con Cristo. Noi cristiani, che viviamo in un ambiente meno ostile, abbiamo lo stesso desiderio di conoscere meglio e servire il Signore Gesù? Sappiamo che ci ha salvati, ma trascorriamo forse troppo sovente la nostra vita giornaliera senza di Lui. Non facciamo come quei 9 lebbrosi ingrati che dopo essere stati guariti dal Signore non sono ritornati da Lui per rendergli omaggio, ma lo hanno in qualche modo dimenticato, come troviamo nell'Evangelo di Luca capitolo 17 versetti 17 e 18. Ricercare la comunione e l'intimità personale con Gesù, conoscerlo sempre meglio per mezzo delle sacre scritture, è andare avanti per una strada felice, approvata da Dio. La pace e la gioia del credente derivano da una relazione stretta e personale con Gesù, che non solo è il Salvatore, ma anche il Signore e Maestro.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Ora Paolo inizia al capitolo 4 di nuovo ricordando che lui è un prigioniero del Signore. Vi esorto, vi supplico, vi imploro a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ora notate, questa è la prima volta che Paolo fa menzione della vostra risposta a Dio. Ha dedicato 3 capitoli a dirvi quello che Dio ha fatto per voi, quello che Dio ha dato per voi, quello che Dio ha provveduto per voi. Ha dedicato 3 capitoli a svelare il glorioso mistero dell'amore di Dio e della sua grazia e della sua bontà, come Dio si è proteso verso di voi, voi gentili che un tempo eravate esclusi e lontani, e vi avvicinate a sé. Ora, dopo aver dedicato questi 3 capitoli a dirvi tutto quello che Dio ha fatto, ora si rivolge dicendo: ora camminate in modo degno. Uno dei problemi nella Chiesa è che noi enfatizziamo il cammino prima. Cerchiamo di far sì che le persone camminino ancor prima che abbiano imparato a stare sedute. Paolo ci esorta prima a stare saldamente seduti in Cristo, nei luoghi celesti. E ora dice: ora camminate. Avete imparato a stare seduti, ora camminate. Tra un po', quando arriveremo al capitolo 6, ci dirà: ora state in piedi. E come l'ha diviso un altro commentatore di Efesini, Paolo dedica 3 capitoli a dirvi dell'abbondanza e della ricchezza che voi avete in Cristo. Ora dedicherà 2 capitoli a dirvi del cammino, la condotta che dovreste avere. E poi dedicherà l'ultimo capitolo parlandovi del combattimento in cui vi trovate. Quindi la ricchezza, il cammino e il combattimento. Ruth Paxson divide il libro di Efesini in questo modo. Watchman Nee lo divide in essere seduti, camminare e stare in piedi. Ma l'importante è capire che l'opera di Dio per noi viene prima. È menzionata prima della nostra risposta a Dio. Quindi, al contrario delle religioni che insegnano che l'uomo deve fare le sue opere per fare in modo che Dio gli risponda, se siamo presi da questo meccanismo opere-risposta, da questa sindrome dell'operare affinché Dio risponda, non avremo mai la piena relazione con Dio che Lui desidera avere, né godremo mai delle ricchezze che Dio vuole elargirci, perché le nostre opere saranno sempre mancanti e deboli. È l'opera di Dio che importa, non la mia. È la mia risposta a Dio che è importante, non il cercare di far sì che Dio risponda a me. Dio ha preso l'iniziativa, ed è Dio quello che ha l'iniziativa. L'uomo è quello che risponde. Tante volte l'uomo cerca di invertire questo nella predicazione, facendo dell'uomo quello che prende l'iniziativa e di Dio quello che risponde. Ma non è così. Non è questo l'Evangelo. Non c'è nessuna buona notizia in questo. L'Evangelo dice che Dio ha preso l'iniziativa. Dio ha cominciato. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, e che l'uomo risponde a questo. Lo amiamo perché Lui ci ha amati per primo. L'amore di Cristo mi costringe. Io sto rispondendo a questo amore che mi costringe. Quindi ogni opera che cerco di fare per Dio che non proviene da un rispondere a Dio è inaccettabile. Ogni opera che cerco di fare per guadagnare favore, ogni opera che cerco di fare per guadagnare merito, per guadagnare punti, per guadagnare giustizia, è di nessun valore. È solo quell'opera che scaturisce naturalmente come risposta a Dio e alla sua grazia e alla sua bontà verso di me, che ha un qualche valore eterno. Ed è importante che facciamo nostra questa corretta teologia, o altrimenti ci perderemo tutto quello che Dio vuole per noi e vuole fare per noi. Non siete voi che avete dato inizio alla vostra relazione con Dio, è Lui che ha cominciato. Non potete far sì che Dio vi ami di più. Lui vi ama in modo supremo. Dovete rispondere a questo amore. Ora, quando agisco in risposta a Dio, allora non mi gonfio d'orgoglio per le mie opere. Non mi glorio di esse. Non vado in giro vantandomi di tutto quello che sto facendo per Dio. Tutto quello che sto facendo è rispondere al suo amore, che mi sovrasta. un amore traboccante. Io sto rispondendo ad esso. Quindi non è ho dato così tanto per Dio, ho sacrificato così tanto per il Signore. Non potete credere quanto ho dato per il Signore. No, no, no, no, no. Chi ha una vera relazione con Dio va in giro dicendo: non potete credere quanto Dio ha fatto per me. Oh, non posso crederci. La sua bontà. Ascoltate, non credereste mai a quello che il Signore ha fatto per me questa settimana. Parlano sempre di quello che Dio ha fatto per loro. E quello che ho fatto io è niente, amico. È solo in risposta a questa gloriosa grazia che ho ricevuto per mezzo di Gesù Cristo. Così rispondete ora a Dio. Che il vostro cammino vada di pari passo con quello che siete. Dio vi ha chiamato ad essere Suoi figliuoli, affinché possiate nell'età che verranno sperimentare le eccellenti ricchezze della Sua grazia e misericordia e amore verso di voi in Cristo. Ora rispondete a tutto questo vivendo in un modo che si addice a dei figliuoli di Dio. Vivete come figli di Dio, non vivete come il diavolo. L'avete fatto già troppo a lungo. Ora iniziate a vivere come figli di Dio, cosa che siete per mezzo di Gesù Cristo. Rispondete a questo. E come devo vivere? Con ogni umiltà e mansuetudine. Vedete, devo vivere come Gesù Cristo. Vi ricordate quando Gesù disse: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. Ora come dobbiamo camminare? Con ogni umiltà e mansuetudine. Ora questa è la reazione naturale che viene dall'aver compreso realmente la grazia di Dio per me e il fatto che non ne sono degno. Se io compio le mie opere e mi soffermo su di esse, allora queste mi portano a vantarmi e a gloriarmi di quello che sono e di quello che ho fatto. Ma quando mi rendo conto di quello che Dio ha fatto per me, quello che Dio mi sta offrendo, questa gloriosa grazia di Dio di cui sono totalmente indegno e immeritevole, l'effetto che questo produce in me è umiltà e mansuetudine. Come dice Paolo, Dio ha scelto me, che sono meno del minimo di tutti i santi, per annunciare le imperscrutabili ricchezze di Cristo. Chi capisce veramente quello che Dio ha fatto è reso umile da quello che Dio ha fatto. Chi si è confrontato veramente con Dio è reso umile da questo confronto. Camminate con ogni umiltà e mansuetudine. Ora penso a un certo evangelista televisivo che sembra aver acquistato molto spazio in televisione. Alcuni sono venuti da me e mi hanno chiesto che opinione ho di lui. Beh, da quello che ho potuto osservare, che non è molto perché trovo davvero difficile starlo a guardare, se ho ricevuto questo comando come figlio di Dio di camminare con umiltà e mansuetudine, se ho ricevuto questo comando come figlio di Dio di camminare nell'amore, allora queste sono caratteristiche che non osservo in lui. E quindi tutto il suo ministero deve essere messo in discussione. Devo camminare con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore. Che modo glorioso di camminare, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Non devo dire male di tutti gli ufficiali del governo e tutti i ministri che non stanno con me. Studiandovi, impegnandovi a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Dovrei cercare continuamente l'unità dello spirito nel corpo di Cristo. Ora è triste per me che l'uomo ha diviso in questo modo il corpo di Cristo e ha costruito le sue staccionate e in qualche caso dei muri di cemento. Noi siamo il popolo di Dio. Tutti gli altri sono falsi e nell'errore. Noi abbiamo la verità. Alzano queste barriere e questi muri intorno a se stessi. Pochi mesi fa ho ricevuto una lettera in cui mi si invitava a parlare ad un incontro di una determinata denominazione. E ho ricevuto una lettera questa settimana, dopo che avevo accettato. Avevo pensato, beh, interessante, accetto. E così ho scritto questa lettera in cui dicevo che accettavo. Ma poi ho ricevuto indietro un'altra lettera questa settimana, da parte dello stesso ministro che mi aveva invitato a parlare. dove diceva: «Mi dispiace terribilmente, ma quando ho fatto il tuo nome, molti ministri hanno avuto paura che tu influenzassi qualcuno dei nostri ministri. E dato che tu credi alla validità dei doni dello Spirito, questo potrebbe fuorviare alcuni. Così hanno deciso che non vogliono che tu vada a parlare. Triste. Vi è un unico corpo e un unico spirito, come pure siete stati chiamati nell'unica speranza della vostra vocazione. Vi è un unico Signore, un'unica fede, un unico battesimo, un unico Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in voi tutti». Ci dovrebbe essere unità nel corpo di Cristo. E quello che mi piace dell'essere non denominazionale o interdenominazionale è che ci mette in una posizione confortevole, per cui possiamo accettare e amare e sentirci liberi di avere comunione con chiunque di qualsiasi denominazione che crede veramente in Gesù Cristo. Ora ci sono alcune denominazioni che non accettano il battesimo di altre denominazioni, alcune chiese che non accettano il battesimo di altre chiese. Oh, sei stato battezzato da loro, beh, dovrai essere battezzato di nuovo prima che noi possiamo accoglierti tra i nostri membri. Ci sono chiese in cui la Santa Cena è riservata. Quando passano il pane non puoi prenderlo se non sei un membro approvato di quella chiesa. Muri che dividono il corpo di Cristo. Un battesimo, cioè siamo stati tutti battezzati in Gesù Cristo. Non siamo stati battezzati in Paolo o Apollo o Pietro. Non siamo stati battezzati per essere un battista, un metodista o un cattolico. Dovremmo essere stati battezzati per essere di Gesù Cristo, non di una chiesa, perché la chiesa non può salvarti. C'è solo un battesimo, e cioè il battesimo in Gesù Cristo. Se sei stato battezzato per far parte di una chiesa, allora ti incoraggio ad essere battezzato per far parte di Gesù Cristo. Un unico battesimo, un'unica fede, un unico Signore, un unico Dio e Padre. Ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Mi piace questo. Qual è la misura della grazia? Il dono di Gesù Cristo. Ad ognuno di noi è stata data una misura, o è stata data grazia secondo la misura del dono di Gesù Cristo. Paolo dice: se Dio non ha risparmiato il suo proprio Figlio, ma l'ha dato per tutti noi, come non ci donerà tutte queste cose? Vedete, di nuovo, quando vado a Dio per i miei bisogni, penso: oh, non so se Dio è disposto a fare così tanto per me. Quanto è disposto a fare Dio per me? È disposto a mandare il suo unigenito Figliuolo per morire per me. Ora, hai bisogno di più di questo? Quindi grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per la qualcosa la Scrittura dice: essendo salito in cielo, egli ha condotto in cattività una moltitudine di prigionieri e ha dato dei doni agli uomini. Or questo è salito, che cosa vuol dire se non che prima era pure disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Di cosa sta mai parlando? Colui che è salito è lo stesso che è anche disceso nelle parti più basse della terra, e quando è salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Un giorno sono andati da Gesù e gli hanno detto: mostraci un segno. E Gesù ha detto: questa generazione malvagia ed adultera chiede un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno del profeta Giona. Perché come Giona è stato 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il Figliuolo di Dio deve rimanere 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quando nel giorno di Pentecoste si radunano delle persone, Pietro si alza per predicare loro, lui identifica il suo soggetto dicendo: Gesù il Nazareno, un uomo che ha dimostrato di essere da Dio con i segni e i prodigi che ha fatto in mezzo a voi. Voi che secondo il determinato consiglio e la prescienza di Dio, per mano di gente iniqua, lo avete inchiodato alla croce e ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato dalla morte, perché non era possibile che fosse da essa trattenuto. Perché la Scrittura dice: tu non lascerai l'anima mia nell'Hades, e non permetterai che il tuo santo veda la corruzione. E noi vi testimoniamo che Dio non ha lasciato la sua anima nell'Hades, ma lo ha risuscitato. Gesù nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dice: «C'era un uomo ricco che viveva in modo sontuoso ogni giorno, e c'era anche un mendicante che giaceva alla sua porta tutto coperto di piaghe, e i cani venivano a leccargli queste piaghe. E il mendicante morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Anche il ricco morì, e nell'Ades alzò gli occhi, perché era nei tormenti, e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, mentre veniva consolato. E disse: Padre Abramo, potresti mandarmi Lazzaro con dell'acqua per rinfrescarmi la lingua? Perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu hai ricevuto i tuoi beni durante la tua vita, e Lazzaro similmente i mali. Oltre a tutto ciò, fra noi e voi è posto un grande baratro, ed è impossibile per quelli che sono da questa parte venire di là, o per quelli che sono da quella parte venire di qua. E quello: allora ti prego di mandare Lazzaro dai miei fratelli per avvertirli, in modo che non vengano anche loro in questo posto terribile. E Abramo disse: hanno la legge e i profeti. Se non credono alla legge e ai profeti, non crederanno neppure se uno risuscitasse dai morti. Gesù ci dice che prima della sua morte, l'Ades era diviso in due compartimenti. In un compartimento c'erano quelli che erano nei tormenti, gli ingiusti, e nell'altro compartimento c'erano quelli che venivano consolati nel seno di Abramo. Perché ci viene detto in Ebrei capitolo 11, quando vengono elencati questi grandi uomini di fede dell'Antico Testamento, che tutti costoro sono morti nella fede non avendo ricevuto la promessa, ma l'hanno vista da lontano e l'hanno accolta, e hanno dichiarato di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Ma sono tutti morti nella fede, non avendo ricevuto la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ora, Isaia ci dice che una parte della missione di Cristo, capitolo 61, era predicare l'Evangelo ai poveri, fasciare quelli che hanno il cuore rotto, e poi anche proclamare la libertà a quelli in cattività e l'apertura del carcere ai prigionieri. E così, quando il ladrone sulla croce disse: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno, Gesù disse: oggi tu sarai con me in paradiso. Quindi, quando Gesù è morto, il suo spirito è andato nell'Ades, ma in quel compartimento in cui c'era Abramo che consolava quelli che erano morti nella fede, perché essi stavano aspettando la pienezza dei tempi, quando Dio avrebbe adempiuto la promessa di mandare il Messia, perché tutti questi erano morti in fede, ma non potevano ascendere al cielo, perché era impossibile che il sangue di tori e di capri togliesse via i peccati. Tutto quello che potevano fare era prefigurare il sacrificio di Gesù Cristo, che avrebbe tolto via i peccati, così che l'uomo avrebbe potuto avere finalmente accesso al cielo. Quindi Gesù ha predicato a queste anime che erano imprigionate, e il terzo giorno, quando è risuscitato, ha portato con sé i prigionieri che erano in cattività, ha aperto le porte a quelli che erano prigionieri, li ha portati via dalla loro cattività, e le prigioni di molti dei santi si sono aperte e sono stati visti girare per le strade di Gerusalemme dopo la resurrezione. Matteo capitolo 27. Quindi colui che è salito è prima di tutto colui che è disceso nelle parti più basse della terra, per aprire le porte della prigione a quelli che erano legati, per portare quelli che in fede stavano aspettando che venisse il Messia, per portarli finalmente nella gloria, e ha dato dei doni agli uomini, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Quindi lui ha unto alcuni uomini per essere apostoli, ha unto altri per essere profeti, altri per essere evangelisti, altri per essere pastori dottori o pastori insegnanti. Ora, qual è lo scopo della Chiesa? Qual è lo scopo di questi uomini a cui Dio ha dato dei doni? Per anni, a causa delle mie esperienze di seminario e per aver sentito spesso Oswald Smith e le sue conferenze missionarie, e a causa della mia esperienza denominazionale, ho pensato che lo scopo primario della Chiesa fosse l'evangelizzazione del mondo, e così cercavo sempre di predicare sermoni evangelistici per poter evangelizzare il mondo. Perché dopo tutto, così mi era stato insegnato, questo era lo scopo primario della Chiesa. E il risultato di questo era che le persone che facevano parte delle mie chiese dovevano sempre sentire delle predicazioni evangelistiche, volta dopo volta. Ogni settimana sentivano messaggi sull'importanza di ricevere Gesù Cristo e nascere di nuovo, sulla nuova vita che potevi avere in Cristo. Ravvedetevi, date la vostra vita a Gesù, arrendete la vostra vita a Lui e siate salvati. Spesso c'erano dei messaggi evangelistici estremamente potenti che il Signore metteva nel mio cuore. Voglio dire, il mio cuore ardeva con questo messaggio perché era così dinamico e potente. Avrebbe sicuramente fatto convertire il più duro dei peccatori. Ed ero così eccitato, pronto a dare questo messaggio, e sicuramente nessun peccatore avrebbe resistito. Ma poi andavo in chiesa e lì non c'era neppure un singolo peccatore. Oh, che frustrazione! E riversavo le mie frustrazioni sulla gente. Se solo avessero testimoniato come avrebbero dovuto la scorsa settimana, avrebbero portato alcuni dei loro vicini in chiesa oggi. Voi siete una vergogna per Dio, siete un fallimento. E iniziavo a percuotere le pecore che si trovavano lì. Gesù non ha detto: Pietro, mi ami, percuoti le mie pecore. Eppure io questo facevo. Gesù disse: mi ami, pasci, nutri le mie pecore. Vedete, io ero così preso dall'evangelismo che non portavo mai le persone oltre quel livello. Non li portavo mai alla pienezza in Cristo. In Ebrei capitolo 6 è detto: perciò, lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, questi primi principi sulla dottrina di Cristo, il ravvedimento dalle opere morte, il battesimo, l'imposizione delle mani, andiamo avanti, tendiamo alla perfezione, alla maturità. Io non stavo facendo questo con le persone, perché pensavo che lo scopo primario della Chiesa fosse l'evangelizzazione del mondo. Non è quello che mi hanno insegnato in seminario.

azione. Ho capito che Dio chiama anche ad essere pastori dottori, e questa era l'area in cui mi sentivo a mio agio e che amavo. Ma lo scopo della Chiesa, lo scopo del pastore dottore, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Io stavo demolendo il corpo di Cristo, stavo percuotendo il corpo di Cristo, li stavo facendo scappare, mentre avrei dovuto edificare il corpo di Cristo, il pastore dottore. Finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo. E ho iniziato ad avere una filosofia completamente nuova circa lo scopo della Chiesa. Non è l'evangelizzazione del mondo, ma è l'edificazione del corpo di Cristo. E quindi ho iniziato a concentrare il mio ministero sull'edificazione del corpo di Cristo, amando il corpo di Cristo, ministrando al corpo di Cristo, fortificando il corpo di Cristo, insegnando al corpo di Cristo la parola di Dio, cibando il corpo di Cristo. E come risultato, mentre le persone iniziavano a maturare e a giungere alla maturità in Cristo, le loro vite sono diventate delle testimonianze al mondo intorno a loro, e altri sono venuti per scoprire cosa stava succedendo. E l'evangelismo è stato il prodotto di una chiesa sana. Affinché non siamo più bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie d'errore, o per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. C'è sempre stata questa maledizione di queste strane dottrine che soffiano nella Chiesa. E ci sono sempre delle piccole pecore pronte a seguire chiunque suoni una campana. Non sono mature. Vengono con gli occhi che brillano. Oh, ho sentito una cosa bellissima l'altro giorno. Tutti possiamo essere perfetti ora in questi corpi. Oh, gloria a Dio, sono perfetto. Oh, aiutaci Dio. Bambini sballottati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per la loro astuzia nelle arti seduttrici dell'errore. E ragazzi, sono lì, arti seduttrici dell'errore. Tutte queste lettere che mandano con i loro computer, arti seduttrici dell'errore, sono maestri dell'inganno, per l'astuzia che mira a usare insidie d'errore. Ma seguendo la verità nell'amore, è così che la verità dovrebbe essere insegnata e proclamata, nell'amore, non martellando la verità nella gente, non declamando in modo teatrale o facendo i pazzi, ma seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Così Cristo è il capo e tutti noi uniti insieme dallo Spirito, resi parte di questo corpo, il meraviglioso corpo di Cristo che funziona insieme, coordinato dallo Spirito, che cresce nella pienezza. Ma sapete, guardiamo il corpo di Cristo oggi nel mondo ed è malato. Non c'è da meravigliarsi se il mondo non è interessato. La Chiesa è così divisa, divisa sulle cose più sciocche. È solo quando perverremo davvero a questa unità e a questo amore che la Chiesa avrà una testimonianza potente davanti al mondo, per l'edificazione di se stesso nell'amore. Questo dunque dico e attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili. Quindi ci viene detto prima di tutto camminate come si addice a dei figli di Dio. Ora ci viene detto che non dobbiamo camminare come i gentili. E questa parola sta per i pagani, i quali camminano nella vanità della loro mente, o con la testa vuota, o tenebrati nell'intelletto, estranei alla vita di Dio per l'ignoranza che è loro e per l'indurimento del loro cuore. Quindi i loro cuori sono ciechi, induriti, per questo sono ignoranti, ignoranti della vita di Dio che è a disposizione dell'uomo
e quindi sono estranei a Dio.

0: separati da Dio. Essi, essendo diventati insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni impurità con insaziabile bramosia. Voi non dovete camminare come i gentili, che camminano nella dissolutezza o lascivia, nell'impurità sessuale, commettendo ogni impurità, acatartes, sporcizia, oscenità, e l'avidità, la bramosia, in genere è il problema che sta dietro a tutto questo. Oggi i veri problemi del mondo si possono far risalire all'avidità dell'uomo. Tutti i problemi sociali derivano dall'avidità dell'uomo. Lo sfruttamento delle persone, tutto deriva dall'avidità, dal volere per se stessi. Voi però non è così che avete conosciuto Cristo, o non è così che avete imparato da Cristo. Seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, cosa ha insegnato Lui? Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. E Lui ha insegnato che l'amore dovrebbe essere ciò che muove le nostre vite e le nostre azioni, anziché l'avidità. Ora, ci sono due cose nel mondo oggi che muovono gli uomini. Tu sei mosso da una di queste due cose. Gli uomini o sono motivati dall'amore o sono motivati dall'avidità. L'uomo che non ha Cristo è motivato dall'avidità. E vedete i risultati nel mondo intorno a noi. L'uomo che è in Cristo è motivato dall'amore e ne vedete gli effetti nella Chiesa, ogni volta che si segue la verità che è in Gesù. Che cosa gloriosa essere circondati da persone motivate dall'amore, motivate dall'amore di Cristo. Quello che fanno lo fanno nel nome di Cristo, quello che fanno lo fanno per Gesù Cristo, perché l'amore di Cristo mi costringe. E quindi danno perché sono motivati dall'amore, mentre quelli che sono motivati dall'avidità sono solo interessati a ricevere. Ora non è così che avete imparato da Cristo, ma avete imparato a spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione. Dovete togliervelo di dosso. Non sapete voi che il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato non regni più su di voi? Spogliatevi del vecchio uomo corrotto, a causa delle sue concupiscenze e della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente e per rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Ora questo è il modo in cui devo camminare. Secondo l'uomo nuovo, la nuova creatura che è in Cristo, nella giustizia e nella santità. Perciò deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate. C'è un'ira che non è peccaminosa, l'ira per il peccato, l'ira per l'ingiustizia, l'ira per la malvagità, l'ira per il bigottismo. Gesù, quando è entrato nel Tempio, ha visto i cambiamonete lì, ha visto la profanazione della casa di Dio, ha visto tutto quel commerciare, si è arrabbiato. E io credo che sia ugualmente arrabbiato di tutto questo commerciare all'interno del cristianesimo oggi. Disse: la casa del Padre mio sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne avete fatto una spelonca di ladroni. Li ha cacciati via, era arrabbiato. Di nuovo, quando è andato nella sinagoga in giorno di sabato, e c'era un uomo con la mano secca, e i farisei stavano a guardare per vedere quello che avrebbe fatto, lui disse all'uomo dalla mano secca: stendi la mano, e ha guardato quella folla di farisei con indignazione, perché a causa del loro bigottismo volevano impedire a quest'uomo di ricevere l'opera di Dio, la guarigione di quella mano quel giorno. Li ha guardati con indignazione perché degli uomini, con le loro tradizioni, stavano impedendo l'opera di Dio per altri uomini, perché non è così che facciamo noi. Questo non si accorda con le regole della nostra denominazione. C'è un'ira che non è peccaminosa. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio, sulla vostra ira. Non andate a dormire portando rancore. È qualcosa che vi distruggerà durante le ore notturne. il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo, o non fate posto all'opera del diavolo nella vostra vita. Troppe volte gli diamo spazio. Diciamo, ho il diritto di fare così. E diciamo, va bene, siediti lì. Ho il diritto di comportarmi in questo modo. Non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché, notate, abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. In altre parole, la motivazione del lavorare non è solo quella di provvedere ai miei bisogni, ma che possa dare a qualcun altro che è nel bisogno. Chi rubava non rubi più, ma lavori con le proprie mani in modo da poter dare al povero, in modo da poter provvedere a qualcuno che si trova nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Questo è qualcosa che penso dovremmo proprio conservare nel cuore. C'è un modo di scherzare, molte volte anche tra credenti, che non è davvero appropriato. Parole sporche, battute su cose sessuali o cose sporche. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona che edifichi, non che butti giù, non che distrugga qualcun altro. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Di nuovo nel capitolo 2, in lui siete stati sigillati con lo Spirito Santo, che è la caparra della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà. Ora non contristate lo Spirito Santo. Come contristo lo Spirito Santo? Beh, io contristo lo Spirito Santo quando dalla mia bocca escono parole malvagie, perché lui è puro, è santo. Io contristo lo Spirito Santo quando parlo a qualcuno nell'ira, quando mi metto su un piedistallo per buttare giù gli altri. Questa non è opera dello Spirito Santo. La sua opera è edificare gli altri. Non contristate lo Spirito Santo con il quale siete stati sigillati. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Ora queste sono le cose che contristano lo Spirito. Amarezza, ira, cruccio, clamore, maldicenza, malizia. Ora le cose positive. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Siate benigni, benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, non duri, perdonandovi gli uni gli altri. In che misura? Come Dio vi ha perdonato in Cristo. Ricordatevi le lezioni che ha insegnato Gesù sul perdono. C'era un uomo che aveva un servo che gli doveva 16 milioni di dollari e l'ha fatto chiamare e gli ha detto: pagami quello che mi devi. E quello: oh, non posso pagarti, dammi un altro po' di tempo e cercherò di farlo. Poi quest'uomo se n'è andato e ha trovato un suo conservo che gli doveva 17 dollari e l'ha preso per il collo e gli ha detto: pagami quello che mi devi. E quello: mi dispiace, non posso farlo ora. Dammi un altro po' di tempo e ti pagherò. Non se ne parla, è la fine per te. E l'ha portato davanti al giudice e l'ha fatto mettere nella prigione dei debitori. Ora il signore che aveva perdonato quello che gli doveva 16 milioni di dollari l'ha fatto richiamare e gli ha detto: quanto mi dovevi? 16 milioni di dollari. Non ti ho forse detto che ti rimettevo il debito? Sì, sì. Com'è allora che te la sei presa con il tuo conservo che ti doveva 17 dollari e l'ha fatto mettere in prigione per quel debito? Non è giusto. Vedete, noi dobbiamo perdonare come ci ha perdonato Dio in Cristo i 16 milioni di dollari. Chi siamo noi per conservare questi rancori o debiti l'uno contro l'altro? Misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Questa è una delle prime scritture che mia madre mi ha fatto imparare a memoria quando ero bambino. L'ha piantato nel mio cuore quando avevo 2 anni. Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Quando la nostra piccola bambina aveva circa 3 anni, e aveva uno di quegli atteggiamenti che voleva proprio che la sculacciassimo, sebbene io fossi sempre riluttante a sculacciarli. Questo era uno di quei giorni in cui lei continuava a spingere, a spingere, a spingere, fino a che non avevi alternative. Così l'ho presa, l'ho fatta sedere e le ho detto: «Va bene, questo è troppo. Ne ho abbastanza. Ora sai cosa dice la scrittura?» E stavo per citare Efesini 6:1. «Figli, ubbidite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto». Ma lei disse: «Sì, so quello che dice la scrittura». E io: «Ah sì? E che cosa dice?» «Siate benigni gli uni verso gli altri». E io: «Va bene, ha funzionato per questa volta, ma non funzionerà un'altra volta». Bambini svegli. Oh, che versetto da prendere e lavorarci su questa settimana. Permettiamo allo Spirito di operare nei nostri cuori con questo semplice verso: «Siate benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo». Che magnifica esortazione.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, eccoci giunti anche oggi al nostro consueto appuntamento dedicato allo studio della Bibbia. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo alcuni versetti dal capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Leggo dal versetto 59 fino al versetto 62, dove è scritto: «Ora i capi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire, e non ne trovarono nessuna, benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne fecero avanti due, che dissero: «Costui ha detto: io posso disfare il Tempio di Dio e riedificarlo in 3 giorni». E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, disse a Gesù: «Non rispondi tu nulla? Non vedi che testimoniano contro di te?» Come possiamo vedere da questi versetti, i capi religiosi non avevano alcuna accusa da muovere contro Gesù, tanto da essere costretti a cercare dei falsi testimoni. E il problema con i falsi testimoni era che certamente Pilato avrebbe indagato un po', come infatti avrebbe fatto in seguito. Ma ecco che a un certo punto si presentano 2 testimoni che riferiscono un'affermazione di Gesù, affermazione che, bisogna dire, neanche i suoi discepoli avevano capito. Infatti, quando Gesù aveva detto: «Distruggerò questo tempio e lo riedificherò in 3 giorni», si riferiva al proprio corpo, e perfino gli apostoli non avevano capito il vero significato di questa frase, finché Gesù non era risorto. Il sommo sacerdote, che vuole incriminare a tutti i costi Gesù, sollecita quindi l'imputato a rispondere, per poter trovare qualche appiglio che lo possa condannare. Ma Gesù taceva e il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio». Questo è scritto in Matteo capitolo 26, versetto 63. A questo punto il sommo sacerdote fa un vero e proprio giuramento e gli chiede specificamente se Gesù è il Figlio di Dio. Allora Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto. Anzi, vi dico che da ora innanzi vedrete il Figliol dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo». Queste parole di Gesù sono in Matteo capitolo 26, versetto 64. Gesù dunque, in pratica, così risponde al sommo sacerdote: «Sì, sono proprio il Figlio di Dio». Nel prossimo versetto leggiamo: «Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo più di testimoni? Ecco, avete udito la sua bestemmia». Il sommo sacerdote si stracciò i vestiti. Questo atto denota l'indignazione da parte del sommo sacerdote nell'udire quelle parole che, senza riflettere, non può che considerare bestemmia. A questo punto i capi religiosi pensano di avere finalmente un'accusa valida contro Gesù. Infatti, Caiafa continua la sua requisitoria dicendo: «Che ve ne pare?» Ed essi rispondendo dissero: «È colpevole di morte». Allora gli sputarono in faccia e gli diedero dei pugni e lo schiaffeggiarono, dicendo: «O Cristo profeta, indovina chi ti ha percosso?» Queste parole sono riportate in Matteo capitolo 26, versetto 66 a 68. Da queste parole comprendiamo quanto quelle persone odiassero il Signore Gesù. Questa infatti era la normale reazione del cuore umano alla sua bontà, alla sua giustizia, alla sua santità e al fatto che egli effettivamente era Dio incarnato. Riesci a comprendere, amico mio, che se noi uomini seguissimo la nostra malvagia natura, il nostro primario istinto sarebbe quello di togliere Dio, se potessimo, dal suo trono? Soltanto pochi anni fa ricordo che diverse persone sostenevano che Dio fosse morto. E sapete perché parlavano così? Perché volevano toglierlo dal suo trono. Ecco dunque che istintivamente la natura umana odia Dio. Qui abbiamo appena letto che addirittura i capi religiosi si fecero beffe di Gesù organizzando uno stupido gioco che lo umiliava. I versetti che seguiranno riportano poi un evento descritto più dettagliatamente negli altri Vangeli, perciò per ora ci limiteremo a leggere questo resoconto riguardante Pietro che rinnega il Signore. Difatti, così leggo: «Pietro intanto stava seduto fuori nella corte e una serva gli si avvicinò dicendo: anche tu eri con Gesù il Galileo.
Ma Pietro lo negò davanti a tutti dicendo: «Non so quello che tu dica». E come fu uscito fuori nell'antiporto, un'altra serva lo vide e disse a coloro che erano qui: «Ma anche costui era con Gesù Nazareno». E Pietro di nuovo lo negò dicendo: «Non conosco quell'uomo». Di lì a poco le altre persone si avvicinarono e dissero a Pietro: «Certamente tu pure sei di quelli, perché anche il tuo modo di parlare ti dà a conoscere». Allora Pietro cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo». E in quell'istante il gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. Povero Pietro, non aveva capito quanto fosse debole, ma il Signore Gesù aveva pregato per lui affinché la sua fede non venisse meno, e così fu. In quella circostanza però Simon Pietro si era trovato nel luogo sbagliato, un luogo per lui di tentazione. Il suo comportamento non ascuse naturalmente. Pietro fu senz'altro colpevole, tuttavia in seguito Pietro si pentì e il Signore lo perdonò. Infatti non dobbiamo mai dimenticare che nonostante la sua debolezza umana, l'Apostolo Pietro fu quello a cui Gesù diede il privilegio di predicare il primo sermone dopo la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste, e in quell'occasione ben 3.000 persone furono salvate. E qui, amici, termina lo studio del capitolo 26 del Vangelo di Matteo. Perciò passiamo subito, per motivi di tempo, al capitolo 27. In questo capitolo troveremo gli avvenimenti finali della vita di Gesù immediatamente prima della sua morte sulla croce. Ma prima di iniziare la lettura di questo capitolo, vorrei riassumere brevemente, con voi gli avvenimenti che abbiamo, trovato e che abbiamo studiato nei capitoli precedenti. Chi ci ha seguito nelle trasmissioni, che abbiamo già fatto nei giorni passati, ricorderà il complotto dei capi religiosi per arrestare Gesù. Ricorderete anche che abbiamo studiato l'unzione da parte di Maria Maddalena del corpo di Gesù con profumo prezioso, e abbiamo detto che quella era una vera e propria anticipazione dell'imbalsamazione del suo corpo prima della sepoltura. Poi abbiamo visto il tradimento di Giuda Iscariot, quindi abbiamo visto la celebrazione della ultima cena del Signore, della Santa Cena. Abbiamo poi visto la predizione che Pietro avrebbe rinnegato Gesù. Abbiamo visto ancora l'agonia di Gesù nell'orto del Getsemani, e abbiamo visto poi il tradimento di Giuda con un bacio diventare quindi realtà. Abbiamo ancora esaminato nei giorni passati l'arresto di Gesù da parte dei capi sacerdoti, abbiamo visto il processo davanti a Caiafa e davanti al Sinedrio, e abbiamo visto ancora il rinnegamento di Pietro. In questo capitolo 27 che stiamo per iniziare troveremo il suicidio di Giuda, vedremo che il Sinedrio manda Gesù da Pilato, quindi seguiremo il processo di Gesù dinanzi a Pilato. Vedremo ancora la liberazione di Barabba che fu scelto al posto di Gesù, poi vedremo la crocifissione del Signore Gesù, la sua morte e la sua sepoltura. Infine vedremo che la sua tomba sarà sigillata e sorvegliate dalle guardie. Siamo giunti perciò, amici, al fatto centrale del messaggio evangelico, cioè la crocifissione di Gesù. Quando l'Apostolo Paolo volle definire il Vangelo ai credenti di Corinto, scrisse in una delle sue lettere: «Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, come dicono le sacre scritture». Ed è proprio in questo capitolo 27 che cominceremo a studiare fra poco, proprio in questo capitolo 27 che vengono descritti questi avvenimenti di estrema importanza per l'umanità. Dunque, noi vedremo che Cristo è morto. Cristo è morto per i nostri peccati, per i miei, per i tuoi. Ci hai mai pensato a questo?
Vedremo che c'è qualcuno che è morto per ognuno di noi, per me e per te. Si è lasciato crocifiggere, e diciamolo chiaramente, per persone come noi. E allora io qui non posso fare a meno di porti una domanda. Vivrai ancora nel tuo egoismo? Ti accontenterai della tua religiosità? O finalmente ti convertirai a Cristo, ponendo la tua fede in Lui? C'è qualcuno che è Cristo Gesù, che è risuscitato dalla morte, ha vinto la morte e l'ha vinta per te, per me. Amico mio, cosa intendi fare? Resterai indifferente o gli chiederai la salvezza? A te la scelta, a te la risposta, ma mi auguro di tutto cuore che la tua scelta, la tua risposta, sia quella giusta. E qui dobbiamo chiudere per adesso, ma da questo punto ovviamente riprenderemo la prossima volta. Perciò, amici miei, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. La preghiera ebbe una parte importantissima in tutta la vita e il ministero terreno del Signore Gesù. Spesso si ritirava in disparte per pregare e talvolta passava notti intere da solo in preghiera sopra qualche colle. Ai suoi discepoli diede molti insegnamenti su questo soggetto, spesso servendosi di parabole per incoraggiarli a pregare con efficacia. «Supponete di recarvi a casa di un amico a mezzanotte», disse una volta, «di picchiare alla porta e gridare: mi è appena arrivato in casa un amico da molto lontano e non ho nulla da dargli da mangiare. Ti prego, prestami 3 pani. E che l'altro vi risponda dalla sua camera da letto: non disturbarmi a quest'ora, ormai ho serrato la porta, siamo tutti a letto. Bene, io vi dico che anche se il fatto di esservi amico non bastasse a farlo alzare, se voi continuate a bussare e a insistere, il vostro amico si alzerà e vi darà tutto quello che volete solo perché siete insistenti. Così è con la preghiera. Continuate a chiedere e riceverete. Insistete nel cercare e troverete. Bussate ancora e la porta vi sarà aperta. In seguito diede ai suoi seguaci un'altra illustrazione perché potessero capire la necessità di essere costanti nella preghiera e di perseverare fino a ottenere risposta. In una certa città vi era un giudice cattivo e malvagio che non si curava di nessuno e disprezzava tutti. Una povera vedova andava spesso da lui per chiedergli di prendere le sue difese contro un uomo ingiusto e disonesto che le aveva fatto del male. Per un certo tempo il giudice fece orecchi da mercante e si rifiutò di intervenire. Ma a lungo andare le insistenze della donna cominciarono a dargli sui nervi. «Io non mi curo né di Dio né degli uomini», disse fra sé, «ma questa donna ormai mi dà fastidio. Pur di levarmela di torno, le concederò quello che vuole». Con questo il Signore Gesù volle spiegare che se un uomo d'animo cattivo come quel giudice finisce per cedere di fronte a ripetute insistenze, quanto più Dio esaudirà i suoi che lo pregano giorno e notte. Narrò poi un'altra parabola per mostrare con quale spirito si debba pregare se si vuole che le nostre preghiere giungano effettivamente fino al cielo. Disse questo in special modo per coloro che si ritengono buoni e giusti, disprezzando tutti gli altri. 2 uomini si recarono al tempio per pregare. Uno era un fariseo gonfio d'orgoglio e convinto di essere retto e pio grazie ai suoi propri meriti. L'altro invece era un pubblicano, un esattore delle tasse. Il fariseo pregò così: «Grazie, oh Dio, perché non sono un peccatore come tutti gli altri e nemmeno come quel pubblicano laggiù. Io non imbroglio nessuno, non sono ingiusto e non commetto altri riprovevoli peccati. Digiuno 2 volte alla settimana e do a Dio la 10ª parte di tutto quello che guadagno». Il pubblicano, nel frattempo, consapevole di essere un peccatore, se ne stava in fondo al tempio ed era così umile che non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo mentre pregava. Continuava invece a percuotersi il petto, tanta era l'afflizione che provava per i suoi peccati, e diceva: «Oh Dio, sii misericordioso verso di me, peccatore». Gesù concluse dichiarando che fu questo pubblicano peccatore e non il fariseo a tornarsene a casa perdonato da Dio, perché gli orgogliosi saranno umiliati, ma gli umili saranno onorati.

I farisei e gli altri capi religiosi cercavano sempre più accanitamente di mettere alle strette Gesù, di farlo cadere in qualche contraddizione o errore che fornisse loro una scusa lecita per farlo arrestare e uccidere. Una volta gli posero una domanda sul divorzio che avrebbe lasciato perplesso chiunque. Ma Gesù disse chiaramente che quando un uomo e una donna si sposano, è Dio stesso che li unisce. Perciò, concluse, non divida l'uomo ciò che Dio ha congiunto. Dopo questa affermazione sul carattere sacro del matrimonio e quindi dell'unione della famiglia, gli furono presentati dei bambini perché li benedicesse. I discepoli, che non avevano ancora capito quale fosse lo spirito del Salvatore, presero a rimproverare coloro che portavano i fanciulli davanti a Gesù, ritenendo, a torto, che egli non avesse tempo da dedicare ai bambini. Gesù si indignò e disse ai suoi seguaci: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, non glielo proibite, perché di tali è il regno dei cieli». Soggiunse che chi non avesse ricevuto il regno di Dio col cuore aperto e fiducioso di un bambino non vi sarebbe entrato. Dopo questo, Gesù prese i fanciulli fra le braccia e li benedisse, mettendo le sue mani sopra di loro. Un giorno i farisei domandarono a Gesù: «Quando verrà il regno di Dio?» «Il regno di Dio non apparirà con grandi segni visibili a tutti», replicò Gesù. «Non si potrà dire di esso: è da questa o da quella parte, perché il regno di Dio è dentro di voi». In altre parole, Dio stabilisce il suo regno nei cuori di coloro che lo scelgono spontaneamente come Signore e Re della loro vita. Per questo il Signore Gesù insisteva nel dire che bisogna ricevere il regno di Dio come se si fosse dei bambini, con semplicità, senza preconcetti. Malgrado l'insegnamento di Gesù sulla salvezza per fede, i giudei trovavano molto difficile afferrare questa verità, perché il concetto di doversela meritare con l'osservanza della legge e scrupolose pratiche religiose aveva messo radici profonde. Un giorno si presentò a Gesù un giovane stimato e rispettato che possedeva grandi ricchezze e gli chiese: «Maestro, cosa devo fare per avere la vita eterna?» «Tu conosci ciò che dicono i comandamenti», disse Gesù: «non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire il falso, onora i tuoi genitori e così via». «Ho sempre osservato tutto ciò fin da quando ero bambino», disse il giovane. Gesù sapeva tutto di lui. Sapeva anche che aveva realmente cercato di fare ciò che è giusto, ubbidendo fedelmente alla legge. Però era ricco e amava il denaro più di quanto non amasse Dio. Perché Dio stabilisca il suo regno in noi, è necessario che gli diamo il primo posto nella nostra vita. «Una cosa ti manca», disse Gesù. «Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, così avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma il giovane giudeo si rattristò a quelle parole e si allontanò da Gesù. Non era pronto a offrire a Dio il primo posto nella sua vita. Quando se ne fu andato, Gesù si rivolse ai suoi discepoli e disse: «Quanto è difficile che un ricco possa entrare nel regno di Dio». I discepoli si meravigliarono, ma Gesù proseguì dicendo: «È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». «Ma allora chi potrà essere salvato?» gli domandarono. «Agli uomini è impossibile», disse Gesù, «ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». «Noi abbiamo lasciato ogni cosa per seguirti», fece Pietro. «Che ne avremo dunque?» «Vi assicuro che chiunque rinuncerà a qualcosa per amore mio e della buona novella ne riceverà generosa ricompensa qui su questa terra, anche se dovrà soffrire delle persecuzioni, e nell'aldilà avrà vita eterna».

Poi Gesù raccontò una parabola per illustrare, in materia di ricompense, quanto siano diverse le concezioni umane da quelle di Dio. Alla fine il Signore darà delle ricompense oltre alla vita eterna, ma non secondo i giudizi umani. Anzi, molti che si aspettano di essere i primi saranno gli ultimi, e molti che si aspettano di essere gli ultimi saranno i primi, perché Dio ricompensa seguendo dei criteri superiori a quelli degli uomini.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: in compagnia di Carlo Bertinelli. 60 minuti di studio biblico, messaggi, approfondimenti e un pizzico di simpatia.
1: Abbiamo parlato dell'ispirazione della scrittura e abbiamo visto anche alcune prove che dalla scrittura stessa ci vengono intorno all'ispirazione divina. Poi abbiamo parlato della illuminazione dello Spirito Santo perché l'esegeta possa comprendere in profondità il messaggio scritturale. Poi abbiamo citato, l'ultima volta, le perversioni di quegli studiosi che nell'illusione di porsi al di sopra della scrittura si sono posti in effetti contro Dio, al di sopra di Dio, per giudicare il Signore e la sua parola. Abbiamo visto velocemente le tristi conseguenze di coloro che, pur dicendosi cristiani e evangelici, hanno seguito queste perversioni, il movimento della critica superiore, comunemente chiamato liberalismo, per cui le scritture non sono integralmente parola di Dio, ma contengono, non si sa bene dove, non si sa bene come, contengono la parola di Dio. Bene, abbiamo avuto, o ci siamo fatti in un certo senso, un piccolo quadro intorno a queste cose, anche se dovremmo forse approfondirla ancora di più, ma per ora basta. Però manca qualcosa. Quello che manca è la figura dell'esegeta. Chi è che può investigare le scritture? Investigare è un termine biblico, investigate le scritture, ha detto Gesù. Chi è che può investigare le scritture? Beh, diciamocelo subito, è un cristiano. È un cristiano. Guardate, io ho letto, ho fatto una recensione su una rivista specializzata, 3 volumi per un totale di 1100 pagine, va bene? Scritte da un frate. E sapete su che cosa? Sui 5 versetti di Atti 15, 5 versetti di Atti 15, che contengono o ci trasmettono il breve discorso di Pietro al Concilio di Gerusalemme. Sono 5 versetti. E lui ci ha scritto 1100 pagine. E vi posso dire una cosa? Belle, veramente belle. Ma manca qualcosa. Manca la sua esperienza cristiana. Belle da un punto di vista dogmatico, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista scientifico. Ti ha tagliato, macinato il greco, che era una cosa stupenda da leggere. Ma mi chiedo, questo che fa il frate, che è un frate, come può rimanere in una condizione, possiamo dirla chiaro e tondo, di falsità nella chiesa nominale, quando sa investigare le scritture? L'esegeta, il vero esegeta, deve essere un cristiano. E sapete perché? Per un motivo semplice. Perché se lo Spirito Santo ha ispirato gli autori sacri intorno alla stesura di questi 66 libri che formano la Bibbia, se è sempre l'autore sacro, cioè lo Spirito Santo, che illumina colui che vuole investigare la scrittura, è ovvio, è normale che colui che vuole investigare la scrittura possieda lo Spirito Santo e sia posseduto dallo Spirito Santo. Non può essere diversamente. Con questo non voglio dire che non si può leggere la scrittura se non si è cristiani, no, per carità. Tempo fa, nella comunità che frequentavo, una sorella ha perso il marito, che non era assolutamente un cristiano, anzi era piuttosto ostile al Vangelo. Bene, dopo del tempo con degli altri siamo passati nel cimitero e abbiamo visto che sulla lapide questa sorella ha fatto mettere un versetto, e qualcuno si è un po' scandalizzato, ha detto: ma come? Quest'uomo non era un cristiano e ci mettiamo un versetto sulla lapide? La parola di Dio è un patrimonio universale, è di tutti, è di tutte le creature. Dio si indirizza a tutte le creature, va bene? Pertanto non c'è niente, non c'è una lesione, non c'è niente che possa ledere l'onore di Dio nel mettere un versetto su una lapide di uno che cristiano non era, perché era sempre una creatura di Dio in tutti i modi. Speriamo piuttosto che quel versetto possa parlare a qualcuno quando passa di qua, va bene? Pertanto la scrittura è un patrimonio universale e noi siamo chiamati a diffondere.

Non credo attraverso delle illuminazioni particolari, attraverso delle visioni o attraverso delle parole notturne, no, soprattutto attraverso la scrittura. E allora la scrittura è per tutti, ma ripeto, l'esegeta, cioè colui che vuole scendere in profondità nel messaggio scritturale, deve assolutamente essere un cristiano. Perché? Perché c'è una rispondenza tra lo spirito che parla e lo stesso spirito che è nel cuore della persona e che illumina la persona. Però anche qui farei una piccola distinzione. Credo che non tutti i cristiani sappiano approfondire il messaggio scritturale, anche se sono cristiani, anche se sono salvati, anche se fanno delle belle lunghe preghiere, anche se frequentano una chiesa, anche se hanno la Bibbia sul comodino, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché Dio richiede almeno tre requisiti fondamentali per essere degli esegeti scritturali, almeno tre. Ne potremmo aggiungere degli altri, lo farete voi, ci penserete voi nella vostra vita, ma almeno tre requisiti sono determinanti, importanti, necessari per poter non solo cogliere la superficie della parola di Dio, ma scendere in profondità. Io non sono un nuotatore, ve lo dico subito, ma se fossi un nuotatore e volessi andare nella profondità del mare, mi devo attrezzare, dovrò avere una tuta da palombaro, dovrò avere quello che necessita per andare sotto l'acqua e rimanerci un certo tempo, perché altrimenti dopo qualche brevissimo tempo devo risalire, non c'è niente da fare, o muoio o risalgo, giusto? Ecco, diciamo i requisiti spirituali per poter scendere in profondità nel messaggio biblico. Il primo, l'esegeta deve essere animato da una immensa umiltà, da una immensa umiltà, perché l'interprete della scrittura, la prima cosa che deve fare è ascoltare, è ascoltare. Sapete qual è il ritornello che troviamo in tutto l'Antico Testamento? Era la parola dei profeti, dei sacerdoti: ascolta Israele. Non diceva mica guarda Israele, non diceva mica medita o Israele, ascolta o Israele. Perché? Perché c'è una parola, non c'è una visione, ma c'è una parola da parte di Dio. E sapete una cosa? Ascoltare è sempre una manifestazione di umiltà. Quante volte interrompiamo chi ci parla? Perché? Perché vogliamo dire la nostra. E se vogliamo dire la nostra, è il nostro io che emerge, che viene fuori. È giusto? Ascolta Israele. Pertanto non è una persona, l'esegeta, che si pone sopra le scritture per giudicarle, per esaminarle, per passarle al vaglio della propria ragione e della propria intelligenza. Assolutamente no. Ma non è neppure una persona che si pone di fronte alle scritture. Tu sei lì e io sono qui e ragioniamo da pari a pari. No, no, no. L'esegeta cristiano è una persona che si pone sotto le scritture. Vede le scritture dal di sotto e non dal di sopra.

0: Ci sono diverse sorelle qua che se ne intendono senza dubbio più di me, di ricami. Il ricamo è bello, eh? È un'opera d'arte in certi casi, eh? Quando lo vedi dalla parte giusta, dal di sopra. È vero? Dal di sotto? Beh, si capisce qualcosa, ma è un pochino meno bello. Bene, noi siamo chiamati a vedere le scritture così, dal di sotto. Non vediamo la perfezione del disegno di Dio, non vediamo la ricchezza della grazia di Dio, la intuiamo, la comprendiamo, la vediamo, ma dal di sotto. Pertanto dal di sotto, alla rovescio, diciamo, non è così limpida, così chiara, così bella come potrà apparire quando finalmente la vedremo dal di sopra. Allora vedremo la perfezione del disegno di Dio. Allora, prima di tutto, l'esegeta cristiano deve essere animato da una immensa umiltà. Ma c'è un secondo requisito che Dio ci richiede. L'esegeta deve amare la parola del Signore. Amare la parola del Signore. Voi mi direte, ma certamente che un cristiano ama la parola del Signore. Beh, non ne sarei proprio così convintissimo fino in fondo. Certo che l'amiamo, ma bisogna vedere quanto l'amiamo. Quando amiamo una persona desideriamo stare con lei. E anche quando non siamo con lei, con la persona amata, le pensiamo, la ricordiamo, riviviamo i momenti che abbiamo passato con la persona amata. È così, no? Virtualmente siamo sempre in compagnia con lei. È così che noi amiamo la parola di Dio? Amare la parola di Dio vuol dire porla all'apice dei nostri pensieri, vuol dire costituire la nostra ricchezza. Noi siamo ricchi, non perché abbiamo il conto in banca, grande o piccolo che sia, ma perché abbiamo la parola di Dio. Amare la parola di Dio significa farne la nostra meditazione quotidiana, ma non solo, significa farne il nostro punto di riferimento. E qui è un po' più difficile. È un po' più difficile perché abbiamo tante voci, tante idee, tante correnti, tante tradizioni, tante abitudini che ci vengono dal mondo e spesso ci sembrano buone, ci sembrano anche lodevoli o perlomeno da seguire. Ma se la Bibbia la amiamo, se amiamo le scritture, queste saranno il nostro punto di riferimento con cui misureremo ogni cosa. E misurando ogni cosa con la parola di Dio, ci renderemo conto che il mondo non ha poi dei grandi valori e che molto spesso ci inganna, che molto spesso ci fa vedere delle cose che possono essere piacevoli all'apparenza, ma dietro non c'è sostanza. Ogni concetto, ogni pensiero, ogni atteggiamento, ogni scelta dovrebbe essere vagliata alla luce della parola di Dio. E se noi l'amiamo, faremo della parola di Dio la norma della nostra vita, la luce che illumina il nostro cammino. Allora, umiltà per porsi veramente all'ascolto della parola di Dio, amore per porla veramente al centro dei nostri pensieri, dei nostri interessi, della nostra volontà, ma c'è un altro punto. E guardate che questo punto è non solo interessante, ma è importantissimo. L'esegeta cristiano deve essere sottomesso alla santa parola, pronto, sempre disponibile a cambiare se stesso e la propria vita, a modificare il proprio comportamento secondo le indicazioni che ne riceverà. La strada per conoscere la Bibbia non è l'impegno, studio tante ore la Bibbia, non è lo studio, non è l'intelligenza, ma è l'ubbidienza, la chiave della conoscenza. Il Signore Gesù in Giovanni 7,17 diceva: chi vuol fare la volontà del Padre mio conoscerà. Conoscerà. Ma Dio non si rivelerà a chi non vuole ubbidire. È poco, ma è sicuro. A che serve rivelargli la sua volontà se quello non la vuole mettere in pratica? Ma quando Dio vede un'anima, un uomo, una donna che ascoltano con attenzione, come si ascolta per udire, un uomo, una donna che amano veramente la parola di Dio, ne fanno il loro centro, il loro punto di riferimento, la loro sostanza di vita, e un uomo e una donna che vogliono ubbidire al Signore, rinunciare a se stessi perché la volontà di Dio si compia nella loro vita, allora Dio rivelerà, e quell'uomo o quella donna conosceranno quella che è la parola di Dio nella sua profondità. Con molto rammarico, con tristezza, a volte girando per diverse chiese e andandoci anche dopo del tempo, trovo dei fratelli, delle sorelle che sono identici da un punto di vista spirituale a quando li ho lasciati. Non c'è progresso, non c'è cammino, non c'è miglioramento, non c'è profondità. Sono sempre quelli, dei bambinoni spirituali. Allora mi chiedo: perché? E c'è solo una risposta, credetemi. Non voglio essere qui giudice di nessuno, per carità, ma a volte mi intristisco davanti a certe situazioni. Qual è la motivazione? Dio sente una forte antipatia per quella persona e non gli rivela niente? No, non credo sia così, la parola di Dio è lì. Non frequentano la chiesa? No, sono assidui nel frequentare la chiesa. Ma cosa c'è in fondo? Se tastiamo un po' il terreno, ci rendiamo conto che non si vuole ubbidire. Fin lì sì, poi basta. La bellissima, meravigliosa epistola di Paolo ai Romani inizia con un concetto nei primi versetti e finisce con lo stesso concetto negli ultimi versetti della lettera. E sapete qual è il concetto? È l'ubbidienza della fede, non la convenienza della fede. Mi conviene credere perché così sono salvato. Quello che dicevamo prima di Spurgeon: una piccola fede porterà la mia anima in paradiso. È bellissimo, è vero, è garantito, ma una grande fede, e questo comporta anche una grande conoscenza, porterà il paradiso nella mia anima. Allora vediamo, e ne vediamo, di credenti che magari abbiamo conosciuto da giovani, posso dire io che ormai sono avanti nell'età, e che magari rincontro in momenti di grande sofferenza, di grande tristezza, di grande difficoltà, ce ne possono essere di tanti tipi, e che vedi forti, sereni, non felici, perché non è quello, non si può essere felici quando uno ha delle preoccupazioni e dei pensieri, eccetera, ma fiduciosi nel Signore. Persone che hanno fatto un cammino, che sono andate avanti, che sono andate avanti, e andando avanti la loro fede si è robustita, si è fortificata e riposa veramente in Dio. Credenti che a volte facevano delle domande quasi, come dire, infantili, e che trovi che sulla base dell'esperienza e della conoscenza cristiana sanno consolare coloro che sono andati da loro per consolarli, invece sono loro che consolano a loro volta, perché Dio è presente nella loro vita. Chi vuol fare la volontà del Padre mio conoscerà. Se non vuol fare la volontà del Padre, non conoscerà, gli basterà quel poco che ha. Perché Dio non rivelerà cose nuove a chi non pratica le cose che ha già conosciuto. Allora si fa un passo avanti. Sono arrivato fin qui, ho capito questo, cerco di praticarlo nella mia vita. Non sto parlando di vita perfetta, perché non l'abbiamo la vita perfetta, ma almeno il tentativo. Sono arrivato fin qui nella mia vita, ho capito queste cose, le pratico, Dio mi rivelerà altre cose per poter andare avanti. E questo è il cammino dell'esegeta cristiano. E tali condizioni sono basilari perché lo Spirito Santo intervenga con la sua illuminazione e dia di comprendere la verità rivelata nelle Scritture. Il Signore non prenderà in considerazione l'interprete arrogante, frettoloso, disinteressato o polemico o litigioso. Non lo prenderà neppure in considerazione. Dio non ha bisogno di discutere con persone che si sentono tutto loro. Li lascia andare. E neppure chi non è disponibile a fare proprio l'insegnamento divino. Leggete il capitolo 1 della lettera ai Romani. C'è una frase, anzi più volte, una frase toccante e che fa pensare. Dato che l'uomo è così, così, così, così, così, e non si è curato di onorare il creatore anziché la creatura, eccetera, eccetera, eccetera, Dio li ha abbandonati. Che tristezza. C'è una condizione più infelice di questa? Cosa abbiamo se non abbiamo Dio? Cosa abbiamo? Danaro? Successo? Potere? Sono tutte cose che lasciamo qui, eh? Pensate se tutti avessero portato via quello che era loro, tutti quelli che sono morti prima, ormai non ci sarebbe più niente, eh? Non ci sarebbe più niente. E invece si lascia tutto qui. Ma se abbiamo Dio nella nostra vita, Dio, con tutte le nostre imperfezioni, con tutti i nostri difetti, se abbiamo Dio nella nostra vita, allora siamo veramente ricchi. Nell'umiltà, nell'amore, nell'ubbidienza, il Signore aprirà le porte della sua conoscenza, inondandoci delle sue incomparabili ricchezze spirituali. A questo punto dovrei parlarvi della Bibbia, ma dato che la conoscete, non ve ne parlo. Vi dirò solamente un paio di cose che ritengo interessanti per la nostra conoscenza. Non vi sto a parlare dei manoscritti antichi, di originali della Bibbia non ne abbiamo niente, sia ben chiaro. Però abbiamo dei manoscritti che risalgono al 100 avanti Cristo, al 150 avanti Cristo, come i rotoli di Qumran, al 300 dopo Cristo, il codice Vaticano del 350 dopo Cristo e il codice sinaitico del 380 dopo Cristo. Se andate a Roma nei musei vaticani, se vi fanno accedere, potrete vedere il codice Vaticano e il codice sinaitico. Interessanti. Ma volevo ricordarvi solamente le traduzioni della Bibbia. Voi sapete, noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta in due lingue: l'ebraico per l'Antico Testamento e il greco della Koiné per il Nuovo Testamento. Il greco della Koiné era una specie di dialetto. Il greco della Koiné è nato nell'impero di Alessandro Magno, perché Alessandro, per conquistare tutto quello che ha conquistato, tutto il Mediterraneo, e velocemente, difatti Daniele lo presenta come un leopardo, no? Bene, aveva soldato tutti quelli che poteva, ed erano di diverse parti della Grecia, della Macedonia, eccetera. Ognuno aveva il proprio dialetto, va bene? Non era il greco classico, erano dialetti. Però questi dialetti fusi insieme hanno dato vita ad una lingua, il greco della Koiné, cioè il greco comune, va bene? Il greco comune, che è diventato la lingua dello Spirito Santo nella stesura del Nuovo Testamento. E questo ha permesso che il messaggio cristiano fosse divulgato molto velocemente nei primi tempi della Chiesa, perché il greco lo parlavano tutti. Lo parlavano tutti. Comunque, nel 200 dopo Cristo è nata la Vetus Latina, cioè la Latina vecchia. È la prima traduzione della Bibbia. Poi nel 400 dopo Cristo venne fuori la Vulgata, così chiamata, voluta da Papa Damaso e tradotta da Girolamo. Girolamo, se ne studiate la vita, non è stato un gran soggetto, aveva un caratteraccio, ma di quelli proprio tosti. Però ha tradotto in latino, sia l'Antico che il Nuovo Testamento. La Vulgata è anche oggi, l'ha trovata alle Paoline, se volete leggere il latino, ed esiste chiaramente, è ancora in auge, insomma.
1: Scusa Carlo, la Vulgata è del
0: 400. Grazie. Dopo Cristo. Ecco, verso il 1500 abbiamo avuto la prima Bibbia in volgare, cioè in italiano. Va bene? Ed è stato un abate, un frate, Niccolò Malermi, che l'ha pubblicata. Il Malermi, allora c'era l'usanza di pubblicare in italiano degli opuscoli che traducevano un libro dal latino. Bene, il Malermi ha raccolto tutti questi opuscoli, poi ha fatto la cernita, quelli che mancavano alla completezza della Bibbia li ha tradotti lui in italiano dal latino e li ha pubblicati tutti insieme, tutta la Bibbia in italiano, quella del Niccolò Malermi. Però non è stato un lavoro totalmente suo, ha raccolto e ci ha aggiunto quello che mancava, naturalmente. Ma la prima Bibbia tradotta da un solo autore, dall'ebraico e dal greco, non dal latino, in italiano, sapete di chi è?
1: Brucioli.
0: Sì, Antonio Brucioli, era un toscano, tradotto dalle lingue originali, e questo è del 1530. Quando nel 99 con l'UDCC facemmo la mostra della Bibbia lì all'Archiginnasio e andai a prendere queste Bibbie che l'Archiginnasio ci ha prestato, bene, vi posso dire che quando ho avuto in mano la Bibbia del Brucioli, un volumone peso, con una copertina che era grossa un centimetro, di legno, credo, va bene, io mi sono messo a piangere come un bambino. e il bibliotecario mi guardava come dire, sta poco bene questo qui, lo devo far ricoverare, forse non lo so, capito? E invece dopo gli ho detto, guardi, io mi commuovo perché questa è una Bibbia storica, ha più di 500 anni e non solo, questa Bibbia è riuscita a sfuggire ai roghi dell'Inquisizione. Capito? Da leggere non è facile, ve lo dico subito, perché già un italiano antichissimo, poi non ci sono le divisioni in versetti, in capitoli, eccetera, tutta di lungo, pertanto è abbastanza difficile, però guardate, è una cosa stupenda poterla vedere. Questa è stata la prima Bibbia. Malermi era, cioè Malermi, Brucioli era un evangelico,
1: Sì. Dimentico le date, Carlo.
0: 1530, quella del Brucioli. Grazie. Quella del Malermi qualche anno prima. Mm-hmm. Poi finalmente nel 1603 abbiamo la prima versione di Giovanni Diodati, che poi è stato rivista nel 1620. Queste sono tradotte dalle lingue originali, perché c'è un'usanza, adesso nell'ambito cattolico si sta un pochino cambiando questa usanza, ma gli evangelici hanno sempre tradotto dalle lingue originali, mentre i cattolici hanno sempre tradotto dal latino, soprattutto dal latino della Vulgata, rimodernando la traduzione perché il linguaggio cambia, però adesso danno un'occhiata anche agli scritti originali, ma è una cosa molto recente, prima traducevano solo dal latino. A quella del Diodati fece eco in campo cattolico quella di Monsignor Martini, che è del 1782. E vi dico subito che quella del Martini è stata salutata con un grande favore, la Bibbia del Martini, da un papa, ma il papa dopo la mise all'indice. Mentre dobbiamo dire che mentre il Diodati, da buon calvinista, si è preoccupato di dare il messaggio così come era contenuto nelle lingue originali, tradendo un pochino la lingua italiana, anche se lui era di Lucca, era un toscano, va bene? Ecco, il Martini, da un punto di vista del linguaggio italiano, probabilmente era più elegante, era più bella come lettura, diciamo. Però è stata poi messa all'indice dalla stessa Chiesa cattolica. Poi abbiamo un'altra traduzione interessante in campo cattolico di Monsignor Vaccari del 1923 e poi abbiamo quella del Luzzi, che non è la riveduta, la riveduta è una cosa, la traduzione del Luzzi è un'altra, del 1930. Ecco, queste sono le maggiori traduzioni. Oggi si lavora sulla revisione di queste traduzioni, perché dobbiamo dirlo, purtroppo in campo evangelico non abbiamo persone in grado di poter tradurre dall'ebraico e dal greco tutta la Bibbia. Bene. Sì. Facciamo tempo a vedere un'introduzione alle principali regole ermeneutiche o interpretative. In un libro intitolato L'ermeneutica teologica della Querignana, pertanto in ambito cattolico, l'autore dice: l'esperienza ermeneutica non è soltanto un'esperienza umana fra le altre, ma rappresenta l'unica opportunità degli esseri umani di avvicinarsi alla verità. Cioè, questo autore esclude che si possa veramente conoscere, avvicinarci alla verità rivelata di Dio senza un'esperienza ermeneutica. Altri hanno detto che l'ermeneutica è alla base di tutta la teologia. Il problema ermeneutico si pone come fondamento di tutta la teologia. In effetti è anche logico, perché se la teologia la fondiamo sulle scritture, non sappiamo leggere le scritture, che cosa fondiamo nella nostra riflessione teologica? Bene. Per alcuni l'ermeneutica rappresenta una teoria, per altri è una vera scienza e per altri ancora è un'arte, l'arte dell'interpretazione. Ora, se si possiede il divino carisma dell'interpretazione, si potrà essere degli artisti della parola. Cercate di capire quello che voglio dire, no? Cosa che si manifesterà nella predicazione, nell'insegnamento e nella pastorale. Conoscere la Bibbia non è solamente per predicare, ma è anche per aiutare le anime. Cosa gli andiamo a dire se non sappiamo quello che la Bibbia dice e quello che Dio ci consiglia di dire? In caso contrario, in assenza, mi permetto di dire, del genio carismatico, con un'adeguata preparazione si potrà essere dei buoni artigiani della parola. Va bene? Capite che la differenza che voglio fare con questa sfumatura di pensiero. In ogni caso è sempre, sempre, sempre auspicabile una buona conoscenza e un buon uso dell'ermeneutica, perché questa rimane l'unico mezzo, come dice l'autore di quel libro, per accedere alla verità biblica. Abbiamo bisogno di conoscere questa teoria, scienza, arte, chiamiamola come vogliamo, per poter accedere alla verità biblica. Anche i più dotati in una qualsiasi arte hanno necessità di una buona preparazione per fare maggiormente risaltare la loro capacità, le loro capacità che provengono dal Signore. C'è un motto di André Gide, molto simpatico, che dice: l'arte è una collaborazione fra Dio e l'uomo e l'artista. Minore è l'apporto dell'artista, meglio è. Cioè, lasciamo spazio a Dio, anche se Dio ci ha conferito, ci ha dato la capacità di poter investigare la scrittura. Infatti, alla fonte di tutto c'è il Signore, che offre al serio e impegnato esegeta la capacità di interpretare e comprendere un testo alla luce del testo stesso. Si pubblicano tanti commentari. Non so se voi ne avete, se li consultate e se avete fatto la mia esperienza. Quando cercate qualche cosa non c'è mai. I testi più difficili li saltano. Ma dico, ma allora cosa mi serve? Va bene, se leggo un testo che capisco benissimo, che è tanto chiaro che lo capisce anche un bambino, e vado a consultare il commentario che mi dice la stessa cosa, va bene, sono contento che il mio pensiero può essere condiviso. Ma ci sono certi testi che difficilmente trovate commentati, va bene? Vengono saltati come se non ci fosse alcun problema. Bene, per comprendere un testo lo dobbiamo comprendere alla luce del suo testo, in quanto i brani più oscuri vanno compresi alla luce di quelli più chiari, in quanto le scritture costituiscono una inscindibile unità. Va bene? È molto importante questo, ma poi adesso li vedremo particolarmente questi dati, eh? Ma prima di occuparci delle più elementari regole dell'interpretazione, è necessario, è molto importante questo, definire il terreno su cui lavorare, la materia prima dell'impegno interpretativo è il testo. Cos'è un testo? Notate, vi dirò subito cosa non è. Non è un versetto. Può essere una parte di un versetto. Il fatto di avere le nostre Bibbie suddivise non solo in libri, questo è giusto, ma in capitoli e in versetti è una grande comodità, perché citi Giovanni 3,16, tutti sanno dove andarlo a trovare, giusto? È una grande comodità, ma è anche un grande limite, perché molto spesso il discorso non finisce all'ultimo versetto del capitolo, ma prosegue. Ma noi siamo portati a finirlo lì. Siamo portati a finirlo lì. Per esempio, vi dicevo, mi sembra, che c'è quel testo bellissimo di Giovanni 1,14. E il Logos è stato fatto carne. È un testo. Ma non dimentichiamo che subito dopo aggiunge ed ha abitato per un tempo fra noi. Non è un appendice, è parte di quel testo, è la stessa cosa, ci dà una dimensione diversa della incarnazione di Dio, è abitato per un tempo fra noi, non è venuto sulle nuvole, non si è chiuso in un castello dorato in cima al monte Sion. No, ha abitato fra di noi. E pensate tutto quello che questo comporta. Vuol dire che ha avuto fame, ha avuto sete, ha sentito la fatica, si è impolverato i piedi, si è sporcato, ha avuto bisogno di lavarsi, eccetera, eccetera, ha avuto bisogno di mangiare, tutto quello che capita a noi, giusto? Pertanto, delle volte, noi confondiamo il versetto con un testo. No! Il testo è una cosa diversa, e indipendentemente dalla suddivisione che i traduttori hanno fatto dei capitoli e dei versetti. Per esempio, è importantissimo scegliere, determinare il testo che si intende considerare. Un testo biblico può essere lungo o corto, può essere anche di una sola parola. Voi guidate la macchina, no? A volte vedete quel triangolo, non rovesciato, ma quello messo per così, e sotto c'è una parola, pericolo. Quello è un testo, perché è completo. Non mi dice il pericolo, non scende in particolari. Ma quella sola parola mi dà di capire che devo rallentare, che devo stare attento, eccetera. Quando viaggiavo, una cosa che mi ha sempre colpito, lì a Misano Adriatico, c'era un cartello, non so se c'è ancora, sull'Adriatica, sulla strada statale. Attenzione, aerei a bassa quota. E che ci posso fare? Col michino, quando passo di lì, non aveva... È logico che il senso era che improvvisamente senti un boato, un rumore enorme, uno si può spaventare, va bene? Però quello è un testo, aerei a bassa quota. Anche può essere un testo, vedo che capisci. Allora, un testo lungo può essere suddiviso in diversi testi più corti. Prendiamo per esempio Giovanni 3,16 che voi conoscete tutti. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. È un testo, ma bello lungo, eh? Bello lungo. Lo possiamo suddividere però. Dio, e ci possiamo parlare, ragionare, riflettere, meditare per giorni. Dio. Chi è Dio? Come si manifesta Dio? Dove troviamo Dio? Come ci avviciniamo a Dio? Eccetera, eccetera, eccetera. Parlavo l'altro giorno con una impiegata lì dell'USL che ascolta la parola volentieri e stiamo trattando i 10 comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo. È un testo. Che tu lo accetti o non lo accetti, io sono il Signore Dio tuo. che tu lo voglia o che tu non lo voglia, io sono il Signore Dio tuo, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene? È un testo. Giovanni 3,16. Dio. Poi potremmo fare un altro testo. Ha tanto amato il mondo. È un testo. È fine a se stesso. Giusto? Che ha dato. Non un amore così astratto, impalpabile, in alto. No, sempre nella parola di Dio notate che quando parla dell'amore di Dio c'è sempre qualcosa di concreto. Sempre c'è qualcosa di concreto. Dio ha dato. E poi il suo unico figlio. Sono tutti testi. L'Amen è un testo. Se noi volessimo approfondire, sviscerare, capire che cos'è la parola Amen e il suo significato. L'importante è non perdere mai di vista la peculiarità del testo. Cioè, sapete qual è? La peculiarità di un testo è quella di essere un tutto significante e strutturato. Un tutto significante e strutturato. Allora può essere, potremmo prendere come testo anche un capitolo della parola di Dio. Io amo i testi corti, perché il testo corto mi permette di andare in profondità. Il testo lungo mi dà di spaziare in larghezza, ma il testo corto mi permette di andare in profondità, analizzando, come poi vedremo, il significato etimologico delle parole, eccetera, eccetera, eccetera. Cercare di sviscerare, di spremere il testo, le parole del testo, le espressioni del testo, per ricavarne tutto ciò che è possibile. Per ricavarne tutto ciò che è possibile. Il testo si distingue dalla proposizione, che pur avendo un'espressione di senso compiuto, si compone di solito di un soggetto e di un predicato per essere messa innanzi come semplice affermazione, mentre il testo, ricordatevelo questo perché è molto importante, il testo contiene uno sviluppo comunicativo. Il testo ha un significato, è un tutto significante e strutturato, ma ha, a differenza della proposizione, una comunicazione. Dà conferme, dà qualificazioni o negazioni che superano e trascendono ogni singola proposizione. È il testo. Allora, è molto importante saperlo definire, perché una volta scelto il testo, definito il testo, va bene, ci devo lavorare sopra e vedremo come, ma è lì, è delimitato lì. Non sarò portato a passare dalla Genesi all'Apocalisse in un'alternanza da ping pong. Va bene, ma soffermarmi su quelle parole, su quel testo, perché quel testo vuole comunicarmi qualche cosa di importante alla mia vita. Pertanto scegliere il testo è una cosa di di importanza basilare. Poi ci si lavora sopra. E una volta scelto e identificato il testo che si vuole studiare o approfondire, è indispensabile attenersi a quei principi interpretativi che cercheremo la prossima volta di elencare. E questo permetterà all'esegeta di non fantasticare. Quante volte ci sono persone che sulla base di un brano biblico spiccano dei voli pindarici, non si sa più dove vadano a finire, volano, sono nelle nuvole, va bene? quello che, anche questa è una frase di Spurgeon che mi è piaciuta molto, dice: sono persone che pensano fra i fumi e parlano fra le nuvole, cioè tutto così campato per aria che non si sa bene che cosa si voglia dire. No, noi non siamo chiamati a fantasticare, non siamo chiamati ad imboccare vie distorte e contorte. C'è un testo in Ecclesiaste che è tradotto secondo il traduttore in vari modi, ma il concetto è questo: Dio ha fatto le cose diritte, ma sono gli uomini che le contorcono. E noi molto spesso, nella volontà, anche in buona fede, nella volontà di approfondire maggiormente la parola di Dio, non facciamo altro che contorcere le cose diritte, le cose semplici. Dio parla in una maniera diretta, in una maniera semplice e non contorta. Se voi leggete qualche cosa dei moderni filosofi, vi viene un nodo nel cervello e non si capisce niente. Non si capisce niente. Dio parla in un modo diretto all'uomo, ma è anche in un modo profondo. Allora dobbiamo andare in profondità, va bene? Senza torcere e contorcere le scritture. Dobbiamo non rimanere in superficie nella nostra comprensione biblica e dobbiamo scavare la parola come un tesoro. Scavare è un termine che usa Salomone nel capitolo 2 dei Proverbi, approfondendo la conoscenza della verità per divenire saggi, saggi e intelligenti. Abbiamo bisogno di questo. Pertanto è importantissimo, poi ci torneremo sopra, non vi spaventate, la scelta del testo, va bene? Poi rimanere su quel testo senza permettere alla nostra fantasia di andare chissà dove, va bene? Di aggiungere chissà che, per rimanere lì e invece di spaziare a destra e a sinistra, di qua e di là, cercare di andare in profondità per cogliere tutto il senso che quelle parole hanno per la nostra vita. Se piace al Signore, cominceremo con la prima delle regole ermeneutiche. Sono 7 in tutto, almeno quelle che io ho scelto, e non so se riusciremo a farle tutte, però entriamo già nel vivo, diciamo, della pratica interpretativa. Ok? Possiamo pregare? Padre, mi rendo conto che questa analisi, questo dilungarsi su questi principi, su queste nozioni, può sembrare arido, può sembrare freddo, ma è la tua parola che scalda il nostro cuore. Se noi ci occupiamo, Signore, di saperla leggere, di poterla leggere con fecondità, con frutto, è perché amiamo la tua parola, è perché sentiamo il bisogno della tua parola, perché vogliamo ubbidire alla tua parola e perché sappiamo che senza la tua parola non siamo assolutamente niente. Pertanto, Signore, sì, l'analisi può sembrare fredda, arida, ma lo scopo per cui la facciamo non è quella di diventare delle persone aride che si pongono al di sopra della tua parola, ma degli esperti conoscitori della tua parola che guardano anche dal di sotto, in una maniera non perfetta, quel bellissimo disegno, quel ricamo stupendo che tu hai fatto dall'eternità e che ci affidi e ci vuoi rivelare attraverso l'azione del tuo spirito. Così, o Signore, dacci di non perdere di vista l'obiettivo che ci poniamo, cioè quello di essere posti in grado malgrado noi, malgrado la nostra miseria e pochezza, di poter leggere, comprendere e fare nostra la tua parola. Ti ringraziamo, Signore. Benedici questa Chiesa, benedici il loro impegno, la loro testimonianza, benedici il tempo che passeranno in preghiera ora. Vorrei essere con loro, nel nome di Gesù. Amen.
2: Avete ascoltato 60 minuti in compagnia di Carlo Bertinelli. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Abbiamo a suo tempo iniziato un discorso su un argomento che riguarda naturalmente la famiglia. E questa, infatti, la famiglia, è l'argomento che stiamo trattando in questo periodo. Dicevo, un discorso sulla relazione, o meglio ancora, come imparare a stabilire un rapporto personale con Gesù e portarlo avanti nella dimensione dello Spirito. E quest'oggi andremo avanti cercando di concludere questo argomento.

si può entrare in un dinamico rapporto personale con Gesù se si è disposti ad imparare come stabilirlo e portarlo avanti nella dimensione dello spirito. Io credo che a questo fatto abbiamo dedicato troppo poca attenzione nei nostri tentativi di comunicare una comprensione del Dio personale. Nel Vangelo di Giovanni Gesù disse: Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Ebbene, cari amici, dobbiamo tenere presente questa realtà ogni volta che parliamo di una relazione personale con Dio, perché è fondamentale per avvertire la presenza di Gesù nelle nostre famiglie. Infatti, il rapporto che si ha con una persona spirituale è ben diverso da quello che si ha con le persone umane. Trascurando questo fatto basilare, abbiamo, io credo, generato confusione e imprecisione in una vasta gamma di questioni teologiche. L'evangelico, per esempio, parla con calore di un rapporto personale con Gesù, ma in genere dimentica di dire che si tratta di un rapporto con una persona spirituale. Anziché insegnare con chiarezza in che consiste un rapporto con una persona spirituale, spesso ci siamo serviti dell'analogia con un rapporto umano senza spiegarne le differenze. Così troppo facilmente le persone sono rimaste con l'idea che un rapporto con Dio stimoli soprattutto le emozioni e l'immaginazione, proprio come succede con un rapporto umano. A volte c'è il pericolo di esagerare nel cercare nel proprio intimo i segni che convalidino un vero rapporto con Dio. Coloro invece che danno grande importanza, per esempio, all'azione sociale, parlano di un incontro personale con Dio tramite gli impegni al servizio degli altri, ma anch'essi, a mio avviso, trascurano il fatto che si tratta di un rapporto con una persona spirituale. Non parlano chiaro delle caratteristiche particolari di un tale rapporto. Ora, un autentico incontro con Dio porterà naturalmente anche all'incontro con gli uomini. L'uno e l'altro, infatti, sono profondamente legati, ma non sono la stessa cosa, e proprio qui sta il pericolo. Nella teologia dell'impegno sociale, l'incontro con Dio e quello con gli uomini sono diventati vagamente sinonimi. L'impegno verso gli uomini, che dovrebbe essere il frutto e l'espressione di un vero incontro con Dio, è arrivato invece piuttosto a sostituirlo. Le persone con forti tendenze letterarie, per esempio, con forti tendenze intellettuali o ritualistiche, adoperano anch'esse il linguaggio dei rapporti personali nel parlare di Dio e possono anche esprimere con grande precisione l'idea di una relazione personale con Dio. Ma ancora una volta dicono poco, nulla del fatto semplice ma basilare che si tratta di una relazione con una persona spirituale. Il pericolo dunque per queste persone è quello di avere l'idea di una relazione con Dio e poi tenere una relazione con l'idea stessa scambiandola per il fatto. Il numero delle persone che hanno un rapporto con l'idea di Dio anziché con Dio stesso forse è molto più grande di quello che pensiamo. Così possiamo mettere a fuoco il compito da affrontare in questi pochi secondi che ci rimangono. Vogliamo dipingere nei termini più semplici e più chiari possibili la relazione che le nostre famiglie possono vivere con Dio, rivelatosi a noi come Padre, Figlio e Spirito Santo. E vorremmo tenere sempre presente il fatto che è una relazione con una persona spirito, anzi, è detto nella lettera agli Ebrei, col Padre di tutti gli spiriti. Dunque, bisogna rendersi conto che sarà una relazione per molti versi unica. Prima che le nostre famiglie possano entrare in una simile relazione, dovremmo abbandonare alcune delle nostre idee su quel che costituisce una relazione. Il nostro rapporto con Dio sarà in qualche cosa simile agli altri, ma sotto molti aspetti sarà completamente diverso, tanto da lasciarci a volte perplessi. Bisognerà abituarsi a comunicare con Lui e a vivere la Sua presenza in maniera adatta ad una persona spirituale. Dio, mandando suo Figlio a diventare l'uomo Gesù, si è adeguato sovranamente al livello umano dei rapporti, ma queste
doveva essere, questo doveva essere un fatto solo temporaneo, poiché fu un mezzo per trasformarci così da poterlo conoscere a livello suo, quello cioè dello spirito, in altre parole. Gesù ci viene incontro dove ci troviamo, ma non ci lascia. Il suo divenire come noi non ci lascia un mezzo perché noi diventassimo come lui. Questo è scritto appunto nella prima lettera di Giovanni al capitolo 3, versetto 2. Durante la sua vita terrena, Gesù aveva un rapporto personale con i suoi seguaci a livello umano, ma quando, terminata la sua missione sulla terra, si preparava a tornare dal Padre in cielo, egli promise ai discepoli che sarebbe stato con loro per sempre. Il rapporto personale sarebbe continuato, però, in una forma diversa, non più con una persona umana, bensì con una persona spirituale. Abbiamo affermato che il nostro scopo è quello di dipingere questo rapporto personale con Gesù, ma che cosa dobbiamo attenderci da questo fatto? Io non voglio soltanto descrivere la relazione che le famiglie possono avere con Gesù. Le tribune dello stadio dell'esperienza cristiana sono già sovraffollate di persone che si limitano a vivere esperienze di seconda mano, non avendo imparato loro stesse a muoversi nel campo dei rapporti spirituali. Né desidero analizzare e spiegare soltanto per impartire qualche idea di questo rapporto con Dio. Piuttosto, mi auguro di poter dare alcuni suggerimenti, naturalmente nelle prossime trasmissioni, visto che il tempo ci è venuto meno, dicevo suggerimenti pratici che incoraggino le famiglie a sperimentare una tale relazione in maniera più completa e profonda. La conoscenza e la comprensione gioveranno a rendere l'esperienza più precisa e più efficace, ma da sole non basteranno, poiché se la fede cristiana non diventa un incontro autentico e sempre più profondo col Signore, il disegno di Dio resta incompiuto e non c'è posto migliore per questo incontro che la famiglia cristiana.

A questo punto dobbiamo lasciarci, ma al contrario di come dicevo all'inizio, non disperiamoci, perché avremo tempo in una o più prossime trasmissioni di sviscerare questo argomento della relazione personale con Gesù e come mantenerla. Intanto vi saluto con affetto e mi dico il vostro Eliseo.

Uno dei nostri ascoltatori ci scrive quanto segue: ho ascoltato con piacere le vostre brevi comunicazioni su teologia pratica. Ultimamente avete parlato del modo in cui le mogli possono portare i loro mariti non credenti a Cristo. Molti autori ed oratori trattano il sopramenzionato argomento, ma non ho sentito nessuno affrontare l'opposto: come un marito credente può portare la moglie non credente a Cristo. Dobbiamo semplicemente fare l'opposto ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli?

Ossia, dobbiamo semplicemente seguire: amate le vostre mogli come Cristo ha amato la sua Chiesa? Potreste estendere un po' questo argomento? Ebbene, penso che vorrei dire qualche parola su questo soggetto. Sapete, la ragione per cui non sentiamo molto su questo argomento è perché il Vangelo parla molto chiaramente dell'argomento opposto, ma non dice niente a proposito di questo. Tutti sappiamo, secondo 1 Pietro 3, che stavamo discutendo tempo fa quando fu scritta la lettera, che Pietro in quel capitolo delineava chiaramente come una moglie che accetta Gesù Cristo come suo Redentore deve comportarsi per portare suo marito a Gesù. Lì egli dice in termini molto chiari che ella deve essere sottomissiva e attraverso la sottomissione aggressiva, come la chiamano, cercare di vincere suo marito a Gesù Cristo. Ora non abbiamo nessun simile brano nel Vangelo. Immagino che la ragione per cui Pietro parla di questa questione e non l'opposta sia perché di solito vediamo nella Chiesa più mogli che accettano Cristo senza i loro mariti che non vediamo mariti che accettino Cristo senza le mogli. Ma certamente questa non è una regola, ci sono uomini come quello che scrive la lettera che vorrebbero sentire quest'altro argomento perché presumibilmente le loro mogli non hanno ancora riconosciuto Cristo come loro Redentore. Ora, Paolo parla di questa particolare relazione, sebbene senza dire come si debba farlo, menziona questa particolare relazione nella prima epistola ai Corinzi, capitolo 7, nella sua discussione sul divorzio. Ricordate che disse nella prima Corinzi 7, nei versetti 10 e 11, che quando ci sono due credenti, la moglie non deve lasciare il marito e il marito non deve lasciare la moglie. E persino se occorresse il peccato della disubbidienza a quelle istruzioni che dà nel versetto 10, essi non dovrebbero risposarsi, di modo che la riconciliazione sia sempre possibile. Quindi nel versetto 12 prosegue dicendo che c'è un'altra situazione nella quale il Signore Gesù non parlò quando era sulla terra e che Paolo si riferisce a quella situazione già che occorreva comunemente nella Chiesa tra persone miscredenti che accettarono Cristo e vennero nella Chiesa in quell'attività missionaria in cui Paolo era occupato. Lasciate che vi legga quei pochi versetti dal versetto 12 al 16. Ma agli altri dico io, non il Signore. Qui dice che parla con un'autorità umana e non autorità divina e continua. Io vi dico cose al di là di ciò che il Signore, quando era sulla terra, vi disse. Cioè, se un fratello ha una moglie non credente ed ella è contenta di abitare con lui, non la lasci. Vedete, qui c'è la situazione. Un fratello che ha una moglie non credente e la donna che ha un marito non credente, se egli consente ad abitare con lei, non lasci il marito, perché il marito non credente è santificato dalla moglie e la moglie non credente è santificata nel marito credente, altrimenti i vostri figliuoli sarebbero impuri mentre ora sono santi. Però se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono vincolati, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace, perché, o moglie, che sai tu se salverai il marito? Ed ascoltate questa domanda, ovvero tu marito, che sai tu se salverai la moglie? Ora vedete, Paolo sta dicendo che se ci sono due miscredenti, certo non raccomanda il matrimonio di un credente con un miscredente, ma se ci sono due miscredenti ed uno di loro diventa un cristiano, diciamo in questo caso che il marito diventa cristiano e l'altro non diventa cristiano, Paolo dice che quella non è causa di divorzio. Se la parte miscredente, la moglie è miscredente, vuole continuare in quella relazione, vuole che il matrimonio abbia un buon successo e allora il credente deve continuare ad agire in modo da rendere quel matrimonio di buon successo. Invero il credente deve fare il meglio possibile per assicurarsi in quel matrimonio che egli agisce come Gesù Cristo vuole che agisca.
Per esempio, dice nel versetto 14, il marito credente è santificato nella moglie, ossia se è credente, e la moglie non credente è santificata nel marito credente. Ora, non vuol dire che l'individuo nella casa che è in certo qual modo salvato perché lì c'è un individuo salvato, o se dovesse morire andrebbero in paradiso, questo non è ciò che santificato significa nel verso 14. Ciò che questa parola santificato significa in quel verso è semplicemente questo. Quando parliamo di essere santificati, intendiamo essere messi da parte. Infatti nel Vecchio Testamento gli utensili ed altre cose, le pentole, casseruole, eccetera, erano oggetti santificati, ossia non potevate andare a prendere in prestito se non avevate una padella da friggere, il lardo, le uova la mattina, non potevate farvi prestare la padella del tempio per cuocervi il vostro pasto, specialmente il lardo. Ma vedete, erano messi a parte per un particolare uso. Erano speciali in un posto speciale perché erano oggetti usati nel culto di Dio e non potevano essere usati in alcun altro modo. Ora, colui che è nella casa con un altro credente è santificato, ossia in una posizione speciale per ricevere il Vangelo, che siano figli o che sia una moglie o un marito da salvare. Ora la questione è come? Ebbene, io penso che l'ascoltatore stesso ha risposto a quella domanda per noi. Solo non penso che le sue parole «dobbiamo semplicemente cambiare il ruolo di ciò che sentiamo sulle mogli», «dobbiamo semplicemente amare le mogli come Cristo amò la Chiesa», ma questo è certamente ciò che il marito deve fare. Quando Pietro parla della moglie che porta alla salvezza il marito, parla del ruolo principale della moglie che deve essere accettato in quella relazione. La moglie deve essere sottomessa a suo marito, non credente. Ed il ruolo principale di cui Paolo parla negli Efesini 5 è che la moglie deve sottomettersi al marito. Così, il ruolo principale del marito è di esercitare una guida amorosa in quella casa, amare la moglie, guidare la moglie, essere il capo di quella casa, assumere tutte le responsabilità, prendere tutti gli obblighi di capo e di guida in quella casa, e questo è ciò che porterà sua moglie a Cristo. È come assume questi obblighi, è come diventa il tipo d'uomo che ama la moglie come Cristo amò la Chiesa al punto di morire per lei, il che sarà una più grande dimostrazione per lei che se le predicasse giorno e notte per il resto della sua vita. E così raccomando a questo signore che ha scritto che lui, sì, accentui fortemente della sua casa tutte le cose che Cristo dice che un marito deve fare e farle tutte quante con amore. Signore, preghiamo per tutti questi mariti che si trovano in questa condizione. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, che tu li aiuti. Amen. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia per la vostra sintonia e vi saluta. Che Dio vi benedica. Ciao.

Bentornati amici ancora una volta con Giuseppe ai microfoni di Verità Cristiana. Vorrei parlarvi ancora di una parabola e Gesù spesso usava la stessa parabola più di una volta in diverse occasioni, come quella appunto di cui oggi vi parlo. Gesù disse: non si accende una lampada per metterla sotto il letto, ma si pone sul candeliere perché faccia luce intorno. La prima volta Gesù si riferiva alla vita dei discepoli che deve manifestare l'amore e la potenza di Dio. Egli aggiunge infatti: così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini affinché vedano le vostre buone opere e diano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Notate che le buone opere non sono per essere salvati o perché gli altri dicano quanto siamo bravi, ma perché il mondo veda che Dio è il nostro Padre e che la nostra vita rispecchia la natura divina. In un altro luogo Gesù usò lo stesso esempio della lampada dicendo che non vi è nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, né di segreto che non abbia a sapersi. Cosa vuol dire questo? Qualcuno potrebbe pensare: la mia vita è migliore di Tizio che si definisce un cristiano, quindi sono a posto. E potresti senz'altro essere a posto se ti paragoni con me, se questo è il tuo modo di pensare. Ma Gesù si riferisce all'esame della parola di Dio, la quale giudica anche i più segreti pensieri e le più nascoste azioni. Tutti noi abbiamo fatto delle cose che desideriamo tenere nascoste perfino dai nostri migliori amici. Ma Gesù ci avverte che esse non possono tenersi nascoste da Dio, che vede nel nostro intimo. Per questo egli ci incoraggia di fare brillare la sua parola nella nostra vita. È vero, essa scoprirà le nostre miserie e ci condannerà da una parte, ma dall'altra ci porterà al Salvatore Gesù, che ha già scontato la pena dei nostri peccati. E se confessiamo a Lui le nostre colpe, piuttosto che nasconderle, esse saranno cancellate e dimenticate da Dio, e noi non avremo nulla di cui vergognarci. Questo può fare il sangue di Gesù, versato una volta per tutte 2000 anni fa alla croce del Calvario, e vale ancora oggi per quanti si ravvedono e vengono a Lui con fede. Fra poco noteremo ancora la terza volta che Gesù usa questa parabola della lampada, ma prima vorrei farvi ascoltare una canzone che dice la luce del mondo, i nostri amici di Alfa e Omega.

La terza volta che Gesù usò questa parabola della lampada da mettere sul candeliere perché faccia luce intorno, egli voleva alludere a se stesso come la luce del mondo. Egli stava parlando infatti con della gente incredula che voleva vedere opere potenti per credere, non essendo soddisfatta di quanto Gesù aveva già operato davanti a loro. A queste persone Gesù disse: «La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se il tuo occhio è sano, tutto il tuo corpo avrà la luce, ma se esso è malato, tutta la tua persona sarà al buio». Avere la giusta visione di Gesù, avere un giusto rapporto con Lui, questa è la cosa più importante che bisogna ricercare. Quando avremo questo, tutto il resto sarà a posto, perché Egli sarà la nostra luce che illuminerà i nostri passi. Amico che hai ascoltato anche oggi, posso chiederti in conclusione: qual è la tua visione di Gesù? Chi è Gesù per te? La tua vita rispecchia la sua potenza, non solo in quello che altri vedono, ma anche quelle parti segrete della tua vita che cerchi di nascondere ad altri. Lascia che la parola di Dio, la Sacra Bibbia, risplenda nel tuo cuore. Lasciati scrutare da essa. Confessa a Dio le tue colpe, perché così tu possa essere purificato e la tua vita cominci ad essere una vita che porti onore e gloria a Dio. Se non hai una Sacra Bibbia, scrivici pure due parole e ti invieremo gratuitamente un Nuovo Testamento, dove potrai scoprire per te stesso la persona e l'opera del Signore Gesù Cristo. Grazie per averci ascoltato anche oggi, vi do appuntamento alla prossima trasmissione e come sempre buon ascolto e amici, a risentirci.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: E oggi desidero parlarvi di quello che deve essere fatto ora, in questo momento. Leggeremo negli Ebrei, al capitolo 3, versi 12 a 15. Epistola agli Ebrei, capitolo 3, dal verso 12 al verso 15. Gloria al Signore. Signore sia lodato. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto oggi: se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione. Fin qui la lettura della parola di Dio. Gloria al Signore. La Bibbia afferma che ogni uomo ha peccato. Questo dice continuamente la Bibbia, che ogni uomo ha peccato e che quindi merita di essere eternamente condannato. Ma la Bibbia ci comunica anche un'altra verità, e cioè che Gesù è morto per prendere su di sé la condanna che toccava a noi. La Bibbia lo dice questo in diversi punti della Scrittura, e c'è un testo che rappresenta queste due realtà, cioè da una parte il fatto che l'uomo è meritevole di condanna, dall'altra parte che Dio ha manifestato grazia. Sta scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Dio ha usato tolleranza, ma non perché egli in qualche modo accetta il peccato, non perché egli accoglie il peccato, non perché egli passi sopra il peccato. Dio ha usato tolleranza perché ha preso Gesù su di sé i nostri peccati. Quindi il Signore ha avuto pietà di noi in virtù del sacrificio di Cristo. Chi accetta con fede Gesù Cristo ottiene il perdono. Il perdono di tutti i suoi peccati. Amen. Il perdono di tutti i suoi peccati. Non c'è peccato che il Signore non possa perdonare. Non c'è peccato che il Signore non possa lavare. Chi accetta Gesù ottiene il perdono di tutti i peccati. Viene purificato. Come dice la Scrittura, nasce di nuovo. Comincia da capo. Gloria al nome del Signore. E noi siamo felici perché possiamo oggi gioire e rallegrarci nel Signore. Amen. Perché il Signore ci ha perdonato, ha lavato i nostri peccati e noi possiamo oggi veramente esprimere gratitudine per l'opera compiuta da Gesù. Purtroppo molti uomini e donne esitano dinanzi al messaggio della salvezza eterna. Molti sono più attenti a cogliere l'occasione di una buona svendita, eh? Quando c'è una svendita alcuni corrono. Qualche tempo fa assistevo, ma credo anche voi avete visto le notizie, non so cosa davano con pochi euro, qualche cosa di elettronico, elettronica, ho visto che fin dal mattino, addirittura la sera, la gente andava a dormire dinanzi a quel grosso supermercato perché voleva essere il primo ad entrare, o tra i primi, perché vi era un numero limitato di cose messe a disposizione a quel prezzo. Era un'ottima occasione. E poi la gente è entrata, si sono pestati, perché volevano raggiungere quell'obiettivo, era una svendita. E non volevano perdere l'occasione che veniva loro data. Purtroppo quando si tratta di ciò che veramente conta, e cioè il destino eterno, tanti invece decidono rinviare il giorno in cui prenderanno una decisione. Altro che venire la notte prima, a sostare davanti alla chiesa per accettare Gesù come personale salvatore. Altri rinviano, rimandano a domani, chissà. Quante volte alcuni hanno rinviato a domani. Domani, ancora questo domani, tarda a venire. Io credo che l'inferno sarà pieno di gente che, udendo il messaggio della salvezza, ha deciso di rinviare la sua decisione di accettare Gesù a un altro giorno. A qualcuno magari lì, all'inferno, permettetemi un po' questo gioco di fantasia, discuteranno magari due condannati all'eternità e si diranno, si chiederanno l'uno con l'altro: come mai tu ti trovi qui? Io mi trovo qui perché pensavo che c'era tanto tempo e ogni volta rinviavo a domani, e poi purtroppo il tempo si è concluso, quel domani che stavo aspettando non l'ho visto. Io credo che è importante oggi accogliere l'invito della Scrittura e della parola di Dio, e cioè non rimandare a domani. Amen? Non rimandare a domani. Parlerò prettamente di salvezza, ma non rimandare a domani di prendere una decisione di servizio per il Signore, non rimandare a domani di consacrare la tua vita al Signore, non rimandare a domani di ubbidire al Signore e fare la sua volontà. Potremmo dire tanti non rimandare a domani, ma non voglio essere dispersivo. Quello che oggi voglio dirti è non rimandare al domani di riconciliarti con Dio. Se magari hai perso il tuo rapporto con il Signore, non rimandare a domani la necessità, l'urgenza di accettare Gesù come personale salvatore. Qui la Scrittura dice che oggi è il giorno della grazia. Amen. Oggi è il giorno della grazia. Smettila di essere un eterno simpatizzante. Amen. Sembra che alcuni hanno trovato il mestiere. Cosa fai? Dice: faccio il simpatizzante. No, cerca di fare il credente, colui che sceglie Cristo e lo sceglie veramente, lo sceglie seriamente, perché soltanto coloro che avranno scelto Cristo regneranno con Lui per tutta l'eternità. Amen. Prima di tutto è importante che noi consideriamo che oggi è il tempo in cui il Signore si rivolge a te e ti chiama. Lo Spirito Santo ti invita oggi ad accettare la salvezza. Oggi è il giorno in cui devi incontrarti con Dio, riconciliarti con Dio, fare pace con il tuo Creatore. Se non senti pace nel cuore, se non hai pace con il Signore, se il peccato è ritornato a contaminare la tua vita, non rimandare a domani la tua riconciliazione. Oggi è il giorno in cui il Signore ancora ti offre una gloriosa, meravigliosa opportunità. Forse tu ieri hai rinviato a domani, e il domani di ieri è oggi. Non fare l'errore di dire di nuovo domani, domani. Non fare l'errore di dire ancora una volta domani. Un mio carissimo amico, compagno di scuola, compagno anche di accademia, aveva rinviato a domani, sapeva che era la strada giusta, sapeva che era la via giusta. Purtroppo quel domani che lui aspettava non è più arrivato, e prematuramente è stato chiamato a presentarsi dinanzi al Signore. Domani L'Apostolo Giacomo dice: ma chi ti dà sicurezza del domani? Noi abbiamo la certezza di questo istante, di questo momento, e oggi, se il tuo orecchio è attento, il tuo cuore è attento, è il tempo in cui il Signore ti chiama a fare pace con Lui, a riconciliarti con Lui. Il diavolo ti suggerisce che puoi farlo domani, un'altra volta, quando gli impegni familiari diminuiranno, quando gli impegni lavorativi diminuiranno, quando andrai in pensione, domani. Ma questo è un suggerimento che viene dal nemico delle anime nostre. Dio invece ti dice oggi: se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Amen. Oggi, dice il Signore, oggi è il giorno per accogliere Gesù nella propria vita. Oggi è un giorno meraviglioso di salvezza, è un giorno in cui possiamo sentire il dolce richiamo dello Spirito Santo, quel richiamo glorioso e meraviglioso che ci invita ad andare ai piedi del Salvatore, a deporre al trono della grazia di Dio ogni nostro peso e cercare salvezza, cercare vita eterna, cercare pace con Dio. Oggi è il giorno della riconciliazione. Il richiamo dello Spirito Santo non si farà sentire per sempre. Oggi, se lo stai sentendo, è perché Dio vuole ancora manifestarti la sua infinita grazia. Verrà il tempo in cui non sarà possibile più trovare il Signore. Ecco perché la parola di Dio ci esorta dicendo: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E oggi, gloria a Dio, il Signore lo si può trovare ed è anche vicino. Amen. Ed è un meraviglioso giorno di salvezza. Dio ancora oggi sta chiamando, ti sta cercando, ti sta parlando. Quello che devi fare è accettare ancora una volta questo richiamo, correre ai piedi del Signore, invocare il suo perdono, riconciliarti con Dio. Ritorna, se forse hai smesso, a fare sul serio con il Signore, ed Egli certamente continuerà la sua meravigliosa opera di grazia nella tua vita. Oggi è il tempo in cui Dio chiama. Ma una cosa che dobbiamo comprendere è che rimandare significa permettere al cuore di indurirsi. Rinviare l'invito a convertirsi, a far pace con Dio, significa creare le condizioni affinché il cuore si indurisca. Amen. Coloro che rinviano, rimandano, non fanno altro che indurire il loro cuore. Infatti così abbiamo letto qui nella Scrittura: esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Cosa succede se tu rimandi il giorno della riconciliazione, il giorno in cui fare pace con Dio? Continua a vivere nel peccato, continua a vivere lontano da Dio, e lontano di Dio c'è l'indurimento del cuore. E io credo che questo possiamo benissimo comprenderlo riportando anche alla mente qualche esperienza fatta di qualche nostro conoscente che, indurendo il cuore e rinviando, diventa sempre più duro nel suo cuore. Il Signore ci deve dar grazia di cogliere l'occasione, di cogliere l'attimo, perché l'indurimento del cuore è la peggiore catastrofe che può colpire un uomo, perché l'indurimento del cuore rende insensibili ai richiami di Dio, ai richiami del suo amore. Quando il cuore si indurisce, ecco che si è aperti e spalancati al peccato. E quando il cuore è indurito, la destinazione finale, se non si pone il rimedio, è il baratro eterno. Sapete, il cuore si indurisce perché si persevera nel peccato, perché si vive nel peccato, perché si continua a rimandare. Non so se riuscite magari a fare questo esercizio mentale. Provate un po' a pensare al peggior criminale che è esistito sulla faccia della terra. Il peggior criminale, avete pensato? Alcuni di voi stanno pensando a Hitler, altri magari hanno qualche altro criminale nella mente che è esistito sulla faccia della terra. Eppure, vedete, quel criminale, ma come lui ogni assassino, ogni immorale, ogni peccatore, ogni uomo violento. Un giorno è stato un bambino, eh? Un giorno è stato un bambino, tenero, affettuoso. È stato un giorno un carissimo bambino, eh? Non è che Hitler da piccolo, per trovarsi avanti poi da grande, faceva dei piccoli ominidi, eh? Di creta e li metteva nel forno. No, aveva altri pensieri, pensieri da bambino. Giocava, era affettuoso con mamma, affettuoso con papà, timoroso quando qualcuno lo rimproverava. Lui, come tanti altri personaggi della storia che hanno fatto tanto male all'umanità. Ma poi crescendo e rifiutando l'invito di Dio, il richiamo dello Spirito Santo, il cuore si è indurito fino al punto da diventare insensibile ai richiami del Signore, continuando così a fare ciò che è male agli occhi di Dio e a precipitare nelle fiamme dell'inferno. Rinviare significa indurirsi dinanzi a Dio. Significa diventare insensibile ai richiami dello Spirito Santo. Più aspetti ad accostarti al Signore, più rimandi la tua consacrazione a Dio e più diventerà difficile trovare la faccia del Signore. Eh sì, io conosco persone che è una vita che dicono: sì, è vero che questa è la via, è vero che Gesù mi ama, è vero quello che voi predicate, ma prima o poi anch'io accoglierò questo messaggio, accetterò la salvezza, prima o poi, io credo, prego il Signore che veramente dia possibilità, ma purtroppo quando si rimanda e si rimanda e si rimanda, probabilmente con la mente si è pronti, si è convinti, ma il cuore si indurisce, il cuore diventa insensibile ai richiami dello Spirito Santo. Il Signore dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. E questo è il momento in cui il Signore si può trovare, amen? Tutti quanti possiamo trovarlo, per i nostri bisogni, per le nostre necessità, ma particolarmente voglio rivolgere l'invito quest'oggi a chi per un motivo o per un altro ha smarrito la via, a chi forse non l'ha mai intrapresa. Non rinviare a domani il tempo per riconciliarti con Dio. Oggi è un giorno in cui Dio si può trovare. Vedete, ho conosciuto un uomo, figlio anche di un pastore, che diceva sempre che c'era tempo per mettersi a posto con Dio e aspettò fino alla vecchiaia, rinviando sempre la sua decisione. Vedete, perché a volte il diavolo semina nella mente una falsa illusione, e cioè ti dice: ma tanto poi anche all'ultimo momento tu invochi il Signore, chiedi perdono, Egli sicuramente ti perdona. Vedete, il perdono che noi possiamo chiedere a Dio non è una cosa meccanica. Signore, perdonami, sì, ti perdono, no. La richiesta di perdono che deve andare a Dio è una richiesta che deve essere una condizione precisa del cuore. È una condizione che coinvolge il nostro essere interiore, non è una cosa formale. Per poter ricevere il perdono di Dio bisogna trovare luogo a pentimento, dice la Scrittura. Amen. Tu non puoi essere perdonato se non sei profondamente pentito dinanzi al Signore. E non puoi beffare Dio pensando che poi all'ultimo momento, ammesso che tu abbia il tempo di riflettere sull'ultimo momento, oh Signore, perdonami, il Signore ti accoglie. No. Non funziona così. Quest'uomo di cui vi sto parlando, a cui sto accennando, pensava: oh, lo farò domani, lo farò più in là. Ha rinviato sempre la sua decisione con Dio, fin quando poi si ritrovò nella sua vecchiaia e alla fine si ritrovò sul letto di morte. Ed era il momento, quello lì, in cui lui credeva doveva pentirsi.
3: Lui aveva rinviato tutta la vita. Ah, poi mi pentirò. E secondo i suoi calcoli quello doveva essere il tempo in cui doveva pentirsi, ma lì, sul letto di morte, non trovò luogo a pentimento. Morì dannato, bestemmiando il nome del Signore. I suoi calcoli erano diversi, ma ormai il diavolo aveva talmente preso quel cuore, si era talmente indurito da essere insensibile ai richiami dello Spirito Santo. Nessuno può beffare il Signore. E il Signore non va dietro i nostri calcoli matematici. Il Signore dice oggi. Amen? Oggi. Oggi è il tempo. Se sei un uomo o una donna che ha già rinviato la decisione, e probabilmente ti stai rendendo conto anche che il tuo cuore si sta indurendo, non rinviare oltre. Oggi è un meraviglioso giorno di salvezza. Oggi è il giorno in cui puoi fare pace con Dio. Gesù è morto per te e desidera che tu viva per Lui. Non rinviare oltre, perché se accetti oggi questa meravigliosa salvezza, ecco che una nuova vita ti attende. Amen. A volte cantiamo quel cantico che dice una nuova vita Gesù ti dà. Ed è vero. Gloria a Dio per la nuova vita. Una vita piena di gioia, di pace, di serenità, una vita trionfante in Cristo Gesù il Signore. Non rimandare a domani. Non permettere al tuo cuore di diventare irrimediabilmente duro. Amen. Mentre ancora riesci a percepire la voce dello Spirito Santo, il richiamo di Dio, mentre ancora qualche sentimento nasce, si dirige verso il Signore, cerca di prendere la giusta decisione, di chiedere aiuto a Dio, ai fratelli, affinché preghino eventualmente per te, ma non fare l'errore di rinviare ancora una volta la tua riconciliazione con Dio, il tuo rapporto con Dio, di rinviare ancora una volta la tua salvezza, perché oggi è il giorno della salvezza. Ma non soltanto rimandare significa permettere al cuore di indudirsi, ma rimandare può significare, come già ho accennato, perdere l'occasione per essere eternamente salvati. Amen. Forse oggi sei impegnato a fare chissà quante cose, a correre dietro a chissà quanti progetti, chissà quanti scopi, quanti obiettivi vuoi raggiungere, ma la Scrittura continua a dire che giova all'uomo, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? Che giova, C'è gente che ha progetti ancora per 20, 30 anni, 40 anni, ma il Signore può darsi che li farà vivere ancora tutto questo tempo, ma anche se arrivano a 120, 150 anni, poi dovranno alla fine concludere il corso della vita e dopo c'è l'eternità. Cosa hai fatto? Non ti darà titoli per poter regnare o meno con Cristo. Ciò che ti darà titoli per regnare con Cristo è la tua posizione nei confronti del sacrificio della croce, se hai accettato o meno la salvezza per grazia che il Signore ti sta offrendo. Amen. Quello lì che diceva: mancia anima mia, bevi, godi, hai lavorato tanto, adesso divertiti. Quella notte stessa l'anima sua fu ridomandata, dice la Scrittura. Il Signore ci deve dar grazia di apprezzare le cose migliori, di apprezzare l'eternità che il Signore sta preparando per noi e impegnarci non soltanto per le cose che periscono, ma soprattutto avere il cuore alle cose eterne. Amen. perché noi regneremo con il Signore se saremo fedeli fino alla fine, per tutta l'eternità. E io credo che insieme a me anche voi vogliate regnare con il Signore. Amen. Vogliamo regnare con Cristo Gesù. Rimandare può significare perdere l'occasione di essere eternamente salvati. Noi aspettiamo il ritorno del Signore. E questo può avvenire in qualsiasi momento. Quando Gesù ritornerà, dice la Scrittura, i morti in Cristo risorgeranno, i viventi saranno trasformati in un batter d'occhio e insieme andremo ad incontrare il Signore nell'aria. Ma sta parlando dei credenti, dei fedeli, di quelli che non hanno rinviato eternamente a domani, di quelli che in quel momento saranno trovati pronti per andare con Gesù, pronti per accogliere Gesù sulle nuvole. Coloro che avranno rifiutato l'invito a riconciliarsi, l'invito ad essere salvati, rimarranno sulla terra per un tempo di grandi dolori e sciagure, dice la Scrittura. Pensate che sarà talmente terribile quel tempo di grande tribolazione che desidereranno perfino la morte per sfuggire a quella condizione, ma non la troveranno. Non la troveranno. E invocheranno ai monti e diranno: cadeteci addosso, e ai colli copriteci. Sarà tanto il terrore, il dolore, l'angoscia per coloro che saranno rimasti qui invece di andare con il Signore. Ma noi vogliamo oggi dire: Signore, grazie, perché ci hai dato una meravigliosa salvezza e hai messo nel nostro cuore la speranza di regnare con te per tutta l'eternità. Amen. Oggi io prego nel mio cuore, ho già pregato, che nessuno esca da questo luogo non essendo in pace con Dio. Nessuno esca da questo luogo senza essersi prima riconciliato con Dio. Non perdere questa occasione. Il tempo è già fissato, il Signore sta tornando. Sei pronto ad incontrarlo? Non trascurare gli avvertimenti della parola di Dio. Vogliamo esaminarci dentro, vogliamo permettere allo Spirito Santo di scrutarci. Vogliamo mettere ordine nella nostra vita. Se il Signore non torna prima, ogni uomo avrà appuntamento con la morte. Noi speriamo che Egli torni prima. Ma se non torna, ogni uomo avrà appuntamento con la morte. E la Bibbia afferma categoricamente che dopo la morte c'è il giudizio. Nessun'altra possibilità. Il giudizio. Ma oggi il Signore dice: venite e discutiamo. Gloria a Dio. Venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Dio vuole incontrarsi con te. Vuole parlarti. Vuole amarti, vuole salvarti, vuole riconciliarti. Non rifiutare e non rimandare a domani. Amen. Se il Signore tornasse in questo momento, sei pronto? Eh? Sei pronto? Ogni tanto ve lo ricordo, uno di questi culti può darsi che avverrà pure, perché qualsiasi momento è il momento opportuno per il ritorno del Signore. Amen. Se il Signore tornasse, prima che concludiamo questo culto, sei pronto per accoglierlo, per andare con Lui? Se in tutta sincerità non è la certezza della salvezza, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Siate riconciliati con Dio oggi. Se non sei ancora salvato, ti trovi dinanzi a un bivio, puoi decidere per Gesù e quindi accettarlo come tuo personale salvatore, nascere di nuovo, vivere eternamente con Lui, oppure rimandare ancora la tua decisione domani. Ma come mai ti trovo all'inferno? Perché ho rimandato a domani. Saranno tanti coloro che si troveranno eternamente perduti perché hanno rimandato a domani. Oggi hai ancora la possibilità di accettare Gesù. Oggi hai la possibilità di riconciliarti con Lui. Oggi hai la possibilità di mettere le cose a posto. Quindi, quello che voglio dirti da parte del Signore è: approfitta di questa gloriosa e meravigliosa occasione. Amen. Voglio concludere con delle parole scritte nel libro del Deuteronomio, al capitolo 30. È Dio che parla. Io metto oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male, poiché io ti comando oggi di amare il Signore, il tuo Dio, di camminare nelle sue vie affinché tu viva e il Signore ti benedica. Ma se il tuo cuore si volta indietro, io vi dichiaro oggi che certamente perirete. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto dinanzi la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni. Il Signore oggi prende a testimone non soltanto noi, ma il cielo e la terra, che ti ha dato ancora un'ulteriore possibilità. Che non si dica che Egli non ti ha dato la possibilità. Ancora oggi Egli ti sta dando un'ulteriore possibilità di riconciliarti con Lui, di far pace con Lui e di accettare la sua gloriosa e meravigliosa salvezza. Cosa farai? Rinvierai a domani? Non fare questo errore. Ti potrebbe costare la vita eterna. Oggi vogliamo uscire da questo luogo perfettamente riconciliati con Dio. E questo è possibile perché Gesù Cristo ha pagato per te. Ha sparso il suo sangue affinché tu e io potessimo essere riconciliati con Lui.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
4: Cosa deve fare Dio per convincere gli uomini a credere in Lui? Qualcuno dirà: si faccia vedere e faccia dei miracoli, e noi crederemo.

Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno nei palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. Matteo capitolo 11, versetti 7 a 10. Nello scorso episodio abbiamo visto che Giovanni il Battista era in prigione e aveva mandato alcuni suoi discepoli a Gesù per esprimere i suoi dubbi. E Gesù aveva risposto in un modo che potesse incoraggiarlo. Mentre i discepoli di Giovanni Battista se ne andavano, Gesù si rivolse alla folla per parlare proprio di Giovanni. Giovanni era un uomo che aveva dedicato la sua vita a preparare i suoi contemporanei ad accogliere il regno di Dio. E cosa aveva ottenuto in cambio da quella generazione? Molti di quelli che stavano ascoltando Gesù erano i medesimi che avevano ascoltato anche Giovanni il Battista. Ma cosa ne avevano fatto dei suoi insegnamenti? Cosa ne avevano fatto dei suoi avvertimenti? Avevano realmente capito qual era stato il compito di Giovanni il Battista? Immagino Gesù mentre scruta la folla e dice: «Cosa andaste a vedere nel deserto?» Ovvero: «Cosa siete andati a fare da Giovanni? Siete andati per ricevere intrattenimento?» Giovanni era un uomo che vestiva e viveva in modo semplice e poteva sembrare un debole agli occhi della gente, una persona insignificante, come una canna in balia del vento. Giovanni non vestiva come si vestivano i signori, perché non frequentava i palazzi dei re. Giovanni stava in mezzo alla gente comune e annunciava il regno di Dio. Chissà quanti lo avranno considerato un pazzo e andavano a vederlo per avere qualcosa di cui parlare. Andiamo a sentire cosa ha da raccontarci quel pazzo di Giovanni. Succede sempre così, anche oggi, quando c'è qualcuno che sembra un po' eccentrico. La gente non lo prende sul serio, ma va a vederlo e ad ascoltarlo per curiosità. Forse in mezzo a quella folla c'era qualcuno che aveva capito che Giovanni era un profeta. Ma avevano compreso il suo messaggio, avevano compreso la necessità di ravvedersi in vista del regno dei cieli. Gesù cita un brano di Isaia 40 per descrivere Giovanni, un brano che abbiamo già letto nel capitolo 3 di Matteo. Se andate a vedere, il contesto di quel brano in Isaia si riferiva ai tempi di ristoro e ricostruzione per Israele dopo l'esilio a Babilonia. Dio aveva annunciato un tempo in cui sarebbe venuto a salvare e confortare il suo popolo e avrebbe mandato araldi davanti a sé ad annunciare la sua venuta. Gesù applica ora quel brano di Isaia a Giovanni il Battista. Il popolo di Israele sotto i Romani aspettava un liberatore, il Messia, e Giovanni era venuto ad annunciare la sua venuta. Dio stava visitando il suo popolo. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri, sono espressioni che indicano un pentimento, un ritorno a Dio. Giovanni aveva fatto quello che un po' tutti i profeti avevano fatto prima di lui, insistendo sulla necessità di tornare a Dio, di ravvedersi, di cambiare le proprie vite per prepararsi ad incontrarlo. Dopo l'esilio a Babilonia, Israele aveva ricominciato un percorso con Dio. Ma ora era venuto il momento tanto atteso, quello della venuta del Messia. Giovanni era quindi più che un profeta come tutti gli altri. Era colui che doveva preparare il popolo ad incontrare Gesù, ad incontrare il suo Messia, ad incontrare colui che avrebbe cambiato la storia del popolo di Israele e dell'intera umanità una volta per sempre. Insomma, quella folla intorno a Gesù stava vivendo tempi unici nella storia dell'umanità, ma Gesù rilevava che essi non se ne stavano rendendo conto. Non avevano capito davvero cosa aveva fatto Giovanni e non stavano comprendendo davvero chi era Gesù e cosa avrebbe fatto per loro. Gesù proseguì il suo dire in questo modo: «In verità, io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Matteo capitolo 11, versetti 11 e 12. Gesù ribadisce l'importanza del ministero di Giovanni, al punto da affermare che tra gli esseri umani non era sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista. Infatti ciò che Giovanni aveva fatto era irripetibile. Ora si entrava in una nuova fase dello sviluppo del regno di Dio. Il Messia era lì, in mezzo a loro, e quel regno dei cieli di cui aveva parlato Giovanni cominciava a manifestarsi concretamente. Il messaggio di Giovanni era fondamentale perché preparava le persone ad entrare nel regno dei cieli. Gesù pronunciò una frase che può sembrare strana, ma in realtà esprime un concetto molto semplice. Anche il minimo nel mondo a venire, anche il più piccolo, anche il meno importante nel regno dei cieli, sarebbe stato più grande del maggiore in questo mondo. Ovvero, il mondo a venire è straordinario ed ognuno deve anelare ad entrarvi. Poveri o ricchi, deboli o potenti, famosi o sconosciuti, qualunque sia stato il nostro ruolo in questo mondo, ciò che saremo nel regno dei cieli sarà comunque qualcosa di più grande, qualcosa che varrà la pena. Ma cosa stava realmente accadendo? Le persone stavano approfittando dell'opportunità offerta da Giovanni? Stavano approfittando del fatto che il Messia era proprio lì, in mezzo a loro? Gesù prosegue in questo modo. Dei giorni di Giovanni il Battista fino a ora, il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono. Gesù non poteva fare un commento più amaro. Era venuto Giovanni e aveva annunciato cose straordinarie, ma alla fine era stato messo in prigione e presto sarebbe stato ucciso. Come sempre era accaduto anche nel passato, i profeti venivano maltrattati e uccisi. Questo stava accadendo non solo con Giovanni, ma anche con Gesù. Infatti la frase «dei giorni di Giovanni Battista fino ad ora» include ovviamente anche Gesù, include il Messia. Gesù aveva appena detto che entrare nel regno dei cieli era la cosa più grande che un essere umano potesse fare, ma fino a quel momento il regno dei cieli non era stato preso sul serio. La società rimaneva in mano ai violenti, come il caso di Giovanni il Battista dimostrava, e i capi religiosi, coloro che dovevano essere di aiuto alla gente per entrare nel regno dei cieli, impedivano invece alla gente di farlo con il loro atteggiamento ostile nei confronti di Giovanni e nei confronti di Gesù. Essi si comportavano come fossero i padroni del regno dei cieli, come se ne avessero le chiavi. E invece rischiavano proprio di starne fuori, disprezzando di fatto il regno dei cieli che veniva offerto loro e maltrattando coloro che Dio aveva mandato. Ma le persone potevano scegliere, potevano aprire gli occhi. Gesù concluse quindi con questa esortazione. Poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo capitolo 11, versetti 13 a 15. Gesù rimanda i suoi ascoltatori alla legge e ai profeti, invitandoli ad indagare, a considerare che il piano di Dio si stava sviluppando proprio come era stato previsto. Giovanni costituiva un punto di svolta nella storia. Potevano accettare il suo messaggio e quindi accettare anche Gesù come Messia e seguirlo in vista del regno dei cieli. Parlando dell'Elia che doveva venire, Gesù si sta riferendo ad una profezia che troviamo in Malachia 4, versetto 5. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Come leggeremo anche in Matteo capitolo 17, versetto 10, c'era proprio un'aspettativa in Israele di un profeta Elia che sarebbe venuto prima del giorno del Signore, in cui Dio avrebbe giudicato l'umanità e ristabilito il suo regno. Riparleremo di questo quando ci arriveremo. Ovviamente Gesù non stava dicendo che Giovanni era la reincarnazione di Elia, un insegnamento estraneo all'ebraismo e anche al cristianesimo. Stava però dicendo che Giovanni è quel personaggio che anticipava la venuta del regno di Dio. Stava dicendo alle persone: ehi, sveglia! Quel Giovanni che ora si trova in prigione non è un fallito qualunque, è proprio colui che ha preparato la via al Messia. Chi ha orecchi da udire, oda.
ovvero riflettete su ciò che vi ho detto, ponderate le mie parole, fate 2 più 2 e comprenderete quali grandi cose vi ho rivelato e quali grandi opportunità avete. Pensateci un attimo, pensate che fosse semplice per quelle folle credere in Gesù? Anche Gesù, come Giovanni, si presentava come un uomo povero, umile. Poteva davvero essere un re? Non era così facile accettarlo. Sì, stava facendo grandi opere, ma i capi religiosi dicevano che quelle opere venivano dal demonio. A chi avrebbero dovuto credere le folle? Gesù lo sapeva e le sue parole mettono in luce il dramma di quella società, apparentemente religiosa, ma incapace di cogliere la verità che aveva davanti agli occhi. A chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze, che gridano ai loro compagni e dicono: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto». Difatti è venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: «Ha un demonio». È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: «Ecco, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori». Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Matteo capitolo 11, versetti 16 a 19. È una conclusione amara, vero? Gesù si rende conto che gran parte di quella folla che lo stava ascoltando, gran parte di quella generazione, non avrebbe colto l'occasione di entrare nel regno di Dio. Citando un proverbio popolare, Gesù mette in luce il fatto che tutto e il contrario di tutto non sarebbe bastato a convincere chi non voleva credere in lui. Giovanni aveva svolto una vita ascetica, solitaria, semplice, dedicata alla predicazione, era stato criticato e disprezzato da molti. Gesù, al contrario, stava in mezzo alla gente, partecipava anche ai loro conviti, alle loro feste. Ma anche questo non andava bene ai religiosi del suo tempo. Insomma, come si dice, non c'è peggior sordo di chi non vuole ascoltare. Sarebbero state le sue opere a rendergli giustizia. Ma quanti sarebbero stati in grado di riconoscerle? Come ci siamo chiesti all'inizio, cosa deve fare Dio per convincere gli uomini a credere in Lui? Giovanni era stato rifiutato e maltrattato. Lo stesso avrebbero fatto con Gesù. Pensate davvero che se Gesù apparisse di nuovo, ora, in mezzo a noi, e si mostrasse, la gente crederebbe? Troverebbero sicuramente qualche spiegazione alternativa. Qualcuno direbbe che è stata un'allucinazione di gruppo, qualcuno penserebbe ad un trucco tecnologico, all'opera di un illusionista. Credetemi, non siamo tanto diversi dalla generazione che non ha saputo riconoscere Gesù. Se non vogliamo credere, troveremo sempre delle spiegazioni alternative che ci soddisfino. Ma ciò che Gesù ha fatto, le sue opere, i suoi insegnamenti, la sua morte e la sua risurrezione hanno cambiato i suoi discepoli per sempre, dando vita ad un movimento che dura da 2000 anni. Le cose che Gesù ha fatto sono a disposizione di tutti, fatti storici che possono essere indagati e possono portarci a riconoscere che Gesù è proprio colui che diceva di essere. Oppure possiamo ignorarlo, fare spallucce, fare finta che non sia successo niente e continuare a rifiutare il regno di Dio. La palla è nel nostro campo. Chi ha orecchi da udire, oda. Ciao a tutti, alla prossima.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 5. Ora avvenne che, essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago Genesaret, vide due barche ferme a riva, dalle quali erano smontati i pescatori e levavano le reti. E montato in una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra. Poi, sedutosi di in sulla barca, ammaestrava le turbe. E com'ebbe cessato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, alla tua parola calerò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli, e quelli vennero e riempirono ambedue le barche talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai ginocchi di Gesù dicendo: «Signore, dipartiti da me, poiché sono un uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui per la presa di pesci che avevano fatta, e così pure Giacomo e Giovanni, figlioli di Zebedeo, che erano soci di Simone. E Gesù disse a Simone: «Non temere, da ora innanzi sarai pescatore d'uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Ed avvenne che, trovandosi egli in una di quelle città, ecco un uomo pien di lebbra, il quale, veduto Gesù e gittatosi con la faccia a terra, lo pregò dicendo: «Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi». Ed egli, stesa la mano, lo toccò dicendo: «Lo voglio, sii mondato». E in quell'istante la lebbra sparì da lui. E Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma «va», gli disse, «mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che ha prescritto Mosè, e ciò serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più e molte turbe si adunavano per udirlo ed esser guarite dalle loro infermità, ma egli si ritirava nei luoghi deserti e pregava. Ed avvenne in uno di quei giorni che egli stava insegnando, ed erano quivi seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutte le borgate della Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere delle guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di portarlo dentro e di metterlo davanti a lui, e non trovando modo di introdurlo a motivo della calca, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra i tegoli, lo calarono giù col suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduto la loro fede, disse: «O uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, prese a dir loro: «Che ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più agevole dire: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dire: levati e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico: «levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E in quell'istante, alzatosi in presenza loro e preso il suo giaciglio, se ne andò a casa sua glorificando il Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano il Dio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose strane». E dopo queste cose egli uscì e notò un pubblicano di nome Levi che sedeva al banco della gabella, e gli disse: «Seguimi». ed egli, lasciata ogni cosa, si levò e si mise a seguirlo. E Levi gli fece un gran convito in casa sua, e c'era gran folla di pubblicani ed altri che erano a tavola con loro. E i farisei e i loro scribi mormoravano contro i discepoli di Gesù, dicendo: «Perché mangiate e bevete coi pubblicani e coi peccatori?» E Gesù, rispondendo, disse loro: «I sani non hanno bisogno del medico, bensì i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento». Ed essi gli dissero: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni, così pure i discepoli dei farisei, mentre i tuoi mangiano e bevano». E Gesù disse loro: «Potete voi far digiunare gli amici dello sposo mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni per questo, e quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Disse loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo ad un vestito vecchio, altrimenti strappa il nuovo e il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vin nuovo rompe gli otri e il vino si spande, e gli otri fanno perduti, ma il vin nuovo va messo in otri nuovi. E da nessuno che abbia bevuto del vin vecchio ne desidera del nuovo, perché dice: il vecchio è buono».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: Non c'è niente che faciliti la vita come un meraviglioso congegno automatico. Questo è ciò che penso dell'interruttore di controllo della velocità di cui è dotato il mio pulmino. Come potete immaginare, non è facile per me continuare a far pressione con la spalla su una certa leva di comando per accelerare. Quindi, se sto guidando in autostrada, inserisco il controllo automatico di accelerazione e viaggio tranquillamente a 90 km all'ora. È come se il pulmino si guidasse da solo, accelera da solo in salita e rallenta in discesa. Tutto ciò che devo fare è semplicemente star seduta al posto di guida e pensare a muovere il volante. Tutto è automatico, tutto funziona da sé, è tutto così facile. Penso che l'unico pericolo possibile in circostanze del genere sia quello di concedere troppa confidenza all'automobilista, al punto di farlo dipendere oltremodo dall'acceleratore automatico, disattivando la sua mente mentre veleggia lungo quel pigro fiume di asfalto. Ho scoperto un altro tipo di controllo automatico che è ancor più pericoloso. Tu ed io lo azioniamo molto più spesso di quanto pensiamo. Ciò a cui faccio riferimento è la grazia di Dio e la visione automatica che tendiamo ad avere di essa. Cercherò di spiegare ciò che intendo dire. Ti lasci cadere sul letto e mormori una preghiera della buonanotte a Dio. Ti svegli la mattina un po' più tardi del previsto, getti via le coperte e salti in doccia, rivolgendo a malapena un pensiero al Signore e alla sua grazia. In un angolino della tua mente hai la sensazione che la mattinata stia andando avanti da sé, senza che tu decida molto a proposito delle varie cose che si susseguono. In alcuni momenti potresti persino sentirti come se tutta la tua vita fosse in controllo automatico. Tutto ciò che devi fare è decidere da che parte sterzare. Perché ci comportiamo così? Forse perché la vita sembra più facile quando presumiamo che la grazia di Dio nella nostra vita sia automatica come la respirazione o il battito cardiaco. Ma le cose non stanno così. Per quanto riguarda la grazia di Dio, il controllo automatico non funziona. Dio non ci lascerà continuare in questa attitudine negativa. In 2 Pietro capitolo 1 verso 2 ci viene detto che la grazia è nostra ed abbondante attraverso la conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore. In altre parole, la grazia del Signore è presente abbondantemente in noi, unicamente conoscendo Gesù. Giunge a noi copiosa solamente quando lo cerchiamo in preghiera, lo incontriamo nella sua parola, lo seguiamo in obbedienza, lo salutiamo il mattino, ci rilassiamo con lui la sera. Come per ogni relazione, è necessario del lavoro per sviluppare questo rapporto con Dio. Non c'è niente di automatico in esso. La Bibbia lo esprime così: «Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore». Mi piace il termine «moltiplicate». Non sono mai stata molto portata per la matematica, ma so cosa significhi aumentare una quantità attraverso una moltiplicazione. Se Pietro intendeva essere matematico nella scelta delle parole, allora grazia e pace aumenteranno nella nostra vita nella misura in cui saranno moltiplicate dalla nostra conoscenza di Gesù. Quindi spegniamo il controllo automatico. La vita, almeno quella esuberante donataci dal Signore, non funziona così. La grazia di Dio richiede completa attenzione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Terza puntata.
3: L'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della propria vita nel libro dal titolo E Pierre le suivi, in italiano E Pietro lo seguì. Oggi egli vive in Svizzera con la moglie ed i figli e dedica il suo talento musicale alla testimonianza della gloria di Dio. Benché di famiglia cristiana, da giovane egli non aveva avuto tempo per Dio nella sua vita. L'unica cosa che lo interessava era la musica,

Ben presto la musica divenne il mio grande idolo. A 15 anni cominciai a dare dei piccoli concerti e mi ricordo ancora molto bene il primo. Era la seconda metà degli anni 30 e la minaccia della guerra, senza che noi ce ne accorgessimo, pesava già sull'Europa. Il concerto si svolse ad Harlem, la mia città natale. Ebbi l'organo ed anche una intera chiesa a mia disposizione. Ma le difficoltà non consistevano soltanto nello studiare a fondo i brani di musica, dovevo anche incaricarmi di tutta l'organizzazione. Secondo me, la cosa più importante era far conoscere il mio nome al pubblico. Così chiesi al tipografo il più grosso carattere disponibile e decisi che Peter Van Worden, cioè il mio nome, doveva apparire in caratteri cubitali. Quando il pacco dei manifesti arrivò a casa e mio padre lo vide, il barometro segnò tempesta. Secondo mio padre i manifesti erano buoni per accendere la stufa, non apprezzava però assolutamente il mio desiderio di far carriera. Poi, dopo molte lacrime e discussioni, visto che la spesa aveva esaurito tutti i miei averi, ottenni il permesso di affiggerli. Era la misera autosufficienza di un ragazzo tutto imbevuto della propria importanza. Ma in disparte mia madre pregava sempre, talvolta fino a farmi disperare. Mi ricordo di una volta che nel pieno della notte intravidi qualcuno ai piedi del letto. Feci finta di dormire, ma udii mia madre chiaramente supplicare Dio di salvare suo figlio e di fare di lui uno strumento per la sua gloria. Le preghiere di mia madre mi tormentavano molto e turbavano sempre di più la mia coscienza. Poi, per noi olandesi, venne la guerra. Il 10 maggio 1940 i soldati tedeschi invasero il nostro paese. Passarono 2 anni di occupazione e noi ci eravamo ormai già quasi abituati alla vita strana del tempo di guerra. Una domenica mattina del 1942, svegliato di buon'ora, presi il treno per Velsen. Da un po' di tempo andavo in quella città per suonare l'organo della chiesa riformata, perché il vecchio organista era andato in pensione. Io ero stato scelto attraverso un concorso cui avevano partecipato 40 colleghi più vecchi ed esperti di me, ed ero estremamente fiero del fatto. A quel tempo una ordinanza dell'esercito di occupazione, fra le altre, proibiva formalmente di suonare l'inno nazionale olandese. Quando presi conoscenza del fatto dal giornale, ne fui indignato. Quella mattina entrai in chiesa di buon'ora e nella mezz'ora precedente il culto lasciai le mie dita scorrere sulla tastiera, mentre la mia testa era persa nei soliti sogni: gloria, onore, successo. Poi vi fu il culto ed io mi tenni al mio posto in un angolo del coro. Ascoltavo con un orecchio molto distratto. Sognavo e tutti i miei progetti mi riconducevano alla mia ambizione più cara, cioè una brillante carriera musicale. Poi, perso in questi sogni di gloria, l'amore di patria si risvegliò in me. L'Olanda era in mano nemica da 2 anni, esattamente il 10 marzo. Ebbi la certezza che quella domenica mattina si doveva fare qualcosa per esprimere la nostra speranza in un cambiamento della situazione, e appena il culto ebbe termine, tirai tutti i registri del grande organo e, deciso, esplosi su di esso i primi accordi del Guglielmus, il nostro inno nazionale. In basso, tra le persone, vi fu un leggero brusio. Tutti si alzarono in piedi e prima una voce, poi due, poi tutti insieme si unirono alla musica che scaturiva dall'organo, potente come le onde del mare, mentre le lacrime rigavano più di una guancia. Per un istante ci sentimmo un popolo libero in mezzo ad un mondo oppresso. Dopo il culto molti si congratularono con me ed io ero soddisfatto di me stesso. Non immaginavo ciò che sarebbe successo.

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: La parola era Dio. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 1 a 3. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. L'Evangelo di Giovanni comincia davvero col botto. La portata dei primi versi di questo Evangelo è davvero enorme. Infatti Giovanni non comincia il suo Evangelo narrando eventi immediatamente precedenti la nascita di Gesù, come Matteo e Luca, ma parte da molto tempo prima, nel principio. Giovanni ci sorprende introducendo Gesù Cristo in un modo davvero inaspettato, attirando la nostra attenzione sul fatto che Gesù non è solo un uomo comparso sulla scena ad un certo punto della storia, ma egli era nel principio, prima della creazione, prima che il tempo come oggi lo conosciamo cominciasse a scorrere. È davvero un pensiero straordinario. Giovanni si riferisce a Gesù con un titolo particolare, la parola, traduzione dell'originale logos, un concetto che in modo diverso era già familiare sia ai greci che ai giudei. Per i giudei poteva rievocare passi dell'Antico Testamento in cui la parola di Dio è personificata come strumento esecutivo della volontà di Dio, ad esempio nel Salmo 33:6 o nel Salmo 147:15. Mentre per la filosofia greca, ad esempio Eraclito, poteva evocare un principio impersonale sul quale il mondo si fonda ed è organizzato. Ma Giovanni sorprende tutti, giudei e greci, riferendosi al Logos come una persona, non un principio. Non è solo una personificazione della rivelazione di Dio, ma è esso stesso Dio. Infatti il Logos era nel principio, quindi si tratta di una persona preesistente alla creazione. Il tempo imperfetto utilizzato, era, descrive un'azione continuativa nel passato, rinforzando quindi l'eterna preesistenza della parola. Ci viene detto che la parola era in esistenza in maniera continuativa prima del principio. Non viene utilizzato un termine che faccia presagire che la parola cominciò ad essere in qualche momento del passato, ma evidenzia il suo stato di eterna esistenza. Inoltre, nel principio il Logos era con Dio. L'espressione con Dio fa pensare ad una comunione intima della parola con Dio. Infatti la preposizione usata mette in evidenza proprio il senso di reciprocità, una mutua e reciproca relazione tra la parola e Dio. Giovanni in qualche modo attira la nostra attenzione sul fatto che la parola era nel principio con Dio. Non ha cominciato ad essere con Dio ad un certo punto. La parola e Dio esistono simultaneamente. Il tempo usato indica un'esistenza simultanea che continua nel tempo. Ma Giovanni non si ferma a questo. Egli completa il primo verso con un enunciato che ci lascia davvero a bocca aperta e conferma che si sta parlando non solo di una persona, ma di una persona davvero speciale. La parola era Dio. La scelta delle parole di Giovanni nell'enunciare questa verità è davvero molto precisa, come hanno notato molti studiosi. Infatti, con questa sequenza di affermazioni, Giovanni mette in evidenza che la parola è Dio, ma allo stesso tempo evidenzia la presenza di persone distinte. La parola è Dio e allo stesso tempo è con Dio. Non viene detto che Dio era la parola, ma viene esplicitamente detto che la parola, soggetto, era Dio. La parola era con Dio ci porta a distinguere la parola da Dio, distingue il figlio dal padre, ma allo stesso tempo la parola era Dio ci fa comprendere che la parola ha esattamente la stessa natura di Dio, appartiene, diciamo così, alla stessa categoria. Anche se sono sorte molte religioni fin dai primi secoli che non credono nella divinità di Gesù, Una lettura onesta di queste parole non porta ad una conclusione diversa. In poche parole, Giovanni ci introduce alla relazione tra padre e figlio che poi caratterizzerà il suo Evangelo. Ci troviamo di fronte ad uno di quei versi che ci mostrano il mistero della Deità, che completandosi poi con la descrizione dell'opera dello Spirito Santo che Gesù stesso fece più avanti in questo stesso Evangelo, ha portato i cristiani ad utilizzare il termine Trinità per cercare di descrivere tre persone, eppure un unico Dio, un mistero che supera l'umana comprensione. Questi versi iniziali riportano poi la nostra mente all'inizio della Bibbia, quando in Genesi leggiamo: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Dalla Genesi sappiamo che la creazione cominciò quando Dio parlò e la luce fu. Giovanni ora attira la nostra attenzione sul fatto che la parola, Gesù Cristo, è colui per mezzo del quale ogni cosa è stata fatta. La Bibbia comincia mostrandoci Dio in azione e il Vangelo di Giovanni ci dice una cosa incredibile, che il suo Evangelo riguarda quel medesimo Dio creatore dei cieli e della terra che, come leggeremo nel resto di questo Evangelo, in un modo straordinario è venuto in mezzo a noi. Gesù Cristo è vero Dio e allo stesso tempo, come vedremo, vero uomo. Egli è colui per mezzo del quale ogni cosa è stata fatta e allo stesso tempo è colui che è venuto su questa terra come un uomo per essere il nostro Salvatore. Gesù è l'unico per mezzo del quale possiamo essere salvati e in questi versi abbiamo letto che Egli è Dio. E tu? Hai già riconosciuto la sua divinità? Hai compreso l'immensa grandezza del protagonista dell'Evangelo di Giovanni?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
0: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto ad un altro appuntamento con Eletto, il libro più letto. Benvenuto ad un'altra passeggiata da fare con il sottoscritto, con Maurizio. Soprattutto una passeggiata da fare in compagnia della grande famiglia di questo programma. Grazie per averci scelti e benvenuto all'ascolto.

Come sai, siamo nel bel mezzo del decimo capitolo del libro del Levitico. Un capitolo all'inizio doloroso, un capitolo attraverso il quale impariamo una lezione molto importante, anche se penosa. Dio va preso sul serio. A dire la verità, questa lezione l'abbiamo già incontrata prima. Non è la prima volta che attraverso il libro del Levitico Dio cerca di inculcare agli israeliti prima e a noi oggi questa così importante e fondamentale lezione. Egli è santo, egli è l'Eterno, egli è perfetto, egli è un essere splendido e non sopporta la vista, la presenza del compromesso, dell'egoismo, della violenza, della sopraffazione, del compromesso, del peccato, in altre parole.

Abbiamo visto la volta scorsa e la volta precedente ancora che due persone ci hanno rimesso la vita per aver preso alla leggera la santità di Dio. I figli di Aronne hanno offerto un fuoco straniero, un fuoco profano, cioè hanno compiuto un sacrificio non secondo le regole. Dice, ma allora Dio è un legalista, Dio è un Dio severo e capriccioso. No, Dio non è legalista, non è severo e non è capriccioso. Se hai seguito i nostri incontri nei quali abbiamo passato un bel po' di tempo a cercare di spiegare la ragione di questa reazione apparentemente eccessivamente severa. Proseguendo nel testo del capitolo 10 troviamo quest'altre parole. Il Signore parlò ad Aronne dicendo: non bevete vino o bevanda inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne di generazione in generazione. Da queste istruzioni si potrebbe anche dedurre che i due figli di Aronne deceduti, Nadab e Abiù, si potrebbe dedurre che avessero agito sotto l'influenza dell'alcol, ma di questo non possiamo essere certi, è solo una deduzione. In ogni caso, questo è uno delle avvertenze che troviamo nella Bibbia contro l'abuso di alcol e di altre sostanze che causino gli stessi effetti, quindi leggi droghe. Il sacerdote doveva servire il Signore a mente chiara, sobria, equilibrata. Oggi invece abbiamo perfino alcuni che difendono l'uso di stupefacenti per fare esperienze mistico-religiose. E di questo tipo di predicazione, fra virgolette, ne sentiremo sempre di più, soprattutto per quanto concerne o nel contesto della nuova era o della New Age. Apparentemente una corrente di pensiero così pacifica, molto bella, rilassante. La musica della New Age è caratterizzata appunto da questi sentimenti così di pace, di serenità interiore, eccetera, eccetera. E tutto questo, se fosse tutto lì, sarebbe naturalmente bello. Non c'è nulla di male con la serenità e la pace interiore. Io però mi pongo il quesito: come si ottiene questa pace, questa serenità interiore? Attraverso quali passi, quali metodi, quali tecniche? Cosa c'è dietro l'apparenza? Cosa c'è dietro quella maschera che pretende appunto di apparire come qualcosa di bello, di sereno, di pacifico? Spesso e volentieri c'è una filosofia totalmente anticristiana, totalmente antibiblica, totalmente antidio, soprattutto per quanto riguarda l'iddio della Bibbia, l'iddio della storia, della tradizione giudeo-cristiana. C'è un Dio diverso, un Dio, oserei dire, anzi voglio dire con la D minuscola, che non ha nulla a che vedere con Yahweh, con l'Eterno, con l'iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, con l'iddio di Mosè, con l'iddio che parla attraverso il libro più letto. Quindi stai in guardia, stai attento. Mi permetto di, non lo faccio molto spesso, anzi mi pare che sia solo la prima o la seconda volta in tutti gli anni che conduco questa trasmissione, che parlo in modo così chiaro ed esplicito nei confronti di una corrente pseudo religiosa. Dico pseudo perché di religione non ha nulla. Dicevo, attenzione all'uso, all'abuso, all'uso smodato di alcol e naturalmente all'uso di stupefacenti. Nella maniera più assoluta dovremmo ricorrere a droghe in qualsiasi forma, pacchetto, apparenza. Qui mi riferisco chiaramente a qualsiasi tipo di vizio, qualsiasi tipo di abitudine che non possiamo più controllare.
Nel contesto, qui mi pare che si stia parlando però chiaramente di alcol, di vino, quindi attenzione all'uso smodato di bevande alcoliche. Paolo, il grande apostolo, probabilmente non aveva in mente l'episodio del quale stiamo parlando noi, però ci invita, ci incita a non essere ubriachi, non vi inebriate di vino, perché esso porta alla dissolutezza, ma piuttosto siate ripieni dello Spirito Santo. Ecco, se dobbiamo essere ripieni di qualcosa, non gozzovigliamo con bevande alcoliche e l'uso smodato di cibo, al di là del necessario, ma siamo ripieni dello Spirito di Dio. In altre parole, rendiamoci disponibili alla presenza di Dio nella nostra vita, nell'essere interiore. Allora sì che conosceremo la pace, la serenità interiore. Ma perché? Perché avremo al nostro fianco, avremo letteralmente in noi l'Iddio della pace, l'Iddio della serenità, nella persona di Cristo, attraverso l'opera, attraverso il lavoro, il compito dello Spirito Santo.

ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Sai, per un momento così ti accade di avere proprio sulla punta della lingua la parola che devi dire, poi arriva il momento che così devi pronunciare sta parola e sfugge, se ne va, scappa via. Al microfono Maurizio, al quale ogni tanto scappa la parolina. Felicissimo di essere in tua compagnia, grato che tu ci abbia scelti.

interessante che quando Mosè dice ad Aronne e ai due figli superstiti il perché devono astenersi da alcol, dice: questo perché possiate distinguere da ciò che è santo, possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, ciò che è immondo da ciò che è immondo, e possiate insegnare agli israeliti tutte le leggi che il Signore ha date loro per mezzo di Mosè. Quindi non era così un capriccio da parte di Dio il vietare ad Aronne e ai figli, quindi al gruppo sacerdotale, di non toccare vino, di non abusare di vino, ma piuttosto c'erano delle ragioni molto pratiche, molto concrete, molto, molto ovvie, molto logiche. Ripeto, qui si parla di abuso, di eccesso. E questo è una lezione che dovremmo tenere bene a mente tutti quanti, anche se non siamo sommi sacerdoti come Aronne. L'autocontrollo è una gran bella cosa. L'autocontrollo può proteggerci da situazioni imbarazzanti, pericolose, da situazioni spiacevoli e sgradevoli. L'autocontrollo può anche aiutarci a mantenere una vita sana, salubre, una vita equilibrata, un equilibrio mentale, fisico, emotivo e spirituale. Alcuni pensano: ma l'autocontrollo, questo significa non fare questo, non fare quell'altro. Io mi voglio divertire, io non voglio avere legami. Voglio fare quello che mi sento di fare quando voglio. Bene, questa si chiama spesso licenza, si chiama indisciplina. E non credo che tu abbia bisogno che io ti dica qual è il risultato finale dell'una e dell'altra. Autocontrollo non significa per niente togliere il piacere della vita, o negarsi il piacere di vivere, di divertirsi. Significa farlo entro limiti ragionevoli. Quindi significa, semmai, divertirsi di più, godere la vita più pienamente. Quindi quando Dio dà dei limiti, non lo fa per negarci il piacere di vivere, ma lo fa perché possiamo vivere una vita più piena, più felice, senza i pericoli che sono parte integrante dell'indisciplina, della licenza. Nel caso di Aronne e dei suoi figli, naturalmente c'era tutta la dimensione spirituale, il fatto che essi dovevano essere da esempio, perché avrebbero dovuto fare da tramite fra il popolo e Dio. C'era quindi questa dimensione aggiuntiva. Poi Mosè disse ad Aronne, a Eleazar e Itamar, figli superstiti di Aronne: prendete quello che è avanzato dell'oblazione dei sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore e mangiatelo senza lievito, vicino all'altare, perché è cosa sacrosanta. Dovete mangiarlo in luogo santo, perché è la parte che spetta a te e ai tuoi figli, tra i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Così mi è stato ordinato. Quindi Mosè trasmette ciò che ha ricevuto. Di nuovo è interessante vedere che Mosè non si inventa tutte queste regole, ma a sua volta proclama ciò che gli è stato dato, ciò che gli è stato detto. Quindi Mosè ripete i comandamenti relativi all'oblazione e al sacrificio di azioni di grazie. Una parte della vittima doveva essere poi consumata da Aronne, dai figli, nel luogo santo. Evidentemente ci si riferisce al cortile esterno, accanto all'altare degli olocausti. Quello era luogo santo perché? Perché consacrato, perché messo a parte, perché dedicato al culto di Dio. Abbiamo, oltre al luogo santo, ti ricordo, anche il luogo santissimo. Questa era una stanza più interna, una
tenda dentro la tenda. Ma qui si parla soltanto del luogo santo. A questo punto interviene Aronne. Aronne, come abbiamo visto, anche dopo la morte dei figli è rimasto in silenzio. Adesso dice Aronne: oggi essi hanno offerto il loro sacrificio espiatorio e l'olocausto davanti al Signore. Qui si riferisce ai figli, due figli superstiti. Dopo le cose che mi sono capitate, continua Aronne, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio, sarebbe piaciuto al Signore? Aronne dice queste cose, pronuncia queste parole, perché anche gli altri suoi figli fanno qualcosa che non avrebbero dovuto fare. E qui non vado nei particolari, non scendo nei particolari. Basti dire questo, che anch'essi hanno commesso uno sbaglio, un errore. Ma a differenza degli altri due fratelli, che ormai sono morti, Eleazar e il fratello hanno commesso un peccato di omissione, un peccato di ignoranza, se vuoi. Quindi non fu un peccato volontario, come nel caso degli altri due fratelli. I figli di Aronne non avevano obbedito ad una chiara disposizione che Dio aveva data, ma era stato, come ripeto, un peccato di omissione. Quindi non subiscono le stesse conseguenze dei fratelli. Poi arriva Aronne e dice: dopo quanto è accaduto, il Signore sarebbe stato soddisfatto? Gli sarebbe piaciuto se io avessi mangiato la vittima del sacrificio espiatorio? Quando suo fratello Mosè sente queste parole dalla bocca di Aronne, rimane soddisfatto. Perché? Perché in altre parole, in altri termini, Aronne si assume tutta la responsabilità.

Era stato loro richiesto che la vittima doveva essere mangiata nel luogo santo. I due figli di Aronne non fecero quanto sapevano avrebbero dovuto fare. E Aronne dice: visto che le cose stanno così, io mi assumo la responsabilità. E Mosè è soddisfatto di questa risposta. Probabilmente Aronne stava lì lì per dare le dimissioni. Ma Mosè si dimostra, come abbiamo detto, soddisfatto, quindi l'incidente in un certo senso viene chiuso qui.

E purtroppo ancora una volta dobbiamo salutarci. È arrivato il momento di dire a risentirci. Non prima però di averti dato appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata, e non prima di averti mandato un forte abbraccio, e non prima di aver dato di aver detto grazie. Oggi proprio non ci azzecco dall'inizio alla fine. Vabbè, pazienza, prendimi così come sono. Un abbraccio e a presto. Ciao.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Ecco, perché vi chiederete cominciare con un brano di musica classica oggi il nostro programma? Perché parleremo di stagioni qui a Contrappunti. E infatti il brano che è già in sottofondo, un brano conosciutissimo, è il movimento allegro tratto dal concerto numero 1, La Primavera di Vivaldi. Lo ascoltiamo adesso per intero, dopo inizieremo il programma. Buon ascolto.

le stagioni di Vivaldi per introdurre l'argomento che andremo ad affrontare qui oggi nel nostro programma. Ecco, quanto andrò a leggervi non è altro che un pensiero, una meditazione del famoso predicatore Charles Spurgeon. È stato scritto nel 1886, ma è ancora molto molto attuale. Sentite. Dopo il diluvio, quando Noè uscì dall'arca con la sua famiglia, entrò, potremmo dire, in un mondo nuovo. Ecco, per un certo tempo c'era stata una grande confusione, c'era stata pioggia in continuazione, le nuvole avevano fatto quasi sembrare notte il giorno, ed era stato difficile capire se fosse inverno oppure estate. Allora Dio fece una promessa: non avrebbe più distrutto la terra con l'acqua e, finché la terra durerà, affermò, semenza e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Questo è riportato nel libro della Genesi. E possiamo essere riconoscenti che le cose stiano così. Lui agirà verso di noi, verso l'intera creazione, con pazienza, con misericordia e con compassione. Un giorno questo periodo di tempo finirà, ma mentre dura la sua grazia, la natura, ecco, seguirà il suo corso. Quattro stagioni si avvicenderanno e il Signore ne ha spiegato il perché. Io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché i disegni del cuore dell'uomo sono malvagi fin dalla sua fanciullezza, e non colpirò più ogni cosa vivente come ho fatto. Ecco, sembra proprio che questa sia stata la ragione per cui Dio non ha spazzato via dalla terra più volte la razza umana, ma allo stesso tempo abbia così accorciato di molto la lunghezza della vita dei singoli esseri umani. Se gli uomini avessero continuato a vivere per centinaia di anni, dove sarebbe arrivata la loro cattiveria? Un evento è servito a dimostrare il futuro atteggiamento di Dio. Quando uscì dall'arca, Noè edificò un altare all'Eterno, prese ogni specie di animali puri e ogni specie di uccelli puri e offrì olocausti sull'altare. E l'Eterno sentì un odore soave, anche questo brano è riportato nel libro della Genesi. E quell'atto fu un atto cruciale. Senza un sacrificio espiatorio, il peccato dell'uomo deve solo essere punito. L'atto di Noè simboleggiava il futuro sacrificio di Cristo, che permette a Dio di trattare la razza umana con pazienza senza distruggerla immediatamente nella sua ira. Ma nelle parole di Dio c'era anche un avvertimento solenne, e cioè finché la terra durerà. Infatti, mentre è implicita l'idea della misericordia e della giustizia, Dio avverte che questa terra non durerà per sempre. Un giorno verrà la fine. Oggi l'amore viene proclamato sulla terra e ai malvagi è rivolto l'appello al ravvedimento, ma il giorno della grazia un giorno finirà. E quando finirà? Dio non lo dice e noi non dobbiamo cercare di indovinarlo ad ogni costo. Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Quant'è a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli nei cieli e neppure il Figlio, ma il Padre solo. Questo è un altro passaggio sempre tratto dalla Scrittura e precisamente dal libro degli Atti e dal Vangelo di Matteo. Ecco, questa incertezza ci deve tenere in guardia. Infatti Gesù ha detto che nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Per questo l'apostolo Pietro ha detto: la fine di ogni cosa è vicina. Siate temperanti e vigilanti in preghiera. La promessa fatta da Dio a Noè dopo il diluvio ha anche un valore temporale. La pioggia, la messe, le stagioni, le tenebre e la luce hanno continuato ad avvicendarsi. A volte sembra che il freddo voglia avvolgere tutta la terra, ma il tepore della primavera poi lo mette in fuga.
E i tempi della semina e della messe sono stati difficili, ma i raccolti, più o meno abbondanti, ci sono sempre stati. E tutti quanti aspettiamo l'avvicendarsi delle stagioni come un qualche cosa di scontato, anche se dobbiamo dire che l'uomo ha fatto e sta facendo di tutto per sconvolgere l'ordine divino. Quando il sole tramonta, neppure un bambino teme che Dio lo abbia spento con una candela. Quando ci corichiamo, ci aspettiamo di vedere poi la luce il giorno dopo. La nostra esperienza ci fa credere alla promessa di Dio. Ecco perché allora non crediamo anche alle altre promesse, che sono promesse altrettanto vere e certe. Ecco, ma qui ci fermiamo un attimo, facciamo una pausa musicale, la facciamo in compagnia di Albino Montisci e del brano Stagioni.

Quando Charles Spurgeon scriveva quanto sto considerando con voi, pensate, era il 1886. Ecco, a quel tempo sicuramente non si parlava di buco nell'ozono e dei danni che provoca. L'uomo ancora non aveva combinato danni così grossi, però sicuramente sarà stato sulla buona strada fra virgolette ovviamente. E l'uomo allora come oggi non può, con un suo decreto, un suo ordine, cambiare il corso delle stagioni. Nessun governo lo può fare con leggi o con decreti. L'uomo combina dei guai, quello sì, ma l'intera creazione è ancora sottoposta al volere, all'operare di Dio. E allo stesso modo Dio ha decretato delle leggi per la salvezza e la vita spirituale. Perché allora cercare di vivere come se queste leggi non esistessero? Perché cercare di guadagnare con i propri sforzi una salvezza che è invece per grazia? Perché temere di perdere una salvezza che è eterna e assicurata? Viviamo in un mondo di meraviglie. Ogni primavera, con i suoi risvegli della natura, ogni sorgere del sole sono un prodigio. Ogni tramonto è un miracolo. Ogni filo d'erba e ogni spiga di grano sono un segno dell'onnipotenza di Dio. Noi siamo circondati dalle opere della sua potenza e della sua bontà. La sua mano guida gli astri e mantiene i pianeti nella loro orbita. Il nostro Dio continua a operare piacevoli cambiamenti nelle stagioni come ha promesso di fare. E allora perché non crediamo a quello che ha promesso? Se è fedele a ciò che ha detto riguardo alla terra e al sole e alle stelle, perché dovrebbe rinunciare al suo patto e rinnegare le promesse fatte per mezzo di suo figlio? Non solo crediamo alla sua promessa riguardo alle stagioni, ma anche agiamo di conseguenza. I contadini, ad esempio, come sappiamo, seminano in autunno. Se non lo facessero, non avrebbero nessun raccolto. Ecco, la fede non solo crede ma anche agisce. Se un contadino dicesse non sono sicuro che ci sarà un raccolto e per questo motivo non seminerò, ecco, questo contadino sarebbe sicuramente considerato uno sciocco. E se un altro dicesse non credo che ci sarà un inverno e per questo motivo non farò provviste, diremmo che anche questo è pronto per il manicomio. E perché allora non si considerano altrettanto pazzi coloro che sentono le parole di Dio e non ci fanno caso? D'altra parte, non credere alle parole di Dio non le annulla, esattamente come non credere all'inverno non ne annulla il freddo. Quello che il Signore ha detto rimarrà in eterno, sia che uno ci creda o no. Ecco, ma io, dice ancora Spurgeon, vedo altre analogie. Mentre il corso della terra rimane uguale nel suo mutare, lo stesso avviene anche in campo spirituale. La semina e i raccolti, il caldo e il freddo, l'estate e l'inverno, il giorno e la notte si avvicenderanno. Niente resta statico, è una parte di una ruota che continua a girare. Nella nostra vita, nella storia, nella Chiesa, succede lo stesso. Niente è stabile. La nostra tristezza si muta col tempo in felicità. Siamo sconfitti e poi abbiamo successo. Abbiamo lotte e trionfi. È un avvicendarsi costante di situazioni che ci accompagnerà finché saremo su questa terra. Eppure, anche in questo c'è un ordine. Dio comanda ai venti e alle tempeste, alla bonaccia e al cielo sereno. Fa ciò che gli piace e ogni cosa collabora al bene di quelli che lo amano. Anche noi abbiamo i nostri inverni che covano le gemme della primavera e i frutti dell'estate. Anche noi passiamo per periodi di buio, di tenebre, in attesa che venga la luce del giorno. Ecco, si tratta di periodi in cui Dio ci istruisce e ci santifica in attesa di permetterci di portare del frutto. Ecco, tutto è regolato. Niente è sfuggito al suo controllo. Ecco, non ci sarà sempre il sole, ci saranno anche tempi di freddo, di tempesta. Non esiste commercio, professione o lavoro senza tempi di difficoltà.
Quando è il tempo dell'estate, loda Dio. Quando c'è l'inverno, confida ugualmente in Lui. Continua a cantare, anche se forse in un'ottava più bassa e sommessa. Lavora, riposa e permetti a Dio di benedirti in tutte e due le situazioni. Ecco, non solo nella tua vita ci saranno anche salute, ma anche malattia. E quando arriverà la morte, che ai non credenti sembra una notte profonda e paurosa, ecco, per i figli di Dio riscattati sarà solo un passaggio per incontrare il Signore Gesù nella luce della sua casa meravigliosa. La promessa di Dio a Noè è una promessa piena di speranza. Giorno e notte, freddo e caldo si alternano. Dio ha promesso e lo mantiene con la sua promessa. La terra si muove al suo comando, ma un giorno cesserà. Ecco, però il regno del nostro Signore è un regno eterno e il suo dominio non avrà mai fine.

E da questi pensieri di Charles Spurgeon del 1886, che vale la pena, come dicevo, di considerare, passiamo a un brano musicale. A questo punto lasciamo spazio a Scott Allan, il brano che ci presenta si intitola O Signore.

0: tre appunti.
1: E voltiamo pagina a questo punto, anche se ci stiamo avviando verso il termine del programma. Lo sapete perché le zebre sono rigate? Ecco, nessuno lo sa con certezza. È certo che quel loro strano aspetto le aiuta a riconoscersi fra loro e a stare unite nel branco. In questo modo sono più sicure, specialmente se nei dintorni ci sono dei leoni affamati. Infatti, quando le zebre vanno al galoppo in gruppo, tutte quelle strisce in movimento confondono la vista e per un leone diventa così difficile scegliere quale zebra attaccare. Al mondo poi non esistono due zebre con lo stesso disegno di strisce, come non esistono due persone con le stesse impronte digitali. E sapete perché i leopardi hanno tante macchie? Ecco, nemmeno questo si sa con certezza. Sarà che le loro macchie assomigliano ai giochi di ombra e di luce fra il fogliame, così che il leopardo può stare nascosto senza farsi notare dalle sue prede. E sapete perché Dio ha fatto ogni essere umano in modo diverso? Perché qualcuno ha gli occhi marroni, i capelli ricci, e un altro gli occhi celesti, i capelli lisci come spaghetti? Ecco, anche questo nessuno può veramente spiegarlo. Una cosa è certa, tutta la creazione testimonia della grande creatività e della provvidenza di Dio. Ognuno di noi è meravigliosamente speciale. Speciale e originale, come ci canta adesso Nina Ostrom, I'm God's original creation, sono una creatura originale di Dio, non sono un floppy con informazioni, non sono una copia, neanche una duplicazione, sono una creatura originale di Dio.

0: Bene, grazie per avermi fatto anche oggi compagnia, appuntamento al prossimo numero e intanto, come sempre, buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 1483 4105, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
4: Prevenire è sempre meglio che curare. Io credo che nel matrimonio, argomento della nostra conversazione, credo che nel matrimonio questa massima sia di importanza essenziale. Troppi matrimoni sono avviati su una discesa che può portare al disastro. Depressioni, stanchezza, impegni eccessivi impediscono alle coppie di coltivare una relazione felice, una relazione sana e soddisfacente. Ogni casa è in pericolo. Perfino la casa della persona più onesta, del lavoratore più infaticabile o del diacono o dei responsabili di un'assemblea più consacrata. Molti matrimoni finiscono nel divorzio, nella separazione o semplicemente degenerano in una convivenza senza significato sotto lo stesso tetto. Ebbene, caro chi mi ascolti, se la gioia e la vitalità del matrimonio, del tuo matrimonio, ti sembrano sfuggire, allora ti prego di considerare seriamente alcuni suggerimenti che desidero darti come ottimi mezzi, a mio avviso, per prevenire un eventuale disastro. Naturalmente sono dei suggerimenti che desidero anch'io continuare a mettere in pratica nei confronti della mia moglie. Prima di farlo, però, desideriamo ascoltare un brano musicale.

non so se tu spendi del tempo per parlare con tua moglie. Parlare con la moglie, così facile a dire, ma è così raro, specialmente oggi. Comunque, dobbiamo sapere che ogni donna desidera l'attenzione di suo marito. Per questo tante donne sono così brontolone e seccanti. Esse lo fanno per farsi notare dal marito. Troppe donne hanno di se stesse un'opinione così bassa. Ebbene, molto dipende dal fatto che i mariti non mostrano per loro un interesse genuino. Se tu parli con tua moglie, le dimostri che essa è importante per te. Considera dunque conversare con tua moglie importante tanto, se non di più, quanto per esempio il chiacchierare con i colleghi di lavoro. Perché non cerchi di pianificare, per esempio, una mezz'oretta al giorno in cui, senza interferenze o disturbi, cerchi di parlare con tua moglie dei tuoi piani, dei tuoi problemi, dei progetti per le vacanze e dei figli? Ma attenzione! Non pretendere che tua moglie si sieda ad ascoltarti quando sta, per esempio, cercando di aiutare un bambino a fare i compiti o quando deve dare forse da mangiare la pappa a un piccolino. Un momento ottimo, per esempio, e di andare per aiutarla mentre sta facendo qualcosa. Vedrai che i miracoli di attenzione si produrranno. Un secondo suggerimento. Non trascurare un po' di romanticismo. Quando eravate fidanzati o solo amici, io sono sicuro che tu le compravi, per esempio, un gelato, le regalavi un fiore, la portavi fuori per una pizza o meglio ancora facevi una passeggiata con lei in qualche posto bello e tranquillo. Poi improvvisamente ecco che si è prodotta la metamorfosi. Appena è stato pronunciato il fatidico sì e le hai dato il bacio alla fine della cerimonia nuziale, ecco che ti sei trasformato in una specie di ranocchio, pronto a brontolare sulle disgrazie familiari e sofferente di profonda amnesia romantica. Le donne non perdono mai il loro bisogno e desiderio di un po' di romanticismo. Non dimenticare, per esempio, il suo compleanno e soprattutto l'anniversario del vostro matrimonio. Non trascurare, per esempio, il fatto che le piace, che ne so, un pasto al ristorante e che non ha niente in contrario che suo marito le tenga la mano e le dica che è ancora carina e importante per lui. Vuoi essere trattato come un re? Ha detto qualcuno? Allora comincia a trattare tua moglie come regina. Molto spesso i mariti hanno perso l'abitudine di essere cortesi. Infatti l'uomo sposato si riconosce ad un miglio di distanza. Passa per primo dalla porta o se ne sta in macchina a leggere il giornale mentre la moglie poverina intenta fare la spesa. Alle donne piacciono le buone maniere, come per esempio tenerle la porta aperta, portarle un pacco pesante, aiutarla a portare un bambino, comportarsi a tavola, in casa, come ci si comporterebbe al ristorante, offrirle aiuto se ne ha bisogno. Qual è la donna che non gode nel vedersi trattata con gentilezza? Le relazioni sessuali di solito non accontentano una donna nei suoi profondi bisogni di tenerezza. Una donna ha bisogno di essere toccata con amore. Non c'è bisogno di esagerare, ma se qualche volta letterai la mano o le cingerai la vita mentre cammini, io sono convinto che le farai tanto piacere. E durante il giorno, trova il modo di sussurrarle che le vuoi bene. Lodala quando se ne presenta l'occasione. Una critica fatta in pubblico non fa mai piacere a nessuno. Farebbe piacere a te, caro marito? Le differenze di opinione devono essere risolte in privato. A casa. Cerca invece di fare un commento favorevole, per esempio, se le camicie sono stirate o se i bottoni sono stati riattaccati alla tua giacca. Ringraziala, per esempio, per il buon cibo che prepara e perché si veste con cura in fondo per farti piacere. Nota la sua presenza, dimostrale con la tua attenzione che essa è per te la donna più importante. Come avrai potuto constatare, questi sono soltanto dei suggerimenti. Suggerimenti pratici che nella vita di una coppia possono risultare, a mio avviso, di importanza capitale. Io ti chiedo soltanto di prenderli in considerazione e di provare per un periodo più o meno lungo a metterli in atto. Sono convinto che serviranno
nella tua famiglia. Lo è stato per me. Lo è per me. Bada, non è facile. Forse è facile cominciare, ma non è facile portarli avanti nel corso della vita, nel corso della giornata. Ma devo ricordare che sto parlando soprattutto a delle coppie credenti. Coppie che hanno il Signore al centro della loro vita e che sono convinto troveranno in Lui l'aiuto necessario. Se la gioia e la vitalità del matrimonio, caro amico, ti sembrano sfuggire, allora considera seriamente questi suggerimenti pratici che oggi abbiamo esposto. E nel caso, mi piacerebbe che tu mi facessi sapere come e se funzionano.

Ti ringrazio per il gentile ascolto. Non mi rimane a questo punto che salutarti, caro amico o caro marito, che forse stai attraversando dei problemi riguardo alla vita pratica con tua moglie. Ricordati che tua moglie si aspetta grandi cose da te. Bene, allora il tempo a nostra disposizione ormai è scaduto, quindi non mi resta che ringraziarvi dell'ascolto e salutarvi dandovi appuntamento a presto con un nuovo numero di Detto Fra Noi. Ciao a tutti da Eliseo.

Consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro. Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standard che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standard, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma allo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi,
Efesi capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sinti, che le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi nel secondo capitolo li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio, che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico

Ne avessero di continuo. Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi sempre essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti. Vangelo di San Luca, capitolo 6. Ora avvenne che, in un giorno di sabato, egli passava per i seminati e i suoi discepoli svellavano delle spighe e sfregandole con le mani mangiavano. Ed alcuni dei farisei dissero: «Perché fate quel che non è lecito nel giorno del sabato?» E Gesù rispondendo disse loro: «Non avete letto neppure quel che fece Davide quando ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Come entrò nella casa di Dio e prese i panni di presentazione, ne mangiò e ne diede anche a coloro che erano con lui, quantunque non sia lecito mangiarne se non ai soli sacerdoti?» E diceva loro: «Il figliuolo dell'uomo è signore del sabato». Ora avvenne in un altro sabato che egli entrò nella sinagoga e si mise ad insegnare. E qui vi era un uomo che aveva la mano destra secca. Or gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se facesse una guarigione in giorno di sabato, per trovare di che cosa accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano secca: «Levati e sta su nel mezzo». Ed egli alzato si stette su. Poi Gesù disse loro: «Io domando a voi, è lecito in giorno di sabato di fare del bene o di fare del male? Di salvare una persona o di ucciderla?» E girato lo sguardo intorno su tutti loro, disse a quell'uomo: «Stendi la mano». Egli fece così e la sua mano tornò sanata. Ed essi furono ripieni di furore e discorrean fra di loro di quel che potrebbero fare a Gesù. Ora avvenne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare e passò la notte in orazione a Dio. E quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne elesse 12, ai quali dette anche il nome di apostoli: Simone, che nominò anche Pietro, Andrea fratello di lui, Giacomo e Giovanni e Filippo e Bartolomeo e Matteo e Toma e Giacomo d'Alfeo e Simone chiamato Zelota e Giuda di Giacomo e Giuda Iscariot, che divenne poi traditore. E sceso con loro, si fermò sopra un ripiano insieme con gran folla dei suoi discepoli e gran quantità di popolo da tutta Giudea e da Gerusalemme e dalla marina di Tiro e di Sidone, i quali erano venuti per udirlo e per essere guariti dalle loro infermità. E quelli che erano tormentati da spiriti immondi erano guariti e tutta la moltitudine cercava di toccarlo, perché usciva da lui una virtù che sanava tutti. Ed egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi avranno odiati, e quando vi avranno sbanditi fra loro, e vi avranno vituperati, ed avranno ripudiato il vostro nome come malvagio per cagione del figliuolo dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di letizia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli, poiché i padri loro fecero lo stesso ai profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che siete ora satolli, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete. Guai a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi, perché i padri loro facevano lo stesso coi falsi profeti. Ma a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che v'odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che v'oltraggiano. A chi ti percuote su una guancia, porgili anche l'altra, e a chi ti toglie il mantello, non impedire di prendere anche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi ti toglie il tuo non glielo ridomandare. E come volete che gli uomini facciano a voi, fate voi pure a loro. E se amate quelli che vi amano, qual grazia ve ne viene? poiché anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, qual grazia ve ne viene? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, qual grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per riceverne altrettanto. Ma amate i vostri nemici e fate del bene e prestate senza sperarne alcunché, e il vostro premio sarà grande e sarete figliuoli dell'Altissimo, poiché Egli è benigno verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante. Perché con la misura onde misurate sarà misurato a voi. Poi disse loro anche una parabola. Un cieco, può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? Un discepolo non è da più del maestro, ma ogni discepolo perfetto sarà come il suo maestro. Or, perché tu guardi il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo proprio? Come puoi dire al tuo fratello: fratello, lascia che io ti tragga il bruscolo che è nell'occhio tuo, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la trave, e allora ci vedrai bene per trarre il bruscolo che è nell'occhio del tuo fratello. Non v'è infatti albero buono che faccia frutto cattivo, né v'è albero cattivo che faccia frutto buono. Poiché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, perché non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dal pruno. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, reca fuori il bene, e l'uomo malvagio, dal malvagio tesoro, reca fuori il male, poiché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quel che dico? Chiunque viene a me ed ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi somiglia. Somiglia ad un uomo il quale, edificando una casa, ha scavato e scavato profondo ed ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta una piena, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto scrollarla perché era stata edificata bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica, somiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla terra senza fondamento, la fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la ruina di quella casa è stata grande.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Quarta puntata.
3: Nel libro intitolato E Pierre le suivi, in italiano E Pietro lo seguì, l'organista olandese Pietro Van Worden racconta la storia della propria vita. Fin da ragazzo amava la musica, quando era ancora molto giovane suonava già l'organo in una grande chiesa di Amsterdam. Era il periodo dell'occupazione tedesca, in cui era proibito suonare l'inno nazionale. Pietro un giorno lo suonò, nell'anniversario del secondo anno di occupazione. Qualche giorno più tardi era il compleanno di mia sorella Elsie. Da diverso tempo mia madre economizzava per festeggiare degnamente l'avvenimento, malgrado il razionamento che si faceva sempre più severo. La vigilia, il profumo di pasticceria si spandeva per tutta la casa. Quel mattino era ancora a letto quando Cookie, la mia sorella più giovane, mi scosse per svegliarmi. «Pietro, ascolta, i poliziotti sono sotto e vogliono portarti via!» Credetti che si trattasse di uno scherzo, ma quando vidi il suo viso atterrito capii che parlava sul serio. Gettai da una parte le coperte, saltai fuori dal letto e corsi verso la porta per spiare attraverso la fessura ciò che avveniva in basso, in fondo alle scale. Vidi le larghe spalle di due poliziotti olandesi con le loro uniformi nere e notai che portavano delle pistole automatiche nel fodero. L'evasione era esclusa. Il cuore mi batteva e mi preparai a fare un pacchetto del necessario, ma già mia madre stava dietro la porta. «Pietro», mi disse con un tono tranquillo, «è possibile che tu faccia un'esperienza penosa. Noi non sappiamo dove ti porteranno, ma una cosa è certa, tu sei nelle mani di Dio. Vieni, preghiamo ancora una volta insieme». Mi inginocchiai accanto a lei con un movimento meccanico, ma non potei formulare nessuna preghiera. Come avrei potuto chiamare con fiducia il Padre Celeste in mio soccorso quando io non ero sicuro di essere un suo figlio? E sentii allora chiaramente mia madre pregare con sicurezza. Domandava a Dio di accompagnarmi e di parlarmi affinché imparassi, mi ricordo bene queste sue parole, imparassi nelle difficoltà della terra a cercare dei tesori eterni. Ma in quel momento, secondo me, i beni terreni erano di gran lunga più importanti. Purché potessi portarli con me in prigione. Non avevo certo tempo da perdere con i tesori eterni. Mentalmente, mentre mia madre finiva di pregare, controllai ancora una volta il contenuto del mio fagotto, poi presi rapidamente dal mio tavolino da notte un pacchetto di sigarette. Non potevo stare senza sigarette. Che avrei fatto se me le avessero confiscate? Velocemente mi chinai e riempii di sigarette i calzini, sperando che la perquisizione non fosse troppo accurata. Quando scesi le scale, le mie sorelle erano là, il viso pallido e lo sguardo angosciato. In fondo c'era la tavola preparata per il compleanno, con la tovaglia di pizzo e i dolci. Elsie mi fece scivolare veloce in tasca una manata di dolci, che nelle ore seguenti si trasformarono in una massa collosa, ma che più tardi, in prigione, divorai fino all'ultima briciola. Quando uscii tra i due poliziotti, indovinai gli sguardi dei vicini dietro le tendine chiuse che si muovevano appena. Più tardi mi trovai in una camera grigia e fredda, dove mi avrebbero interrogato. Non mi fecero attendere a lungo. Gli ufficiali, uno dopo l'altro, mi subissarono di domande. Le accuse, le minacce continue fecero breccia nel mio coraggio, e mi ricordo ancora come verso la fine le note chiare di uno strumento entrarono piano piano nella camera in penombra. Era un semplice canto olandese suonato da un musicista nella strada. Un cantico che dice «Dimora per la tua grazia con noi, Dio Salvatore. Qualunque cosa il nemico faccia, veglia sui nostri cuori». Poi l'interrogatorio proseguì e fui trascinato da una stanza all'altra. Infine ritornai fuori. Ero in un cortile non tanto grande. Ammassati in un angolo, gli occhi sbarrati, stava un gruppo di ebrei davanti a delle mitragliatrici. Più tardi sentii le raffiche dei colpi. Non potrei mai dimenticare la paura e lo sgomento che si leggeva sul viso di questi poveri uomini che attendevano in piedi, con la testa rasata a zero, incatenati gli uni agli altri. Più tardi mi fecero salire su un autocarro insieme ad altri prigionieri. Un giovane soldato con la pistola carica si sedette in mezzo a noi. Il giorno era al tramonto quando entrai in prigione ad Amsterdam. Fummo spinti in una sala scura e dovemmo attendere di nuovo. Alla fine ci tolsero ogni nostro avere e ci diedero una coperta, insieme a una tazza, una forchetta e un cucchiaio. Poi ci assegnarono alle varie celle.